compie attorno allo zero, perché questo è un vettore a questo punto nel piano complesso, deve essere uguale a zero. E qua è ricordato di nuovo che in presenza di poli di F sull'asse immaginario si assume il diagramma di Nyquist tenuto con la stessa deformazione citata prima, cioè utilizzando il percorso di Nyquist. Andiamo un momentino adesso sul nostro iPad per chiarire un aspetto.

questo è meno infinito, torniamo, dobbiamo valutare il numero di giri che 1 più f di j omega compie quando omega va da meno infinito a più infinito. Ma il numero di giri che questo oggetto compie attorno allo zero è uguale al numero di giri che la f di j omega compie attorno al punto meno 1, meno 1. Quindi si considera nel criterio di Nyquist il punto meno 1 j0 e vado a contare il numero di rotazioni che il vettore adesso 1 più f di j omega e quindi che vado a contare il numero di rotazioni che questo vettore, il vettore 1 più f di j omega e questo vettore, compie attorno al punto meno 1 j0. E quindi che cosa faccio? Parto da meno infinito, vedete questo vettore aumenta la fase, poi di nuovo la diminuisce, eccetera. Alla fine la delta phi di 1 più f di j omega, in questo caso, nel caso di questa f di j omega, è uguale a 0. N supponiamo che fosse uguale a 0, perché potete andare a verificare, per esempio, che questo qui è il diagramma polare che corrisponde a una cosa di questo tipo, 1 più tau 1 s per 1 più tau 2 s con k maggiore di 0 e tau con i, tutti e due i tau maggiori di 0. E quindi n è uguale a 0 e quindi in questo caso il sistema a ciclo chiuso, cioè se io avessi questa f di s e la mettessi a ciclo chiuso, avrei un sistema asintoticamente stabile. Questo ce lo dice direttamente Nyquist. Alcuni semplici esempi, ecco qua io adesso vi propongo alcuni semplici esempi. F di S uguale K diviso 1 più tau S, l'abbiamo già visto, rivisitatelo insieme. Sempre stabile per una costante di tempo positiva. Instabile se la costante di tempo tau è negativa. Perché se la costante di tempo tau è negativa, allora dovrebbe compiere un giro attorno. Andate voi a trattare l'esempio. In questo caso, perché il criterio in questo caso mi direbbe che n deve essere uguale a 1. Con due costanti di tempo abbiamo visto il diagramma adesso, se tau e k sono positive, abbiamo stabilità a ciclo chiuso. Adesso vediamo per esempio il caso con tre costanti di tempo. Quindi quella è la funzione di trasferimento, scriviamola, k diviso 1 più tau 1 s. 1 più tau 2 s, 1 più tau 3 s. E qua supponiamo che i taugoni siano maggiori di 0 e k sia maggiore di 0. Cosa accade? Adesso pensiamo ai diagrammi di Bode. Non mi interessa adesso disegnarlo con grande precisione, ma intanto è chiaro che per s uguale j omega e omega uguale a 0, qua siamo nel valore k. Quindi quando omega è uguale a 0, siamo in k. Per omega uguale 0, scusate. Per omega uguale 0 siamo qua. Poi, vedete, qua c'è una variazione di fase, qua ci sono tre termini a denominatore con un tau positivo, termini binomi. Ognuno genera una variazione di fase, impone una variazione di fase tra 0 e meno pi greco mezzi. Ebbene, quindi andremo tra 0 e meno 3 mezzi pi greco come variazione di fase. E il modulo diminuisce sempre perché qua abbiamo delle omega, abbiamo un polinomio in omega di grado 3 al crescere di omega, va a zero il modulo. E quindi il diagramma sarà un qualcosa che decresce, decresce, decresce, ma gira perché la fase, il modulo va a zero con fase meno 3 mezzi pi greco. E quindi il diagramma, questi sono i punti che hanno fase tra 0 e meno pi mezzi. Meno pi mezzi e meno pi greco, meno 3 mezzi pi greco. E quindi il modulo va a 0 con fase meno 3 mezzi pi greco. Questo significa che questo è il valore per omega uguale a infinito. Il diagramma è simmetrico. Ora vedete che questo qua tutto dipende da dove sta il punto meno 1, j0. Perché se il punto meno 1, j0, è esterno a questo attraversamento, allora, e quindi questo accade quando k è abbastanza piccolo, allora potremmo dire che il numero di giri, per
perché io a questo punto basta

basta che conto il numero di giri attorno al punto meno 1 J0, che l'F di J omega, vedete, il numero di giri che questa curva compie, che tutto questo diagramma, quando omega va da meno infinito a più infinito, è 0 perché non circonda il punto meno 1 J0. E quindi se le tau sono positive, tau i positive, questo implica che P con P sia uguale a 0, quindi il criterio mi dice che deve essere n uguale a 0, e questo accade se k è sufficientemente piccolo. Perché dico questo? Perché al crescere di k, come varia questo diagramma? Al crescere di k, questo diagramma, l'abbiamo detto prima, semplicemente si amplifica, no? Quindi al crescere di... Ah, perdono, qua non si ha un circondamento di questo tipo, ma comunque la fase comunque va a zero. E quindi va al crescere di K. E quindi dipenderà, no, dipenderà dai valori di K. Provate a fare anche l'analisi con il criterio di Raoult, calcolando il polinomio caratteristico a ciclo chiuso, utilizzando il criterio di Raoult, eccetera. Questo è uno strumento grafico che serve per i motivi che adesso andiamo poi a vedere. Ora, nel caso in cui il diagramma abbia un andamento, supponiamo in questo caso che sia n uguale 0, va bene? Se questo è il punto meno 1, supponiamo che questo sia il diagramma, per esempio, di una funzione di trasferimento che ha due poli, una funzione di trasferimento che ha due termini binomi con tau positive, quindi due poli parteriale e negativa e un polo in zero. Ricordate, quindi il diagramma è qua, è aperto sotto il diagramma polare, la parte simmetrica qua farebbe così e poi il diagramma di Nyquist si chiude con una rotazione di pi greco in senso orario. Quindi il diagramma di Nyquist sarebbe questo, che sto così idealmente tracciando sullo schermo. Bene, noi qua dobbiamo avere n uguale 0, perché abbiamo detto che ci sono costanti di tempo positive e un polo in zero, che è come se fosse parteriale negativa in questo contesto. Bene, e allora noi dobbiamo avere n uguale 0. Ed effettivamente, fino a che il punto meno 1 è in qualche modo esterno, al di là di questo attraversamento, abbiamo la stabilità asintotica del sistema a ciclo chiuso. Noi qua possiamo definire due parametri significativi che ci dicono, con riferimento a una situazione a caso di P con P uguale 0, che ci dicono se il sistema è stabile e quanto è stabile il sistema a ciclo chiuso. Questi due parametri sono il margine di guadagno, che mi dice quanto è ampio questo segmento. L'ampiezza di questo segmento in dB è uguale a meno il modulo della F, quando la fase è φ. Quando la fase φ, scusatemi, è uguale a meno pi greco, perché vedete, questo è il punto di attraversamento della F di F, è il punto di attraversamento dell'asse immaginario negativo, quindi la fase è pi greco. Quindi questa è l'ampiezza di questo segmento. L'ampiezza di questo segmento mi dice quanto il sistema è stabile, perché mi dice di quanto in dB io posso aumentare il guadagno, perché qua il guadagno... Vedete, aumentando il guadagno, puff, il diagramma si sposta, si amplifica, si sposta verso sinistra. Quindi questo è un margine di stabilità. Ma ce n'è anche un altro che mi dice di quanto sono in condizioni di stabilità. È quello che si chiama il margine di fase, che è l'ampiezza di quest'angolo. Cioè, quando il modulo è uguale a 1, e vedete, questo è il cerchio, la circonferenza di raggio unitario. Bene, quando il modulo è uguale a 1, quant'è la fase? Se sono al di sotto, in questo caso il margine di fase ci dice che è positivo, vedete, perché è definito come 180 più la fase. 180 più la fase qua è meno 145, e quindi il margine di fase qua sarà di 45 gradi, in base a questa definizione. Qua dice, mi mancano 45 gradi, perché di fatto se questo diagramma subisse una deformazione, mi mancano 45 gradi a quando il modulo è 1 perché mi vada a includere il punto meno 1. Quindi questo è un altro margine di stabilità, un altro parametro che mi quantifica nel diagramma

di Nyquist mi esprime quanto sono lontano dalle condizioni di instabilità. Per quali variazioni sono all'interno, se volete, delle condizioni di stabilità, detto in senso opposto. E questo in realtà è un parametro che tiene conto di variazioni di tipo multiplo in qualche misura, mentre questo è un parametro che tiene conto in modo preciso delle variazioni del guadagno. Quindi questo è un parametro molto particolare, specifico, questo è un parametro più collegato a eventuali potenziali incertezze sulla conoscenza, sulle caratteristiche dei modelli che stiamo utilizzando. Alcune osservazioni, qua scrivo esplicitamente, si immagini n uguale a 0, ma queste cose possono essere generalizzate a p con p non 0. Se f passa per il punto meno 1 j0, siamo in condizioni critiche, quello che stavamo dicendo prima. In questo caso la W ha sicuramente poli a parte reale nulla e quindi sicuramente non si ha stabilità asintotica. Se noi vogliamo avere stabilità asintotica, dobbiamo garantire che valga la condizione che n è uguale a p con p. La stabilità si può valutare contando il numero di circondamenti del punto meno 1 J0. Bene, ora qua c'è scritto, vedete, stabilità regolare, condizionata, paradossale. Andiamo un momento sul nostro iPad per capire cosa vuol dire. Ecco, supponiamo, e questo supponiamo di fare riferimento al caso di un sistema che ha P con P uguale a 0 e quindi la stabilità che richiede che N uguale, sia uguale a 0. E supponiamo che l'andamento sia questo qua, quello classico che abbiamo già messo in luce più di una volta. Questo è il punto meno 1 J0. Un sistema di questo tipo, che ha questo diagramma, diciamo così, di Nyquist, è caratterizzato da un tipo di stabilità regolare. Perché vedete che, dovuto al fatto che c'è un solo attraversamento qua dell'asse reale negativo, allora qua quando aumenta il guadagno, il che significa che la curva, per esempio, in corrispondenza del valore di k asterisco nel quale la curva attraversa questo punto, per tutti i valori di k minori o minori di k asterisco si ha stabilità, di k asterisco si ha stabilità asintotica. Si ha stabilità asintotica, altrimenti il sistema diventa instabile. Bene, se invece la curva ha più attraversamenti, per esempio, supponiamo che la curva sia questa, sia fatta così, questo è il punto meno 1 J0. Bene, studiate voi quello che succede al variare di K. Vedete quando K aumenta, qua la curva fa così, fino a quel punto avrò il sistema stabile. Poi però ci sono dei circondamenti, ma ci sono anche circondamenti in senso opposto. E se considero anche la parte simmetrica della curva, se considerate quindi il criterio nella sua completezza, bene, voi potete vedere che si passa da situazioni di stabilità a situazioni di instabilità. Ora, quindi stabilità condizionata e infine, paradossale, perché quando si ha un sistema caratterizzato dal fatto che si ha stabilità al crescere di K per ogni valore del guadagno in controreazione, questa situazione in realtà da un punto di vista fisico è un po' critica perché quando aumenta moltissimo, moltissimo il guadagno, anche piccolissime dinamiche possono condizionare il comportamento stabile del sistema e quindi è una situazione che usualmente viene denominata, diciamo, in questo modo. Bene, spunti di riflessione, si valuti l'effetto dell'inserimento a numeratore di termini binomi con tau primo, sia positive che negative, aggiunta di zeri. Si valuti l'effetto dell'inserimento di coppie polo zero a parte reale, sia positiva che negativa. Si valuti con il criterio di Nyquist la stabilità del controllo di livello con azione proporzionale integrativa. Ed ora passiamo all'altro argomento, l'ultimo, le specifiche sulla stabilità. Abbiamo già in realtà qualche elemento, abbiamo tutti gli ingredienti per poterle definire.
come a questo punto si possono dare le

specifiche sulla stabilità. Le specifiche significa quando un sistema è stabile e quanto un sistema è stabile. La stabilità è una proprietà molto importante per un sistema di controllo, essendo direttamente collegata alla sua realizzabilità. È quindi importante saper dare specifiche che tengano conto di incertezze che sono sempre presenti sui parametri e sulla struttura dei modelli assunti a rappresentare i componenti del sistema di controllo. Perché non ci dimentichiamo questo, che noi stiamo lavorando e stiamo parlando di tecniche di progetto che sono basate sulla conoscenza del modello, ma i risultati noi andiamo a progettare un sistema di controllo che richiediamo sia stabile anche nel caso in cui ci siano delle incertezze. Anzi, le specifiche devono naturalmente tenere conto di questo. E questa è la parte veramente importante, perché è il feedback che in qualche modo, il feedback è la logica delle azioni di controllo che deve intervenire per compensare queste incertezze e i disturbi. Bene. Allora, introduciamo questo concetto di robustezza. Robustezza è una proprietà che assicura il mantenimento di una fissata proprietà a seguito di variazioni dei parametri e della struttura dei modelli. Cioè, noi vogliamo quindi che le nostre tecniche siano robuste, robuste. Nel contesto della stabilità, la robustezza è espressa da che cosa? Quali sono i due parametri che ci dicono quanto possiamo permanere al variare delle condizioni nelle condizioni di stabilità? Il margine di guadagno, che ci dice per quanto noi restiamo stabili al variare del guadagno, e il margine di fase, che ci dice per quanto noi restiamo stabili al variare della fase. Variare della fase non è una cosa molto fisica, però la variazione di fase è conseguente alla variazione di parametri fisici del sistema, del processo, degli oggetti di controllo e quindi è un buon margine che può ben rappresentare in qualche misura le incertezze di diversa natura. Beh, questo ancora una volta è un disegnino che mi rappresenta, vedete, cosa accade al variare del guadagno, che il diagramma che si amplifica e se n era uguale a 0 fa diventare il sistema instabile. E questo invece è il margine di fase, che invece è un parametro un po' più complesso che mi rappresenta di come dovrebbe, di quanto dovrebbe deformarsi la curva quando il modulo è uguale a 1 per comprendere questo punto meno 1 J0. Vedete, se io sto molto qua, molto di sotto, qua questa deformazione dovrebbe essere molto grande per andare a comprendere. Quindi le specifiche sulla stabilità si possono dare in termini di margine di guadagno e margine di fase. Margine di fase che proprio tiene conto di tutte queste situazioni. Sono parametri che si possono leggere nelle diverse situazioni sui diagrammi di Bode della F. Quindi in conclusione, le specifiche sulla stabilità del sistema di controllo e sulla sua robustezza vengono direttamente date sul comportamento in frequenza a ciclo aperto. Questo è l'aspetto importante di questo, che ha messo in luce questo criterio. Il fatto che io posso dare delle specifiche facendo riferimento al comportamento in frequenza della funzione di trasferimento d'anello e quindi andando a vedere due parametri. Vediamolo un momento con riferimento a questo semplice esempio. Supponiamo di avere questa come funzione di trasferimento. Vedete, 1, 0 con tau negativo e 3 poli. Se andiamo a tracciare i diagrammi di Bode, questi sono i diagrammi di Bode, questo è relativo diagramma polare o di Nyquist, se volete. Vedete? E si ha in questo caso stabilità perché N qua deve essere uguale a 0 perché P con P è uguale a 0 e il punto meno 1 J0 è esterno a questi punti e quindi non c'è circondamento del punto meno 1 J0. Inoltre, questi due parametri, margine di fase e margine di guadagno, si leggono sui diagrammi di Bode. Questa è la cosa ancora più importante. Non c'è nemmeno bisogno di tracciare il diagramma di Nyquist perché il diagramma, perché questi parametri li posso leggere direttamente qua. Vedete, il margine di fase che cos'è? Quanto ce n'è, quanta fase ancora

io ho al di sopra di 180 quando il modulo è uguale a 1. Quindi vado sui diagrammi di Bode quando il modulo in dB è uguale a 0, mi leggo la fase e quanto manca 180, quindi l'ampiezza di questo segmento mi dà il margine di fase. Invece il margine di guadagno che cos'è? Quanto sono al di sotto di 1 quando la fase è meno pi greco, quindi vado nel punto nell'omega in cui la fase è meno 180, salgo su nel modulo, l'ampiezza di questo segmento, perché questo è il valore di modulo in dB0 significa modulo uguale 1. Questo è il margine di guadagno, quindi margine di fase, ampiezza di questo segmento, margine di guadagno, ampiezza di questo segmento. Alcuni esempi interessanti che adesso possiamo vedere un attimo insieme. Il doppio integratore, coppia di poli complessi, presenza di ritardi nel ciclo. Ecco, allora andiamo un momento sul nostro tablet. Allora, doppio integratore, quindi abbiamo una funzione di trasferimento K diviso S quadro. Allora, se noi andiamo a tracciare il diagramma di Nyquist, qua abbiamo un doppio polo in zero e quindi qua siamo in questa situazione. Il percorso di Nyquist questa volta è questo. Questo è l'asse immaginario, questa è la parte reale, parte immaginaria, e la funzione F che cosa avrà qua? Allora, se io sono a valori di 0 positivi qua, valori di 0 positivi, io sono a fase meno pi greco, perché questo è nient'altro che k diviso j omega al quadrato. Allora, per valori di omega positivi molto vicini allo 0, io sono a fase più pi greco mezzi, scusate, sono a fase, diciamo, meno pi greco. Sono a fase meno pi greca e modulo infinito. E quando omega va a 0, che succede? Io mi muovo sull'asse immaginario in questo modo e qua ci sarà il più infinito. Il diagramma simmetrico sarà fatto così. In realtà questo diagramma, io vedete, lo disegno in questo modo, ma coincide proprio con l'asse immaginario. E quindi passo proprio per il punto meno 1, J0. Andate voi a passo per il punto meno. Sono in una condizione che in qualche modo potrei definire critica in questo caso, perché in questo caso io sto supponendo che P con P è uguale a zero per la convenzione di Nyquist che abbiamo assunto e quindi che n deve essere uguale a zero. Ma qua io sono proprio passo per il punto meno 1 j 0, sono in una situazione critica. Andate voi a studiare cosa accade quando mettete in controreazione questo sistema, perché noi stiamo valutando quello che accade quando lo mettiamo così in controreazione, questo sistema, K diviso S quadro. Andiamo a calcolare, calcolate voi il DCH. Bene, qua c'è l'altra situazione, coppia di poli complessi. Tracciate anche il diagramma di Nyquist relativo a questa coppia di poli complessi e poi ne riparleremo nelle prossime lezioni, ma un ultimo caso vi voglio qua sottolineare, la presenza di ritardi nel ciclo. Cioè, supponiamo che la f di s, torniamo sul nostro tablet, abbia una funzione di trasferimento di questo tipo, k per elevato a meno di s diviso 1 più tau s. Ecco, questo potrebbe essere la funzione di trasferimento, è una funzione di trasferimento che si trova in molte situazioni. Una situazione interessante, quasi divertente, che ci può far esulare per un momento dalla logica dei sistemi di controllo e delle tecnologie, in qualche modo ingegneristiche, è la seguente. Questo, in qualche modo, potrebbe essere il modello che mi rappresenta quello che accade quando facciamo una doccia. Quando facciamo una doccia. Perché? Perché il processo è rappresentato da che cosa? Noi siamo nella doccia, abbiamo la nostra manopola, nella manopola io posso, alzando, aumentare il flusso, ruotando, modificare la miscelazione di acqua fredda e calda. Benissimo, tutto questo processo è caratterizzato, lo posso immaginare, caratterizzato da un guadagno e una piccola costante di tempo, questo processo di miscelazione dell'acqua. Quindi K diviso 1 più tau S è un qualche cosa che mi può ben rappresentare questo
fenomeno. Io voglio rappresentare, scusate, quale fenomeno? Il fenomeno che voglio rappresentare è come varia al variare della mia manopola, voglio rappresentare come varia quindi al variare dell'angolo in particolare della manopola, come varia la temperatura dell'acqua che mi cade addosso. Perché io cosa voglio fare in fondo quando faccio la doccia? Voglio fare una doccia soddisfacente. Quindi avendo addosso dell'acqua a una buona temperatura, una temperatura che potremmo chiamare per divertirci la temperatura di godimento, va bene? Che io conosco, che io conosco. Bene, allora io posso muovere l'angolo per cambiare modificare la miscelazione. Bene, K diviso 1 più tau S rappresenta bene questo processo di miscelazione. Poi c'è questa costante, c'è questo elevato a meno t con s in questo modello, elevato, che bene rappresenta il ritardo che c'è tra il momento in cui avviene la miscelazione dell'acqua e quell'acqua miscelata a quella temperatura mi cade addosso, perché l'acqua deve passare nel tubo e arrivarmi addosso. Questo ritardo magari sarà di un secondo. E allora questa T grande in questo caso sarà un secondo, T grande un secondo, ma può variare. Bene, il criterio di Nyquist si presta a capire quello che accade, che può accadere in una situazione del genere. Guardate cosa può accadere. Se noi andiamo, come è fatto il diagramma di Nyquist di questo oggetto? Pensiamo al diagramma polare. La presenza del ritardo non modifica il modulo, perché questo è un vettore che ha sempre modulo 1. Quindi l'andamento del modulo sarà sempre di questo tipo. Mentre questo ritardo modifica la fase e genera infatti difatti un ritardo di fase. Per cui la fase non sarà più questa che va a meno pi greco mezzi, ma la fase diminuisce, diminuisce sempre di più. Questo fa sì che il diagramma di Nyquist. Come si modifica? Il diagramma di Nyquist, che senza ritardo sarebbe questo, e a questo punto invece diventa questo. E tanto più questo t è grande, tanto prima avviene la modifica della variazione di fase, e quindi tanto più, se volete, accade che ho un andamento di questo tipo. Quindi vedete, e quindi sia in funzione di K, ma anche in funzione di tau, sia in funzione di K, perché più vedete, più è grande K e più è facile che io vada a circondare il punto meno 1 J0. Ma anche al variare di tau, perché abbiamo detto se k è maggiore di 1, quindi per un guadagno maggiore di 1, che cosa accade qua? Accade che il ritardo è molto alto, può accadere che io circondi il punto meno 1 J0. Quindi questo fatto esprime chiaramente che per valori di guadagno, se il guadagno è troppo alto, se quindi è una piccola variazione dell'angolo corrisponde a una grande variazione della temperatura dell'acqua miscelata in loco, anche con piccoli ritardi di trasmissione, e il sistema può diventare instabile. Questa instabilità, non so se voi l'avete mai verificata, ma può accadere. Si verifica proprio materialmente, constatando che io sposto la manopola, l'acqua è troppo calda, sposto la manopola è troppo fredda, sposto la manopola è troppo calda. Questa è proprio una instabilità dovuta al ritardo che è presente nel ciclo di controllo. Quindi il ritardo è un fenomeno critico nei sistemi di controllo perché può generare instabilità. Il criterio di Nyquist ce lo mostra benissimo e ci dà anche delle indicazioni su come superare le difficoltà dovute all'introduzione del ritardo. Quando è che riusciamo a farci bene la doccia? Riusciamo a farci bene la doccia quando riusciamo a intuire quanto influirà la variazione del nostro angolo della manopola sull'andamento
sulla temperatura, cioè quando riusciremo a lavorare in qualche modo, in modo predittivo.

riusciremo a, in qualche modo, a essere un po' anticipare quello che accade. Tutte queste parole poi ci ritorneranno a breve in mente. Spunti di riflessione: si studi con il criterio di Nyquist, al variare di K positivo e negativo, la stabilità dei sistemi a controreazione che hanno le seguenti F di S. K per 1 più S diviso S-1 S-2, K1 più S diviso S2 meno S, KS più 1 diviso S quadro S più 3. Si valutino in presenza di un ritardo nel ciclo e nel caso in cui la F di S ha un polo in meno 1, le condizioni di stabilità in funzione del guadagno K e del ritardo T. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si verifichi che la stabilità del sistema a ciclo chiuso non dipende dalla collocazione dei sottosistemi nel ciclo di controreazione. Ci si può quindi sempre riferire ad un sistema a controreazione unitaria con la funzione di trasferimento d'anello tutta confinata nella catena diretta. Si colleghi la relazione citata con la procedura di calcolo della WDS in un sistema interconnesso e della funzione di trasferimento del grafo aciclico ad esso collegato. Cosa accade se i sottosistemi non sono tutti raggiungibili ed osservabili? Si valuti l'effetto dell'inserimento al numeratore di termini binomi con tau primo sia positive che negative, aggiunta di zeri. Si valuti l'effetto dell'inserimento di coppie polo zero a parte reale sia positiva che negativa. Si valuti con il criterio di Nyquist la stabilità del controllo di livello con azione proporzionale integrativa. Si valuti con il criterio di Nyquist al variare di K positivo e negativo la stabilità dei sistemi a controreazione che hanno le seguenti funzioni di trasferimento: K1 più S su S-1 S-2, K1 più S su S per 2 meno S, KS più 1 su S quadro più S più 3. Si valutino in presenza di un ritardo nel ciclo e nel caso in cui la F di S ha un polo in meno 1, le condizioni di stabilità in funzione del guadagno K e del ritardo T. Bene, bene, e quindi in conclusione abbiamo capito, e questo è molto importante, ricordiamoci, che la stabilità del sistema di controllo può anche essere valutata in termini di guardando l'andamento dei diagrammi di Nyquist e quindi anche dei diagrammi di Bode, e addirittura le sue prestazioni in termini di robustezza possono essere date anche sui diagrammi di Bode della funzione di trasferimento d'anello. E non solo, abbiamo capito un'altra cosa, che in un sistema di controllo, in un processo di decisione, perché l'esempio che abbiamo fatto, quello della doccia, in realtà è un processo di decisione, la presenza di ritardi può condurre a comportamenti instabili, ad oscillazioni e quindi l'origine di comportamenti instabili. Bene, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale didattico e per gli approfondimenti. Grazie ancora e alla prossima lezione.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo, che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e

0: La vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. Parleremo ancora dei fondamenti della letteratura e questa volta ci dedichiamo al romanzo e sarà questa la prima parte di un breve ciclo dalla durata di 3 lezioni. In questa prima parte tratteremo i seguenti argomenti: le origini storiche del romanzo, la nascita del romanzo moderno Don Quixote e Robinson Crusoe. E infine parleremo del romanzo borghese tra 700 e 800. Le origini storiche. Cosa significa innanzitutto romanzo? Qual è l'etimologia di questa parola? Per ricostruirla dobbiamo innanzitutto risalire all'undicesimo secolo, quando troviamo per la prima volta l'attestazione di questo termine, come in forma di avverbio medievale, romanice, nella locuzione, in particolare romanice parabolare, contrapposta al latine loqui. Quindi in quel momento storico, nella Romagna, nei paesi in cui lentamente il latino sta evolvendo verso le nuove lingue romanze, questo termine intenderà, significherà un testo sia orale che scritto in lingua volgare. Appaiono quindi nel XII secolo, in questi stessi territori della Romagna, le seguenti varianti della parola: romance nel francese antico, romance nel provenzale antico, romance nel spagnolo antico, romanzo nell'italiano antico, con il significato di componimento letterario in lingua volgare, in opposizione a un componimento in latino. Tale definizione è ovviamente molto generica e infatti nei primi secoli dalla sua apparizione romanzo significherà cose assai eterogenee. Lentamente poi si cristallizzerà un significato più specifico. Infatti tra il XII e il XIII secolo la definizione di romanzo sarà componimento in versi in langue d'oil, prevalentemente di genere cavalleresco, ma che tratta anche temi appartenenti alla materia classica. Il principale esponente di questo genere letterario sarà Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, autore di ben 5 romanzi incentrati tutti su argomenti della cosiddetta materia bretone o della Bretagna, quindi legata al ciclo arturiano, ai temi incentrati sui cavalieri della Tavola Rotonda. E quindi sono romanzi che tratteranno storie avventurose, cavalleresche, come in particolare La ricerca del Sacro Graal nel Roman de Perceval, stiamo parlando sempre di romanzi di Chrétien de Troyes, romanzi che tratteranno le avventure dei cavalieri della Tavola Rotonda nel Lancelot, e sono spesso, questo va ribadito, di argomento amoroso, soprattutto nel Roman de Tristan, che ebbe un grandissimo successo in tutta l'area romanza. Fatta anche una riflessione circa la ricezione di questo genere letterario. Diversamente dalle chansons de geste, che erano accompagnati da musica, il romanzo in questa fase viene già consumato, letto in un ambiente privato. Non solo, anche la circostanza che molti lettori erano in realtà lettrici, ha stimolato una riflessione circa l'importanza del pubblico femminile proprio per la costituzione del genere romanzistico.

pubblico femminile legato in maniera particolare proprio alla materia britannica e ai temi che abbiamo appena brevemente riassunti. Non mancano inoltre temi legati alla cosiddetta materia classica, materia classica rivisitata secondo il gusto medievale. E questo accade nel romanzo d'Alexandre, in cui si parla delle gesta di Alessandro Magno, e nel roman de Troyes, in cui si parla della caduta di Troia, nel roman de Thèbes, nel roman d'Enea. Qual è, a questo punto, ci chiediamo, lo sviluppo ulteriore, successivo del romanzo in Francia, ma anche altrove? E siamo arrivati al XIII-XIV secolo, in cui appare il romanzo cortese in versi di genere allegorico con ripresa di topoi tardo-antichi. Un esempio per questo tipo di romanzo è il Roman de la Rose del 1237 di Guillaume Delory e del poeta Jean de Mehun. Quindi, col passare del tempo, vediamo che il romanzo fu esteso anche a temi di tipo allegorico, didascalico, come nel già citato Roman de la Rose, oltre che favolistico, come nel Roman de Renard, sempre nell'ambito francese. Non ci siamo finora mossi dalla Francia del Nord, per quanto riguarda la regione dove vengono prodotte queste opere. Al di là dell'importanza letteraria, in senso più stretto, di questo genere, di questa produzione popolare di testi narrativi in versi, dobbiamo anche aggiungere che questa produzione fu importante per lo sviluppo delle arti figurative, in particolare per l'arte della miniatura. Infatti, per illustrare questi manoscritti contenenti i romanzi, i miniatori dovevano confrontarsi con tematiche di carattere narrativo profano, ecco, legate alla civiltà cortese della cavalleria. Ecco, vediamo un esempio di miniatura tratto dal Roman de Renard, ecco, che si colloca nella Francia tra il 1275 e il 1300. Vediamo qua, a parte la bellezza delle scelte cromatiche, anche questa commistione tra il genere cavalleresco con il genere favolistico, no? Vediamo che i cavalieri sono delle volpi che combattono a cavallo. E per quanto riguarda la collocazione cronologica di questa arte della miniatura, dobbiamo però aggiungere che siamo già in una fase successiva rispetto alle prime apparizioni di questi romanzi e quindi siamo già nella seconda metà del XIII secolo. Facendo un altro passo in avanti, registriamo poi nel XV secolo la nascita del romanzo pastorale con l'Arcadia di Jacopo Sannazzaro, composta tra il 1481 e il 1496. È un momento storico in cui però prosegue ancora il successo del romanzo cavalleresco, ora prevalentemente in prosa, e questo è un dato già molto importante, no? Stiamo un po' attendendo l'ingresso della espressività, diciamo, letteraria alla quale siamo abituati nel genere romanzesco. Ecco, tornando però per un momento proprio all'Arcadia di Sannazzaro, intanto constatiamo che con quest'opera il genere romanzesco fa l'ingresso nel sistema letterario italiano. Quindi
Quindi siamo di fronte a

un romanzo che si configura in realtà come prosimetro e in cui 12 parti in prosa sono alternate con altre tante parti di egloghe in vario metro. L'Arcadia ebbe una vastissima fortuna in Italia e in tutta l'Europa e crea una sorta di moda, quella del romanzo pastorale. Ecco, è un genere, è un sottogenere narrativo che presenta delle caratteristiche che possiamo sintetizzare con il concetto di evasione, no? E intrattenimento, ma evasione in particolare, perché ecco, basta ricordare brevemente la trama dell'Arcadia. Ecco, in esso il personaggio principale, Sincero, è il suo nome, personaggio dietro il quale si cela lo stesso poeta Sannazzaro. Cerca rifugio per le sue pene d'amore tra i pastori di questa regione della Grecia, l'Arcadia. E ecco, quel ambiente dell'Arcadia è descritto in maniera idealizzante, come un luogo lussureggiante, estremamente ameno, un classico locus amenus che era già di tradizione classica. Quindi è lì che viene fondato proprio un vero e proprio mito, quello dell'Arcadia, come luogo ideale non solo di rifugio, quindi di evasione dalla società, oltre che dalle pene d'amore di cui erano afflitti, tipicamente i protagonisti di questo tipo di opera, ma luogo anche in cui, nasce la civiltà, occidentale. Ecco, quelle le origini mitiche della civiltà occidentale vengono identificate con l'Arcadia. A conclusione di questa prima parte possiamo a questo punto formulare una domanda che farà da spunto di riflessione. Qual è in origine il significato della parola romanzo? E procediamo con un discorso sulla nascita del romanzo moderno, Don Chisciotte e Robinson Crusoe. Arriviamo a un vero e proprio punto di svolta, anzi a una doppia svolta che cronologicamente parlando si colloca all'inizio del Seicento e all'inizio, anzi nei primi anni, nei primi 20 anni del Settecento. In quell'arco temporale, come già si diceva, il romanzo in realtà non veniva affatto considerato un genere degno di teorizzazione, degno di riflessione sul piano teorico, ad eccezione di un trattato di un certo Pierre Daniel Huet, trattato intitolato Traité de l'origine del roman, de Roma, che è del 1600. 70. In altre parole, il genere romanzesco non era considerato quasi della vera letteratura, era considerato un intrattenimento per le masse, certamente per quella parte delle masse che aveva accesso alla lettura, che era alfabetizzata e non erano poi tantissimi. Per fare un confronto possiamo pensare al ruolo ricoperto in secoli più vicini a noi, anzi nei nostri tempi, nei tempi a noi vicini, al ruolo ricoperto dalla letteratura triviale, dal romanzo rosa, dal feuilleton ancora ottocentesco, dal romanzo d'appendice e addirittura, azzardando un po' un paragone, possiamo pensare alle soap opera televisive del Novecento. Ecco, difatti, i romanzi in quel periodo, torniamo, ecco, al periodo che precede, diciamo, questa svolta di cui abbiamo parlato, la svolta di inizio Seicento.

Precedentemente i romanzi, diciamo, facevano leva su degli schemi narrativi, sempre più piatti, e ripetitivi. Facevano anche leva su dei personaggi, abbastanza, prevedibili, dei personaggi, dei flat characters, potremmo dire, usando un concetto di narratologia, moderna. Ecco, erano dei pastori innamorati, delle belle pastorelle, oppure dei cavalieri coraggiosi e sempre vincitori, salvatori di altrettante nobili donne. Ora, è proprio, sono proprio questi schemi narrativi che vengono ribaltati dal grande romanzo di Miguel de Cervantes, dal titolo El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ho citato il titolo spagnolo che in realtà continuerò ancora, ecco, però insomma ci fermiamo qui. Ed è un romanzo pubblicato in due volumi, il primo è del 1605 e il secondo è del 1616 ed esso racconta le avventure dell'Hidalgo Don Chisciotte e del suo scudiero Sancho Panza, e ciò che è importantissimo, esso costituisce una sublime parodia del romanzo cavalieresco, oltre che in subordine di quello pastorale. È un'invenzione formidabile, quella di Cervantes, che con il suo Don Quixote crea quindi un'opera allo stesso tempo divertente, addirittura comica, e dal valore letterario eccellente, di grande spessore, quindi spessore non solo letterario, estetico, ma anche filosofico, potremmo dire. Infatti, nel suo romanzo Cervantes riesce a dar voce alla necessità di riportare la letteratura a un imperativo, all'imperativo di realismo, di mimesi del reale, di cui aveva già, ricordate, parlato Aristotele nella sua poetica. Realismo già presente, va aggiunto nella letteratura spagnola del Cinquecento, faccio riferimento alla picaresca, al romanzo picaresco che ha al centro questo ceto dei furfanti, dei cenciosi, questo lumpenproletariat e le va varie vicende che caratterizzano il desiderio di sopravvivenza dei Picaro all'interno di una società dura e limitante e piena di sfruttamento nei confronti di questi ceti. Ecco, questi romanzi però non avevano ancora raggiunto la complessità e la squisitezza letteraria raggiunta dal Don Chisciotte. Il mondo sullo sfondo del quale si muove il romanzo di Cervantes è il mondo della Spagna di quell'epoca, con i suoi mulini a vento, con le sue osterie, con le sue prostitute. E sono tutti elementi della realtà che la mente di questo ingegnoso Hidalgo, che dettaglio non ininfluente, è un appassionato, anzi ossessionato lettore di romanzi di cavalleria, ecco, questa mente trasformerà questi elementi della realtà. Quindi le osterie diventano castelli, i mulini a vento sono visti come giganti contro cui combattere. Chi non si ricorda la scena relativa, che è anche molto, molto comica, divertente, potremmo dire. E le prostitute si trasformano in damigelle da salvare, ecco, la Dulcinea, che è l'amata di Don Chisciotte, in realtà è una prostituta. Ora, il popolo che è partecipe di queste vicende, il mondo lo vede con me e quindi Don Chisciotte diventa ludibrio per il popolo.

Ma non è solo lì, diciamo, la chiave alla comicità, all'umorismo di questo grande romanzo. È proprio l'idea di porre a fianco a questo cavaliere dalla triste figura un altro personaggio, un uomo terreno e realista come Sancho Panza,

letterari, pensiamo a Bouvard e Pécuchet di Flaubert, pensiamo al Dr. Jekyll and Mr. Hyde di Stevenson, pensiamo ancora a Sherlock Holmes e Watson di Conan Doyle. E non solo, ecco, questa coppia di personaggi è anche caratterizzata in maniera estremamente efficace. Abbiamo l'idealità incarnata da Don Chisciotte, contrapposta al bieco realismo, al materialismo di Sancho Panza. E contrasto che quindi si esprime a livello linguistico, come abbiamo già detto, il linguaggio forbito, letterario di Don Chisciotte da un lato e le battute anche volgari di Sancho Panza dall'altro. La fisicità dei personaggi, il cavaliere dalla triste figura, allampato, e, insomma, insomma, molto magro, e Sancho Panza bello in carne. Inoltre i mezzi di trasporto su cui cavalcano il cavallo ronzinante di Don Chisciotte e il mulo di Sancho Panza. Quindi vediamo che nel romanzo come Don Chisciotte nasce qualcosa, nascono dei veri e propri miti letterari, no? Che possono essere riscritti, ripensati, riadattati e quindi sono motore di qualcosa di meraviglioso che proprio incide sull'immaginario anche dei secoli a venire. Lo stesso discorso vale anche per il secondo romanzo di cui vorrei parlare, che è The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner e Robinson Crusoe di Daniel Defoe del 1719. Abbiamo fatto un salto in avanti di un secolo, quindi, con un romanzo che narra la storia di un giovane che subisce naufragio su una nave diretta in Africa e si salva su un'isola deserta dei Caraibi, dove vivrà per 28 anni prima di tornare in Inghilterra da uomo ricco e esperto. Già con questo mini riassunto della trama vediamo che, almeno a prima vista, siamo di fronte a un romanzo d'avventura. Ecco la vita in mare del protagonista, che subisce naufragio, quindi vivrà per tanto tempo, per tanti anni, in isolamento, in solitudine. Ecco, periodo durante il quale questo all'inizio giovane protagonista, poi non più tanto giovane protagonista, dovrà misurarsi con una natura non sempre benigna, con vari pericoli, i cannibali che vivono su un'isola confinante, dei marinai ammutinati contro cui dovrà combattere. Sicuramente il significato e, diciamo, questa trama così avventurosa, tra l'altro presentata sul piano narratologico in prima persona, in un racconto in prima persona, in forma di diario, quindi in forma anche retrospettiva, perché poi sarà presentato un diario scritto dal Robinson Crusoe ormai anziano. E, ecco, questo successo si basa anche su una felice intuizione che è molto simile a quella avuta da Cervantes, ovvero sull'uso di un personaggio complementare che viene dal quale è affiancato proprio Robinson Crusoe. Mi riferisco ovviamente al Friday, a venerdì, che è un selvaggio liberato da Crusoe dalle mani e dei cannibali proprio insomma, che vivono sull'isola confinante. Personaggio che viene trasformato naturalmente nel suo servo, no? Che viene utilizzato da lui per sopravvivere, per adattarsi a questo ambiente così non sempre accogliente, ma anche avverso.

Possiamo però affermare che tutti questi contenuti avventurosi sono solo un lato della medaglia, è solo un aspetto di questo romanzo. L'altro importante aspetto è proprio il suo valore culturale, o meglio, la pregnanza con cui esso si fa portavoce di un modo di interpretare il mondo, un nuovo modo di interpretare il mondo. Ecco, per cui possiamo definire quest'opera come primo romanzo inglese, va bene, questo non è una grande novità, come primo romanzo anche borghese, oltre che come primo romanzo coloniale. Cosa vuol dire primo romanzo borghese, primo romanzo coloniale? Ricordiamoci che Robinson è figlio di un mercante, peraltro tedesco, che si era trasferito in Inghilterra per i suoi affari. Il protagonista del romanzo di Robinson Crusoe è quindi la perfetta espressione del ceto mercantile, del ceto borghese, in piena ascesa proprio nel momento in cui è ambientato il romanzo, ovvero nella seconda metà del Seicento. Non solo, Robinson è anche espressione dello spirito imperialista e colonialista dell'Inghilterra di quel tempo e anche del secolo precedente. Infatti, l'impero britannico aveva consolidato proprio nel corso del Seicento la sua presenza nei Caraibi, che è il contesto in cui si svolge la trama di questo romanzo. Del resto, Robinson, nel confrontarsi con questa natura, con questo ambiente naturale dell'isola in cui approda, usa un deciso pragmatismo, usa questo utilitarismo che caratterizza la mentalità del ceto borghese e mercantile dell'epoca. Viceversa, nel relazionarsi con Friday, con venerdì, esprime proprio il desiderio di assoggettare un selvaggio, no? Un primitivo che ha bisogno di imparare una lingua, che sarà la lingua inglese, che ha bisogno di essere convertito al cristianesimo e di essere civilizzato. Sto ovviamente usando delle virgolette mentali in ciò che dico. Se quindi il Don Quixote si era fatto carico della rappresentazione di valori ormai al tramonto, no, di un gruppo sociale come quello della cavalleria che sta per estinguersi, Robinson Crusoe, ecco, quel romanzo di cui stiamo parlando, racconta l'avvento di un mondo nuovo, racconta proprio dell'avvento della borghesia e del colonialismo e dell'imperialismo. Ecco, un mondo in cui si fa leva su dei valori che sono già, come dire, esplicitati dall'illuminismo, come la forza della ragione, la giustezza della propria fede e anche, aggiungiamo, la superiorità della propria civiltà. Quindi attraverso questo breve commento ai due esempi importantissimi di questa svolta moderna del romanzo, vediamo che quel genere letterario che avevamo definito come in origine di intrattenimento, no? Come dire, che era stato visto come di poco valore letterario, in realtà vediamo che questo genere assume un'importanza anche per la storia delle idee, proprio perché si fa espressione di pensieri passati, esistenti, si fa espressione, come con il Robinson Crusoe, anche di nuove idee, di nuove credenze, di nuovi valori, di nuove ideologie. Ed ecco a conclusione di questa parte un nostro spunto di riflessione. Da quali romanzi viene segnata la svolta moderna di questo genere letterario?
Siamo quindi arrivati.

arrivati a una tappa importantissima della storia del romanzo, ovvero al romanzo borghese tra 700 e 800. È proprio questo il momento in cui il romanzo si afferma all'interno del sistema letterario occidentale. Esso risponde in questo momento alle richieste di una società, non solo di trovare una forma di rappresentazione che tiene conto dell'ascesa della borghesia, borghesia che costituisce proprio il pubblico di lettori di romanzi. Non solo, questo pubblico, questa società chiede in qualche modo al romanzo di formulare una visione, di formulare delle proposte di interpretazione della realtà. Il romanzo in questa fase saprà inglobare delle porzioni sempre più grandi di realtà, potremmo dire, diciamo azzardando un po' delle metafore, ecco, parlando anche di una sorta di miniaturizzazione della realtà. Miniaturizzazione non significa che la realtà così complessa, così vasta, variegata, sarà semplificata, significa che essa sarà ridotta di scala all'interno delle trame romanzesche. Quindi possiamo usare ancora una citazione, una riflessione di Stefano Calabrese, dicendo che i romanzi sono microchips che riducono la complessità del mondo quotidiano sia attraverso intrecci chiusi e piramidali, in cui la retrospezione ha valenze esplicative. A questo servono le finzioni in prima persona, dove è necessario partire dalla fine e recuperare l'origine della storia narrata. Sia attraverso una onniscienza che con i naturalisti attinge al mito di uno sguardo meticolosamente neutrale, sia attraverso una retorica narrativa che si appella al lettore per favorire la sua proiezione in un'esistenza ipotetica. In realtà questa proiezione in un'esistenza ipotetica è garantita non solo e non soltanto dall'appello al lettore, appelli al lettore che un lettore italiano conosce molto bene, attraverso la conoscenza dei Promessi Sposi di Manzoni. In realtà siamo di fronte alla creazione di un nuovo tipo di personaggio che si colloca proprio nella fase storica di cui stiamo parlando. È un personaggio che presenta le seguenti caratteristiche. Primo, si sente prigioniero di qualcosa o qualcuno, del carcere familiare, del suo ceto di appartenenza. Secondo, è spesso lettore a sua volta di romanzi, amante del teatro e dell'arte, e proietta nella sua realtà scenari immaginari in cui vorrebbe rinascere e realizzarsi. Terzo, egli compra un percorso di formazione o di maturazione, Bildung, attraverso una serie di eventi che fanno accrescere la sua esperienza. Teniamo per un momento in sospeso questo discorso sulla formazione, sulla Bildung, per farvi intanto vedere quali sono i romanzi in cui appare questo personaggio tipo, ecco, almeno alcuni dei romanzi in cui egli o ella appare. La Nouvelle Heloïse di Jean-Jacques Rousseau, che è del 1761, Anton Reiser di Carl Philipp Moritz, che è del 1785-1790, Wilhelm Meisters Lehrjahre e Wilhelm Meisters Theatralische Sendung di Johann Wolfgang von Goethe, rispettivamente del 1796 e del 1777, e Pride and Prejudice di Jane Austen del 1800,

2013, siamo quindi a cavallo tra la seconda metà del Settecento e i primi 20-30 anni dell'Ottocento, e siamo di fronte a personaggi e situazioni narrative in cui vediamo delle famiglie, degli ambienti familiari estremamente cogenti, inadeguati, che opprimono dei personaggi, opprimono le attitudini più profonde, più artistiche di questi personaggi, che cercheranno di evadere da tali ambienti familiari. Qualcuno in concreto, come lo è nel caso dell'Anton Reiser e anche del Wilhelm Meister, quindi nei due esempi tedeschi. Altri e altre, sopprimendo in qualche modo, sopprimendo questo desiderio di evasione, che sarà in qualche modo sublimata dall'esito anche tragico, ecco, come nella Nouvelle Heloïse di Rousseau, oppure esprimendo il proprio desiderio di formazione, di evasione all'interno delle quattro pareti della casa, come è il caso dei romanzi di Jane Austen e in particolare di Pride and Prejudice. Dobbiamo aggiungere, ovviamente, il discorso di genere qua incide sulle trame, cioè non è la stessa cosa se i personaggi sono maschi o femmine, come nel caso proprio di questi ultimi due. Quindi la Bildung, ecco, siamo in qualche modo di fronte a delle trame che prevedono quella che oggi chiamiamo la socializzazione secondaria, che segue proprio quella socializzazione primaria e che si colloca all'interno dell'ambito familiare che, come avevamo visto, presenta proprio queste caratteristiche di costrizione, di poca comprensione. Quindi siamo di fronte a una forma classica del romanzo definito come romanzo di formazione, di Bildungsroman, Bildungsroman perché c'è una grande, importante tradizione tedesca di questo genere, che viene definito come sottogenere romanzesco che narra il conflitto tra un personaggio protagonista e il suo ambiente, conflitto superato e compensato al termine di una serie di vicende caratterizzate dalla maturazione e crescita personale e spesso anche anagrafica di tale personaggio. Ecco. Quindi siamo di fronte a un genere, un sottogenere romanzesco che avrà un grandissimo successo, con degli schemi narrativi che prevedono appunto questa crescita, questa formazione che però equivale a un arricchimento in termini di esperienza e non non equivale alla formazione culturale, ecco, potrebbe esserci questo malinteso, invece abbiamo ben visto che si tratta dell'accumulo, del fare esperienza. E quindi però bisogna anche aggiungere che sempre da un punto di vista sovranazionale, che come avete visto caratterizza l'ottica adottata all'interno di questo corso, dobbiamo distinguere tra due tradizioni nazionali, anzi, procedendo un po' per coppie, ecco, la prima è la tradizione inglese tedesca, con la Bildung come metamorfosi di un personaggio che da adolescente diviene adulto e che indica la fine del racconto, che corrisponde con il fine dell'azione narrata. Seconda è la tradizione francese e russa, in cui la giovinezza del personaggio è un valore in sé, quasi il supporto organico della mobilità sociale. Ecco, cito qui da un saggio del critico letterario Peter Brooks. Ecco, abbiamo quindi visto queste due varianti del Bildungsroman, a seconda delle tradizioni letterarie. Varianti che però hanno una cosa in comune, che è il tema amoroso, trattato a seconda delle tradizioni nazionali, da un lato.

forma di storia di un matrimonio, schema di azione e tema trattato soprattutto in ambito tedesco e inglese, mentre nell'ambito francese e russo il tema amoroso, il tema erotico è trattato soprattutto come storia di un adulterio. Pensate solamente ai romanzi famosissimi come per esempio Le Rouge, Le Noir di Stendhal, pensate alla Madame Bovary di Flaubert, pensate ancora ad Anna Karenina di Tolstoi. Ecco, per ricordarvi come in essi l'individuo compie una sorta di processo di disintegrazione sociale, cioè è spinto dal suo sentimento, diciamo, irregolare, no? Che va contro le convenzioni come quelle del matrimonio, a allontanarsi dalla società, essere espulso o espulsa da essa. Ecco, ricordate quindi insomma personaggi come la stessa Madame Bovary, ma anche Anna Karenina o Julien Sorel del romanzo appena citato di Stendhal. Non solo, andando avanti a livello cronologico nell'Ottocento, vediamo come prevale sempre di più l'idea di un determinismo sociale, che si esercita anche sugli stessi personaggi, oltre che sulle stesse trame. Ecco, quindi questa visione deterministica farà sì che sui personaggi, sulle vicende, si eserciterà il principio dell'eredità, oltre che si eserciteranno, diciamo, le caratteristiche dell'ambiente, del milieu in cui i personaggi vivono, agiscono o non agiscono, pensando soltanto a Madame Bovary che si annoia mortalmente nella provincia francese in cui vive. E quindi vediamo come in questa ulteriore fase di sviluppo del romanzo prevarrà la funzione sociologica, come mostra il diffondersi di strutture romanzesche cicliche, galassie testuali in cui le vicissitudini di un individuo risultano sovradeterminate dal contesto storico-sociale. Il romanzo in questa fase sarà quindi una sorta di scienza naturale della società, capace di accumulare in sé storie su storie, dettagli su dettagli, mondi su mondi, destini su destini, facendo in qualche modo concorrenza all'anagrafe, come accade nel famoso romanzo di Honoré de Balzac, La Comédie humaine. Ecco, un romanzo in cui i personaggi romanzeschi sono in tutto e per tutto simili ai loro modelli umani, vittime dello stesso determinismo. Però attenzione, in questa fase sarà il romanzo a fare da modello per la realtà e non tanto sarà la copia di questa realtà. In fondo non lo sarà mai, la letteratura è sempre interpretazione della realtà, mai copia di qualcosa, mai fotografia semplicemente di qualcosa. Comunque è in questa fase così in cui la funzionalità sociologica è talmente determinante che le architettoniche trame dei romanzi faranno da modello per speranze, per disillusioni anche delle persone, della società, del tempo, oltre che per l'umanità ancora a venire. Concludiamo quest'ultima tappa con una riflessione. Qual è la definizione di Bildungsroman e quali forme può assumere tale sottogenere romanzesco? E infine riepiloghiamo gli spunti di riflessione. Qual è in origine il significato della parola romanzo? Da quali romanzi viene segnata la svolta moderna di questo genere letterario?
qual è la definizione di Bildungsroman e quali forme può assumere tale sottogenere romanzesco. Bene, siamo arrivati al termine della lezione. Per ulteriori approfondimenti troverete molti materiali supplementari sul sito dell'Ateneo. Arrivederci.

Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi avea di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passava con tanta pietra e come quelli che con lena affannata, uscito fuori dal pelo per la riva, si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia che ancor fuggia si volse indietro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Quando ebbi riposato il corpo lasso, riprese via per la spiaggia deserta, sì che il più fermo sembra il più basso. Quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pelo maculato era coperta, e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte volto. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su quelle altre stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

0: Uninettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Parleremo di archeologia industriale e ecomusei. Quali sono gli argomenti della lezione? Innanzitutto parleremo di archeologia industriale e poi faremo un focus sugli ecomusei. Partiamo dal primo argomento, l'archeologia industriale. Andremo a vedere che cos'è l'archeologia industriale, che obiettivi ha e quali sono, per esempio, alcuni

alcuni esempi proprio di archeologia industriale per tipologia. Partiamo dalla definizione. Cos'è l'archeologia industriale? È un approccio interdisciplinare allo studio delle società industriali. È un punto importante questo perché, come altri argomenti di questo corso, ci sono più discipline che si occupano di archeologia industriale. C'è sicuramente l'archeologia, c'è l'antropologia, c'è la sociologia, c'è l'economia, ma tantissime altre discipline a seconda dell'ambito scientifico o dell'ambito di applicazione dell'archeologia industriale possono entrare in gioco. Che cosa fa? Studia i resti materiali dell'attività industriale con l'obiettivo di comprendere l'evoluzione delle tecnologie, delle economie e delle società umane. Quindi anche qui si parte da cosa? Si parte da dei resti, da un materiale tangibile che c'è all'interno dei paesaggi, di cui per esempio l'Italia è piena. E va a cercare cosa? Quali erano le attività industriali di quel luogo? Per comprendere, da un lato, per esempio, l'evoluzione delle tecnologie all'interno di quel sito industriale, ma non solo, anche di tutto l'ambito, per esempio, di un distretto industriale che stava attorno a uno stabilimento, e, cosa non banale, soprattutto va ad individuare quali sono le relazioni umane e della società all'interno di quei siti o nel loro intorno. Facciamo una piccola cronistoria di che cos'è l'archeologia industriale, soprattutto da quando si è partiti a studiarla. Si inizia a parlare di archeologia industriale in Gran Bretagna negli anni 50 e 60, quindi non è da tantissimi anni che si parla di archeologia industriale. Si inizia a studiare cosa? Soprattutto tutto ciò che riguarda la rivoluzione industriale che appunto ha avuto luogo in Gran Bretagna. Si inizia a comprendere che certi luoghi, certi siti e certe attività produttive avevano lasciato un'eredità all'interno dei luoghi dove avevano sede e si inizia a studiarli. In Italia si inizia a partire a parlare di archeologia industriale e poi appunto a studiarla più avanti negli anni, all'incirca negli anni 70. All'inizio è soprattutto un'attività di censimento di questi luoghi. Pensate che non tutti i luoghi che riguardano l'archeologia industriale sono luoghi belli o forse anche da tutelare in quanto un bel edificio. Quindi non sono sempre protetti dai beni culturali, per farvi capire. Quindi si inizia a fare cosa negli anni 70? Si inizia a censirli, anche perché quelli sono gli anni 70, gli anni 80, in cui in Italia si inizia a delocalizzare molte attività produttive, in paesi dove la manodopera costava molto di meno. Quindi si iniziano a creare in Italia quelle che vengono definite cattedrali del lavoro, che sono degli spazi in quel momento vuoti e non utilizzati. E si decide quindi, sia per la memoria storica di quel luogo, di iniziare a censirli per poi successivamente tutelarli. È nel 1997 che nasce l'Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale. Questo vi fa capire cosa? Che appunto dagli anni 70 alla fine degli anni 90 il processo è anche lungo. Si passa quindi da questa attività di censimento alla comprensione che non è soltanto censire, ma è tutelare e anche riutilizzare quegli spazi per altre funzioni. Ne vedremo qualche esempio. Questa è proprio la schermata iniziale, se andate nel sito dell'associazione, è bella la frase, per la difesa e la tutela del patrimonio industriale, perché anche qui i siti industriali, anche quelli dismessi, fanno parte del patrimonio, dell'eredità, se ricordate il concetto di heritage, e in Italia ce ne sono veramente tanti. Cosa fa chi si occupa di archeologia industriale? Con che metodo? Andiamo a guardare la metodologia. Innanzitutto, sicuramente, ne parlavamo prima, c'è
in merito al centro.

censimento si fa una ricerca d'archivio. Quindi si vanno a comprendere, a prendere tutti i documenti, le fotografie, le mappe, per cercare di ricostruire la storia e dei siti. La storia non soltanto, vi dicevo, la storia dello stabilimento, ma anche la storia della società attorno allo stabilimento, della comunità. Si va a fare il rilievo e la documentazione, proprio si va a mappare e a descrivere in maniera dettagliata tutti i resti materiali. È chiaro che c'è anche dell'intangibile e non è tutto tangibile come patrimonio, quello dei siti culturali, ma dei siti industriali, ma si parte da quello, quindi dai resti di quello che è rimasto di uno stabilimento, per esempio. Si va anche a fare un'analisi tecnologica, quindi lo studio dei macchinari e dei processi produttivi. Pensate che molta dell'innovazione, soprattutto in Italia, ma ovviamente non solo, parte dalle fabbriche, dove appunto le conoscenze scientifiche vengono messe in pratica. Quindi in alcuni casi quello che noi abbiamo, il patrimonio industriale che abbiamo, riguarda anche tutta l'evoluzione dei macchinari, dei metodi produttivi e fa parte della nostra storia e va tutelata, e quindi anche in questo caso c'è tutta una parte di analisi tecnologica rispetto ai macchinari e ai processi produttivi. E poi la comunità, il contesto sociale, quindi la ricostruzione delle condizioni di vita e di lavoro degli operai. Vedremo negli esempi che vi ho portato che questo è un concetto molto importante perché non è soltanto l'edificio, ma anche tutta la comunità che attorno agli stabilimenti, aveva vita, in qualche modo le persone che lavoravano là, gli operai e tutte le loro famiglie. Cosa comprende il patrimonio industriale e quindi di cosa si occupa l'archeologia industriale? Delle infrastrutture, le ferrovie, i ponti, i canali, le miniere, dei macchinari, quindi vecchi motori, i telai, gli strumenti di produzione, quello che vi dicevo, cioè anche il processo produttivo fa parte dell'heritage industriale. Gli edifici, belli o meno belli, fabbriche, magazzini, alloggi operai. E i paesaggi. Questo è un concetto importante perché attorno alle fabbriche o attorno a varie fabbriche prendevano vita interi distretti industriali o città operaie. Di questo vi ho portato un esempio. Quindi c'è un passaggio culturale, perché se all'inizio l'archeologia industriale si inizia a interessare soprattutto degli edifici, degli stabilimenti, a un certo punto c'è proprio una dilatazione dei confini di che cosa deve essere considerato come patrimonio industriale. E dall'edificio si è passato a tutelare sia i siti, quelli che noi chiamiamo siti, il sito, cioè gli stabilimenti più le case degli operai, quindi tutto attorno, un po' come il feudo medievale, no? Cioè c'era il castello e poi tutto il feudo attorno. Anche in questo caso, attorno allo stabilimento produttivo si costituiva una comunità di operai e quindi anche tutte le case che venivano costruite dal padrone dell'industria attorno agli stabilimenti iniziano a essere prese in considerazione all'interno dell'archeologia industriale. Si passa poi all'ultimo passaggio, che è quello che riguarda il paesaggio, cioè l'impatto che i siti hanno sul territorio, quindi ha a che fare di più con l'ambiente, come cambia l'ambiente intorno a questi siti industriali, non soltanto da un punto di vista ambientale, ma anche per esempio da un punto di vista della struttura delle città stesse. Andiamo a esemplificare un po' tutto quello che abbiamo detto adesso. Partiamo dagli edifici.
quindi il primo step. E il primo esempio che vi porto è quello che riguarda Torino e in particolare il Lingotto.

Torino è una città che è famosa nel mondo proprio per l'industria dell'automotive, delle automobili, e il Lingotto era uno stabilimento simbolo della Fiat che è stato dismesso negli anni 70. Più avanti nel tempo è stato dato in mano a un archistar, a Renzo Piano, che lo ha riqualificato tutto quanto. In questo momento il Lingotto è un centro nevralgico di Torino perché ospita, oltre alla Pinacoteca Agnelli, anche sedi universitarie, enti fieristici e altro. Quindi una riqualificazione del Lingotto, fabbrica dismessa, che oggi diventa un polo funzionale per tutta la città di Torino. Beh, è anche sede di grandi eventi. Altro esempio è quello dell'ex zuccherificio Eridania, sede Parma. Anche qui c'è sempre un archistar dietro ed è casualmente la stessa archistar del Lingotto, quindi parliamo sempre di Renzo Piano. In questo caso l'ex zuccherificio è stato acquistato dal comune di Parma, e ad oggi, dopo appunto che Renzo Piano l'ha riqualificato, anche in questo caso è sede di un auditorium. Quindi qui cambia funzione completamente, si tiene soprattutto il bello, la struttura di questo edificio, riqualificandolo e dandolo ad altri usi diversi da quelli che riguardano appunto il settore per cui era nato. Altro esempio di edificio riqualificato è quello dell'ex cimatoria Campolmi di Prato. Anche qui siamo in un distretto perché Prato è famosa per i tessuti. Questa è una cimatoria di una fabbrica che è stata, diciamo, creata alla fine dell'Ottocento. In questo caso, anche qui dismessa la fabbrica, credo negli anni 90 abbia chiuso i battenti, e poi è stata anche qui comprata dal comune, in questo caso ovviamente di Prato, per essere riqualificata. E adesso, oggi, è sede del Museo del Tessuto, oltre che di una biblioteca del comune di Prato. Qui, quindi, nella riqualificazione si è cercato di tenere il tema del tessuto che legava appunto un po' tutto il distretto della città di Prato, ma soprattutto che riguardava la storia dell'azienda Campolmi. Che cosa possiamo vedere in comune tra questi tre esempi che vi ho portato di edifici riqualificati? Intanto il fatto che siano ritornati nel territorio sotto una nuova luce e che siano diventati degli spazi che possono essere fruiti dalla popolazione cittadina. E poi, se tra il Lingotto e lo zuccherificio, l'ex zuccherificio Eridania, troviamo anche l'archistar che riprende in mano questi luoghi per farli diventare ancora più famosi in qualche modo, perché ovviamente anche in questo caso Renzo Piano ha dato un'impronta con la sua riqualificazione dei due edifici. Dall'altro lato invece vediamo che nel caso di Parma e di Prato possiamo notare che un trend d'unione è il fatto che comunque sono edifici che sono stati acquistati dai comuni, da entrambi i comuni, per essere riqualificati, essere riutilizzati in qualche modo dalla comunità. Passando ai siti industriali, invece, qualche altro esempio, giusto per farvi comprendere meglio quello che abbiamo visto prima. Il primo esempio è quello dell'area dell'ex Ansaldo di Milano. Era stata creata per un'azienda e poi era stata acquistata dall'Ansaldo, che appunto verso gli anni 80 ha chiuso i battenti come stabilimento. Anche in questo caso c'è stato l'acquisto da parte del comune di Milano degli stabilimenti, è anche in questo caso un archistar che non è però Renzo Piano, ma David Chipperfield, che l'ha riqualificata, e in questo momento è anche in questo caso uno spazio polifunzionale come quello del Lingotto, e al suo interno

anche il museo, è il MUDEC, di Milano, ma non c'è soltanto questo. Altro esempio di sito industriale riguarda quello delle ex conterie di Murano, appunto nel comune di Venezia. Le conterie erano le perline, le palline di vetro di Murano che venivano fatte per esempio essere assemblate e creare dei lampadari o altro. In questo caso sono state acquistate, le ex conterie sono state acquistate dal comune di Venezia che le ha riqualificate e le ha utilizzate in vario modo, però soprattutto creando diciamo delle case per edilizia convenzionata, però riqualificando tutta l'area, quindi edilizia sono diventate in pratica delle case per gli abitanti di Venezia. Altro esempio è quello di Roma e dell'ex mattatoio del Testaccio, che è stato riqualificato anch'esso ed è uno spazio polifunzionale al suo interno, anche come per Milano e l'ex area Ansaldo, è diventato per esempio lo spazio del Macro, che è un museo romano. Andiamo al terzo punto, che è quello dei paesaggi industriali. Il primo esempio che vi faccio è quello di Ivrea, che anche per l'UNESCO è una città industriale, infatti tutelata, fa parte dei siti tutelati dall'UNESCO, fa parte del patrimonio UNESCO. Ivrea, famosa per l'Olivetti. Nel periodo in cui a Ivrea si produceva e quindi c'era la fabbrica, Olivetti è intervenuto all'interno della città con circa 50 edifici tra case, laboratori, stabilimenti o altro, dando proprio alla città questa impronta industriale, per cui poi appunto è stata premiata anche facendola inserire all'interno del patrimonio storico dell'UNESCO. Altro esempio, in questo caso più, diciamo, naturale, è quello del parco geominerario in Sardegna. C'erano delle industrie di estrazione mineraria che poi erano state dismesse e da qualche anno sono state gestite, è stato costituito il parco geominerario che sta tutelando e promuovendo questa parte di Sardegna, famosa appunto per questi paesaggi naturali dati in realtà dal lavoro dell'uomo all'interno del territorio. L'ultimo esempio che vi porto è quello del villaggio operaio di Crespi d'Adda e in questo caso vi faccio vedere un video che vi racconta che cos'è questo villaggio e perché è stato costituito.

La prima cosa che vedrai sarà un fiume. E sulla sua sponda sinistra immaginerai la tua città ideale. Una perfetta geometria di strade. E poi, al centro di tutto, il grande cotoneficio, disteso e armonioso. Le sue ciminiere, alte 70 metri, sfideranno in maestosità la chiesa e la tua sontuosa residenza estiva. Tu sei l'illuminato e ambizioso capitano d'industria che qui, sull'Adda, realizzerà il suo modello di villaggio operaio. Ma il tuo, oggi, è anche lo sguardo degli operai affascinati dalle cardatrici e dai moderni telai, alimentati dalle poderose turbine idroelettriche. Ed è lo sguardo delle donne che entreranno nelle loro nuove case, con finestre grandi, soffitti alti, orti e giardini. E dei bambini che siederanno nei banchi di una scuola costruita tutta per loro

0: proprio di fronte all'ingresso della fabbrica. Perché qui tutto è rappresentazione sociale e testimonianza di un'epoca tramontata. Gli occhi dei capireparto vedono case più grandi e meno ripetitivamente squadrate. Quelle dei dirigenti rimirano ville isolate, immerse in giardini lussureggianti. E a nessuno sfugge l'ingombrante mausoleo padronale che emerge dalla terra e interrompe la sobria regolarità del camposanto, come ad avvolgere tutti coloro che hanno dato la vita per la grandezza del suo sogno. Crespi d'Adda. Siti italiani del patrimonio mondiale UNESCO. Patrimonio dell'Italia. Eredità per il mondo.
1: Siamo quindi all'interno di un sogno, che è appunto quello di un villaggio operaio, che adesso è patrimonio dell'UNESCO, quindi patrimonio dell'Italia, eredità per il mondo. Questa frase è molto bella. Vi ho fatto vedere questo video perché, a mio avviso, se io vi avessi narrato soltanto e che cos'è il villaggio di Crespi d'Adda, non avreste capito forse bene che cosa significa essere dentro un paesaggio dato in realtà dall'industria. In questo caso veramente siamo dentro un sogno, il sogno di un imprenditore che voleva far vivere le persone che lavoravano per lui bene, in qualche modo, quindi costruendo le villette, costruendo una chiesa, costruendo la scuola e facendo anche delle belle case, perché ancora oggi queste possono essere considerate delle belle case. E poi anche bello un po' questa idealizzazione di che cosa doveva essere lavorare in fabbrica, lavorare per qualcuno o con qualcuno a costruire qualche cosa. Andiamo agli spunti di riflessione di questa prima parte della lezione. Sapresti definire l'archeologia industriale e la sua metodologia? Cosa comprende l'archeologia industriale? Sapresti fare un esempio di edificio, sito o paesaggio industriale? Andiamo al secondo tema, al secondo argomento di questa lezione. Parleremo degli ecomusei, che sono dei musei un po' particolari, ora andremo a definirli e a comprendere quali sono gli obiettivi, ma anche qui vedrete che ritornerà il concetto di paesaggio e di soprattutto di comunità. Cosa sono gli ecomusei e soprattutto perché li ho legati in questa lezione all'interno dell'archeologia industriale? Perché sono un ponte tra l'archeologia industriale e la comunità. Sono infatti uno strumento innovativo di arricchimento, di conoscenza e gestione di un territorio, nella prospettiva della sua promozione culturale, sociale e civile, di recupero e di valorizzazione dell'eredità culturale locale e di supporto a forme di sviluppo sostenibile. Allora, vi faccio notare qualche parola chiave di questa definizione. Strumento innovativo. Degli ecomusei si parla da una trentina di anni e quindi in questo caso sono un strumento innovativo e vedremo anche più avanti dinamico. Che serve a cosa? Ad arricchire e a gestire un territorio, non in maniera fine a se stessa, ma per la sua promozione culturale, sociale e civile. Per fare cosa? Per recuperare e valorizzare l'eredità culturale locale, il genius loci di un territorio e promuovere delle forme di sviluppo sostenibile. Ecomuseo e sostenibilità sono due parole chiave che vanno molto d'accordo, perché l'ecomuseo parte dalla comunità, è un'eredità e serve proprio a lasciare alle nuove generazioni

generazioni questa eredità, raccontando un territorio. Ovviamente spesso includono anche siti di archeologia industriale, che in questo caso vi porterò qualche esempio.

per forza del singolo cittadino, ma delle associazioni, per esempio, di cittadini o altro, che si attivano per istituire un ecomuseo. Quindi l'ecomuseo è un'istituzione culturale, è un museo da un punto di vista giuridico. Non è però un museo tradizionale, non ha sempre con collezioni esposte, quindi non ha sempre collezioni esposte, ma è un territorio vivente dove il patrimonio è parte integrante della vita quotidiana. Quindi, che cosa è importante? Che non c'è un museo tradizionale, tutti gli ecomusei sono diversi tra di loro. Non sempre, a volte sì, a volte no, ci sono delle collezioni esposte, ma è il territorio a far parte dell'ecomuseo e soprattutto la comunità e le voci delle persone che abitano quella comunità. È un processo bottom-up, quindi è un processo che parte dal basso. Non c'è il ministero che decide di aprire un ecomuseo, ma parte dal basso, parte dalle azioni dei cittadini. E questo è appunto una delle caratteristiche principali degli ecomusei. È avviato dai cittadini che, consapevoli della propria storia e della memoria, partecipano attivamente al loro recupero, alla loro restituzione e alla loro conservazione affinché possano essere fruiti dalle generazioni future. E questo vi dicevo il concetto di sostenibilità. È chiaro che ci saranno dei cittadini più ingaggiati e quindi che faranno parte di un'associazione che farà partire l'ecomuseo, ma in generale la comunità interviene un po' in tutta la creazione dell'ecomuseo perché anche quando non è attivamente coinvolta nella costruzione dell'ecomuseo come istituzione culturale, lo è all'interno della costruzione di che cosa si conserverà. Quindi la comunità viene comunque ascoltata durante tutto il processo di costruzione, per esempio, della memoria di quel luogo. È un processo dinamico, in continua evoluzione e dai confini fluidi, al punto che sotto lo stesso nome comune, ecomuseo, corrispondono realtà molto diverse. Ciò rende difficile un inquadramento definitivo. Ve lo dicevo prima, sotto il nome ecomuseo ci sono tantissimi ecomusei che si occupano di cose completamente differenti, perché partendo dal territorio, tutti i territori sono unici e quindi ognuno di loro avrà da raccontare una storia. Questo rende dal punto di vista scientifico, accademico, difficile definire cos'è un ecomuseo perché appunto ha questi confini fluidi. Che ruolo ha l'ecomuseo? Che ruolo hanno gli ecomusei? Il primo è sicuramente quello della conservazione partecipata, quindi il coinvolgimento della comunità nella cura e nella gestione del patrimonio industriale. Il secondo è l'interpretazione contestualizzata. Si presentano i siti industriali nel loro contesto storico, sociale ed economico. Terzo ruolo è lo sviluppo sostenibile. Utilizzano il patrimonio industriale come risorsa per il turismo culturale e per lo sviluppo locale. Questo è un passaggio importante perché gli ecomusei nascono sicuramente per tutelare un luogo perché si vuole fare lo sviluppo sostenibile, ma allo stesso tempo cercano di promuovere il territorio. Quarto ruolo, memoria e identità, rafforzano il senso di appartenenza e l'orgoglio della comunità di cui fanno parte, in cui sono nati. Uno strumento importante, per cui vi parlavo della questione dell'ascolto della comunità, è quello della mappa di comunità. Andiamo a vedere che cos'è. È un processo culturale tramite il quale una comunità disegna i contorni del proprio patrimonio. La parola disegnare in questo caso è proprio azzeccata perché si fa proprio una mappatura dei luoghi e dei ricordi all'interno di quei luoghi. È più di un semplice inventario di beni materiali o immateriali, in quanto include un insieme di relazioni invisibili tra questi elementi. Il concetto di relazione e anche di relazione informale tra le persone e tra i luoghi qui è importantissimo perché partendo appunto dai racconti della comunità si cerca di stabilire non solo quali luoghi venivano utilizzati e in che modo e vengono utilizzati perché l'ecomuseo
riguarda anche il presente, per cercare di comprendere.

0: appunto come ci si muoveva e come ci si muove all'interno di quei luoghi. Anche in questo caso è stato uno strumento introdotto in Inghilterra per il primo luogo, all'inizio, in questo caso, degli anni Ottanta. Vi porto un esempio di mappa di comodità, giusto per farvi comprendere che cosa significa. Come vedete, è proprio una mappa, quindi con i luoghi, i caseggiati. Questa è una mappa di un ecomuseo che c'è a Milano, l'Ecomuseo di Milano Nord, l'EUM si chiama. E vedete, i luoghi sono mappati a seconda del colore. Si ha a che fare, per esempio, qui con la vita sociale, con le fabbriche. Quella era una zona famosa perché c'era l'Ansaldo Breda lì vicino, e molti degli edifici, molti dei luoghi anche della socialità riguardano proprio appunto quest'area industriale di Milano. Anche qui vi porto qualche esempio di ecomuseo che ha a che fare con dei siti di archeologia industriale. Il primo ecomuseo che vi porto è quello delle Alpi Giulie. Vi volevo far vedere il sito internet di questo ecomuseo, giusto per farvi comprendere il fatto appunto che nascono, come nascono, ma soprattutto poi che cosa fanno nell'attività quotidiana. In questo caso, in questo museo, c'è una mediateca, si può fare una visita virtuale, esistono delle mostre d'arte, esiste un concorso fotografico, quindi non è soltanto la mappatura, ma poi è promuovere il territorio e delle attività all'interno del territorio. E poi ci sono delle sottocategorie, per esempio la natura, la cultura, i sentieri e poi anche sempre delle attività che vengono proposte. Quindi l'ecomuseo in questo caso diventa uno strumento anche di promozione del territorio stesso dove ha sede. Un altro esempio che vi voglio portare è quello del mare e del sale di Cervia. Scopriamo cosa fa l'ecomuseo del sale del mare. Le passeggiate patrimoniali incentivate dal Consiglio d'Europa sono lo strumento che meglio interpretano il diritto all'identità culturale. Non una semplice visita condotta da guide esperte, ma una camminata nei luoghi storici condotta da chi nella città vive, lavora e trascorre il tempo libero.
1: Noi siamo di Ravenna e è stata la nostra prima passeggiata qui a Cervia. Ci è piaciuta moltissimo l'iniziativa, mi sembrava interessante vedere comunque come nel nostro territorio cosa fosse successo, no?
0: L'obiettivo principale delle passeggiate patrimoniali è scoprire la preziosità dei luoghi e rivivere l'esperienza personale dei suoi abitanti per diventare difensori della comunità patrimoniale. La mostra Ti racconto una cosa è uno strumento partecipativo che aiuta a valorizzare la nostra storia e la nostra identità. Il bello è che viene sempre fuori una storia connessa all'oggetto e alla città. I bambini scoprono oggetti ed utensili che non hanno mai visto, ma la cui funzione spesso non si differenzia da quella di oggi.
2: I temi variano dalle feste ai giocattoli, dalla mamma alla cucina.
0: In 8 edizioni sono più di 500 gli oggetti che la mostra ha condiviso con cittadini e visitatori.
3: L'associazione Festa nasce nel 2016 per sostenere l'attività dell'Ecomuseo. È formata attualmente da almeno 40 associati facilitatori.
4: Abbiamo fatto una sorta di corsi, sono venuti personaggi di altri ecomusei, è venuto un paio di volte Hugues de Varine, che è un po' l'ideatore dell'ecomuseo.
2: Il facilitatore ecomuseale conosce il territorio in cui vive e ne sa valorizzare aspetti materiali e immateriali, che successivamente offre a cittadini e turisti.
3: Le mappe del paesaggio sono delle sorte di mappe del cuore. Attraverso la mappa di paesaggio le comunità raccontano, evidenziando paesaggi, edifici e percorsi, ciò che ritiene più rilevante per l'identità del territorio. Con la mappa si intende non solo raccontare la storia del proprio paese, ma anche cercare di salvaguardare e trasmettere verso il futuro quelli che sono i valori identificativi.
5: Il paesaggio è qualcosa di insieme materiale, perché lo vediamo, è qualcosa anche di immateriale, Il paesaggio è qualcosa che si avvicina al nostro modo

0: di essere. Il secondo elemento è cura della comunità, intendendo che noi immaginiamo questi spazi come spazi pubblici, quindi come spazi di incontro, come spazio di relazione soprattutto, perché lo stare insieme ad altri, in relazione con gli altri, ci aiuta a mantenerci attenti a ciò che cambia attorno a noi.
1: Dal 2013 l'Ecomuseo protegge e valorizza l'identità culturale del territorio.
2: Collabora con realtà europee similari ed applica i principi della Convenzione di Faro per lo sviluppo sostenibile della comunità.
3: Noi ci mettiamo impegno e passione.
1: Vogliamo condividerlo con tutti voi.
4: Perché vi ho portato questo video? Anche qui per farvi raccontare direttamente dalle persone che sono interessate in questo ecomuseo quali sono le attività che loro svolgono, quindi le passeggiate, la mostra e poi che cosa significa essere un facilitatore dell'ecomuseo e che cosa significa creare le mappe di comunità ascoltando appunto le persone, cercando di comprendere che cosa è importante per loro all'interno di quel territorio. Andiamo adesso agli spunti di riflessione di questa sessione della lezione sugli ecomusei. Sapresti definire gli ecomusei? Che ruolo ha la comunità per gli ecomusei? Sapresti descrivere una mappa di comunità? Sapresti fare qualche esempio di ecomuseo che affonda le radici nell'archeologia industriale? Andiamo adesso al riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti definire l'archeologia industriale e la sua metodologia? Cosa comprende l'archeologia industriale? Sapresti fare un esempio di edificio, sito o paesaggio industriale? Sapresti definire gli ecomusei? Che ruolo ha la comunità per gli ecomusei? Sapresti descrivere una mappa di comunità? Sapresti fare qualche esempio di ecomuseo che affonda le radici nell'archeologia industriale? E con questo la lezione si è conclusa. Vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento di questa lezione sono disponibili all'interno del portale di Ateneo, in particolare nella sezione dedicata a questo corso. Arrivederci!

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il titolo è Significati sociali e soggettivi. Vediamo quali sono gli argomenti che tratteremo. Oltre l'intrapsichico, sociologia e psicologia sociale. Uno sguardo dal di dentro. La goal directed action, l'azione diretta allo scopo. Oltre l'intrapsichico. Sociologia e psicologia sociale hanno dato un grande contributo per esaminare che cosa avviene non dentro l'individuo, frazionando appunto le sue parti, ma osservando le persone, coinvolgendole nella spiegazione di quello che avviene nei loro comportamenti. Per arrivare a questo, vediamo quale percorso. Intanto, già Durkheim, alla fine dell'Ottocento, aveva affermato che il crimine è un fatto sociale. Il crimine è un fatto che serve alla società, terribile dirlo. Ma che cosa succederebbe se non ci fosse più il crimine? Beh, vediamo prima quali sono le sue funzioni e perché può essere definito un fatto sociale. Durkheim ne evidenzia tre che sono fondamentali. La visibilità dei confini. Se ci sono devianze, se ci sono comportamenti riprovati, comportamenti che trasgrediscono le regole e che così vengono evidenziati, tutte e tutti noi sappiamo quali sono i confini del possibile. Oltre quei confini non possiamo andare perché altrimenti incorriamo in risposte, reazioni sociali. Sentirsi nel giusto. Beh, certo. Molte volte quando si leggono fatti di devianza, di crimine, non lo farei mai, come è stato possibile? Siano gravi, siano anche più lievi, a me non capiterà mai, oppure speriamo. Sentirsi nel giusto significa io sto nei confini delle regole, io, la mia famiglia, il mio gruppo, noi ci comportiamo per come dobbiamo comportarci, quindi questi due punti sono strettamente legati. Ma c'è un'altra funzione del crimine, quello dell'anticipazione della morale futura. Noi sappiamo che molti crimini di un tempo non sono più considerati tali o viceversa. In questo momento mi viene in mente in termini di anticipazione della morale futura. Pensiamo un tempo, non c'era un reato che adesso legittimamente è inserito nel codice penale, l'abuso di mezzi di correzione. Pensiamo anche che cosa succedeva soltanto nel 1000, pensiamo a una morale che è cambiata. Fino al 1996 le violenze sessuali non erano considerate dei reati contro la persona, ma contro la morale pubblica. È terribile, come dire che una violenza non è un reato contro una persona. Solo nel 96 è stato inserito, è stato spostato questo tipo di reato. Quindi queste sono delle funzioni rilevanti che assolve il crimine. Più avanti negli anni questi temi verranno ripresi dalle teorie marxiste. Prima ho fatto una domanda, cosa succederebbe se non ci fosse più il crimine? Ma forse intanto in questo momento non starei facendo questa lezione. Giudici, avvocati, avvocate? Poliziotte, poliziotti, pensiamo a tutti i sistemi di allarme, la costruzione di grate, le porte blindate. Certo, sarebbe meglio essere senza crimine, ma intorno al crimine si organizza tutta una struttura sociale, delle funzioni, dei ruoli, un'economia. Questo dobbiamo pensarlo. Andiamo avanti. La criminalità dei colletti bianchi, numero oscuro e immunità differenziale. Sto facendo riferimento a due autori, per la criminalità dei colletti bianchi a Sutherland e anche per il numero oscuro. Per il numero oscuro e l'immunità differenziale anche a Chapman. Sono dei concetti potenti che hanno consentito anche di evidenziare tutto quello, tutte le disfunzioni, le incoerenze, le inadeguatezze di teorie precedenti. Che cos'è la criminalità dei colletti bianchi? La criminalità dei colletti bianchi è una scoperta che Sutherland ha fatto intorno agli anni 40. Noi oggi sappiamo cos'è. Magari non l'abbiamo definita così, ma è quella delle persone
fra virgolette, per bene, quelle che agiscono all'interno di coperture istituzionali, pubbliche, amministrative, riconosciute, cioè stanno all'interno di un ambiente che non rende visibile il loro agire. Noi non possiamo sapere cosa succede in quelle stanze. Lo scopriamo quando poi vediamo una persona insospettabile, un famoso politico, una famosa amministratrice, non so, che hanno commesso dei gravi crimini, dei crimini contro lo Stato, contro le persone, delle cose che non si potevano immaginare, ma anche nella ricerca potrebbe avvenire, un ricercatore, una ricercatrice che vuole trasgredire le regole, qualcosa non gli torna nella ricerca, ma può modificare qualcosa, riordina i dati, no, è una cosa terribile questa, non la faremo mai, non la facciamo, mi raccomando, non facciamo mai questo, ma noi sappiamo oggi che esiste la criminalità dei colletti bianchi, cioè quella degli insospettabili, le persone insospettabili. Ora abbiamo appunto più consapevolezze, ma intanto che cosa ha consentito di fare la criminalità dei colletti bianchi? Intanto di scoprire che esiste un numero oscuro, cioè molti crimini non vengono scoperti. E questo che cosa significa? Questa è una risposta anche a tutte le illusioni di quei campioni noti, perché noi studiamo, possiamo studiare, possiamo intervistare, possiamo parlare, possiamo esaminare quanto vogliamo le persone che sono crimine noto, cioè quelle che rappresentano crimini scoperti. E tutti gli altri? Quali sono le caratteristiche? Perché se noi studiamo il crimine noto, studiamo le caratteristiche di quelle persone che certo anche quando hanno fatto un crimine, un grande avvocato, una grande avvocata forse non se lo possono permettere.

forse non conoscono neanche benissimo tutti i meandri delle istituzioni. Il criminale dal colletto bianco le conosce bene. Quindi, per esempio, pensiamo a quelle teorie di cui abbiamo già parlato, su quali possono essere delle cause, fattori causa del crimine, deficit intellettivi, problemi appunto cognitivi, scarsa intelligenza, addirittura questo è stato detto del criminale del colletto bianco, questo non si può dire, ha anzi una raffinatezza per tenere segreto, nascosto, protetto il suo crimine, il suo atto trasgressivo. E questo è il numero oscuro. Col numero oscuro dialoga anche Chapman, perché parla di immunità differenziale. È interessantissimo questo concetto. Non tutti siamo allo stesso modo immuni al controllo. Quando è che un crimine o un'altra devianza diventano visibili? Quando è intervenuto il controllo sociale informale o formale, quindi quando qualcuno se ne accorge. In una precedente lezione ho parlato della nomade che entra in un negozio, ma pensiamo, bella differenza se qualcuno o gruppi di persone si fanno di cocaina all'interno di una villa, chi li vede, chi li scopre, ma il poveretto, il povero ragazzo magari o ragazza che convive già delle condizioni marginali, lo fa per strada, lo ha fatto sotto un ponte. I reati che fanno sono dei reati anche più immediatamente visibili, quindi l'immunità differenziale è che qualcuno è più protetto di altri. Ci sono persone come appunto i crimini dei colletti bianchi, ma ce n'è un altro di tipologia di crimine, è simile, sia pure diverso dal crimine del colletto bianco, è il reato del colletto blu. Il crimine del colletto blu. Chi di noi, io credo quasi tutte e tutti noi, abbiamo almeno una volta subito un reato da parte di un criminale del colletto blu. I colletti blu sono i tecnici. Se io porto la mia macchina, in genere andiamo da persone di cui ci fidiamo, ma magari può succedere che la mia auto non funziona e vado e chi mi dice che quello che è stato necessario fare è stato davvero smontare tutto il motore e magari bastava cambiare un pezzo. A volte si trovano persone molto oneste, le persone che svolgono bene il loro lavoro, ma pensiamo anche a quanti fatti abbiamo conosciuto di medici addirittura che hanno prescritto degli esami molto complessi, molto costosi, che si potevano fare presso cliniche convenzionate con loro o cliniche private. E qui c'è di mezzo il dolore di persone, la paura della malattia, quello è una forma di crimine del colletto blu. I tecnici, noi non abbiamo la competenza dei tecnici, quindi non possiamo scoprirlo. Questa è la protezione data da ruoli e posizioni. Andiamo avanti. Le associazioni differenziali. Sempre Sutherland scopre le associazioni differenziali. Come ha fatto a scoprirle e di che si tratta? Lo ha fatto proprio attraverso la sua ricerca che ha fatto emergere anche il concetto di crimini dei colletti bianchi. Ha fatto delle interviste a persone sospettabili a cui ha garantito l'anonimato, la riservatezza e ha scoperto che la maggior parte di loro aveva nel percorso delle trasgressioni. E come si costruisce questa associazione differenziale? Questa non è una teoria a lungo raggio e a breve, però nello stesso tempo ci avvia verso l'idea che la devianza si costruisce in maniera processuale, una delle cose, uno dei concetti di cui ho parlato all'inizio di queste lezioni, cioè le associazioni differenziali sono appunto sono dei gruppi che si incontrano in chiave di intensità, di frequenza, di intimità e che possono condividere, immaginiamo il solito criminale del colletto bianco che nel suo gruppo ha dei complici, perché si costruisce man mano la possibilità che questo si fa, si può fare, non succede nulla di grave, non verremo mai scoperti anche quando i reati sono molto gravi. Quindi le associazioni differenziali, la devianza è un processo che si costruisce nel tempo e all'interno di relazioni. Questo ci accompagnerà in questa presentazione, in questa lezione. Spunti di riflessione. Avevo mai pensato alla criminalità dei colletti bianchi? Mi è mai capitato di essere vittima di un crimine dei colletti blu? Pensateci, se vi viene in mente qualcosa, anche di lieve, non bisogna pensare a grandi crimini.

cosa penso del concetto di immunità differenziale? Uno sguardo dal di dentro. Questo per me è uno dei capitoli più belli delle teorie sulla devianza, cioè coinvolgere direttamente le persone, perché ciascuna di noi, ciascuno di noi conosce le ragioni per cui avvengono delle cose. Le conosce ma non gliele chiediamo, non sempre. Magari vengono chieste dalla polizia, vengono chieste a livello giudiziario, ma lì c'è bisogno di proteggersi, di tutelarsi. Non si può dire tutto, bisogna difendersi. Uno sguardo dal di dentro. Le definizioni pubbliche sanciscono il significato di devianza e lo status di deviante. Certamente, fino a che non si scopre un crimine, la persona non si deve confrontare con questo, e quindi l'immunità differenziale, il numero scuro, ci hanno fatto capire che le persone meno immuni finiscono per assumere lo status di deviante. Le persone che non hanno coperture istituzionali più facilmente incorrono in questo. Poi, certamente, abbiamo scoperto molti crimini dei colletti bianchi e molti crimini dei colletti blu, ma ciò che definisce il significato di devianza, cosa c'è dentro la devianza e lo status della persona, sono le definizioni pubbliche, il bando, come direbbero all'interno della teoria del labeling, cioè dell'etichettamento. Pensate cosa significa, per esempio, avere la sentenza, entrare in un tribunale, essere definito pubblicamente. È la stessa cosa di quando ci laureiamo, veniamo definite pubblicamente, dottoresse in, dottor in. È una qualcosa di pubblico che rappresenta chi siamo, con cui dobbiamo confrontarci, poi non è che sapremo fare già le psicologhe, forse dobbiamo esercitarci, fare un periodo di allenamento, ma intanto siamo così definite, facciamo subito i biglietti da visita. Il biglietto da visita per le persone che hanno commesso un crimine o un'altra devianza e sono state così riconosciute è rappresentato dal fascicolo giudiziario, dalle relazioni di assistenti sociali, di psicologhe, eccetera. E qui abbiamo già introdotto la teoria dell'etichettamento e del labeling. Cos'è la teoria dell'etichettamento? È una teoria che ha anche ampiamente criticata un po' in momenti successivi. È una teoria che ha delle tre istanze della mente di Mead privilegiato soprattutto il me, cioè le risposte degli altri. La teoria dell'etichettamento, il labeling, evidenzia proprio questo, cioè quando c'è il bando pubblico, quando ci sono definizioni condivisi, quando la persona è etichettata, ma anche in chiave etichettata nel senso di definita come deviante. Ma questo funziona anche in chiave anticipatoria. Stiamo dentro il concetto della profezia che si autoavvera e dell'identità negativa. In particolare nell'identità dell'identità negativa molti studi hanno parlato. Cos'è l'identità negativa? Bandini e Gatti, della scuola di Genova, hanno proprio ricostruito quali sono questi passaggi. Immaginiamo un bambino, una bambina, ma io sto dicendo questo, potrebbe essere anche un adulto, un'adulta, che regolarmente viene richiamato per quello che fa e viene considerato un certo tipo di persona. E questo viene condiviso, quindi torniamo a quella scuola, a quella classe dove c'è un bambino che è sempre messo in mezzo, perché ne fa di guai, ok, è una bambina vivace, fa qualche guaio. Cosa succede però? Che gli altri, la stessa insegnante, lo stesso insegnante, stanno guardinghi perché si aspettano che succeda qualcosa. Cosa avviene nell'identità della persona, di quel bambino, di quella bambina? Prima si ribella a questo, e la ribellione conferma quelle che sono le anticipazioni. È questa la profezia che si autoavvera, anticipare una realtà e proprio per quello costruirla. C'è una bella storia di Václavic, un po' bizzarra e spiritosa, ma Paul Václavic, ho già citato quest'autore, fra oltre ai tanti volumi che ha scritto, teoricamente molto impegnati, La realtà della realtà, La realtà inventata, ce n'è uno che già dal titolo ci dice tutto. Istruzioni per rendersi infelici, già perché è un testo divulgativo, sia pure con tutti i riferimenti

teorici, fatti di studio, di ricerca, di intervento, di attività psicoterapeutica, ma istruzioni per rendersi infelici davvero ve lo suggerisco, perché ci fa vedere tutte le cose che facciamo per rendersi infelici, è una sorta per l'appunto di profezia che si autoavvera. Non c'entra col crimine, ma c'entra molto con la profezia che si autoavvera all'interno dei percorsi di devianza. È la storia del martello, un signore che voleva appendere un martello, voleva appendere un quadro, divertente appendere un martello, voleva appendere un quadro, aveva il chiodo ma non aveva il martello, quindi dice ma io lo voglio vedere, io lo capisco bene perché se c'è una cosa nuova, quindi dice ora vado dal mio vicino, gli chiederò un martello, ti pare che non ce l'ho io giusto perché l'ho prestato, ma ce l'ho sicuramente. Però ieri mi sembra che per le scale non mi abbia salutato, forse aveva i suoi problemi e quindi non mi ha neanche considerato. Ma anche l'altro giorno ha cambiato strada, ha attraversato. Ma adesso glielo dico io, chi si crede di essere? Esce, bussa al vicino e gli dice ma se lo tenga il suo martello villano. Ora è una storia esasperata. Molte storie di Vaclavic sono queste. Ma quante volte ci capita, le storie esasperate per Vaclavic sono quelle che ci consentono di entrare più facilmente nel nostro quotidiano. Ci capita di andare in un luogo, pensiamo all'esame, va? L'esame è una cosa che ci riguarda, è una cosa che riguarda tutte voi, ha riguardato e riguarda sempre tutte. Avete osservato che se andate più tranquille, che siete sicure, che qualcuno vi ha confortato, l'esame va meglio, magari è stato pure preparato peggio, ma immaginate che c'è un insegnante terribile, una di quelle che qualcosa dici non va bene, è sbagliato, e allora cominciamo a dire adesso cosa farò, ecco adesso mi chiederà questo, accidenti, questo proprio non l'ho studiato, e ci poniamo così, e magari facciamo, sono molto preoccupata, sono molto agitata, costruiamo quello che temiamo. Quindi la profezia che si autoavvera, così come nell'esempio che ho fatto prima della persona alcolista, della persona malata di mente, se noi allontaniamo queste persone perché ne abbiamo paura, costruiamo una distanza, quella persona le percepisce e allora quel reato fatto da quella persona malata di mente è frutto della sua malattia mentale o è frutto del modo con cui le altre e gli altri si rapportano a lui e a lei avendo paura, temendo e sapendo che potrà fare cose strane? Questo è un interrogativo interessante che dobbiamo sempre tenere per noi stessi e per le altre persone. Devianza primaria e devianza secondaria. Ce ne parla Lemert di devianza primaria e devianza secondaria. Che cos'è la devianza primaria? La devianza primaria è quella che, penso sia nella vita di tutte e tutti noi. Chi in adolescenza non ha fatto qualche atto trasgressivo, insomma, possiamo anche confessarcelo, lo sappiamo, ma era un modo per dire, sono furba, adesso non paghiamo il biglietto, magari eravamo 4, 5, 6, non paghiamo il biglietto sull'autobus, oppure aver visto i registri, non so, in qualche azione deviante, un po' in adolescenza avviene, ma perché è anche un modo per sfidare le regole, per vedere i confini delle regole, anche per metterle alla prova, per saggiare quali sono le risposte, in fondo è una sorta di apprendimento anche quello. Però quelle devianze magari sono lievi, nessuno se ne accorge. Immaginiamo quell'adolescente che proprio per sfidare ogni volta entra in un negozio, magari prende qualcosa, la volta in cui però viene scoperta e deve trovarsi a resocontare a chi l'ha scoperto, deve fare i conti con se stesso, cioè quella devianza è diventata pubblica, quella devianza porterà delle cose, ora abbiamo con il processo penale minorile, soprattutto se le persone sono adolescenti evidentemente, ovviamente si fa una valutazione già in quel momento, ma questo può avvenire anche in età adulta, si fa una devianza, una prima devianza, non viene scoperta, può essere normalizzata, cioè non si farà più, si costruiscono a posteriori, si aggiustano le cose. Ma se quella devianza viene scoperta ed ha delle conseguenze, viene rifatta, una nuova devianza ha delle conseguenze, quella è la devianza che Lemert definisce secondaria, cioè la devianza che impone alla persona di riconsiderare se stessa, il sé di Mid, chi sono, cos'è questa immagine di me nel rapporto con le altre persone. La devianza come evoluzione di percorsi rischiosi. Ancora Lemert, cosa ci dice?

Lemmer ci dice che talora, e ne ho parlato in fondo con le devianze adolescenziali di sfida, l'esempio che pone, che propone proprio l'autore è quello di un imprenditore che emette degli assegni a vuoto per pagare le persone, gli operai, le operaie, ma quei soldi non entrano. Ecco, finché ha messo l'assegno a vuoto, non va bene, è comunque una devianza, ma quella è appunto un percorso rischioso che però può portare poi a incontrare le agenzie del controllo e a dover nuovamente riconsiderare se stessi. Bene, perché non chiederlo a loro stessi, a loro stesse, verso un modello antropomorfico dell'essere umano? È bizzarro dire un modello antropomorfico dell'essere umano, ma è stato necessario. È stato necessario e il cambiamento di direzione, di osservazione, non in tutti i filoni teorici che si sono occupati di devianza, ovviamente. Siamo sempre nell'interazionismo simbolico, con Arrêt e Secord andiamo in quella che viene definita etogenia, cioè perché non chiederlo a loro stessi? Le persone sanno perché fanno le cose. Bisogna saperlo chiedere e bisogna dare alle persone credito per comprendere non le cause del loro comportamento, ma le ragioni. Possono essere ragioni inadeguate, ma le persone si muovono per ragioni, per obiettivi e non per cause. Quindi il modello antropomorfico di uomo ha rappresentato davvero un manifesto della nuova psicologia sociale, ma anche nell'ambito sociologico, un nuovo manifesto per lo studio della devianza. Il modello antropomorfico di uomo o di essere umano, ecco, vedete, ho sbagliato, perché io ho trasformato essere umano, perché in inglese è così, ma nell'italiano in quasi tutti i libri è scritto di uomo, a proposito del linguaggio di genere dell'essere umano. Affermano Arrêt e Secord, per poter trattare le persone in quanto tali, deve essere possibile accettare i loro commenti sulle loro azioni in guisa di resoconti di fenomeni autentici, quantunque rivedibili e soggetti alla critica empirica. Questo è chiederlo alle persone, di nuovo, non andare a cercare i pezzi che compongono quella persona per poi, diciamo, ricomporre quelle che sono le cause della devianza. E voglio leggervi ancora un brano, questo è dal libro di Rhodes sulla storia e la vita di Lonnie Athens, che ha anche gli interazionista, appunto, ha fatto una critica. Lui lavora molto nella ricerca, appunto, dei crimini violenti attraverso interviste strutturate in maniera da consentire alle persone di raggiungere le loro ragioni, perché spesso non le sappiamo bene, abbiamo bisogno di interviste di un certo tipo. Fra i metodi di ricerca, per esempio, non quelli di Athens, ora leggo il suo pezzo, fra i metodi di ricerca ci sono quelle del, appunto, resoconto dopo, della narrazione scritta, ma ce n'è uno che vi sconsiglio di fare perché qualcuno potrebbe anche disturbarsi, dell'interruzione nel corso dell'azione. Però potete farlo questo esperimento. Durante un'azione che svolge un'amica, un amico, giusto per esercitarsi su questo concetto, senti, ma cosa stavi pensando in questo momento che hai detto questo? Qual era il tuo obiettivo? Che ragioni hai per dire questo? Dove vuoi andare? Molto interessante. E se c'è un'azione trasgressiva è ancora più rilevante. Dunque, Athens parte dalle teorie psichiatriche, psicologiche e sociologiche ampiamente conosciute e condivise, dice. Se ne sente l'eco nelle frasi fatte dai reportage sui crimini violenti. Un omicidio insensato e senza un momento apparente. Ha avuto uno scatto, un'esplosione violenta, probabilmente non sapremo mai perché. Ora faccio un link con tanti omicidi, tanti femminicidi, perché queste cose entrano nella cultura. L'impeto di gelosia, il delirio di gelosia, cosa significa? Quella persona ha ucciso una donna, ricerchiamo quali sono le ragioni, perché ha eliminato questa, per cosa significava per lui quella donna. No, non parliamo di uno scatto, non parliamo di una persona brava che evidentemente in quel momento, preso dalla perdita di lavoro, ha ucciso sua moglie. No, ricerchiamo i significati che sono probabilmente nel potere sulla donna, nell'oggettivazione della donna, nel fatto che la donna non può permettersi di lasciare

il suo uomo, quello che la considera sua. E allora quando nei giornali appaiono certi titoli, non fanno che confermare quella cultura e dare anche forza al fatto che non so neanche io perché l'ho fatto. Non lo sappiamo spesso cosa abbiamo fatto perché non sappiamo dirlo, non possiamo dirlo, non lo vogliamo dire neanche a noi stessi. E la scoperta di Athens, continua Rhodes, che i criminali violenti sanno cosa stanno facendo quando decidono di agire in modo violento, significa che gli omicidi non sono mai insensati dal punto di vista dell'omicida. Che i moventi, per quanto banali e apparentemente privi di importanza, possano apparire agli psicologi, informano gli atti criminali violenti. Che i criminali violenti non scattano, ma prendono delle decisioni e agiscono di conseguenza. Che in ogni caso in cui un criminale violento è disposto a parlare apertamente dei propri atti criminali violenti, è possibile sapere perché li ha commessi. Le interpretazioni degli autori violenti danno delle situazioni, scusate, le interpretazioni che gli attori violenti danno delle situazioni durante le quali commettono degli atti criminali violenti evolvono verso una serie comune di passaggi. Il perpetratore valuta prima l'atteggiamento della vittima, assume l'atteggiamento dell'altro, George Herbert Mead, e indica quello che ritiene essere il significato di quell'atteggiamento. In seguito ingaggia un dialogo con se stesso, consultando implicitamente le figure significative del suo passato di cui ha interiorizzato gli atteggiamenti, per decidere se l'atteggiamento presunto della vittima debba scatenare o no un comportamento violento contro la vittima. La comunità fantasma, l'altro generalizzato, la cultura, ho fatto semplicemente un accenno a quella che è l'immagine della donna che ancora oggi è presente nelle nostre società. Naturalismo e appreciation e gli indicatori di identità. David Mazza, e vi confesso e mi fa piacere farlo, che il libro di David Mazza, Come si diventa devianti, è stato il primo libro che ho studiato. Beh, avevo già fatto l'esame in criminologia, non ancora in psicologia giuridica, perché la psicologia giuridica è nata dopo, è stata istituita come insegnamento nelle università, nei corsi di laurea in psicologia, dopo che io mi ero laureata. Quindi avevo letto molte cose, ma ecco, non da laureata, il primo libro che ho letto per la tesi, e si intitola proprio Come si diventa devianti, di David Mazza. E David Mazza parla di naturalismo e appreciation. Cos'è il naturalismo e l'appreciation? Cito direttamente Mazza. Il naturalismo, come lo concepisco, obbliga nei confronti dei fenomeni e della loro natura. Non vincola alla scienza o a qualsiasi altro sistema di norme. Il naturalismo, come il termine stesso implica, è la visione filosofica che anela a mantenersi fedele alla natura del fenomeno che viene studiato e analizzato. Il naturalismo, applicato allo studio dell'essere umano, non ha altra scelta che concepire l'essere umano come un soggetto, precisamente perché il naturalismo rivendica fedeltà al mondo empirico. Nel mondo empirico l'essere umano è soggetto e non oggetto, tranne quando viene paragonata a un oggetto da se stesso o da un altro soggetto. È molto affascinante la visione del naturalismo di David Mazza, La soggettività umana, dice Mazza, richiede all'osservatore studioso un atteggiamento di appreciation, in grado di rivalutare senza slanci romantici né riduzioni correzionali l'attività umana come attività significante per il suo autore e da lei lui significata. Cosa significa questo? Non certo che significa che ci andiamo a innamorare delle persone criminali perché sono tanto interessanti. Appreciation è l'appreciation che vorrei per me, che ciascuno di voi vuole per se stesso. Apprezzamento, riconoscimento della vostra storia, della mia storia. Non possiamo essere inquadrati, non possiamo essere vivisezionati nelle nostre parti e capire che cosa non funziona dentro questa mente malata o dentro questo organismo che non si adatta. Sono i significati anche quando abbiamo dei problemi. Siamo elaboratrici di significati e questi significati interagiscono con la cultura. Quindi naturalismo, andare verso il fenomeno, qui si parla di una ricerca, di un bel tipo di ricerca, la ricerca che va nei luoghi, la ricerca non di laboratorio, la ricerca che va nei luoghi dove si svolgono le cose. Quindi appreciation,

E gli indicatori di identità. Cosa sono gli indicatori di identità? Gli indicatori di identità sono, come dire, quegli indici, quegli indicatori che ci dicono chi siamo. Non so se lo avevo scritto qui, ecco sì, lo avevo scritto nella dopo. La questione dell'identità è una questione di indici o indicatori. Fra tutte le cose che ho fatto o posso presumibilmente fare, qual è il miglior indice di ciò che sono? Quale riflette o rappresenta il mio vero essere nel modo più preciso? Perché sono così importanti gli indicatori di identità nella devianza, o meglio, nel diventare deviante, come si diventa devianti, e su questo voglio leggere un altro passaggio di Mazza. Sono importanti perché ci dicono chi siamo e quando c'è una devianza, quando c'è un crimine, pensiamo a una devianza di tipo criminale, succede tutto quello che abbiamo già anticipato, il tribunale, poi il carcere. Ecco, fermiamoci al carcere per fare un esempio e per farvi comprendere perché tanto si ragiona, si sta ragionando da molto tempo sul fatto che il carcere deve essere un luogo che rispetta la dignità umana e che comunque la chiusura delle persone in una gabbia, perché il carcere è una gabbia, non è né rispettosa della dignità umana e soprattutto, come a volte si dice, è scuola di crimine. Ma non perché altri insegnano il crimine, sì, anche se mettiamo delle persone insieme, pensiamo alle associazioni differenziali di Sutherland, e anche le persone che commettono crimini possono raccontarsi delle cose e rafforzarsi in questa gruppalità. Ma non è questo il punto. Il punto è che all'interno del carcere ogni momento, ogni istante, ogni azione, ogni attività ricorda alla persona quello che è. Si viene chiamati dall'avvocato, si viene chiamato dall'educatore, si viene chiamati dallo psicologo, i colloqui con la famiglia sono definiti da regole, quindi immaginate cosa significa per una persona che si prevede, si immagina, si sancisce che deve essere risocializzata, reinserita, dover vedere figli e figli nei tempi stabiliti, non poter sentire la famiglia, non quando vuole, ma quando è necessario, quando ci sono questi bisogni, si creano altre vittime. Le vittime sono le figlie, i figli di chi sta in carcere, la moglie, il marito. Quando quella persona esce, cosa succede a scuola, per esempio? Ah, sai, quello c'è cioè il padre che sta in galera, è terribile. Un giorno un mio collega mi ha raccontato, andava in giro con suo figlio e ha detto: ma che cosa terribile è successa oggi? Siamo passati davanti a una comunità, è una comunità dove sono persone che si stanno reinserendo, quindi dopo il carcere rientrare nel sociale, e mio figlio ha detto: non ci passiamo lì, un amico mi ha detto che ci sono gli assassini. È terribile questa cosa. Noi pensiamo che le persone cambino, ma dobbiamo fare anche delle cose per questo cambiamento possa avvenire, o meglio, non dovremmo fare cose che vincolano a questo comportamento. Spunti di riflessione. Se penso a me, come percepisco le affermazioni di Arrè e Secord e di Mazza? Che effetto mi fanno? Bene, questo è l'ultimo argomento: comportamento, atto, azione, la goal directed action, l'azione diretta allo scopo. Abbiamo anticipato delle cose. Abbiamo detto che le persone agiscono perché hanno delle ragioni, a partire da significati, da ragioni che danno, dalle ragioni che si danno, eh? Questi sono i motori della nostra azione, che attribuiscono significato alle loro azioni, che se lo chiediamo riusciamo a comprendere questi significati e le persone stesse hanno modo di rivisitarli. Abbiamo parlato dell'etogenia di Arrè e Secord, e questa è una figura molto interessante perché mette insieme alcuni aspetti che abbiamo già trattato. L'atto sociale di Mead, intanto, qui nella parte centrale c'è la struttura attuazione. Questa è la teoria dell'azione diretta allo scopo, è prodotta, è un lavoro teorico fatto da von Kronach e insieme ad Arrè. Che cos'è la struttura attuazione? Allora, l'azione sta ad indicare un'azione e un comportamento dotato di scopo. Quindi quali sono gli scopi dell'azione?

ma è anche contemporaneamente un comportamento che assume significato. Quindi il significato che quell'azione ha in quella cultura, per la persona, nell'interazione con altri significativi, con l'altro generalizzato, con la comunità fantasma, per la cultura più ampia. Questo è il triangolo appunto della GDA. E in ogni lato del triangolo ci sono

Cioè un'azione che viene svolta strumentalmente per lavoro, non strumentalmente nel senso negativo del termine, ma che ha una definizione pubblica lavorativa con delle regole, eccetera. E quindi io sono guidata sicuramente da certe anticipazioni, ma partiamo dal comportamento manifesto. Voi vedete il mio comportamento. Nulla sapete, se non me lo chiedete, di quello che è successo prima. Beh, sì, ci ho pensato a queste azioni, evidentemente. Ho pensato, scusate, a queste lezioni, ho pensato cosa avrei voluto dire, ma l'ho pensato rispetto a come organizzarlo nel modo migliore, come poter far arrivare il messaggio, quali aspetti evidenziare maggiormente. Ho costruito delle slide, delle presentazioni, le ho mostrate. Cosa sono? Queste sono le cognizioni coscienti. Le cognizioni coscienti sono quelle che ci muovono all'azione e orientano la nostra azione, e la possiamo anche monitorare. Faccio un esempio più semplice: venendo qui questa mattina avrei potuto fare varie scelte, avrei potuto, e lo pensate, per dirvi cosa sta nella mente dell'attore, dell'attrice sociale, in questo momento la mia, ho pensato: è presto, odio uscire presto da casa, però non posso fare tardi, prendo la macchina, poi non trovo parcheggio, l'autobus ci vorrà di più, questa mattina prendo il taxi, è la prima volta che vado a registrare. Questo è in ogni nostra azione. C'è un bellissimo libro di von Kronach che si chiama Agire, che ha due pagine intere su come lui prepara le uova la mattina e la colazione per la famiglia, perché quello è un momento importante, significativo, ma anche nel mettere su un caffè. Pensiamo quanto tempo ci vorrà, posso tornare indietro, posso aspettare l'uovo, chi lo mangia più caldo, chi lo mangia quanto, cioè ogni azione banale, veramente sto facendo degli esempi banali. Pensate in una rapina. In una rapina, l'anticipazione, ma quella è un'anticipazione per programmare. Queste sono le anticipazioni che fa anche il nostro corpo quando mette un piede davanti all'altro. Non ce ne accorgiamo perché non sono coscienti, ma il nostro corpo, la nostra fisiologia fa questo. Come possiamo conoscere il comportamento manifesto? Appunto attraverso l'osservazione sistematica. Beh, certo, è difficile farlo durante una rapina o farlo durante un omicidio, ma per esempio alcuni autori hanno fatto degli studi sulle carriere devianti, vedendo come, osservando, facendo parte. Becker, in uno studio sui casinò e sui croupier, ha fatto persino questo per capire come agivano, cosa funzionava. Le cognizioni coscienti, che sono le anticipazioni, la nostra mente anticipatoria, possono essere raccolte attraverso le interviste, i dati dell'intervista, il perché non chiederlo a loro stesso. E c'è il significato sociale. Significato sociale è importante perché tutto quello che vi ho detto prima sulla mia azione di oggi, se io non facessi riferimento alla mia cultura, alla cultura del luogo in cui mi trovo, quella più generale, al mio modo di intendere il mio ruolo, ma probabilmente non avrei fatto neanche tutte quelle anticipazioni. Il significato sociale è fatto dei significati condivisi a micro, macro livello, dei significati della mia comunità di appartenenza. Per esempio, la mia comunità scientifica, è evidente che c'è un significato condiviso sulla rilevanza di trasmettere un certo tipo di messaggio. Ma i significati sociali e i significati sociali rientrano le regole, le norme formali, informali, quelle appunto che poi vengono negoziate in situazione. Come si studia questo? Di nuovo attraverso un'interpretazione naif che può essere fatta dei nostri significati, che può fare chi fa ricerca, chi studia queste cose, e sempre attraverso l'analisi del contenuto. Come funzionano queste cose? Sono i significati che possono orientare il mio comportamento in funzione delle mie cognizioni. Cognizioni e anticipazioni interagiscono orientate dal significato sociale. Benissimo. Andiamo agli spunti di riflessione. Pensando a una mia recente azione, quali significati mi hanno guidata? Pensando a una mia recente azione, come penso di aver organizzato le mie anticipazioni? Riepilogo dei nostri spunti di riflessione. Avevo mai pensato alla criminalità dei colletti bianchi? Mi è mai capitato di essere vittima di un crimine dei colletti blu? Cosa penso del concetto di immunità differenziale? Se penso a me, come percepisco le affermazioni di Arré e Secord e di Mazza? Che effetto mi fanno? Pensando alle mie recenti azioni, quali significati
mi hanno guidato.

Pensando a una mia recente azione, come penso di aver organizzato le mie anticipazioni? Io vi ringrazio, mi auguro di aver trasmesso i messaggi che desideravo trasmettere a proposito di ciò di cui abbiamo trattato oggi e vi ricordo che nel sito del corso potete trovare altro materiale, filmati, video, spunti, idee, articoli da leggere. A presto!

0: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione che sarà particolarmente interessante perché saranno gli psicologi che lavorano in vari contesti che racconteranno le loro esperienze. Questa lezione, infatti, è intitolata Psicologi e comunità raccontano le loro esperienze. Gli argomenti che toccheremo sono psicologi clinici di comunità, liberi professionisti, cosa fanno? Cosa fanno gli psicologi clinici di comunità nei servizi pubblici? Cosa fanno i ricercatori e i psicologi sociali di comunità? E infine, cosa fanno gli psicologi di comunità imprenditori che hanno creato nuovi servizi? Cominciamo con gli psicologi clinici di comunità. I liberi professionisti sono quelli che di solito fanno anche la psicoterapia e sono i più comuni in Italia, ma come vedremo, sono alcuni che cominciano a fare, e hanno cominciato a fare da tempo, anche attività di psicologia di comunità. La maggior parte degli psicologi italiani aderenti all'ordine svolgono attività psicoterapeutiche, ma un numero crescente esce dal suo studio spesso per fare attività di psicologia di comunità, utilizzando metodologie di educazione socioaffettiva, di formazione, empowering, in scuole, dai nidi alle superiori. E infatti, abbiamo scritto due libri sull'argomento, uno Star bene insieme a scuola, Francescato Puttu 2002, e uno che è il manuale di psicologia e comunità che voi utilizzerete in questo corso e che adesso vedrete le loro copertine. Star bene insieme a scuola è sull'educazione socioaffettiva, ma anche sulla capacità di creare un welfare di comunità, e il manuale di psicologia di comunità comprende tutti le lezioni che ho fatto finora, che segue, che ho anche altre lezioni ovviamente, però segue un pochino proprio, per cui per voi volete approfondire qualcosa che, io visto, che avete visto in questa lezione o in altre lezioni, potete andare sul manuale. Qui abbiamo un primo psicologo, psicoterapeuta, che dice che ascoltarsi e ascoltare per promuovere il benessere relazionale nei contesti scolastici è la cosa che è più importante per lui. Si chiama Alfredo Ferraioli, ha 65 anni, si è laureato con me nel lontano 1980 una tesi d'amicizia. Erano gli anni dell'impegno sociale, scrive lui, e del sogno di cambiare il mondo da parte di una giovane generazione che sognava paradisi infiniti, complice la rivolta delle canzoni di protesta, e auspicava cambiamenti epocali nelle relazioni

umane, nei modi di vivere e stare insieme, e ha aiutato tanti a star meglio insieme. Ferraioli ha creato una serie di laboratori per esplorare emozioni e sentimenti e promuove solidarietà e mutuo aiuto tra gli studenti delle superiori e tra gruppi di genitori. E inoltre educare all'affettività, alla socialità, come prevenzione del bullismo per le docenti delle elementari e degli asili nido, cioè è proprio iniziato dai bambini più piccoli perché pensa, è molto convinto che occorre prevenire il bullismo attraverso un'educazione all'affettività. I laboratori che lui ha fatto in tutte queste scuole hanno contribuito alla crescita personale e professionale di tutti gli insegnanti e a fare rete, questo è importantissimo, fra scuola, organizzazioni territoriali, per creare una comunità educante. Lo diceva anche Hillary Clinton, it takes a village to raise a child, cioè ci vuole un villaggio per far crescere un ragazzo. Ed è molto importante questa cooperazione tra scuole, enti territoriali, associazioni di volontariato, aziende, per fare in modo che tutta la comunità in parte sia coinvolta nei processi di apprendimento e di crescita dei nostri ragazzi. Questa che presento adesso si chiama Paola Giacco, ha 45 anni, è intitolato il suo lavoro, che è nel libro, Saper essere psicologo di comunità, un pensiero che si trasforma in azione. 20 anni di lavoro in Calabria. Paola Giacco stava per abbandonare l'università. Tutta la parte clinica stava alla Sapienza. Non aveva molto senso per lei. Tuttavia, le lezioni di psicologia di comunità l'hanno entusiasmata. Avevo la possibilità di imparare strumenti concreti che potevano darmi risposte certe su come aiutare i contesti ad evolversi. E Paola Giacco ha utilizzato tutti i metodi, vedrete, nella sua elettrizzante storia che si legge, la potete leggere come un incredibile romanzo di vita empowering. Cioè, ha fatto sempre cose che l'hanno aiutata a fare altre cose meglio. È una vita empowering, cioè che ha reso lei più capace, più forte e vedrete le cose che è riuscita a fare. In Calabria, dopo il tirocinio e ha partecipato a un progetto Dropout, decide di restare in Calabria e perché le sue prime esperienze le ha fatte in Emilia-Romagna con l'educazione socio-affettiva nelle scuole e lavorava in una comunità per tossicodipendenti. Ma avendo vinto un bando per diminuire il dropout, io l'ho invitata a lavorare a questo progetto in Calabria. Dopo aver usato i profili di comunità, fonda nel 2005 con un sacerdote, incontrato nel progetto Dropout, un centro sociale con gruppi per genitori, laboratori per ragazzi, gruppi di mutuo aiuto e gruppi over 50. Cioè, fa già prestissimo uso delle persone che comincia a conoscere per creare rete fra le persone e in questo caso, per esempio, la rete con un sacerdote l'aiuta a addirittura creare un centro sociale e per cui poi aiutare veramente centinaia di persone. Non contenta, lei continua a fare i profili di comunità anche nella diocesi di Cassano del Jonio per progettare interventi con i volontari. Cioè, è riuscita a farsi sponsorizzare da un vescovo per fare interventi con i volontari, pianificare gli interventi con i volontari in modo che fossero più efficaci. Inoltre, vi ricordate la OMP? Cioè, abbiamo fatto una lezione su questo. Lei ha fatto l'analisi organizzativa multidimensionale partecipata dove? In un'azienda di Fuscaldo. E come l'aveva trovato qualcuno che voleva fare questo? Era proprietario che partecipava al gruppo di genitori proposto dal centro Sentieri che aveva appena fatto. E gli obiettivi erano migliorare il clima aziendale e aiutare l'azienda a condizione familiare. Mi vorrei fermare un attimo su questo perché l'Italia è piena di aziende familiari, è piena di aziende che hanno bisogno di una consulenza psicologica, specialmente quando stanno per cambiare, diciamo, dal vecchio fondatore ai nuovi e occorre veramente guardare alla parte come vuole l'analisi organizzativa, sia strutturale, economica, sia funzionale, ma anche psicodinamica e anche psicoambientale, perché
ci sono tantissime emozioni.

che sono in queste famiglie presenti, che quando le cose vanno bene vanno come una barca a vela e quando le cose vanno male ci possono essere litigi tremendi fra genitori e figli, fra figli della prima moglie e figli della seconda moglie, cioè è veramente una cosa importante poter fare una consulenza con l'analisi organizzativa multidimensionale partecipata, come ha fatto questa ragazza, perché che ha avuto infatti degli effetti positivi, come spesso ha in questo caso. Ma la cosa interessante è come lei ha trovato il committente, tramite il fatto che lui veniva a fare i gruppi dei genitori nel centro che lei aveva creato con lo sacerdote. È una delle mie allieve che è stata più brava nel creare reti continuamente. Guardate come ha fatto. Ha fatto un master di formazione empowering, cioè praticamente le cose che io avevo insegnato nel master che ha fatto con me, lei l'ha reinsegnato e ha reinsegnato la formazione empowering a centinaia di colleghi che a loro volta poi a pioggia hanno disseminato le idee. Per cui adesso lei, nella sua agenda dei contatti utili che diceva l'università, fatevi un'agenda dei contatti utili che magari un giorno vi verranno buoni e vi interesserà avere dei nominativi di persone che possano aiutarvi a fare questo e quello. E lei ha detto che aveva sempre ricordata questa agenda e proprio lì le ha preso tutti, ha chiesto a tantissima gente che aveva incontrato, che erano operatori, che erano psicologi come lei, se volevano far parte del master e sicuramente sono venuti a fare la parte del master. Non si è fermata lì, ha fatto corsi di formazione per gli operatori del settore sociosanitario, che per lo più racchiudevano modelli formativi legati alla metodologia dell'educazione socioaffettiva, più di 100 ne ha formati anche qua. E soprattutto ha fatto interventi nelle scuole, attivazione dei gruppi per genitori, formazione insegnanti sull'educazione socioaffettiva, interventi di educazione socioaffettiva in aula per i ragazzi, cioè praticamente ha praticato quasi tutte le metodologie che io le avevo insegnato, che gli psicologi di comunità insegnano. Infatti, quello che è interessante è che lei non si è fermata soltanto a queste persone, ha anche fatto gruppi di auto mutuo aiuto in carcere, per un gruppo difficile, i sex offender, e anche per detenuti che erano fuori e dovevano avere la prova. Cioè, si è lanciata in tutti questi campi, usando tutti questi strumenti per migliorare il benessere. E questo è quello che lei ha fatto. È diventata anche una psicoterapeuta relazionale, c'è una terapeuta familiare e continua a fare un po' la psicoterapia e un po' di psicologia con molto interesse. Un argomento che ci poniamo spesso in Italia è per gli anziani, che possiamo fare come noi psicologi di comunità? Che sapete che gli anziani sono in aumento e se uno vuole lavorare con gli anziani trova sicuramente lavoro. Io qui presento l'esperienza di Orietta Pagnutti del Friuli, che si è occupata degli anziani poveri già nel 76 e ha promosso allora il servizio di assistenza domiciliare, che non c'era ancora, e la consulta degli anziani. E ha avviato in vari paesi, questa cosa che ha fatto che è molto interessante, programmi di attività culturali e socializzazioni, incontri, gite, conferenze, feste, finalizzate a intrecciare e considerare i legami, perché una delle cose più pericolose per gli anziani è la solitudine, aprendo anche un centro ricreativo autogestito, sentite questa, per le donne i cui uomini andavano la sera andavano al bar e le mollavano sole. Lei ha creato anche un centro ricreativo per aiutare in particolare, cioè vuol dire che aveva fatto attenzione a quello che il territorio ha bisogno, cioè la lettura dei profili di comunità, serve per capire, per esempio, quali sono i problemi specifici di quel luogo e non del luogo? Ci sono problemi che ci sono in tutti i luoghi e ci sono problemi che sono specifici. In questo caso, per esempio, in quei paesi di montagna i maschi andavano tutti a giocare a carte o a giocare a altre, diciamo, giocare in altre cose, ma comunque uscivano al bar la sera e lasciavano le loro mogli a casa. E lei ha trovato un modo per che le donne potessero anche loro stare insieme. Ma secondo me il suo grande, diciamo, contributo è stato far capire come si può trasformare una casa per gli anziani di riposo, isolata, che accoglieva 450 anziani,
tramite quello che lei ha chiamato riattivazione psicosociale, cioè aprendo la casa al territorio. Come? Di nuovo la parola lavoro dirette. Tra la casa di riposo, il volontariato, il servizio civile e i familiari. Cioè ha unito questi gruppi che erano separati e ha cercato di fare in modo che insieme programmassero le cose che servivano per rendere questa casa per gli anziani un posto più bello. Ha fatto attività di animazione all'interno con animatrici e volontari, concerti annuali, sentite, dagli studenti di musica, ma concerti di poesia pure, corsi di formazione professionale specifici sulle demenze, perché è definito piano di assistenza individualizzato partecipato, in cui l'equipe di nucleo, cioè le donne che lavorano lì, illustrano gli obiettivi della presa in carico della persona e i familiari esprimono le loro aspettative, paure, diversità di vedute. Questo è un punto essenziale perché un sacco di persone veramente soffrono al pensiero di dover mandare il papà e la mamma in una casa di cura, ma quando la demenza aumenta, spesso le nostre famiglie non riescono a reggere perché le badanti cambiano continuamente, non sono magari addestrate e allora pensano alle case di cura, ma si spaventano perché le vecchie case di cura erano come le ha trovate a Orietta, cioè posti in cui più o meno veniva data un'assistenza al corpo di queste persone, ma non alla loro anima, non alla loro personalità. E per cui questo piano individualizzato partecipato significa che l'equipe discute con i familiari su cercando di lenire i sensi di colpa e i problemi che hanno nell'aver mandato un caro, una vecchietta, un vecchietto nella casa di riposo. Perché il problema è che quando ci si sente in colpa, poi non si va più a vedere i vecchietti, perché si cerca allora di dimenticare. E allora diventa sempre più difficile il rapporto genitori familiari e altre persone e quelli molto anziani. E lei ha fatto questo esperimento, che ha funzionato molto bene, di far parlare le sue operatrici con i genitori e altre persone che mettevano i loro vecchi in questa. Favorire i loro incontri con particolari, diciamo, giochi di ruolo, giochi da fare insieme, attività comunque che potevano gustare insieme. Quale attività svolte da questi psicologi di comunità ti ha interessato maggiormente? Sicuramente queste due persone che abbiamo visto finora sono state molto creative. Allora, cosa avviene quando gli psicologi clinici di comunità sono nei servizi pubblici, cioè per esempio all'università o per esempio, diciamo, in un ministero. Qui abbiamo un primo intervento che è molto interessante di due ragazzi giovani, Marcella Otiero, di 29 anni, Emanuele Esempio, e anche lui intorno sui 30 anni. Loro sono formati in psicologia di comunità, hanno chiamato così il loro, quello che trovate sul libro che hanno scritto loro è formarsi in psicologia di comunità con nuovi strumenti tecnologici e in spazi virtuali. Come sapete, è una situazione controversa gli spazi virtuali, anch'io ne ho appena parlato. Marcella e Emanuela raccontano come sia importante coniugare la competenza clinica e di comunità con l'acquisizione inerente alla gestione dei social media. La competenza alla conduzione dei gruppi, acquisita con la psicologia di comunità, è diventata un motore di formazione didattica e azioni preventive con l'organizzazione di webinar, e cioè eventi Zoom rivolti ai colleghi e professionisti, al territorio, ai cittadini, al mondo globale. Questo è molto interessante perché questi ragazzi giovani, che in parte sono già nativi digitali, hanno provato a usare i social per attuare alcuni dei progetti di psicologia di comunità, e vedrete quali. Abbiamo utilizzato i nuovi media, in particolare gli strumenti web e i social network, per creare spazi virtuali di pensabilità, attraverso quali abbiamo cercato non solo di informare e sensibilizzare l'utenza generale, ma anche di promuovere confronto e dialogo col pubblico e di creare partecipazione attiva. Loro nel libro lo leggerete perché i loro resoconti sono come dei piccoli romanzi.
sono accorti che

Quando facevano conferenze, quando facevano interventi nella ASL, per esempio, o all'università, poche erano le persone che venivano da territori più difficili, che erano magari quelle che ne avevano più bisogno. Mi hanno detto, ma se andessimo sui social, forse alcune persone che non vengono qua farebbero parte di questi gruppi. E hanno avuto ragione. Cioè hanno veramente lavorato con gruppi di persone che parlando col Zoom hanno fatto gruppo in un modo che non avevo mai fatto in persona. Il progetto più interessante però è questo qui che hanno fatto, si chiama Progetto Violenti Dead in Child Shoes, cioè genitori violenti nelle scarpe dei loro bambini. È stato promosso a Napoli da Caterina Arcidiacono, che è ordinaria del Federico II, e lo sportello di Oltre la Violenza della ASL. Il cuore del progetto è stata la costruzione di una serious game, cioè di un game nella quale i padri, autori e non di violenza, hanno vissuto una scena ponendosi nei panni dei figli attraverso un'esperienza immersiva virtuale. Esperienza virtuale questa possibile grazie all'utilizzo della virtual reality, che ha permesso la creazione di uno scenario interattivo pensato per stimolare la riflessione. Cioè, cosa vuol dire? Hanno creato un avatar dei padri che nel mondo virtuale stava litigando e doveva osservare a che punto del litigio lui probabilmente si sarebbe scatenata la sua violenza. Cioè, hanno cercato di far capire quando l'amigdala, che sapete controlla i nostri impulsi più primitivi, stava perdendo il controllo. E la persona avrebbe colpito, picchiato, fatto qualcosa di violento alla compagna. E è molto interessante perché di solito queste violenze vengono di fronte ai bambini. E in questa simulazione la cosa più interessante è che hanno potuto sentire anche cosa sentono i bambini quando vedono questa cosa. E purtroppo il processo è stato interrotto col Covid, ma è continuato l'esperimento. Perché è molto interessante, potrebbe essere uno dei pochi rimedi che abbiamo per prevenire la violenza, ma che diventino femminicidi e violenza domestica. Perché i social permettono di raggiungere persone che non frequentano i servizi sociosanitari. Comunicare con una platea più ampia possibile, scrivono i ragazzi, permette ai professionisti e di conseguenza ai progetti in cui questi sono coinvolti, di attenzionare la popolazione circa una determinata problematica sociale. Il raggiungimento di questi obiettivi preliminari è stato quindi sempre uno dei punti di partenza dell'intero impianto comunicativo del progetto VIDAX, cioè praticamente non soltanto aiutare i genitori che sono solo in procinto di essere violenti, ma anche allertare tutti gli altri genitori che in momenti diciamo, di grande rabbia potrebbero essere violenti, anche se non sono mai stati. E comunque di diffondere in un pubblico che di solito non viene fatto nel consultorio familiare, non viene nella ASL, a pensare. Per questo ho detto che i social possono essere un'area di pensabilità, cioè area in cui si riflette su alcuni problemi che altrimenti non si riflette. Mi sembra un'ottima idea che hanno avuto. C'è un'altra esperienza di un giovane di 26 anni, Galeotti Tommaso, che parla del suo formarsi online con il Covid. Qualcuno poteva stare a casa e non fare niente. Lui, invece, si è trovato iscritto in un'università che l'ha molto aiutato. Ha cominciato all'università nel 2015, nella facoltà di ingegneria biomedica a Padova. Dopo 2 anni di studio si è reso conto che quella non era la sua strada. E così inizia una laurea di psicologia a indirizzo neuroscienze, ma rimane affascinato da un corso di psicologia di comunità e benessere tenuto da Alessio Vieno e da 3 concetti chiave. Questo episodio è molto importante perché Tommaso ci racconta una storia interessante, non solo che lui cambia, diciamo, università, ma addirittura che dentro l'università cambia idea, in psicologia, di non fare più neuroscienze. E lo fa sulla base di un corso, come quello che state facendo voi con me, con un professore che è così interessato alla materia che lo rende.

rende in qualche modo molto, diciamo, favorevole. E in più, quello che ama Tommaso sono questi tre concetti chiave che, secondo lui, permetterebbero di fare delle cose diverse, e vedrete perché ha ragione. I tre concetti che hanno affascinato Tommaso sono la metafora ecologica, il focus sulla prevenzione e il paradigma della ricercazione. A una persona come lui, abituata, lui scrive, a una persona abituata a pensare al processo scientifico esclusivamente all'interno di un laboratorio, prima con l'ingegneria, poi con le neuroscienze, l'idea di lavorare a contatto con le persone in contesti legati alla realtà sembrava quasi fantascienza. La ricercazione permette di contribuire al processo scientifico senza doversi limitare all'ambito accademico, anzi, condividendo il proprio sapere con le persone e le comunità che posso così metterlo a buon uso. E questo è di solito una delle motivazioni molto forti che portano i nostri ragazzi, le ragazze soprattutto, a scegliere psicologia di comunità. Cioè il poter fare qualcosa di pratico per aiutare le persone a star meglio e aumentare il loro empowerment. Tommaso ha avuto l'opportunità di fare alcune esperienze pratiche online con il Covid. Questo è molto interessante. Si è cimentato su come facilitare un focus group in una ricerca sulla sessualità delle coppie a distanza. Ha gestito un progetto di ricerca su come l'utilizzo di Instagram impatta la nostra immagine corporea e la nostra volontà di sottoporci a chirurgia estetica. Ed è stato coinvolto in convegni internazionali. E ora è sicuro di voler diventare un ricercatore in psicologia di comunità, nonostante, come potrete leggere nel manuale, richieda molto studio e la disponibilità di andare a fare esperienze all'estero per poter partecipare a bande europee e internazionali. Cioè, è avvenuto un cambiamento importante in Tommaso, ma avviene tramite, prima di tutto, una sfida intellettuale. Lui ama questi tre concetti che permettono di lavorare anche non in un laboratorio, ma fuori nella realtà e aiutare le persone a usare subito i risultati della ricercazione per migliorare la loro vita. E in più gli hanno fatto fare un sacco di esperienze, diciamo, abbastanza innovative per un ragazzino che stava cominciando a condurre un focus group, gestire un progetto dall'inizio alla fine, e adesso lui vuole fare il ricercatore. Infatti ha già fatto, vedrete la storia se la leggete nel libro, ha già fatto un concorso per diventare, non è ancora arrivato a un certo punto, ma vuole diventare ricercatore. Io penso che un giorno o l'altro diventerà ricercatore perché è una persona molto motivata e vive in un'università dove le esperienze e le opportunità non mancano. Che spunto di riflessione ci viene da queste storie? Ti interessa usare internet e i social per svolgere attività di psicologia di comunità? Pensi di essere preparato a usare queste nuove tecnologie o avresti bisogno, come dicono i nostri amici di Napoli, di fare corsi per gli psicologi per usare queste nuove tecnologie? Adesso andiamo a parlare, abbiamo visto finora psicologi clinici o sociali, e adesso vediamo ricercatori e psicologi sociali di comunità. I ricercatori sono di solito quelli che hanno l'ambizione di diventare professori universitari anche, e per cui sono, in qualche modo, è un lavoro più di prestigio ed è un lavoro che permette di avere uno stipendio non tanto alto, che noi italiani lo paghiamo ai ricercatori abbastanza poco, ma di fare delle conoscenze molto interessanti in altri paesi, come vedremo, e di imparare le lingue, di partecipare a convegni internazionali e di studiare tanti interessantissimi progetti europei e dare un contributo. Per cui c'è, diciamo, una certa lotta all'università per questi posti, perché purtroppo in Italia non ci sono molte opportunità, anche se in questi ultimi 2 anni si sono aperte più opportunità per i ricercatori, ma c'erano già file di persone

si aspettavano, come ha commentato Tommaso, il ragazzo di cui abbiamo parlato prima. La situazione è sempre un po' complicata perché in Italia non si spende un granché per la ricerca universitaria rispetto ad altri paesi e per cui non si segue bene. Certe volte noi abbiamo tanti, diciamo, persone che fanno il dottorato di ricerca e poi, vabbè, non abbiamo poi tante ditte o tante aziende che li assumono ed è uno peccato. Però io ho visto che coloro che hanno fatto, per esempio, il dottorato di ricerca con me, e nel libro troverete i loro commenti e le loro storie, sono diventati molto bravi anche facendo lavori precari per anni, dimostrando la loro competenza e bravura, sono riusciti a farsi assumere da enti statali e da altri posti dove hanno continuato a fare questo lavoro di comunità tramite il lavoro di rete che hanno sviluppato. Per cui è chiaro che se avete la possibilità di studiare e se vi piace lavorare e sgobbare, perché studiare significa sgobbare, è bello restare all'università se potete. E adesso ci sono un pochino più di, diciamo, di possibilità. Tanti italiani poi trovano possibilità all'estero, perché, come vedremo fra poco, quasi tutte le persone che fanno i ricercatori sono persone, nel libro troverete ben 6 o 7 che descrivono la loro vita e sono vite affascinanti. Allora, come si diventa ricercatore in accademia, in psicologia di comunità? Non tutti i ricercatori ricominciano la loro carriera in università. Nel manuale troverete le affascinanti storie di Evelyn De Simone, che per esempio in questo momento si occupa di energia, di ambiente e delle comunità energetiche soprattutto, e però ambisce a diventare ricercatore ed è in parte già ricercatrice. Terry Mannarini è ormai un professore ordinario. Se vedete la sua vita, è tutto una, ha anche, diciamo, praticamente creato nuovi giornali in inglese in Italia, perché negli ultimi anni c'è stato uno sforzo enorme in Italia per migliorare la ricerca in psicologia in tutti i campi, anche nel campo della psicologia di comunità, e per cui non solo abbiamo già una rivista prima noi, psicologista di comunità, ma adesso ne abbiamo anche un'altra in inglese. La Terry Mannarini ha creato un sacco di rapporti con persone in altri paesi, con cui poi è diventata amica e ha fatto tante ricerche insieme, vincendo una varietà di bandi con persone che vengono dal Portogallo, che vengono dagli Stati Uniti, e così questo modo di procedere è comune a tutti. La Francesca Esposito è stata a lavorare, per esempio, in Portogallo, e dove ha imparato da Ornelas, che è uno dei più famosi, per fare housing first, cioè per trovare l'alloggio per i senza tetto. Loro hanno risolto il problema di molti senza tetto che hanno anche problemi mentali. E Francesca si è occupata di migranti, si è occupata di case di accoglienza per i migranti, sta facendo un sacco di cose interessanti per le donne che hanno subito violenza e anche lei sta ancora nella situazione in cui sta cercando di trovare una posizione. Stessa cosa per Luana Valletta e Antonella Guarino, che tutte e due hanno fatto tutte esperienze all'estero e hanno riportato in Italia un sacco di idee, un sacco di bei progetti. Vi prego di leggere con attenzione quello che c'è scritto nel vostro testo, e non ho tempo di parlare di tutte loro qui, che però hanno in comune queste esperienze di studio all'estero, di fare rete con molti colleghi da ogni parte del mondo, ma in particolare in Europa, per fare progetti di ricerca finanziati da Bruxelles. E i risultati si vedono. Cioè, ci sono molti più bandi vinti da questi giovani ricercatori e che collaborano con quelli di altri paesi. E per cui sicuramente questa è una cosa che è importantissima per chi vuol diventare ricercatore in psicologia di comunità, e direi dappertutto. Sei disposto ad andare a studiare all'estero, imparare le lingue straniere per diventare un ricercatore o una ricercatrice? Tipi di psicologi di comunità

voglio parlare sono persone un po' speciali. Sono imprenditori che non volevano né trovare un posto all'università, né fare psicoterapia, né lavorare come liberi professionisti. E hanno invece creato nuovi servizi. Ci hanno visto dei problemi che esistevano o delle opportunità che potevano essere afferrate e l'hanno fatto. E questo lo consiglio a tutti voi, se avete una spinta imprenditoriale, che è molto importante che create dei servizi nuovi, perché solo così la società migliora quando noi ci sperimentiamo e proviamo a fare delle cose nuove. Allora, vi presento due progetti. Allora, questi qui sono un gruppo torinese, la cooperativa sociale Progetto Tenda. Sono dei ragazzi giovani e sono un piccolo gruppo di psicologi di comunità che hanno creato una cooperativa sociale dove lavorano in un'ottica pluridisciplinare. Vi ricordate quando abbiamo imparato l'analisi organizzativa multidimensionale, quanto era importante non tanto avere sempre sociologi, antropologi, economisti a disposizione, quanto gli strumenti e le tecniche, ma soprattutto i principi che potevano venire da queste scienze e che potevano esserci utili. Loro, infatti, lavorano così, in un'ottica pluridisciplinare, occupandoci di problemi molto seri. Un loro servizio offre accoglienza per le persone che richiedono asilo. Voi sapete quante persone ogni giorno si sente sui barconi, stanno arrivando in Italia perché scappano da o posti dove non possono più vivere e sono migranti, sono chiamati migranti ecologici, o posti di guerra, oppure posti in cui ci sono dittatori o comunque la loro vita è in pericolo, o infine non riescono a trovare un lavoro decente e vogliono cercare di venire in Italia. In questo caso loro parlano però soprattutto di persone che sono titolari di protezione internazionale, perché sono spesso ragazze che vengono portate anche abusivamente, vengono fatte prostituire e queste persone hanno bisogno non solo di rifarsi una vita, ma anche di fare i conti con tutti gli abusi subiti, perché come vedrete nelle loro storie, che leggerete davvero come un romanzo quasi giallo, queste ragazze a volte fanno progresso nel lavoro che fanno con loro e poi vengono spietatamente picchiate dai loro ex, diciamo, partner o comunque sfruttatori, che sono molto arrabbiati all'idea che loro non sono più prostitute per strada che fanno del lavoro per loro. Per cui questi ragazzi giovani si trovano a confronto con delle cose molto importanti e per questo si capisce anche l'utilità di lavorare in gruppo, anche per rassicurare e trovare un mutuo aiuto fra di loro nel come affrontare queste situazioni così difficili. Infatti loro si occupano anche di senza tetto, l'area housing, cioè loro cercano di trovare delle case, rispondere ai bisogni abitativi di diverse fasce della popolazione per i servizi, soprattutto per i senza fissa dimora. Come sapete, il mondo è pieno di senza fissa dimora. Chi va a New York, chi va nelle grandi città, se ne vede dappertutto. Qui a Roma ce ne sono dappertutto. E però noi abbiamo dei servizi in cui la Caritas gli dà da mangiare, un altro gruppo gli dà le docce, un altro gruppo gli porta il pane la sera alla stazione Termini. Ma in America è nato un gruppo che si chiamava Housing First, che in Europa è stato particolarmente importante per Ornelas, che aveva lavorato prima con i malati mentali e sapeva già che era importante fare gruppi di mutuo aiuto per i malati mentali e che si è inventato tanti cambiamenti sull'Housing First, ma prendendo l'idea che è importante che queste persone abbiano anche solo una stanza con un bagno, ma un posto dove possono ricrearsi, perché sotto i ponti sono sempre in conflitto con delle persone, sempre sotto paura, sempre sotto. È difficile per tutti noi, ovviamente, crescere
se siamo impauriti, se non sappiamo cosa possiamo fare, non sappiamo.

sappiamo di chi poterci fidare. Per cui la casa, housing first, diventa il rifugio. Però non è che sono soli. Tutte le equip li aiutano a, diciamo, inserirsi nelle comunità dove vanno queste case e a fare dei rapporti con le associazioni private, pubbliche, con tutte le altre, in modo che queste persone, l'housing first alla fine, è risultato costare meno che tutti gli altri servizi, perché è un servizio che in qualche modo riesce a recuperare più persone di quello che non fanno gli altri servizi. Questi ragazzi vanno veramente, diciamo, lodati. Io sono molto felice di avere questa storia da loro, da Torino, e ringrazio infatti la professoressa che ha fatto le tesi di laurea con loro, che me le ha raccomandati, e io vorrei che leggeste le loro storie perché sono affascinanti. Loro raccontano anche in queste storie degli esempi delle persone. E altra cosa che mi è piaciuta molto, che le raccontano in modo che sono così scritte bene che sembra di conoscere le persone di cui parlano. E per cui credo che voi troverete quest'ultimo capitolo, questi ultimi due capitoli del libro, cioè la terza parte del libro della psicologia di comunità, forse la più affascinante, perché vi darà proprio la sensazione di capire cosa potrebbe essere il lavoro che farete e quanto è diverso se volete fare il ricercatore, se volete fare il costruttore, se volete fare, diciamo, psicoterapia, educazione nelle scuole, o se volete occupare di problemi di persone che stanno malissimo, come questi, senza tetto, ex ragazze prostitute, tratta. E infine si occupano di una cosa un pochino più, diciamo, complicata, ma non complicata come le due prime cose. Si chiama Arco Birbi Baleno, non è un errore, si chiama Arco Birbaleno perché è un centro psicopedagogico un po' speciale che aiuta i genitori delle periferie. Perché i genitori delle periferie? Questi ragazzi, come sapete, hanno una vocazione a lavorare su problemi un po' difficili. Perché spesso nelle periferie i genitori sono disoccupati, oppure sono alcolisti, oppure usano la droga, hanno alcune difficoltà, e per cui lavorare con questi genitori è ancora più complesso che lavorare quando si va a scuola con i genitori dei ragazzi con cui facciamo educazione socio-affettiva, come abbiamo visto fanno anche di loro. Qui leggete queste storie perché sono molto interessate e danno idea di come non c'è una persona irrecuperabile. Non c'è una situazione mai irrecuperabile, basta avere l'ascolto e l'aiuto di altre persone come questi ragazzi che cercheranno di tirar fuori il meglio, le cose positive che ci sono in ognuno di noi, facendo la formazione empowering, facendo questo lavoro di creare un senso di sicurezza, di speranza per queste persone che poi fioriscono e cambiano. Perché creare uno spin-off di psicologia di comunità? Per diffondere un approccio di comunità non solo nelle comunità scientifiche, ma tra i potenziali utenti locali. Questo è molto importante. Non disperde il know-how e l'esperienza acquisita in molte ricerche progettate per rispondere ai bisogni sociali emergenti, cioè proprio la ricerca azione che diventa utile anche per chi è parte della ricerca. A Firenze hanno creato un centro per dare opportunità di lavoro per giovani impegnati in questo ambito e caratterizzati da questa modalità di lavoro. Si chiama Lab Cobb, Ricerca e Azione per il Benessere Psicosociale, ed è il primo spin-off psicologico degli Atenei Toscani, il primo in Italia con un approccio di comunità. Ecco alcune delle cose del Lab Cobb. Potete anche voi raggiungere, che sono specializzati in fare formazione, consulenza, ricerca, in particolare ricerca azione partecipata, valutazione e valutazione di impatto e altri servizi volti a superare criticità e promuovere benessere nei contesti sociali, organizzativi ed educativi. Utilizziamo approcci, scrivono, qualitativi, che sono la loro peculiarità,
e quantitativi.

metodi misti e anche approcci creativi valorizzando le specificità di ognuno di essi. Io ho visitato questo spin-off che la professoressa Patrizia Meringolo ha messo in atto e sono rimasta molto colpita dalla bravura di questi ragazzi, dalla loro voglia di fare, da tanti progetti che stanno facendo e mi auguro davvero che sia imitato in tutte le regioni italiane, dovremmo averne una in ogni regione italiana. Spunti di riflessione. Ti piacerebbe creare un nuovo servizio o un'impresa? Forse fra qualcuno di voi che mi ascolta c'è una donna, un uomo, un ragazzo che ha un'idea di qualcosa che potrebbe fare. Io vorrei lasciare quest'ultima lezione con un desiderio che chiunque sta pensando a un'idea nuova non la rinneghi, ma provi a studiarla, a pensarla e abbia una visione ottimistica del futuro. Perché se si vuole qualcosa veramente forte, con gli altri, unendosi insieme come hanno fatto questi ragazzi, si può arrivare a ottenerlo. Allora adesso facciamo un riepilogo sugli spunti di riflessione. Quali attività svolte da questi psicologi di comunità ti ha interessato maggiormente? Ti interessa usare internet e i social per svolgere attività di psicologia di comunità? Pensi di essere preparato a usare queste nuove tecnologie? Sei disposta ad andare a studiare all'estero, imparare lingue straniere per diventare una ricercatrice? Ti piacerebbe creare un nuovo servizio o una nuova impresa? Questa lezione è finita e spero che vi abbia incoraggiato nel vostro empowerment, che abbiate voglia di fare tante cose. E vi saluto e vi auguro una buona lettura del libro di testo.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di Scienze della Comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di Ingegneria Civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro.

solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente

0: Graphic Khalil Khalil, Cristiana Rolla. Tecani Video Ferruccio Lamberti, Giada D'Angeli. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب الحبيب نادر محمد السكناوي ابن بوعزاء محي الدين حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione. Si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più,

Benvenuto a tutte e a tutti a questa video lezione intitolata Privatizzazioni e liberalizzazioni. Vediamo assieme gli argomenti di cui parleremo in questa video lezione. Cosa significa liberalizzare e privatizzare? Vedremo poi i processi di liberalizzazione in Europa e poi parleremo delle public utilities. Quindi in questa lezione in sostanza andremo a vedere, ad affrontare insieme, a capire quali sono le differenze tra privatizzare e liberalizzare, dei processi che hanno investito l'Italia ma anche l'Europa, in particolar modo a partire dagli anni 90, per poi andare a ripercorrere quali sono stati i criteri su cui si è incentrata la liberalizzazione in ambito europeo e poi faremo un focus sulle public utilities in cui, come sapete, ricadono anche il settore delle telecomunicazioni, avendo comunque anche delle reti da gestire. Iniziamo col primo argomento. Cosa significa liberalizzare e privatizzare? Qui quindi andremo a affrontare nello specifico cosa si intende con questi due termini, vedremo le differenze, vedremo quindi come si compongono questi processi che, ripeto, hanno interessato molte economie a livello globale, ma in particolar modo a livello europeo, ripeto, a partire dagli anni 90. Distinzione tra le due. Privatizzazione e liberalizzazione sono due fenomeni diversi, anche se spesso erroneamente sono identificati. Quello che infatti dobbiamo tenere a mente è che liberalizzare è un qualcosa di diverso rispetto alla privatizzazione e a breve vedremo perché. Vi anticipo però che liberalizzare significa aprire il mercato alla concorrenza, quindi far sì che su quel mercato, come ad esempio quello delle telecomunicazioni, possano operare contemporaneamente più soggetti che agiscono, ripeto, in un regime concorrenziale e di libera iniziativa economica. Mentre per quanto riguarda privatizzare, anticipiamo anche questo concetto, intendiamo quell'attività in cui il capitale che precedente, di una società che precedentemente era detenuto dal pubblico viene immesso sul mercato attraverso dei processi di, diciamo, che a livello giuridico portano a privatizzare un'impresa e quindi a una conseguente cessione del capitale dell'impresa sul mercato, quindi anche ai privati, e poi vedremo più nel dettaglio con quali modalità e con quali caratteristiche. La cosa importante è avere in mente, e per iniziare questa lezione, che, ripeto, privatizzare e liberalizzare sono due processi diversi, anche se spesso li sentiamo utilizzati come due termini sinonimi, però non lo sono. Partiamo dal privatizzare. Si ha una privatizzazione quando si cede a soggetti privati la proprietà o il controllo di una determinata impresa. Distinguiamo in particolare poi tra privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale. Quindi, come vi anticipavo poco fa, privatizzare significa che una società che era precedentemente pubblica viene trasformata in una società che può essere, che è tendenzialmente una società di capitali, almeno questo ci ha insegnato l'esperienza, e una parte del capitale o tutto il capitale viene ceduto a un privato. Quindi, quando si cede in parte, abbiamo o la possibilità per il pubblico di continuare a detenere una quota del capitale che può essere di maggioranza o meno, oppure si può cedere completamente il capitale al privato. Quindi, a questo scopo distinguiamo tra, abbiamo detto, privatizzazione formale e sostanziale. Quindi si ha una privatizzazione formale quando quello che si fa è trasformare giuridicamente lo status di una società. Quindi si passa cioè da un'impresa pubblica a una società che normalmente è una società di capitali, ma lo Stato continua a detenere le quote, o comunque la maggioranza delle quote del capitale. Mentre si ha una privatizzazione sostanziale quando, a valle della trasformazione societaria, il capitale viene interamente ceduto al mercato, quindi ai privati. E allora, tendenzialmente, diciamo che quello che si è fatto, almeno a livello nazionale, è dare una trasformazione del capitale per poi andare progressivamente alla cessione delle quote di capitale che erano detenute dallo Stato sul mercato. Questi sono processi poi che inizialmente quindi hanno visto in qualche modo per alcune società l'uscita
proprio del capitale pubblico, quindi della partecipazione pubblica, mentre in altre società, diciamo, ancora oggi si distinguono per una partecipazione da parte dello Stato. Addirittura ci sono anche dei processi per il quale, mentre lo Stato si è disfatto completamente delle azioni, a un certo punto ha voluto riacquistarle. Questo, diciamo, è un qualcosa, come poi vedremo nelle prossime lezioni, che ha riguardato anche il settore delle telecomunicazioni, e questo è chiaramente un problema che si pone quando si devono realizzare nuove infrastrutture, strutture, nuovi investimenti, quindi nelle reti, come appunto il caso delle telecomunicazioni con la banda ultralarga, di cui poi faremo approfondimenti nelle lezioni che a seguire. Passiamo dunque alla liberalizzazione. Liberalizzare significa aprire un mercato alla concorrenza, ossia all'iniziativa privata. Quindi, quando parliamo di liberalizzazione, parliamo di una libera iniziativa economica da parte di tutti i soggetti che vogliano metterla sul campo. Si parte dall'assunto quindi che la concorrenza genera benefici, ma chiaramente deve sempre prevalere il tema dell'interesse generale, e poi chiaramente la liberalizzazione deriva anche da un obbligo comunitario. Quindi, quando parliamo di liberalizzare, parliamo di un'apertura del mercato, di un mercato che precedentemente era caratterizzato, come accade, diciamo, anche nelle industrie a rete, ripeto, di cui le telecomunicazioni fanno parte, e erano caratterizzate dalla presenza di una sola impresa, quindi di fatto da un monopolio. Un monopolio che era giustificato dalla presenza di forti economie di scala, o comunque dalla presenza poi di una situazione, come poi vedremo, in cui i costi medi di questa impresa sono decrescenti per il tratto di produzione di interesse. E quindi questo tipo di situazione aveva giustificato in passato il monopolio naturale. Poi, con l'avvento dell'idea che, liberalizzando e quindi aprendo la concorrenza, si potessero avere dei vantaggi importanti, che vedremo di qui a breve, e si passò a ritenere che ci dovessero essere delle soluzioni per far sì che i mercati fossero aperti. E ad esempio, nel caso delle telecomunicazioni, che la rete potesse essere accessibile a tutti gli operatori che volessero prestare un servizio, ma che non potessero investire e quindi che non fossero proprietari della rete che serviva per gestire e quindi fornire questo servizio. E quindi questo, ripeto, garantisce la libera iniziativa economica di tutti i soggetti che volessero entrare sul mercato. Si parte poi dall'assunto che la concorrenza genera dei benefici, e questo lo abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti, e qui sappiamo infatti che la concorrenza è il punto di equilibrio di un mercato che opera in concorrenza perfetta, che sappiamo essere un mercato teorico, ideale. Ci dice che il punto di equilibrio è quello che massimizza il benessere sociale, e quindi che riduce a zero di fatto quelle che poi abbiamo chiamato, per altre forme di mercato, la perdita secca di monopolio. È chiaro però che il principio di beneficio che può portare la concorrenza deve essere sempre messo a sistema con la tutela dell'interesse generale, che chiaramente prevale anche nel caso specifico, anche delle telecomunicazioni, rispetto ai benefici e comunque agli obiettivi che si possono raggiungere con la concorrenza tra imprese. C'è poi da dire che in realtà la spinta alla liberalizzazione in Europa c'è stata anche a causa di una serie di interventi che sono stati normativi, che sono stati messi sul campo in ambito europeo. Di fatto la liberalizzazione è stato uno dei punti fermi su diversi versanti, in realtà, delle politiche comunitarie. Dunque, perché si privatizza? Cerchiamo di analizzare questo punto, e facendo un focus sull'Italia. Dunque, facendo riferimento dunque al contesto nazionale, i motivi che hanno portato alle massicce privatizzazioni che ci sono state a partire dalla metà barra fine degli anni 90 erano mossi da quattro obiettivi che erano stati individuati nel 1992 dall'allora prima ministra Amato su un documento specifico che riguardava proprio, diciamo, un documento strategico che riguardava proprio la necessità di avviare delle politiche di privatizzazione. Vediamo quindi quali sono quegli obiettivi che sono stati individuati all'epoca da questo documento. Innanzitutto, la privatizzazione doveva servire per gestire

gestire l'elevato debito pubblico. In quegli anni l'Italia era caratterizzata da un debito pubblico molto elevato, che stava sicuramente creando determinate problematiche e che necessitava di una riduzione per tante motivazioni, sia rispetto a quelli che erano i temi di parametri comunitari, ma sia anche per la sostenibilità della spesa a livello nazionale, quindi per la credibilità di fatto del nostro Stato. Per cui si pensò che vendere imprese, anche imprese importanti, come era ad esempio all'epoca l'Enel, come lo è tuttora in realtà, il tema della gestione delle poste, delle telecomunicazioni, potesse essere un modo per cercare di far cassa e quindi per ridurre l'ingente debito pubblico che l'Italia aveva in quegli anni. Un altro obiettivo era favorire lo sviluppo dei mercati finanziari. Infatti, all'epoca, diciamo, la borsa di Milano era una borsa comunque molto più piccola e con molte meno movimentazioni rispetto a tante altre borse a livello anche semplicemente europeo, se non internazionale. Per cui si riteneva che privatizzare e quindi poi collocare anche in borsa dei quantitativi di azioni legati alle imprese privatizzate potesse essere un modo per sviluppare anche i mercati finanziari e quindi, diciamo, far sì che anche la borsa di Milano potesse essere una protagonista sullo scenario internazionale e quindi che potesse cominciare a competere anche con le borse e quindi con i mercati a livello, ripeto, europeo ed extraeuropeo. L'altro elemento era l'aumento della concorrenzialità dei mercati e questo per i motivi che ci siamo detti. Insomma, quelli erano anni in cui, diciamo, si veniva da una politica economica che vedeva il recupero delle idee di fatto liberiste, diciamo, prevalenti diciamo, negli Stati Uniti, ma anche nella Gran Bretagna, le politiche di Reagan e di Margaret Thatcher, che si sono tradotte in una sostanziale fiducia nella possibilità che la concorrenza potesse portare benefici. E questo richiamando anche la scuola dei monetaristi di Friedman, di Milton Friedman. Quindi tutto questo dibattito e questa nuova fiducia dei mercati ha anche generato questo tipo di decisioni a livello anche europeo e nazionale. Quindi si privatizza perché può essere meglio, perché si eliminano tante inefficienze, le famose inefficienze X che caratterizzavano le imprese pubbliche, si riesce a raggiungere una migliore efficienza non solo produttiva ma anche allocativa, quindi vado a efficientare i processi di produzione di fatto minimizzando i costi e quindi ho dei vantaggi complessivi per la collettività. Questa era un po' l'idea che c'era dietro l'aumento della concorrenzialità dei mercati. E l'altro elemento è, appunto, come ho accennato poco fa, la riduzione delle inefficienze X legate alle imprese pubbliche. Infatti, diciamo, la figura dell'impresa pubblica è stata una figura abbastanza, diciamo, articolata, e il ruolo è stato piuttosto articolato, quello che ha svolto nel corso dei decenni. Perché l'impresa pubblica serviva a tutelare l'interesse generale, fornendo un determinato servizio a prezzi chiaramente competitivi, nel senso per il consumatore, ossia a prezzi che fossero accessibili a larghe fasce di consumatori, però erano anche imprese che diciamo, nel corso degli anni sono state caratterizzate anche da dinamiche legate ai cicli politici, ossia sono state spesso bacini occupazionali utilizzati ad esempio dalla politica durante le campagne elettorali, ma anche semplicemente come ammortizzatore sociale. E tra peraltro, diciamo, anche tutte le teorie che poi si sono susseguite nel tempo, ricordo quella della public choice, ad esempio, ci dicono che le imprese pubbliche e anche i dirigenti delle imprese pubbliche sarebbero mossi anche da obiettivi diversi rispetto a quelli di fornire un servizio e erano legati questi obiettivi anche a ambizioni personali. Ad esempio, avere un maggiore budget per un dirigente pubblico poteva essere motivo, diciamo, di esercizio di potere, comunque di farsi una nomina per poter garantirsi diciamo, lo stesso status anche in altre imprese, o gli stessi incarichi anche in altre imprese pubbliche. O poteva essere anche semplicemente avere degli uffici molto ampi, degli spazi, diciamo, su cui esercitare l'attività dell'impresa pubblica molto ampi. Era anche questo, secondo queste analisi, un motivo, diciamo, legato a obiettivi personali che chiaramente non sempre andavano in parallelo con gli obiettivi di fornire un servizio nel modo migliore possibile. Quindi tutte queste inefficienze X rappresentavano anche uno dei motivi per i quali questo documento ci dice in quel momento era conveniente privatizzare. Quindi, ricapitolando, c'è questo documento
del ministro Amato del 1992, che fissa i quattro principali motivi per i quali l'Italia si appresta a privatizzare. I motivi sono quindi far cassa e dunque ridurre il debito pubblico, favorire lo sviluppo dei mercati finanziari, aumentare la concorrenzialità dei mercati e poi, diciamo, eliminare o comunque ridurre le inefficienze X legate alle imprese pubbliche. In questo grafico abbiamo una rappresentazione del debito pubblico in Europa come percentuale del PIL riferito agli anni 1998, è il primo istogramma, e il 2003 è il secondo istogramma che vedete legati a ciascun paese. La fonte di questo grafico è lo yearbook dell'Eurostat datato 2004. Qui vedete che l'Italia ha un debito molto più elevato rispetto a tutti gli altri paesi europei. Vedete infatti che c'è una punta e a questa punta è soltanto più o meno equiparata nel 1998 dal Belgio. Vedete poi che nel 2003 il Belgio ha ridotto e anche l'Italia, proprio grazie all'avvio in prevalenza di queste politiche di privatizzazione, è riuscito a ridurre insomma, in maniera abbastanza importante, considerato che si tratta di un solo quinquennio, l'indebitamento rispetto al PIL. Ripeto, situazioni di questo tipo poi analoghe le avevamo in Belgio, ma anche in Grecia. Insomma, sapete che anche la Grecia ha avuto nel corso degli anni delle problematiche notevoli per quanto riguarda il debito pubblico, che ha poi anche condotto a delle ristrutturazioni su cui è intervenuto negli anni anche il Fondo Monetario Internazionale. Comunque, ciò detto, vedete qual era la situazione europea. Un discorso a parte va fatto per il Giappone, che tradizionalmente utilizza il debito pubblico per crescere, e ancora oggi diciamo questa politica del Giappone va avanti. In quegli anni poi era particolarmente giustificata dal fatto che c'erano molti campioni nazionali, soprattutto nell'ambito delle tecnologie, che stavano esportando tanta produzione giapponese, quindi diciamo che facevano sì che il debito di fatto, vista l'andamento del PIL e della produzione del comparto industriale, potesse essere sostenibile per quel paese. Comunque, tornando quindi sul tema europeo, vedete insomma qual è la situazione. E quindi qui si riaggancia il primo motivo di privatizzazione che è stato indicato dall'allora primo ministro Amato. Andando avanti, vediamo anche i proventi globali italiani da privatizzazione. E qui sono dati estratti proprio dalle relazioni sulla privatizzazione datata 2004, un documento che è stato redatto dal Ministero dell'Economia. Vedete qui come i proventi sono andati rispetto in termini assoluti e in termini percentuali. Quindi la parte più scura dell'istogramma rappresenta la percentuale italiana dei proventi da privatizzazione rispetto a quelli globali. E vedete in effetti come la politica avviata in questo senso sia stata particolarmente massiccia. Guardate quanto pesano i proventi italiani da privatizzazione su quelli globali nel 99, ad esempio, siamo al 15%, ma anche al 2003, guardate, siamo al 34%. Quindi questo per farvi vedere attraverso dei dati quanto in effetti l'Italia in quegli anni si sia impegnata fortemente in tutte quelle attività che sono partite chiaramente dalla privatizzazione delle imprese che una volta erano gestite tramite, come sapete, l'IRI, l'Istituto di Ricostruzione Industriale, che è stato fondato nel 1933, chiaramente con lo scopo di dare un impulso di crescita al sistema industriale del nostro paese. Dunque, con questo chiudiamo il primo argomento di questa lezione e guardiamo assieme gli spunti di riflessione. Cosa significa privatizzare e liberalizzare? Quali sono le differenze tra le due? Cosa dovrebbe assicurare la liberalizzazione? In Italia, quali sono stati i principali motivi indicati a sostegno delle privatizzazioni partite ai primi anni 90? Come si collocava il debito pubblico italiano rispetto a quello europeo? Passiamo ora al secondo argomento di questa videolezione, i processi di liberalizzazione in Europa. Qui andremo a vedere come si sono articolati e come si sono svolti i processi di liberalizzazione in Europa, andando a vedere i passaggi chiave e le motivazioni che ci sono dietro questo tipo di attività. Dunque, l'Europa.
Chiaramente l'adesione al Trattato di Roma del 1957 ha implicato l'abbracciare i principi legati alle politiche di liberalizzazione. In particolar modo facciamo riferimento alla libertà di circolazione di merci, servizi, capitali e persone e chiaramente anche alla libertà di stabilimento. Quindi, proprio grazie all'adesione al Trattato di Roma del 1957, l'Italia, così come tutti gli altri paesi europei, hanno abbracciato l'idea della libertà come principio fondante per le persone, ma anche per le attività economiche. E la libertà, infatti, di circolazione di merci, servizi, capitali e persone, nonché la libertà di stabilimento, hanno introdotto delle novità molto importanti che, a distanza di qualche decennio, possiamo dire che hanno efficacemente fatto, diciamo, sviluppare i sistemi economici, ma anche dato nuove opportunità di lavoro, ma non solo, alle persone che vivono in Europa. Sicuramente poi l'adesione al trattato è stata anche, che poi ha dato vita alla Comunità Economica Europea, ha dato anche l'occasione, diciamo, degli Stati membri di proteggersi rispetto anche agli impatti negativi che le crisi internazionali hanno prodotto. Pensiamo alla crisi finanziaria del 2008, scoppiata con il fallimento della Lehman Brothers. Pensate anche alla crisi che ha interessato l'economia reale del 2012, che, diciamo, ha richiesto interventi importanti anche in termini finanziari da parte della Banca Centrale Europea, proprio a sostegno delle economie europee, ma pensate anche alla crisi energetica che c'è stata con lo scoppio della guerra in Ucraina del 2022, che ha posto sicuramente dei problemi molto importanti di tenuta dei sistemi economici, oltre che chiaramente di tipo umanitario, che comunque sono stati gestiti in seno all'Unione Europea, anche se sicuramente con alcune frizioni, ma insomma, nonostante questo, abbiamo visto che delle politiche comunque comuni possono dunque aiutare a sostenere i sistemi economici anche qualora ci sono, ripeto, delle crisi dettate anche da elementi endogeni o comunque esogeni, come nel caso della guerra in Ucraina, ai sistemi europei. Ciò detto, vediamo i passaggi. I processi di liberalizzazione sono andati avanti in maniera diversa nei vari settori economici. Questo ha implicato apertura alla concorrenza e progressivo ritarsi dello Stato dall'economia nella forma diretta. Quindi c'è stato un processo che in realtà si è sviluppato, questo di liberalizzazione, e per step diversi a seconda dei settori economici a cui si è fatto riferimento, e questo anche, diciamo, in qualche modo su input dell'Unione Europea, che ha dettato diciamo delle linee guida sulle modalità con cui liberalizzare i diversi settori, e che sono avvenute anche in maniera temporale diversa. Questo, come dicevamo, ha comportato anche un progressivo ritrarsi dello Stato dai sistemi economici, perché, come abbiamo detto, facendo ad esempio anche riferimento al caso nazionale, le politiche di liberalizzazione che sono state volute dall'Unione Europea sono state accompagnate anche da processi di privatizzazione, quindi da ritrarsi dello Stato o dall'economia in forma diretta. E per quanto riguarda la liberalizzazione delle merci, servizi e capitali, questa si è avviata abbastanza velocemente, ne avevamo fatto anche cenno prima. Ci sono state delle regole che sono state messe in campo e condivise da tutti, per cui questo passaggio, diciamo, si è realizzato in maniera abbastanza veloce. Più lenta invece è stata la concorrenza nei servizi. Portiamo come esempio il commercio di beni e servizi, le attività professionali, la fornitura di energia e di acqua, i servizi delle telecomunicazioni, il trattamento dei rifiuti e i servizi di trasporto e postali. Quindi capirete che qui i processi erano un pochino più complicati, e soprattutto perché alcuni settori sono settori tradizionalmente chiusi. Pensate ad esempio alle attività professionali. Lì c'è stata anche una necessità di, diciamo, di in qualche modo contrastare le proteste per chi aveva delle rendite. Pensate ad esempio alle farmacie. Quando, diciamo, prima del decreto Bersani, avevano un regime particolarmente chiuso di accesso, poi con una parziale apertura al mercato ci sono state qualche trasformazione, però insomma immaginate quanto complessa è stato quel momento anche di transizione.
Pensate anche al tema della fornitura di energia, ma anche al tema dei servizi di telecomunicazione. Insomma, questi sono settori particolarmente complessi su cui avviare processi di liberalizzazione. E questo quindi ha richiesto un pochino più di tempo rispetto ad altre procedure che erano state immesse sul campo dall'Unione Europea. Questo perché anche c'è stata una resistenza di alcuni Stati membri. Infatti, alcuni Stati membri pensavano che l'apertura alla concorrenza, che poi sarebbe stata anche transfrontaliera, poteva mettere in crisi le proprie imprese e quindi i propri sistemi di produzione. E pensate alla Francia, ricorderete tutti la minaccia dell'idraulico polacco, ed era un modo per dire che l'apertura della concorrenza poteva mettere in crisi i sistemi di produzione e anche mettere in crisi il mercato del lavoro, chiaramente a livello nazionale, e quindi anche la capacità poi di spesa di fatto dei cittadini di ciascun Stato membro. Quindi che a livello europeo si è dovuto fare anche i conti con questa paura, con questo timore dei singoli Stati membri nell'aprire alla concorrenza e quindi nel far sì che anche altre imprese potessero operare nello stesso di fatto mercato in cui operavano i singoli Stati. E poi, come anche ho richiamato poco fa, spesso le imprese pubbliche hanno rappresentato uno strumento di contrasto alla disoccupazione e erano anche un bacino elettorale importante. E questo ce lo siamo detto, se anche guardiamo alla storia e alla funzione svolta dalle nostre imprese pubbliche, molto spesso erano utilizzate come ammortizzatore sociale, cioè l'impresa pubblica era utilizzata per creare occupazione, quindi per creare reddito, ossia per creare domanda che chiaramente andasse a vantaggio dei sistemi produttivi delle imprese a livello nazionale, ma era anche uno strumento utilizzato, e questo ce lo dicono le analisi, come bacino elettorale. Per cui c'erano anche queste dinamiche che dovevano essere gestite. Quindi si è introdotto un nuovo concetto di servizio pubblico, cioè ne è derivato il passaggio dal concetto di servizio pubblico di tipo soggettivo, quindi cioè un servizio di interesse generale fornito da una impresa pubblica, a un servizio pubblico di tipo oggettivo, ossia un servizio di interesse generale fornito da un'impresa privata sotto certe regole. Quindi quello che c'è stato in questo periodo è anche la trasformazione del concetto stesso di servizio pubblico. Prima il servizio pubblico era un qualcosa sicuramente che doveva andare a servire i cittadini, quindi era destinato a soddisfare l'interesse generale, ma era anche un qualcosa che era offerto direttamente dal pubblico, cioè dall'impresa pubblica. E qui il carattere anche soggettivo dell'impresa pubblica. Si è passato quindi da questo concetto a un concetto in cui l'interesse, il servizio pubblico quindi doveva sicuramente continuare a soddisfare l'interesse pubblico, quindi fornire un servizio di interesse generale, ma in questo caso fornito da un'impresa privata che doveva essere in qualche modo anche controllata, quindi sotto certe regole, dagli stati. Quindi c'è stato questo percorso, questo momento di grossa rottura rispetto al passato, che ha visto mutare drasticamente tutto il quadro in cui si muovevano le imprese. Dunque si abbandona progressivamente e con forza, direi, visto anche le scelte fatte dai governi in quegli anni, l'idea che lo Stato dovesse intervenire direttamente nei sistemi economici, perché doveva fornire dei servizi di interesse generali e che dovessero quindi andare a tutelare poi la vita dei cittadini, un sistema in cui si dava fiducia al mercato, si pensava che il mercato e le dinamiche concorrenziali potessero dare dei benefici importanti ai consumatori, quindi ai singoli cittadini, chiaramente qualora questi fossero poi anche gestiti con un sistema di regole che garantisse comunque proprio che l'interesse generale continuasse a essere uno degli obiettivi di queste imprese. Dunque, vediamo adesso gli spunti di riflessione di questo secondo argomento. Quali tipi di libertà ha individuato il Trattato di Roma nel 1957? Quali tipi di novità hanno introdotto? Come sono andati avanti i processi di liberalizzazione nei diversi settori? Per quali motivi nel settore dei servizi i processi di liberalizzazione sono andati avanti lentamente e in alcuni casi non sono stati ancora completati? Che tipo di trasformazione ha subito il concetto di servizio pubblico?
Passiamo ora al terzo e ultimo argomento di questa video lezione, le public utilities. Quindi capiremo cosa sono le public utilities, che tipo di caratteristiche hanno e quali sono state le funzioni che hanno svolto nel corso.

corso del tempo. Vediamo una classificazione. Le public utilities sono quelle imprese che forniscono servizi essenziali e di pubblica utilità. Sono in particolar modo servizi a rete, quelli che hanno bisogno di una infrastruttura che va gestita per lo più a monopolio, e poi sono quei servizi di interesse economico generale per i quali esiste un obbligo di servizio pubblico. Quindi, che cosa sono queste public utilities? Ripeto, sono quelle imprese che forniscono dei servizi importanti e di pubblica utilità, quindi dei servizi essenziali che svolgono un'utilità importante per tutti i cittadini e per la vita chiaramente di tutti i giorni, ma anche per lo svolgimento delle attività economiche. Quali sono in particolar modo le public utilities? Sono quelle che possiamo chiamare una prima categoria, i servizi a rete. Dunque, cosa sono i servizi a rete, o detti anche network industries? Sono quelle imprese che hanno bisogno di una infrastruttura fisica, quindi una rete per poter effettuare la loro attività. Pensiamo al caso delle telecomunicazioni. Prima, ad esempio, dell'avvento di Internet, avevamo la rete che serviva per effettuare le chiamate telefoniche. Quella è un'infrastruttura e faceva sì quindi che il settore della telefonia fisso fosse una public utilities nella forma di un servizio a rete. Pensate anche al sistema idrico, cioè tutta l'infrastruttura che serve per trasportare e per depurare l'acqua e per far arrivare quindi l'acqua a tutti i cittadini. Questa è un servizio a rete perché c'è un'infrastruttura. Pensate anche al servizio di fornitura del gas, anche questa ha le stesse caratteristiche, serve una rete per poter fornire questo servizio, sia per trasportare il gas e quindi per renderlo fruibile a tutti, sia a livello privato, sia per le imprese e per le attività produttive. Quindi tutte queste realtà di cui, ripeto, anche il settore delle telecomunicazioni fa parte e che riguardano anche in realtà la gestione di servizi più moderni, come la banda ultralarga. Qui c'è un dibattito molto ampio su come l'infrastruttura della banda ultralarga poi debba essere gestita e di chi debba essere la proprietà. E proprio per questo vi dico che queste public utilities hanno necessità di avere un set di regole importante, un assetto quindi regolatorio importante perché bisogna garantire accesso alla rete a tutti i soggetti che vogliano poi prestare ai cittadini un determinato servizio. Quindi prendiamo in considerazione la banda ultralarga. La banda ultralarga in questo momento diciamo, è realizzata da più imprese. Più imprese sono impegnate, da due in particolar modo, sono impegnate a realizzare questa banda ultralarga. E sappiamo però che serviranno poi delle regole per capire di chi è la proprietà, come sarà assicurato l'accesso a questa banda ultralarga agli operatori che vogliono poi fornire il servizio agli utenti finali, quindi che tipo di prezzo devono pagare poi gli operatori per accedere a questa infrastruttura e quindi andare a effettuare la propria attività economica, il proprio servizio. Sono tutti elementi molto molto importanti se abbiamo in mente ovviamente un mercato che deve operare in un contesto concorrenziale. Pensate ad esempio anche a quello che succede sulla telefonia mobile. Sappiamo che nel corso degli ultimi anni sono nati tanti operatori privati che forniscono servizi anche a costi molto, a prezzi molto competitivi. E questo come accade? Questi operatori hanno accesso alla rete fisica, che normalmente è in proprietà a determinati operatori, che può essere la Wind, può essere TIM. E pagano quindi un prezzo di accesso a questa rete e una volta pagato questo prezzo di accesso poi diciamo che organizzano la propria attività per andare a fornire un servizio. Non sono quindi proprietari della rete, ma hanno il diritto di avere accesso alla rete per poter avere concorrenza che si chiama sul servizio, in questo caso di telefonia mobile. Quindi questo per farvi capire quanto è complicato l'assetto regolatorio che riguarda l'industria rete e quanto sia importante quindi che la regolazione fissi dei punti fermi su cui che devono essere noti a tutti per far sì quindi che effettivamente poi la concorrenza ci sia e che esplichi diciamo, tutti gli effetti positivi che in teoria può mettere sul campo. E poi dicevamo, l'altra classificazione riguarda i servizi di interesse economico generale, per i quali peraltro esiste anche l'obbligo di servizio pubblico o anche di servizio universale per determinati servizi. Ossia, quelli
Quello che questo obbligo impone è che questi servizi debbano essere resi a tutti i cittadini, anche a quei cittadini che si trovano ad esempio

In aree in cui sarebbe poco conveniente andare a fornire il servizio, e quindi ci siano, diciamo, aree cosiddette poco remunerative. Quindi, vista questa classificazione, vediamo ora di vedere quello che è successo anche sulle public utilities a livello europeo, quindi quali sono stati i processi che hanno accompagnato le liberalizzazioni. A livello europeo, quindi, si andò a diverse velocità, anche per quanto riguarda le public utilities. In particolar modo, prima, ad esempio, le comunicazioni elettroniche sono state messe sul campo o perché ritenute più semplici, tra virgolette, da poter trasformare in senso concorrenziale, quindi da liberalizzare. E poi le comunicazioni elettroniche sono state seguite dall'energia, dai trasporti e dalle poste. In un momento successivo si è intervenuti anche sul trattamento dei rifiuti, sui servizi idrici, sul trasporto locale, processi questi in realtà che sono stati frenati per la natura locale del servizio. Quindi, quando infatti parliamo di trasporto pubblico locale, quando parliamo di trattamento di rifiuti, sapete che queste sono attività che vengono gestite a livello dell'ente locale, ossia a livello dei singoli comuni. Quindi anche questa specificità ha incontrato sicuramente una serie di, come dire, di ritrosie anche nell'avviare questi processi, tanto che sappiamo che in alcune realtà a livello comunale ancora i processi di liberalizzazione non sono stati messi sul campo. E in realtà anche su questo c'è un dibattito ancora aperto poi sulla opportunità e sulla convenienza, ad esempio, di avviare dei processi di liberalizzazione, ad esempio nel trasporto pubblico locale, perché alcune esperienze che ci sono state a livello nazionale e anche a livello di trasporto esercitato a livello regionale hanno visto delle gare per l'assegnazione del servizio, delle gare quindi degli appalti pubblici, che però insomma, spesso sono stati molto complicati, lunghi. E ad esempio sono stati oggetto di ricorso da parte poi delle imprese che non hanno vinto ma che avevano presentato la loro offerta, oppure molto banalmente gli operatori privati poco controllabili hanno diciamo, prestato dei servizi spesso di qualità inferiore rispetto a quelle che poi erano le condizioni contrattuali, generando chiaramente delle problematiche sia di gestione amministrativa ma sia anche evidentemente di qualità di servizio offerto nei singoli comuni. Ciò detto, quindi vediamo in Italia cosa è accaduto. Qui ricordiamo soltanto alcune delle attività di liberalizzazione e privatizzazione in realtà che ci sono state. Sono nel mercato elettrico con Enel, del gas per quanto riguarda Eni, per le comunicazioni l'allora STET, poi divenuta Telecom Italia, Poste con Poste Italiane, il trasporto ferroviario con Ferrovie dello Stato, il trasporto aereo con Alitalia che come saputo ha avuto anche insomma, una storia piuttosto complessa legata a procedure fallimentari che si sono susseguite negli anni, i servizi idrici e quello dei rifiuti. Anche questi sono stati i settori che hanno interessato il nostro paese e anche se c'è da dire, come vi accennavo poco fa, che la classificazione in realtà delle attività di liberalizzazione e privatizzazione che ci sono state sono piuttosto mobili nel corso del tempo, ossia abbiamo avuto anche dei casi in cui lo Stato ha ricomprato il capitale azionario di alcune imprese, soprattutto in tempi recenti, ma questo poi lo vedremo più nel dettaglio. Sempre in Italia, anche qui ci fu una certa resistenza per avviare queste politiche di apertura del mercato. L'Italia infatti aveva in mente, così come altri stati europei in realtà, quello di l'obiettivo di difendere i campioni nazionali, quindi pensate al ruolo che Eni e Enel hanno svolto nel corso degli anni, anche a livello internazionale, appunto erano dei campioni nazionali per il nostro paese. E poi ancora una volta anche in Italia c'era il tema del bacino occupazionale, insomma queste imprese erano utilizzate anche come ammortizzatori sociali per creare occupazione, quindi creare redditi e quindi creare poi domanda e quindi consumi per avviare quei processi virtuosi di crescita del PIL. Inoltre l'Italia ha avuto una peculiarità perché si è prima privatizzato e poi si è aperto i mercati. Ora, la teoria economica in realtà ci suggerisce che sarebbe meglio prima liberalizzare i mercati e poi privatizzare.
Questo perché ci dice la teoria che aprendo i mercati si aprono le dinamiche concorrenziali e quindi diciamo che in qualche modo anche il valore del capitale delle imprese ex pubbliche da collocare sul mercato potrebbe essere più alto. Però in Italia si fece una scelta inversa, ossia prima di andare a privatizzare queste imprese e poi aprirle al mercato. Questo perché probabilmente gli obiettivi che sono stati individuati

probabilmente per far fronte anche ai temi di gestione del debito pubblico. Però ecco, quello che ci dice la teoria è che in realtà andrebbero prima aperti i mercati e poi privatizzati per arrivare all'ottimo. C'è poi da precisare che in Italia il tipo di collocazione del capitale sul mercato è stata una vendita per tranche. Quindi non si è venduto tutto, non si è collocato quindi sul mercato tutto il capitale azionario, ma si è scelto di andare per tranche, cioè di mettere sul mercato un poco alla volta i pacchetti azionari. Perché chiaramente c'è stato questo tipo di scelta? Perché si è fatto riferimento alla teoria del commitment e dell'underpricing. Quindi, cioè, si riteneva quindi che sulla base di queste teorie che gli incassi sarebbero stati via via maggiori. Quindi cerchiamo di capire meglio come si articola questa teoria del commitment e dell'underpricing. Si riteneva infatti che collocando mano a mano dei pacchetti sul mercato si potesse iniziare dando dei pacchetti azionari a prezzi comunque più bassi. Questo per creare fiducia sui mercati, creare quindi della fiducia anche rispetto a tutto il processo di privatizzazione e quindi di collocazione sul mercato dei pacchetti azionari e per far vedere quindi che ci fosse una credibilità. Questo avrebbe portato poi a far sì che i pacchetti successivi di azioni potessero essere anche collocati a prezzi più alti, proprio perché insomma, si è dimostrato diciamo, la serietà dello Stato nel voler effettuare e proseguire su questi processi. Quindi quello che si è seguito è stata vendita per tranche, le prime tranche a prezzi più bassi, quindi per creare il commitment, quindi creare fiducia sui mercati, e questo per far sì che poi gli introiti della collocazione dei pacchetti azionari sul mercato successivi potessero essere fatti a prezzi più alti e quindi chiaramente, questa perché chiaramente la domanda era invogliata ad acquistare questi pacchetti e quindi gli incassi per lo Stato potevano essere maggiori, via via maggiori. In effetti poi così andò su questa scelta, questa fu una scelta abbastanza felice perché in effetti poi gli introiti sono stati abbastanza importanti come anche abbiamo visto dai grafici del primo argomento che abbiamo affrontato nel primo argomento di questa video lezione. Quindi chiudiamo anche questo terzo argomento con gli spunti di riflessione. Cosa sono le public utilities? In che modo possiamo distinguerle? Con quali modalità a livello europeo sono state messe sul campo? Perché? In Italia, quali sono stati gli elementi di resistenza alle privatizzazioni e liberalizzazioni? Che tipo di strategie furono messe in atto per vendere le azioni? Cosa ci dice la teoria del commitment e dell'underpricing? Abbiamo terminato gli argomenti di questa video lezione. Vediamo la sintesi, il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa significa privatizzare e liberalizzare? Quali sono le differenze tra le due? Cosa dovrebbe assicurare la liberalizzazione? In Italia, quali sono stati i principali motivi indicati a sostegno delle privatizzazioni partite ai primi anni 90? Come si collocava il debito pubblico italiano rispetto a quello europeo? Quali tipi di libertà ha individuato il Trattato di Roma del 1957? Quali tipi di novità hanno introdotto? Come sono andati avanti i processi di liberalizzazione nei diversi settori? Per quali motivi nel settore dei servizi i processi di liberalizzazione sono andati avanti lentamente e in alcuni casi non sono stati ancora completati? Che tipo di trasformazione ha subito il concetto di servizio pubblico? Cosa sono le public utilities? In che modo possiamo distinguerle? Con quali modalità a livello europeo sono state messe sul campo? Perché? In Italia, quali sono stati gli elementi di resistenza alle privatizzazioni e liberalizzazioni? Che tipo di strategie furono messe in atto per vendere le azioni? Cosa ci dice la teoria del commitment e dell'underpricing? Siamo giunti al termine di questa video lezione. Per ulteriori approfondimenti e altro materiale didattico, vi invito a visitare il sito web del nostro Ateneo. Grazie per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui studieremo il problema dell'asservimento proporzionale. Gli argomenti: il problema dell'asservimento proporzionale, la precisione delle risposte a regime, le specifiche sulla velocità di risposta. Quindi iniziamo con il primo problema, il problema dell'asservimento proporzionale. Bene, questo è il problema, è l'archetipo, proprio il problema di base nella teoria del controllo e mi verrebbe quasi da dire nella teoria delle decisioni, così in questa sorta di corrispondenza con la quale stiamo vedendo il problema del controllo. Andiamo a vedere formalmente in che cosa consiste. L'asservimento proporzionale. Dato P, progettare H ed R in modo che al meglio si abbia YV, adesso vediamo cos'è, l'uscita dell'oggetto che vogliamo controllare, uguale KDV, uguale YDT, e la YZ circa uguale a 0, dove, ecco, la cosa è questa. Vedete, qua ci abbiamo, il processo è questo, qua descritto da P1 di S e P2 di S, è, vedete, condizionato da un ingresso, un controllo, e ci sono dei disturbi. Bene, questa situazione qua modella al meglio l'intervento del disturbo e l'effetto del disturbo sull'uscita e l'effetto dell'ingresso sull'uscita. Benissimo. Noi vogliamo progettare H ed R in modo che al meglio si abbia cosa? Vogliamo che l'uscita V, l'uscita che dipende da V, sia legata a V in modo proporzionale. Noi vorremmo che la Y, al meglio delle possibilità, fosse uguale a K di volte V. Quindi stiamo realizzando un asservimento, asserviamo la Y alla V, vogliamo ottenere una serie. Ritroviamo sotto questa categoria di oggetti, oggetti nella tecnologia, tutti i dispositivi, servo sterzo, servo freno, eccetera, sono tutti dispositivi in cui viene asservita una variabile a un'altra, in modo in questo caso proporzionale. E noi vogliamo quindi che al meglio la Y sia uguale a KD volte l'ingresso, al meglio vediamo cosa significa, e che l'effetto del disturbo sull'uscita sia il più contenuto possibile. Al limite io vorrei che l'effetto del disturbo sull'uscita, vorrei proprio idealmente annullarlo. Vedete, questo KDV è 0, KDV uscita rispetto all'ingresso, 0 effetto del disturbo sull'uscita, sono quello che io vorrei avere. Ma qua diciamo al meglio. Cosa vuol dire al meglio? Al meglio vuol dire rispettando specifiche che definiscono gli scostamenti ammessi rispetto al comportamento desiderato. Quindi definiamo l'errore come YD meno YV, meno l'uscita effettiva, YV è l'uscita effettiva del sistema di controllo, YD è KD per V e con Z è proprio l'effetto del disturbo sull'uscita. E noi vogliamo fare questo al meglio. Non lo so, in un processo di decisione, di decisioni, per esempio, che cosa rappresenta in uno schema di elaborazione delle informazioni per raggiungere un certo obiettivo? Noi vogliamo perseguire un certo obiettivo seguendo certe traiettorie e quindi vogliamo fare in modo di ottenere certi risultati. Una scelta preliminare è imposta dalle proprietà dello schema controreazione adottato e la scelta preliminare è questa, che semplifica enormemente il tutto, ma ci porta già a studiare problemi di una certa complessità. Cioè HS è uguale a 1 su KD, quindi la controreazione non è di fatto un sistema dinamico, ma è un sistema istantaneo che mi riporta le informazioni in ingresso, fa delle misure dell'uscita e mi riporta in ingresso Y diviso KD. Questo vuol dire
che quindi il dispositivo in controreazione è istantaneo e inoltre nessun disturbo agisce in controreazione. Queste scelte sono dettate dalle caratteristiche, dall'analisi, se volete, che abbiamo fatto nella scorsa lezione sul sistema di controllo. Perché noi abbiamo visto che al crescere dei guadagni in catena diretta l'uscita tende a diventare 1 su H, 1 su H l'ingresso, grosso modo, e abbiamo visto anche che l'effetto dei disturbi sulla catena di controreazione si ripercuote inesorabilmente sulla uscita e non si può fare molto su questo. Queste sono delle specifiche, delle caratteristiche della controreazione che comunque rimangono fisse e rimarranno fisse in ogni problema di controllo. Se vogliamo utilizzare schemi di controllo di questo tipo, che sono quelli che possiamo utilizzare se vogliamo operare in modo causale, senza prevedere a vuoto cosa accadrà nel futuro, dobbiamo farci carico di questo, dobbiamo utilizzare misure più possibile rapide, precise, e non dobbiamo avere disturbi nella catena di controreazione. Quindi questa scelta specifica che i dispositivi di misura impiegati sono veloci e precisi rispetto agli altri dispositivi che compongono il sistema. Quindi ancora una volta, poi questo non significa esattamente che proprio la controreazione io avrò 1 su KD, ma avrò comunque dispositivi che sono veloci e precisi rispetto agli altri dispositivi che sono coinvolti. Se poi ci ricordiamo adesso della scomposizione della risposta in transitoria e permanente, ricordate il sistema lineare? La risposta è scomposta, è risposta transitoria e permanente. Del loro significato in termini di velocità e forma, transitorio si estingue rapidamente, significa velocità. Forma, la forma riprende quella degli ingressi nei confronti di tutta la classe di ingressi periodici, canonici, eccetera. Della loro struttura rispetto a ingressi canonici e periodici, quindi proprio quello che vi stavo dicendo, del fatto che ci sono questa famiglia di ingressi che sono degli ingressi particolari, più in generale del significato dei diagrammi di modulo e fase della risposta armonica in un sistema lineare, ricordate omega per omega, il modulo e la fase mi rappresentano la variazione in modulo e fase che subisce il segnale periodico puro quando transita attraverso il sistema, ma è ancora dello stesso tipo. Bene, l'intuizione in questo contesto ci suggerisce di definire le specifiche sulla precisione nelle risposte a regime agli ingressi e disturbi canonici. Ingressi e disturbi canonici, ricordate, sono il gradino, la rampa parabolica, eccetera, e tutti gli ingressi periodici, in qualche misura, rientrano anche in questa famiglia. E dare le specifiche sulla velocità di estinzione dei transitori, in particolare poi di fare riferimento al transitorio a gradino unitario, al gradino unitario, quindi di fare riferimento all'ingresso canonico gradino unitario, perché quello assieme, ricordate, il concetto di risposta impulsiva e gradino unitario è al pari della risposta impulsiva, un ingresso canonico e raccoglie, sollecita il sistema in modo adeguato e la risposta indiciale caratterizza molto precisamente il comportamento del sistema. È un benchmark di buona qualità, in qualche misura, per un sistema lineare. Con le scelte fatte adesso, se noi chiamiamo GDS G1 per G2, FG per H, GS su KD, con riferimento questo allo schema che abbiamo visto prima, si ha che la YV è uguale a W di S per V, V ingresso esterno, che è G diviso 1 più F, e la YZ è WZ di S per Z, disturbo, trasformata, ed è uguale a G2, tutto quello che si vede tra il disturbo e l'uscita, diviso 1 più F di S, F funzione di trasferimento d'anello per l'ingresso, questo ovviamente nel dominio delle trasformate, da cui possiamo definire, se definiamo E con S, abbiamo detto che è KD V con S, cioè YD, meno YV di S, che è W di S per U di S, se faccio questo calcoletto con questa
WDS fissata a questa FDS, ottengo questa come funzione di trasferimento d'errore e questa come funzione di trasferimento, se volete, d'errore nell'effetto di

disturbo uscita. Io che cosa vorrei? Vorrei che questa WE e questa WZ fossero praticamente zero, ma questo non può accadere. Ci riserviamo di esaminare questo aspetto in futuro, perché se io imponessi questo otterrei una RDS, perché l'HDS ormai l'abbiamo fissata, una RDS che è non propria, non realizzabile e quindi non la possiamo poi implementare. Il progetto consiste nell'assicurare che per una fissata classe di ingressi e disturbi l'errore a regime possa essere mantenuto entro prefissati margini, garantendo ulteriori prefissate specifiche che riguardano la stabilità e la velocità di risposta. Quindi io voglio che io possa seguire con una certa precisione quegli andamenti e poi voglio che il transitorio soddisfi anche a certe specifiche prefissate di velocità. E voglio che il sistema ovviamente sia stabile. Le specifiche di funzionamento sono in una prima fase riportate sulla WDS e sui suoi diagrammi del comportamento in frequenza e poi sulla funzione di trasferimento d'anello, perché quando le ho riportate sulla funzione di trasferimento d'anello, poi sarà facile riportarle, tradurle sulla RDS, che è uno dei fattori della funzione di trasferimento d'anello. Vedremo nel seguito come alcune di esse si possono trasferire in modo preciso sulla funzione di trasferimento d'anello, e sono le specifiche sul comportamento a regime, e quindi sul progetto di RDS. Altre danno indicazioni che guidano al calcolo della soluzione. Le necessarie verifiche sul comportamento al ciclo chiuso possono poi richiedere l'eventuale iterazione della procedura di progetto. Sintesi per tentativi, perché questo è il nome che viene dato a questa metodologia di progetto, che si chiama sintesi per tentativi o sintesi in frequenza. Noi useremo l'altro termine, sintesi in frequenza, perché utilizza i diagrammi che rappresentano il comportamento in frequenza del sistema, diagrammi di Bode, diagrammi polari e di Nyquist della funzione di trasferimento d'anello in particolare. Spunti di riflessione: si esamini cosa accade in presenza di un polo in zero nella controreazione, si rifletta inoltre sul suo significato fisico. Si rifletta sulla presenza nella controreazione di una costante di tempo molto piccola rispetto a quelle caratteristiche del processo e del controllore. E ora passiamo al secondo punto, la precisione a regime delle risposte. Quindi questa parte, quindi noi abbiamo di fatto già capito che scomporremo quindi le specifiche e anche il progetto in due parti. Una parte daremo le specifiche, impareremo a dare le specifiche del comportamento a regime che riguardano la precisione della risposta, quella che si chiama la precisione della risposta. E l'altra sulla velocità di risposta, il transitorio. In mezzo a tutto questo ci saranno le specifiche sulla stabilità, perché il sistema poi deve mantenersi stabile perché io possa poi realizzarlo e realizzare l'azione di controllo. La precisione della risposta a regime rispetto a ingressi canonici. Quindi la specifica la si dà guardando agli ingressi canonici. Cosa sono gli ingressi canonici? Sono questi. Sono gli ingressi canonici t alla k su k fattoriale per delta meno 1 di t. Questo è un ingresso canonico. Definizione. Un sistema è detto di tipo k se ha un errore finito e non zero ad un ingresso di tipo K. Che cosa significa questo? Allora, vediamo, il sistema è detto di tipo, per esempio, 0 se ha un errore finito e diverso da 0 a un ingresso di tipo 0. L'ingresso di tipo 0 cos'è? Il gradino. Allora, supponiamo che il nostro sistema di controllo sia un asservimento di posizione di un'antenna che sta sopra il palazzo e io voglio asservire la rotazione dell'antenna che sta sopra la voglio asservire alla rotazione di una manopola che ho qua vicino. Io ruotando la manopola, l'antenna sopra gira. Bene, questo sistema di controllo sarà, lo dirò che è di tipo 0, se quando io ruoto la mia manopola di 10 gradi, l'antenna sopra non ruota esattamente di 10 gradi, ma si assesta

dopo essersi spostata magari più o meno lentamente, dipende dalla velocità che poi richiedo, si arriva e si stabilizza a 9 gradi e mezzo. In questo caso io dirò che c'ho un 5% di errore, c'ho un errore dello 0,05, come errore, perché al gradino risponde con un 5% di errore. Dirò che invece il sistema è di tipo 1 se all'ingresso di tipo 1, cos'è l'ingresso di tipo 1? Io mi metto a girare con la manopola a una velocità fissata, un ingresso quindi a una velocità fissata, è la rampa unitaria. Bene, allora l'errore sarà finito alla velocità. Ovviamente se c'è un errore finito alla velocità, l'errore nel posizionamento dovrà essere nullo, altrimenti l'errore che io ho al posizionamento si andrebbe ad accumulare quando ruoto a una velocità costante. E così via. Dico che è di tipo 2, se adesso mi metto a ruotare con un'accelerazione costante, l'antenna segue quell'accelerazione con un po' di errore sulla posizione finale, segue quella, e quindi questo significa che l'errore a ingressi, gradino e rampa saranno nulli, e così via. Bene, questo accade se e solo se nella GDS c'è un polo in zero di ordine K, che quindi scriveremo la GDS come G' di S diviso S alla K. Questo per vederlo, lo si può vedere sull'espressione dell'errore RK di T. Se noi andiamo, ricordate, abbiamo visto la risposta a regime permanente agli ingressi canonici, se riprendiamo quelle formule vediamo che questo errore sarà costante se e soltanto se, quando io calcolo questo oggetto, ottengo una costante. E per ottenere una costante quando calcolo questo oggetto, voi vedete che la WE di S deve avere 1 0 in 0 di molteplicità K, in modo tale che io qua abbia una funzione di trasferimento che non ha zeri in zeri diviso S. Quando la antitrasformo ottengo questo valore costante. E questo è il valore costante, vedete, che si ottiene perché qua io ho messo G', che è una funzione di trasferimento che non ha più poli in zero. E quindi questa è l'espressione. Quando la calcolo in zero, questo G' di S mi dà proprio il valore di Kg. Inoltre, se accade questo, è facile andare a verificare, sempre sulle espressioni dell'andamento della risposta a regime, a ingressi canonici, che ERJ è uguale a 0 fino all'ordine K-1. Quindi se è di tipo K, l'errore è nullo per ingressi di ordine precedente, ingressi canonici di ordine precedente, finito per un ingresso di tipo canonico di quell'ordine. Ovviamente per ingressi canonici di ordine superiore l'errore sarà infinito. Esempio, se io ho un sistema di tipo 0, la nostra antenna di prima, se adesso io gli applico una rampa unitaria, quindi ruoto la manopola a una velocità costante, è chiaro che lì si accumula l'errore e io tendo ad avere un errore infinito. Quindi l'errore è nullo se il sistema è di tipo K per ingressi di ordine inferiore, è costante diverso da zero per ingressi di quel tipo ed è infinito l'errore a regime per ingressi canonici di ordine superiore. Quindi, utilizzando poi la stessa formula di prima, si ricava che, vedete, se il sistema è di tipo 0, l'errore che si ottiene è questo. Ricordate, questa espressione era, questa era Kd quadro diviso Kds alla K più G' di S, il tutto calcolato in S uguale 0. Però se il sistema è di tipo 0 qua, non c'è, se il sistema è di tipo 0, qua c'è Kd, non c'è, c'è per S alla 0, quindi per 1, e quindi l'errore viene questo. Se invece il sistema è di tipo K, da quella relazione di prima, ci viene Kd quadro diviso Kg, perché qua rimane un S a moltiplicare. In conclusione, la specifica sul tipo è soddisfatta dalla presenza di azioni integrative e l'errore massimo dipende dal guadagno della GDS. In entrambi i casi, vedete, qua in modo più diretto all'aumentare di capacità,

Kg, l'errore in modo proporzionale diminuisce. Qua c'è questo Kg più Kd, ma Kd in genere è piccolo e Kg in genere è grande, quindi comunque questo Kg può ridurre E con 0. E quindi fissando E con 0, se il sistema sarà di tipo 0, se la richiesta è quella, fissando E con K, se la richiesta è di tipo K, io avrò dei valori di Kg a partire dai quali questa specifica potrà essere soddisfatta. Quindi che cosa devo fare se voglio un sistema di tipo K? Mettere poli in 0 e poi dovrò fissare il guadagno della Kg. Cos'è Kg? La funzione di trasferimento nella catena diretta. Osservazione, con gli stessi calcoli noi possiamo verificare che se adesso diamo in ingresso V di T seno di omega T, la risposta E con R di T sarà uguale a 0, l'errore a regime è uguale a 0, se e solo se nella G di S compare il fattore 1 diviso S quadro più omega quadro. O meglio, se volete, il calcolo qual è? Io uso la W e mi accorgo che E con R di T sarà uguale a 0, se e soltanto se nella W e c'è 1 0, cioè se al numeratore c'è S quadro più omega quadro, ebbene, se è al numeratore della W e c'è S quadro più omega quadro, se e solo se nella G ci sarà a denominatore U S quadro più omega quadro, quindi se a fattore della G c'è questo termine. Questo sì è quello che va sotto il nome di principio del modello interno, perché accade questo. Nello schema che abbiamo utilizzato, se in controreazione abbiamo 1 su Kd, all'ingresso del regolatore noi abbiamo effettivamente l'errore, e se vogliamo che l'errore a regime sia uguale a 0, e mentre vogliamo che l'uscita sia diversa da 0, e deve accadere che dovrà essere il sistema in quanto tale in catena diretta a poter generare come propria evoluzione quella evoluzione che io voglio ottenere, costante se parliamo di un sistema di tipo 1, oppure che riprende esattamente l'andamento periodico se l'ingresso è di tipo periodico, e quindi dovrà avere al proprio interno un modello che è in grado di produrre come modo, come evoluzione, combinazione di modi naturali, quell'andamento che io voglio esattamente. Ecco perché è il principio del modello interno. Con la stessa logica, con lo stesso discorso, possiamo andare a esaminare, valutare, fissare la specifica sulla precisione della risposta al regime rispetto a ingressi periodici. Ecco, la questione è in questi termini. Se diamo in ingresso un segnale, supponiamo periodico puro, di ampiezza unitaria, l'errore E di T nel tempo a regime sarà minore o uguale, è contenuto perché si tratta di un andamento oscillatorio, nell'attenuazione di modulo che è generata per quel segnale. Questo accadrà, la specifica quindi che possiamo richiedere è che questo sia soddisfatto fino a un certo valore omega di omega asterisco per un fissato massimo errore ammesso e asterisco. Il tutto quindi si trasforma, se teniamo conto del fatto che G diviso Kd è la F, nel fatto che 1 più F di J omega debba essere maggiore o uguale, dovrà essere maggiore o uguale di Kd per il massimo errore che noi ammettiamo, che prenderemo pari ad una costante, chiamiamola E asterisco. Quindi Kd su E asterisco. E quindi vedete che questa relazione, che noi possiamo richiedere sia soddisfatta per ogni valore di omega, per esempio tra 0 e omega asterisco, quindi in un certo fissato ampiezza di frequenze, intervallo di frequenze, e sarà soddisfatta se la F di J omega è sufficientemente grande. Quindi questa specifica si traduce nel fatto che la F deve essere abbastanza grande per soddisfare questa specifica, fino alla pulsazione omega asterisco. Quindi l'ho riportata questa specifica sul comportamento, sulla funzione di trasferimento d'anello.
Andiamo adesso a vedere l'effetto dei disturbi a regime permanente. È usuale riferirsi al disturbo a gradino unitario. Ecco, qua ci, si fa riferimento nulla con poco impegno in più, con poco lavoro in più, si può imparare a trattare situazioni più generali. Però qua faremo riferimento, in questa trattazione un po' semplificata per certi aspetti, soltanto ai disturbi a gradino unitario, che comunque già sono disturbi di tipo significativo, proprio perché il gradino, voi sapete, è un ingresso significativo, sufficientemente eccitante per il sistema lineare. Bene, diremo che un sistema è astatico se l'effetto a regime sulla risposta è nullo. Questa condizione, questa situazione è soddisfatta se e solo se vi è un polo in zero nella G1 di S. Invece diremo che il sistema è statico se l'effetto a regime sulla risposta è diverso da zero e limitato. Questa specifica è soddisfatta se e solo se non vi sono poli in zero nella G1. Per valori, ed è in particolare, lo è soddisfatta per valori dei guadagni che soddisfano questa relazione. Perché se io prendo la W di Z, so che non ci sono poli in zero nella G1, questa quantità non è nulla, altrimenti è nulla, andatelo a verificare, ed è pari a un certo valore. Se io voglio che questa sia minore di un certo errore massimo, allora questa, per soddisfarla, sarà soddisfatta per valori di Kg1 sufficientemente grandi. Perché Kg1? Perché vedete, dentro Kg, Kg cos'è? Kg1 per Kg2. Quindi in realtà agire su Kg2 modifica di poco, sta sia numeratore che a denominatore. Questi Kg in genere sono numeri maggiori di 1 e quindi è Kg1 quello significativo. Quindi in conclusione, andate a verificare con gli stessi calcoletti di prima, ma molto più facili in questo caso addirittura, che se c'è un polo in 0 in G1, allora nella W di Z c'è uno 0 in 0 e quindi l'errore a regime è nullo. Quindi in conclusione, ancora una volta, torna questa logica, questa conclusione, se pensiamo al sistema in catena diretta, dove agisce il disturbo, se prima dell'azione del disturbo, quindi a monte dell'azione del disturbo, c'è un polo in zero, il sistema è astatico, altrimenti è il valore del guadagno in quel punto, in quella zona, che effettivamente può essere utilizzato per contenere l'effetto del disturbo sull'uscita. Per quanto riguarda l'effetto delle variazioni di parametri, per il mantenimento delle prestazioni sulla precisione a regime, si possono utilmente impiegare le funzioni di sensibilità, ricordando il collegamento alle funzioni di trasferimento rispetto ai disturbi. E quindi, avendo poi risolto, già affrontato e progettato una parte del controllore in modo tale da soddisfare a specifiche sull'effetto dei disturbi, in parte abbiamo già agito anche nei confronti delle variazioni dei parametri. Altrimenti possiamo utilizzare le funzioni di sensibilità e manipolarle un po' come abbiamo fatto adesso per vedere al variare dei diversi parametri e quanto sono contenuti o di quanto possono essere contenuti gli errori, variando sempre i guadagni, eventualmente mettendo poli in zero. Per concludere sulla precisione a regime, il loro soddisfacimento richiede, per gli ingressi e disturbi canonici, la presenza di un certo numero di azioni integrative in catena diretta e valori dei guadagni adeguati nella catena diretta. Per ingressi e disturbi periodici, che il numero della F di S sia sufficientemente ampio su definiti intervalli di frequenze. Ecco, spunti di riflessione.
Si studiano le caratteristiche del semplice sistema di controllo del livello di un serbatoio proposto in una delle lezioni precedenti. Si rifletta sugli effetti di un disturbo a gradino e della variazione di un parametro in relazione alla loro collocazione nella catena diretta. Si effettui una valutazione comparativa sull'effetto delle variazioni dei parametri in G1 e in G2. Si rifletta sull'impiego della denominazione principio del modello interno per rappresentare la condizione che collega l'errore nullo a regime ad un fissato ingresso con i fattori della GDS. Ebbene, passiamo all'ultimo punto, le specifiche sulla velocità di risposta. Quindi vediamo adesso come vengono affrontate e come vengono trattate le specifiche e su che cosa vengono date le specifiche sulla velocità di risposta. Benissimo. Per le prestazioni al transitorio è necessario riferirsi alla collocazione dei poli del sistema a ciclo chiuso. Diamo un momento sul nostro iPad. Ricordate, il comportamento di un sistema dipende da dove sono collocati i poli, in particolare la definizione, l'appartenenza a una regione troncoconica nel piano complesso, parte reale, parte immaginaria, fa sì che il sistema sia stabile e addirittura possa avere prefissati comportamenti, andamenti, oscillatori per quanto riguarda le estinzioni delle evoluzioni predefinite, e l'estinzione delle evoluzioni libere poi è collegata alle evoluzioni, all'estinzione dei transitori, ricordate. Ma dobbiamo ricordare che la risposta indiciale, quindi se ci riferiamo all'ingresso a gradino, può essere caratterizzata anche da due parametri che ammettono una controparte in frequenza. E riprendiamo le slide che avevamo piegato a quel tempo. Ricordate, se abbiamo un ingresso a gradino, l'andamento della risposta indiciale può essere di due tipi, o quello giallo o quello verde. Prendiamo quello verde, che è un po' più significativo, in qualche misura è più rapido come reazione. Vedete, il sistema risponde più rapidamente nel caso dell'andamento della risposta verde. Questa risposta al gradino è caratterizzata da due parametri fondamentalmente. Il tempo di salita, cioè il tempo che viene impiegato per andare dallo 0,1 allo 0,9 del valore finale, oppure il primo istante di tempo per raggiungere il valore di regime, nel caso dell'andamento verde, e la sovrelongazione, che è il massimo valore. Vedete, nel caso rapportato al valore di regime. Vedete, nel caso verde la sovrelongazione è l'ampiezza di quanto sovrasto rapportata a K. Nel caso dell'andamento giallo la sovrelongazione è nulla. Quindi la risposta indiciale può essere caratterizzata, per quanto riguarda la velocità, da due parametri, il tempo di salita e la sovrelongazione. La sovrelongazione, peraltro, mi rende conto se non ci sono anche degli eccessi di andamento al di sopra del valore di regime. Questi due parametri possono essere collegati, vi ricordo, a due parametri, m di omega, che è il massimo valore del modulo rapportato al valore in zero, e che è il modulo alla risonanza, e la banda passante, che è la frequenza in corrispondenza della quale per la prima volta si ha un'attenuazione di 0,707 rispetto al valore iniziale. È quella che si chiama la banda passante a 3 dB, ricordate, per le definizioni date e l'impiego che se ne è fatto con Bode. Bene, particolare, B3 è collegata alla rapidità di risposta da una relazione di questo tipo, e modulo alla risonanza è collegato alla sovraelongazione da una relazione di questo tipo. Questo è vero, vale sempre questa relazione? Beh, non proprio sempre, ma per una vasta classe di sistemi che presentano caratteristiche di sovraelongazione e di tempo di salita che sono ragionevoli e interessanti per le specifiche che si possono imporre ai sistemi di controllo. E quindi questa è una relazione empirica che però ha una sua validità nella teoria del controllo. Quindi sono collegati, quindi possiamo passare tramite queste relazioni da T con S a B con 3 e da
sovraelongazione a modulo alla risonanza. Ma questi parametri sono relativi alla WDS. Certo, perché noi parliamo di tempo di salita e sovraelongazione, che sono parametri che caratterizzano la risposta indiciale del sistema a ciclo chiuso. E la banda passante e modulo alla risonanza sono due parametri che caratterizzano il modulo della funzione di trasferimento a ciclo chiuso. Quindi sono parametri relativi alla WDS. Quindi sono passato comunque a specifiche in frequenza, sul comportamento in frequenza, ma della W. E io vorrei, per quello che vi ho detto prima, vorrei portarle su specifiche che riguardano il comportamento in frequenza, ma della funzione di trasferimento d'anello. Come si può fare questo? Quindi noi vogliamo riportarli sulla FDS. B3 e MR possono essere collegati a due parametri della F, funzione di trasferimento d'anello, impiegando la carta di Nichols. Cos'è la carta di Nichols? Si tratta di una carta che presenta un doppio sistema di coordinate, quindi è una carta su cui sono disegnate due sistemi di coordinate. Coordinate cartesiane ortogonali, in cui la scissa esprime la fase e l'ordinata l'ampiezza, in dB, del modulo della F, e coordinate curviline che rappresentano le curve a fase e modulo costante di F diviso 1 più F. Bene, eccola qua la carta di Nichols. Vedete, sull'ordinata, su questo asse, vediamo, vedete, in gradi, la taratura in gradi tra meno 300 e 0. Su questo asse la taratura in dB, Quindi queste sono le coordinate cartesiane, mentre queste altre curve rappresentano quelle tonde, rappresentano le curve a modulo costante, e quelle spioventi le curve a fase costante. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io posso rappresentare qui una curva, ecco questa curva rappresenta la mia F di J omega. È la F di J omega scritta rispetto a valori di fase e modulo in dB. Quindi ho ottenuto questa curva a partire o dai diagrammi di Bode, riportando un certo numero di punti e poi unendoli, oppure dal diagramma della F di J omega, però leggendo i valori dei reali come numeri in dB. Bene. Adesso questa curva, in questo punto per esempio, in questo punto, valore di modulo e fase della F li leggo sull'asse delle ordinate e sull'asse delle ascisse. Valori di modulo e fase della W, che avrebbe la W, li leggo sulle coordinate curviline che intersecano questo. In questo punto, per esempio, vedete, la fase vale meno 30 della W e il modulo vale circa un dB, poco meno di un dB, poco più di un dB, perché vedete, un dB sarebbe qua e io sono qua, 1 e 1 dB, e così via. Quindi posso leggere questi doppi valori. Ora, quindi io qua posso leggere la F sulle coordinate ascissa e ordinata, e la W sulle coordinate curviline. Adesso qua rimangono identificati questi, chiamiamoli questi valori. La omega t è il valore della omega alla quale è tarata la curva in corrispondenza del modulo 0 in dB. Questa che cos'è? Se penso al diagramma di Bode, è la pulsazione in corrispondenza della quale si attraversa l'asse a 0 dB, e infatti qua vedete io attraverso l'asse a 0 dB quel valore al quale è tarata la curva in questo punto. B3 invece la leggo qua come il valore della pulsazione al quale è tarata la curva quando io attraverso la curva a meno 3 dB. Vedete, la curva a meno 3 dB è questa. Se io vado indietro, puff, vedo che, vedete, qua sto attraversando la curva a meno 3 dB. Quindi questo è il valore della banda passante, che è, diciamo, che è alla quale è tarata la curva quando interseca la curva a modulo costante pari a meno 3 dB, che è questa. Ma posso identificare anche il margine di fase, che è
quanto vale la fase, quindi questa volta è l'ampiezza di questo segmento, quanto vale la fase quando il modulo è uguale a 1, e quindi vado a vedere in corrispondenza proprio

proprio della Omega T, vado a vedere quanto è ampio questo segmento, e il modulo alla risonanza, che in questo caso coincide con il modulo al quale è tarata la curva che è tangente alla mia F. Vedete, in questo caso il modulo alla risonanza risulta essere circa uguale a, non vorrei sbagliarmi, ma 4 dB, perché la curva a 4 dB è questa. Va bene? Quindi dalla carta di Nichols, se si vuole che il modulo alla risonanza non superi un valore fissato, si capisce che si dovrà assicurare che il margine di fase sia superiore a un certo valore. Certo, perché se il margine di fase, io richiedo un margine di fase troppo piccolo, e allora sto andando dentro le curve, e quindi sto attraversando le curve a modulo costante che hanno valore maggiore rispetto al modulo a risonanza fissato. Quindi c'è un legame con la specifica sulla stabilità. Quindi dalla carta di Nichols si capisce che c'è un legame tra la specifica modulo alla risonanza e margine di fase, ma comunque la specifica sul modulo alla risonanza dalla carta di Nichols si capisce che può essere che un certo modulo alla risonanza, un certo modulo alla risonanza massimo ammesso, richiede che il margine di fase sia maggiore o uguale di una certa quantità. Se questa specifica è in accordo con la specifica sulla stabilità, sul margine di fase per la stabilità, bene, altrimenti bisognerà modulare tra le due, scegliere un compromesso per quella che è la migliore. Se, come usuale, si richiede che il margine di fase sia minore di 90 gradi, la pulsazione di attraversamento sarà inferiore alla banda passante. Certo, nell'immagine che abbiamo visto e voi potete rivedere, voi avete visto che la banda passante era più bassa rispetto alla pulsazione di attraversamento. Ebbene, questo fatto sta a significare, siccome la curva che abbiamo disegnato è percorsa al crescere di omega discendendo lungo la curva, ebbene, questo significa che la omega di attraversamento deve essere minore della banda passante. Ecco, queste sono le indicazioni che vengono fuori dall'esame della carta di Nichols, che quindi la specifica sul modulo alla risonanza può essere riportata sul ciclo aperto come una specifica sul margine di fase, da rimodulare eventualmente con quella sulla stabilità. La specifica sulla banda passante può essere riportata come specifica sulla funzione di trasferimento d'anello, nel senso che la omega t deve essere minore, in genere si prende 0,8-0,9 la banda passante. Quindi omega t minore di B3, margine di fase maggiore o uguale di un certo valore. Queste osservazioni sono valide anche se la controreazione non è unitaria, perché tenete presente che la carta di Nichols che abbiamo trattato avevamo posto W uguale F diviso 1 più W. Ma sono valide anche se la controreazione non è unitaria, in quanto i valori del modulo alla risonanza e della banda passante sono normalizzati rispetto ai valori in zero. E inoltre, anche in virtù del fatto che ci sono comunque delle specifiche, e per cui se il sistema non è nemmeno di tipo 1, comunque quella modulazione fa sì che l'errore che si commette nell'andare a leggere questi parametri sulla carta di Nichols sia veramente irrisorio. Bene, e quindi questi sono i valori che vedete, la specifica sulla tangente impone questo valore, eccetera. Omega t, B3, vedete, la omega t è inferiore alla B3, margine di fase che è imposto dalla tangente, dalla curva, vedete, alla quale è tangente il massimo valore del modulo, impone in questo caso un margine di fase che è qua, diciamo, di circa 40 gradi. Riassumendo, nel dominio del tempo, il transitorio alla risposta indiciale si esprime mediante un tempo di salita T con S e sovraelongazione S asterisco. Questi parametri in frequenza possono essere collegati alla banda passante B3 e al modulo alla risonanza MR. Letti sulla carta di Nichols possono essere riportati
sulle caratteristiche della funzione di trasferimento.

appunto ad anello FS. In particolare su due parametri, fase quando il modulo è 1, margine di fase e pulsazione di attraversamento, omega t. Spunti di riflessione: si riportino sulla carta di Nichols i diagrammi di Bode delle seguenti funzioni di trasferimento: 1 diviso 1 più 0,1s, 10 diviso s per 1 più 0,1s, 1 meno s diviso s per 1 più 0,1s, e si identifichino i valori dei parametri introdotti relativi al comportamento a ciclo aperto e chiuso. Riepilogo degli spunti di riflessione: si esamini cosa accade in presenza di un polo in zero nella controreazione, si rifletta inoltre sul suo significato fisico, si rifletta sulla presenza nella controreazione di una costante di tempo molto piccola rispetto a quelle caratteristiche del processo e del controllore, si studino le caratteristiche del semplice sistema di controllo del livello del serbatoio proposto in una delle lezioni precedenti, si rifletta sugli effetti di un disturbo a gradino e della variazione di un parametro in relazione alla loro collocazione nella catena diretta, si effettui una valutazione comparativa sull'effetto delle variazioni dei parametri in G1 e in G2, si rifletta sull'impiego della denominazione principio del modello interno per rappresentare la condizione che collega l'errore nullo a regime ad un fissato ingresso con i fattori della GS. Si riportino sulla carta di Nichols i diagrammi di Bode delle seguenti funzioni di trasferimento: 1, 1 più 0,1s, 10 diviso s per 1 più 0,1s, 1 meno s per diviso s per 1 più 0,1s, e si identifichino i valori dei parametri introdotti relativi al comportamento a ciclo aperto e chiuso. Bene, cosa possiamo trarre da questa lezione? Da questa lezione possiamo trarre che quindi quando noi vogliamo perseguire un certo obiettivo, noi possiamo scomporre il problema. Una cosa è la precisione con la quale vogliamo arrivarci, una cosa sarà la velocità con la quale vogliamo arrivarci. Beh, e poi dobbiamo stare attenti a mitigare anche in questo contesto le specifiche sulla stabilità. Troppa precisione ci può portare ad una instabilità, i ritardi ci possono portare a instabilità. Tutte queste sono informazioni che hanno una validità, diciamo, di carattere generale in un processo, anche in un processo decisionale, del tipo che stiamo in qualche misura considerando la nostra teoria del controllo. Bene, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per gli approfondimenti e per il materiale didattico. Grazie ancora.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza,

Benvenute e benvenuti. Procediamo ancora con la nostra riflessione sui fondamenti della letteratura, con un focus sul romanzo di cui questa lezione costituisce la seconda parte. La lezione sarà così divisa. Parleremo innanzitutto del romanzo modernista, per poi dedicarci ai realismi, e ho scelto di proposito il plurale di questa parola. Il romanzo modernista. Nella lezione precedente abbiamo preferito concentrarci su forme, sulle caratteristiche, sui personaggi tipo del romanzo, facendo un percorso dalle sue origini fino all'Ottocento. E ci siamo anche dedicati a un sottogenere che avrà molto successo nel corso dell'Ottocento, un sottogenere come il romanzo di formazione, che emerge proprio in quell'epoca insieme al romanzo storico e al romanzo epistolare. Ora, in questo discorso che abbiamo già fatto, abbiamo un po' tralasciato un argomento, una considerazione molto importante e che cerchiamo di recuperare ora. Considerazione che per certi versi sembra un po' scontata, ma che va comunque resa esplicita. La considerazione è la seguente: il romanzo interagisce e assorbe non solo le caratteristiche delle correnti letterarie nelle quali si colloca, ma assorbe e interagisce anche con le correnti culturali, filosofiche del momento, dell'epoca in questione. Questo lo fa sia a livello nazionale che sovranazionale. Infatti, vediamo un po' discorrere quali sono queste correnti tra

il 7 e l'800. L'illuminismo, come dire, produce il conte philosophique di cui è espressione il Candide di Voltaire e i viaggi di Gulliver di Jonathan Swift. Il romanticismo, come dire, vede affacciarsi e insomma assumere grande successo il romanzo epistolare, il romanzo storico e il romanzo di formazione. Del naturalismo espressione il romanzo naturalista e positivista, su cui incide il positivismo. Possiamo citare a tal proposito autori come i fratelli Goncourt, Honoré de Balzac, Émile Zola e Gustave Flaubert. Per il naturalismo siamo in Francia, mentre per l'Italia il pendant è il verismo, come è risaputo, con il suo romanzo verista, per il quale possiamo citare Giacinta di Luigi Capuana, grande teorico del verismo, e Malavoglia di Giovanni Verga. In Germania piuttosto parliamo di realismo e del romanzo realista, di cui è esempio di grande fama e Fipristito Theodor Fontane. Infine, l'esistenzialismo e il psicologismo, con il romanzo esistenzialista psicologico, e di cui è grande esponente Fyodor Dostoevskij con i fratelli Karamazov, Delitto e Castigo e diversi altri romanzi ancora. Allora, questo breve elenco non vuole essere esaustivo, ma vuole dimostrare e portare alla vostra attenzione la capacità quindi del romanzo di assorbire le temperature, no? Dell'epoca in cui viene espresso dai singoli scrittori. Ma c'è anche una cosa che dobbiamo considerare: queste epoche finiscono ad un certo punto, i romanzi rimangono, continuano a vivere. Essere letti e quindi noi lettori ci continuiamo a ricollegare a queste epoche storiche proprio attraverso i romanzi che ne trasmettono l'immaginario, oltre che le teorie, no? La portata ideologica di queste singole epoche. Ora siamo arrivati a un momento di svolta tra 8 e 900, un momento di svolta epocale, sia insomma, sul piano epistemologico, sia per quanto riguarda il romanzo. E vediamo un po' quale forma assume il romanzo appunto in quel momento. Momento, epoca che definiamo come modernismo. Cos'è modernismo? Il modernismo è un movimento artistico letterario che sorge tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo in Europa e in America Latina. Vuole essere espressione appunto della modernità. Esso rappresenta una rottura con il passato, con la letteratura dell'Ottocento, col romanzo borghese, senza adottare gli strumenti e i gesti delle avanguardie storiche. Allora, a commento di quanto appena detto, dobbiamo innanzitutto sottolineare che si tratti di un movimento sovranazionale, che quindi non si colloca, come abbiamo visto per il verismo, per il naturalismo, non si colloca in una determinata letteratura nazionale, ma bensì è caratteristica per una serie di letterature singole, non solo europee, ma anche di quella latinoamericana. E difatti, tra parentesi, i modernisti dell'America Latina fanno leva sulla loro posizione eccentrica, diciamo, fortemente improntata sul passato coloniale e daranno un apporto anche assai originale al modernismo, su cui torneremo ancora. Allora, a parte questa caratteristica sovranazionale, dobbiamo rimarcare un'altra cosa: il modernismo non va confuso con le avanguardie che contemporaneamente
si affacciano sul piano storico, artistico e letterario nelle culture, nelle letterature del primo Novecento. Ecco, non vanno confuse quindi con le cosiddette avanguardie storiche, tra cui possiamo citare il cubismo e il dadaismo per quanto riguarda le espressioni storico artistico-figurative, e il futurismo e l'espressionismo, che sono due movimenti d'avanguardia che si legano sia all'arte, all'arte figurativa, sia alla letteratura. Ecco, il modernismo non presenta alcune caratteristiche che invece sono importanti per le avanguardie. Ecco, il modernismo non conosce manifesti, non conosce la formazione di gruppi, non conosce quella provocazione che è insita nei movimenti di avanguardia, che cercheranno di provocare il lettore, suscitare in lui lo scandalo, anche il disgusto, che cercheranno di farsi conoscere anche con forme espressive che desiderano creare una rottura netta con il passato. Ora, il modernismo non crea questa rottura netta, eppure cresce sullo stesso humus culturale delle avanguardie storiche, assorbe gli stessi stimoli e li elabora che vengono assorbiti dalle avanguardie di primo Novecento. Quali sono questi stimoli? Vediamo subito. Intanto la teoria della relatività di Einstein, il nihilismo e il superomismo di Friedrich Nietzsche, la percezione soggettiva del tempo trattata nell'opera filosofica di Henri Bergson, le teorie economiche e l'utopia politica di Marx ed Engels, e infine la teoria psicanalitica di Sigmund Freud. Quindi tutti questi elementi, queste conquiste scientifiche che si manifestano nelle scienze esatte, nella fisica, ecco, abbiamo parlato di Einstein, ma anche nelle discipline mediche. Ricordiamo che Freud era un neurologo, no? Quindi un medico. Ecco, tutto ciò definisce l'orizzonte epistemologico dell'uomo moderno. Orizzonte che, dobbiamo assolutamente aggiungere, avrà delle conseguenze molto rilevanti per tutto il corso del Novecento. Infatti basti pensare alle teorie di Marx e Engels, oltre che alle teorie psicanalitiche di Freud, ecco, che entrambe creeranno e provocheranno delle vere e proprie rivoluzioni, non solo sul piano sociale, culturale e politico, ma anche per quanto riguarda la ridefinizione dell'individuo. Ecco, l'individuo vede diversamente se stesso, cambierà il modo anche di collocarsi nella società in base a queste riflessioni di tipo sia storico, politico, economica, per quanto riguarda appunto il comunismo, no? L'utopia comunista di Marx ed Engels, sia per quanto riguarda le teorie psicanalitiche. Come è fatto quindi il romanzo in questo periodo e da che personaggi è popolato, ci chiediamo. Ora, è un personaggio sul cui pensiere, sulle cui azioni incidono appunto le teorie che abbiamo appena elencate, incide quel relativismo che possiamo riconoscere sia nella filosofia di Nietzsche, sia nelle riflessioni, nella filosofia di Bergson, che ragionerà estesamente sulla natura del tempo. È un personaggio la cui interiorità è
l'unico, quasi l'unico terreno

d'azione, terreno d'azione assai complesso, intricato, labirintico, e che, come dire, è quasi l'unico terreno che impedisce spesso al personaggio di agire anche esteriormente, di imprimere la sua volontà sulla realtà. Da un lato, quindi, possiamo attribuire tutti questi tratti al personaggio decadente, di cui costituisce un illustre esempio il romanzo di Buddenbrooks di Thomas Mann, ma anche il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, oltre a Il piacere di D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio. E il personaggio inetto, che è in primo piano nella coscienza di Zeno, di Italo Svevo, e ne fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, ma anche in altri suoi romanzi, oltre che nell'Uomo senza qualità di Robert Musil. Vi ricordate qualcuno di questi personaggi? Thomas Buddenbrook con le sue letture di Schopenhauer, Hanno Buddenbrook sempre nello stesso romanzo di Mann con le sue fantasie musicali. Ecco, entrambi via via si allontaneranno dalla vita pratica della loro famiglia, una famiglia altoborghese della Lubecca anzeatica, ecco, e entrambi porteranno pian piano al declino, non tanto è solo la famiglia, ma proprio l'impresa familiare. Oppure, ricorderete un Dorian Gray con il patto stretto da lui con il diavolo, patto stretto ai fini del mantenimento dell'eterna giovinezza. Ecco, Dorian Gray è attaccato come i suoi simili d'annunziani proprio a questo estetismo, quest'idea estetica di sé, no? Oltre che all'edonismo. Oppure ancora Zeno Cosini di Svevo, che frequenta un analista e dottoresse perché non riesce a smettere di fumare. Ecco, e questa è la sua nevrosi, se vogliamo, e che produrrà un racconto inattendibile. Come ben messo in risalto già dalla prefazione e nella prefazione del dottoressa, che però è altrettanto inattendibile, anzi anche poco credibile in quanto medico, che vende il diario del suo paziente ai fini economici, proprio perché Zeno non aveva pagato la terapia. Quindi a Zeno di Svevo si aggiungono anche gli anti-eroi di un Pirandello, di un Musil, che non sono affatto degli inetti per una presunta incapacità intellettiva. Al contrario, in loro è spesso l'eccesso di intelligenza, specie in Musil c'è questo aspetto, l'eccesso di intelligenza che impedisce loro di agire. Che trasforma loro in grandi ruminatori, no? Che praticano questa ruminazione, questo pensiero ossessivo. Quindi le azioni nel romanzo modernista sono ridotte all'essenziale, attengono solitamente al mondo del possibile più che al mondo del reale. Non solo, per alcuni scrittori e teorici come Edward Morgan Forster, l'intreccio costituisce per il romanzo solo un male necessario, mentre per lo spagnolo Ortega y Gasset l'azione è un elemento nient'altro che meccanico, un peso morto estetico che deve essere ridotto al minimo. Ora, sul piano morfologico, quanto attiene quindi le forme, le strutture del romanzo e anche sul piano delle strategie di rappresentazione messe in atto dai romanzieri primo novecenteschi, che cosa significa tutto ciò? Allora, intanto molti di loro adottano lo strumento della frammentazione della narrazione, oltre all'uso di digressioni,
che significa frammentazione della narrazione. Significa che vengono create più linee narrative che non vengono sempre collegate fra di loro e sono sempre meno soggette a quel principio in auge nel romanzo ottocentesco che si può riassumere con la formula latina post hoc ergo propter hoc, che indica quindi un legame causale che interferisce con il legame temporale in base alle quali ogni azione quindi è stata determinata da una circostanza che può essere, che deve essere collocata al passato. Quindi un'origine alla quale si può attingere attraverso un flashback, un'analessi. Al contrario, il romanzo modernista predilige il paradigma della simultaneità oltre che della contiguità. Quindi si oppone a questa legge della progressione lineare e cronologica lineare. Usa quindi delle digressioni che però, attenzione, non sono come quelle già conosciute nel romanzo ottocentesco e comunque che adotta una forma classica. Non sono digressioni che servono per recuperare delle motivazioni, per delle azioni, per recuperare un pezzo di passato di un personaggio. L'uso delle digressioni ora cede alla tentazione di perdere tempo, oltre che di andare oltre il tempo, cosa che osserviamo in un Proust, nella sua Recherche, e, oltre che in James Joyce e nella britannica Virginia Woolf. Oppure queste digressioni lasciano spazio a quella spinta saggistica che si manifesta nel romanzo modernista, così come si era già manifestata anche nel Conte philosophique. Spinta saggistica e filosofica che vediamo in atto soprattutto nei tedeschi Thomas Mann e Robert Musil. Sul piano del punto di vista adottato sulle vicende, poi assistiamo ad un netto predominio della prospettiva interna e soggettiva, quindi ad una focalizzazione interna e alla narrazione figurale. E il lettore spesso si immerge in uno stream of consciousness o nel monologo interiore. Ecco, tale regime di focalizzazione, la focalizzazione interna, appunto, molte volte fa leva su un narratore autodiegetico, diremmo, no? Su un io narrante che esprime quindi in prima persona il proprio punto di vista. Ma per spiegare un po' cosa significa narrazione figurale, molte volte si basa anche sulla fusione tra una narrazione in terza persona e l'adozione di un punto di vista che si cala in uno dei personaggi riflettori, che diventa non solo una prospettiva sulle vicende, ma anche un centro di coscienza per il romanzo. Sempre di più assistiamo quindi a una sorta di verticalizzazione del mondo finzionale, quindi assistiamo all'esplorazione non più orizzontale, no? Che si manifesta attraverso l'agire dei personaggi, le loro azioni, le loro avventure, ma assistiamo a questo calarsi negli strati anche profondi dell'interiorità, questo calarsi nell'inconscio, ecco, che si manifesta nello stream of consciousness, insieme al pensiero, alle emozioni, che vengono messi insieme spesso senza tener conto delle regole sintattiche della lingua che si usa volta per volta. Ecco, nelle sperimentazioni più estreme, che possiamo attribuire soprattutto a un James Joyce, vediamo quindi come
viene meno l'interpunzione, no? Siamo di fronte proprio a dei flussi liberi di emozioni, pensieri e questo sovvenire di un inconscio. E quindi siamo di fronte, come dicevamo, a un principio di simultaneità. Simultaneità che riguarda in James Joyce, nello specifico, anche il linguaggio, riguarda quindi da un lato l'adozione di diversi registri linguistici, ma anche simultaneità di vari strati, anche storici, della lingua, in questo caso inglese, oltre che irlandese. Quindi sono dei testi, no, ai quali il lettore si approccia e si deve approcciare con la volontà di sperimentare, di mettersi alla prova. Ecco, testi in cui, come nel caso anche di Virginia Woolf, lo stream of consciousness e il monologo interiore viene utilizzato anche per la costruzione di identità ancora molto nuove, per la negoziazione del genere, per il posizionamento sociale, in questo caso soprattutto di personaggi femminili. E sappiamo che in diversi romanzi Virginia Woolf esprime anche le sue tendenze omosessuali. Anche questa è una grande novità, no? All'interno del romanzo, questo emergere di identità altre. Come possiamo vedere, siamo di fronte a una stagione estremamente fertile per il romanzo, per la letteratura in generale, una stagione che forza fino agli estremi, diciamo, il linguaggio e anche le modalità di rappresentazione del reale. Proprio in base a questa grande forzatura, questa grande tensione anche filosofica del romanzo, alcuni autori non riescono a terminare la loro opera. Infatti, una ulteriore caratteristica del romanzo modernista è quella che si tratta in parte di opere incompiute. È il caso dell'Uomo senza qualità di Musil e anche di alcune opere di Kafka, come è ben saputo. Ora, andremo avanti fra poco su invece modalità di rappresentazione più tradizionali, ecco, sui vari realismi, non senza esserci posti prima una domanda che farà da spunto di riflessione. Quali cambiamenti nell'ambito delle scienze, della filosofia e delle discipline mediche incidono sulla narrativa a cavallo tra 800 e 900? Passiamo quindi al prossimo argomento, realismi. Innanzitutto, già dall'uso del plurale per una parola come realismo, che tutti noi conosciamo e maneggiamo comunemente, si capisce che non stiamo parlando di una sola corrente e un solo momento letterario, bensì di uno stile, un dispositivo di rappresentazione. Il realismo, come abbiamo già visto parlando dei generi letterari e della teoria dei generi, il realismo fin dalla poetica di Aristotele è proprio indicato come modalità di rappresentazione per eccellenza nel sistema artistico letterario occidentale. È una modalità già fissata, definita dalla famosa definizione aristotelica della mimesis, ovvero della imitazione delle azioni, tutta improntata sulla verosimiglianza. Ora, dopo aver attraversato un periodo storico-letterario come il modernismo, che vede a suo fianco le avanguardie storiche, periodo in cui appunto queste modalità di rappresentazione vengono estremamente forzate, anche distorte, periodo in cui vediamo in atto uno straniamento che si esercita sulla realtà, torniamo a invece la modalità realista e ci trasferiamo per un momento in Germania,
in un momento storico molto movimentato e che si colloca tra la metà degli anni 20 e il 1933, che è l'anno dell'avvento del nazismo. Parliamo infatti della Neuen Sachlichkeit, del nuovo realismo, si traduce anche come nuova oggettività questa corrente. E parliamo del romanzo nella Weimarer Republik. Attenzione, 1925-1933 riguarda proprio il momento letterario e non la Repubblica di Weimar. Allora, con questa corrente ci riferiamo a un insieme di espressioni sia letterarie che artistico-figurative di poco successivo all'espressionismo, ma alcuni dei suoi esponenti avevano già preso parte dell'avanguardia espressionista e movimento e corrente che poi verrà stroncata con l'avvento del nazismo, visto che molti autori esponenti della Neuen Sachlichkeit subirono, oltre che dello stesso espressionismo, subirono una feroce censura proprio dal regime di Hitler, non solo e non tanto perché ebrei, ma ci furono molti ebrei fra di loro, ma soprattutto, almeno ufficialmente, perché immorali, perché aversi a questo spirito tedesco, perché un Deutsch, no? Era questa l'espressione usata. Spesso però dietro queste motivazioni per la censura si nascondeva una preoccupazione ulteriore e diversa, ovvero la preoccupazione di fronte alla forza critica di questi romanzi, di queste opere letterarie, oltre che artistiche. Infatti la Neue Sachlichkeit aveva assunto già durante gli anni della Repubblica di Weimar una posizione molto critica nei confronti delle spinte nazionaliste e antidemocratiche che si faranno sempre più forti e violente durante quegli anni così movimentati, così anche incerti. Poi, ecco, col 33, queste espressioni artistiche saranno totalmente invise al regime e appunto verranno totalmente stroncate. Mostra organizzata da Gustav Hartlaub nel 25, appunto, è questo il motivo per cui facciamo iniziare con il 25, il 1925, questa corrente. E i suoi rappresentanti sono all'incirca i seguenti, ne ho scelti alcuni. I rappresentanti per la letteratura, quindi, sono Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Hans Fallada, Ernst Gläser, Erich Kästner, Imgard Coyn, Erich Maria Remarque, Gabriele Tergit, Kurt Tucholsky. Ci sono due donne in questo elenco, anche Gabriele è nome femminile. I rappresentanti e le rappresentanti per le altre arti sono Otto Dix, Georg Gross, famosissimi entrambi, Friedel Dicker Brandeis, un artista un po' meno famosa ma significativa, Franz Radziwill, questo per le arti figurative, e poi un Walter Ruttmann, regista, autore di Berlin, Sinfonia della Grande Città, famosissimo documentario, film su questa metropoli, così in fase di trasformazione moderna. E poi il Bauhaus, il pendant in architettura di questa corrente, che adotta gli stessi stili, le stesse modalità di rappresentazione che si adottano in letteratura e nelle arti figurative. Quali sono questi modi e questi dispositivi di rappresentazione? Sono quelli di un realismo sobrio, razionale, no? Cioè il razionalismo in architettura ma anche nelle altre arti. Possiamo osservare l'emergere di uno stile documentaristico che guarda, per quanto riguarda la letteratura, anche molto al giornalismo.
La letteratura è caratterizzata inoltre da un linguaggio dimesso,

senso molto semplice, a tratti colloquiale, e le narrazioni sono solitamente lineari, no? Non ci sono grandi sperimentazioni col tempo e sul tempo come le abbiamo osservate per quanto riguarda il modernismo, quindi non ci sono molte divagazioni, digressioni, e lo stile è prevalentemente mimetico. I temi quali sono? I temi sono quelli della grande città, ecco, la città per eccellenza che viene rappresentata è Berlino, della tecnica, insomma, queste grandi trasformazioni, no? Sul piano scientifico hanno trasformato anche i modi di relazionarsi tra i cittadini, ma anche il trasporto, che è anche un trasporto ora pubblico, con i tramvai, oltre che con i treni e quant'altro. Di Berlino si rappresentano anche i luoghi di divertimento, i cosiddetti club, i teatri di revue, dove vediamo al centro un nuovo tipo di donna, anche il cosiddetto girl, no? Donna emancipata, donna che assume anche un aspetto un po' mascolino, che è una donna abbastanza libera sul piano sessuale. Ecco, questo è un complesso tematico. Un altro è quello delle nuove professioni, possiamo dire. Certo, anche la ragazza che lavora in questo grande contesto dello spettacolo, in questi grandi teatri, ma anche uomini, oltre che donne, che sono impiegati, svolgono quindi delle professioni apparentemente di pochissima rilevanza, di pochissimo interesse, e invece emergono degli Angestelltenromane, cioè dei romanzi che sono proprio incentrati su queste figure di impiegati, oltre che figure di commessi, come il romanzo famosissimo di Hans Fallada, Kleiner Mann was nun, piccolo uomo, e ora come facciamo? È un po' difficile tradurre il titolo tedesco. Poi, altro tema è la guerra. La prima guerra mondiale, che si è conclusa già da un po' di anni. Ma c'è un dato, diciamo, biografico che accomuna molti artisti, molti scrittori. Molti di loro hanno infatti preso parte al primo conflitto mondiale, sono stati sul fronte, sono stati nelle trincee, e con il dovuto distacco, con la dovuta distanza, solitamente si parla di eventi traumatici dopo un po' di anni, e questo accade appunto in questo contesto, ecco, vengono fuori le rappresentazioni anche letterarie, oltre che artistiche, no? Figurative, della Grande Guerra. E infatti, per illustrare, spero in maniera incisiva, non solo lo stile di questi romanzi, ma anche, diciamo, la portata di questa corrente, vorrei citare e dedicare qualche parola in più a un'opera in particolare, che è tra le più famose in realtà lette del Novecento. Si tratta di Im Westen nichts Neues, niente di nuovo sul fronte occidentale, dello scrittore tedesco Erich Maria Remarque, romanzo del 1928 e che ha visto nel corso di pochi anni, che vide ben 32 traduzioni, che vide una trasposizione cinematografica americana già nel 1930. Ecco, un romanzo di grande successo. Perché questo successo? È un romanzo che parla della guerra, ma che parla soprattutto contro la guerra. Infatti, in tedesco si definisce come Antikriegsroman. Infatti, è molto rilevante la portata critica di questo romanzo, in cui la guerra viene narrata, per così dire, dal basso dei luoghi della guerra, dal basso delle trincee. Vediamo qui una

trincea nell'illustrazione che abbiamo scelto per questa slide, trincee che solitamente sono anche molto più cupe, sporche, piene di cadaveri, di feci, sono i luoghi in cui devono rimanere i soldati per giorni talvolta. Altri luoghi sono i lazzaretti, pieni di soldati feriti mortalmente, mutilati o che desiderano suicidarsi. Di tutto questo parla in West Nichts Neues, in cui vediamo anche emergere una tipologia di personaggio che è molto diverso da quello che abbiamo visto al centro del romanzo modernista. Sono persone molto semplici i personaggi di questo romanzo, ma anche degli altri romanzi della Neuen Sachlichkeit. Sono i soldati semplici che popolano appunto queste trincee, sono i giovanissimi che vengono chiamati alle armi, anzi che partono volontari per la guerra, giovanissimi che non hanno neanche concluso l'ultimo anno di scuola, come appunto il caso del romanzo di Remarque, e che subiscono la fascinazione della guerra. Infatti è molto forte l'accusa verso questa generazione di adulti quali diciamo i rappresentanti del governo e gli stessi insegnanti di questi ragazzi, adulti che usano una retorica nazionalista e che convincono questi giovanissimi a partire e spesso a morire nella guerra. Parlando ancora di realismi, non possiamo però fare a meno di fare almeno un cenno a un altro contesto letterario che è più o meno coevo rispetto alla Neuen Sachlichkeit tedesca. Siamo questa volta in ambito nordamericano e parliamo della cosiddetta Lost Generation, espressione diciamo che troviamo in un romanzo di Ernest Hemingway, nello specifico in Festa mobile, A Movable Feast. Ecco, anche per la Lost Generation, per la cosiddetta Lost Generation, nei suoi esponenti, il realismo è la chiave estetica prediletta. Ma vediamo chi sono i rappresentanti di questa ulteriore, quest'altra corrente, di quest'altro realismo. Il primo è lo stesso Ernest Hemingway, di cui citiamo qui A Farewell to Arms, Addio alle armi, del 29. John Dos Passos con Manhattan Transfer del 1925, John Steinbeck con Grapes of Wrath, tradotto con Furore, che è del 39, William Faulkner con The Sound and the Fury, L'urlo e il furore, che è del 1929. Ho citato solo alcuni romanzi, l'elenco dovrebbe essere ancora molto più lungo, ovviamente. Allora, oltre all'uso della chiave realista per la propria scrittura, c'è anche un tema che alcuni romanzi americani hanno in comune con i loro colleghi tedeschi, europei in generale, è proprio il tema della guerra, è appunto A Farewell to Arms, famosissimo romanzo di Hemingway, che parla tra l'altro della sconfitta di Caporetto, con un protagonista che è un po' l'alter ego dello stesso Hemingway, che è addetto al trasporto delle ambulanze in quanto americano, non combattente quindi, ma che assiste a questo capitolo atroce della Prima Guerra Mondiale. Altra caratteristica, e qui siamo diciamo sempre
sulla stessa linea dei romanzi appena citati che vengono pubblicati in ambito tedesco e presto censurati, cosa che non vale tanto per questi romanzi americani in America. Ecco, un altro tema è quello sociale, anzi i temi sociali che sono in primo piano. Infatti al centro dei romanzi di Steinbeck, oltre che di Faulkner, più ancora che quelli di Hemingway, ci sono gruppi di personaggi che sono rappresentanti letterari dei ceti più bassi, delle persone comuni, dei braccianti, dei lavoratori agricoli, si pensi a Furore di Steinbeck, ecco, tutte persone che, e famiglie intere che hanno dovuto subire il crollo dell'economia, no? Alla fine degli anni 20 e la trasformazione della società in seguito all'incessante industrializzazione. Ecco, questi braccianti, la famiglia Jode del romanzo di Hemingway viene proprio spinto costretto a emigrare, a spostarsi verso la California da queste trasformazioni. Quindi vediamo che questi autori sono riusciti effettivamente a interpretare non solo queste istanze sociali, ma a interpretare anche in maniera felice, fortunata, la stessa forma romanzo alla quale essi conferiscono un respiro epico, no? Parlando appunto al posto di un'intera generazione, al posto di interi ceti sociali e trasmettendo tramite un linguaggio ricco di slang, di gergo, è un linguaggio molto semplice, è uno stile mimetico, si fanno carico di valori, sentimenti profondamente umani. E questo è questa un po' la ricetta che porterà questi romanzi a un rilievo mondiale. Prima di concludere questa sezione e anche questa lezione, però non possiamo non fare almeno un cenno a un realismo ben conosciuto in Italia, che è il neorealismo, appunto, italiano, che si colloca tra il 1943 e il 1955. Si tratta di un filone letterario che apprende moltissimo dal cinema, e anzi che nasce in ambito cinematografico proprio con Ossessione di Luchino Visconti, e film che sarà proprio il primo di una lunga serie, tra cui possiamo citare i film del regista Roberto Rossellini, Roma città aperta del 45, Paisà del 46, Germania anno zero del 48, i film di Vittorio De Sica, Chouchat del 46, Ladri di biciclette, Giuseppe De Sanctis con Riso amaro e tanti altri ancora. È molto forte l'influenza del cinema sulla letteratura in termini proprio di modalità di rappresentazione, per quanto riguarda anche la scelta dei personaggi, della tipologia di personaggi, ma ci sono altre influenze su questa corrente letteraria che provengono dalla stessa letteratura, come il verismo, e l'estetica dell'impersonalità di un Verga, come la stessa letteratura americana della Lost Generation e non solo. E però possiamo anche dobbiamo ricordare che maestri del neorealismo sono Cesare Pavese e Elio Vittorini, traduttori poi tra l'altro di questa stessa letteratura americana, ancora durante il ventennio e con tante difficoltà, ma anche dei primi successi per quanto riguarda proprio la mediazione culturale che è sempre inerente, insita nell'opera di traduzione. I rappresentanti sul piano letterario sono ben noti, sono Italo Calvino con Il sentiero dei nidi di ragno,
che è del 47, Alberto Moravia, che non nasce e muore come neorealista, ma che tocca quella corrente, che l'attraversa, con La Romana, che è del 47, La Sociara, che è del 57, Giorgio Bassani, Vasco Pratolini, Peppe Fenoglio, Carlo Cassola, sono proprio questi gli esponenti principali. La letteratura cosiddetta testimoniale, che narra l'esperienza terribile, inenarrabile dell'Olocausto, della Shoah, con Primo Levi, Carlo Levi con Cristo si è fermato a Eboli del 45 e il successivo meridionalismo, e per Paolo Pasolini con Ragazzi di vita del 55 e Una vita violenta. È una grande stagione quella del neorealismo, che ancora oggi viene studiata soprattutto per quanto riguarda il cinema, e che però anche in letteratura si fa espressione della vita quotidiana, oltre a dedicarsi a delle tematiche che non potevano essere affrontate finché ancora vigeva la dittatura fascista con la sua censura, un po' ambigua per la verità, ma comunque che non permetteva lo svolgimento di certe tematiche. Quindi ora di che si parla? Si parla di questa stessa guerra che gli scrittori e tutto il popolo italiano si è lasciato appena alle spalle. Si parla della resistenza, infatti è una letteratura spesso definita come resistenziale, con le opere appunto già citate di Calvino, oltre che di Beppe Fenoglio, che ha scritto solo della resistenza. Resistenza è che questo scrittore, ma anche un italo Calvino giovanissimo, hanno vissuto in prima persona proprio in quanto combattenti. E quindi, insomma, non parliamo solo di un'azione sul piano, diciamo, politico sul piano del reale in astratto. Parliamo di persone, parliamo di scrittori che hanno preso parte, a almeno alcuni di loro, ai movimenti antifascisti. Vediamo quindi, e con questa considerazione possiamo concludere il nostro percorso, come i realismi spesso implicano una visione critica e politica di questa realtà. In momenti storici spesso difficili, oppure caratterizzati, come nel caso del neorealismo italiano, da un'improvvisa libertà, dai vincoli imposti dalla censura, da un regime come quello fascista. Ecco, possiamo quindi chiederci a questo punto in che modo si differenziano le varie correnti realiste dalla grande stagione. E per concludere non ci resta che riepilogare tutti gli spunti di riflessione. Quali cambiamenti nell'ambito delle scienze, della filosofia e delle discipline mediche incidono sulla narrativa a cavallo tra 800 e 900? In che modo si differenziano le varie correnti realiste dalla grande stagione modernista? Bene, la lezione termina qui. Per ulteriori approfondimenti vi rimando, come al solito, al nostro sito internet e in particolare alla pagina del corso sul portale dell'Università Uninettuno. Arrivederci.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere

0: ripasso con quella sportiva.
1: Ho scelto Uni-Nettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
2: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
0: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uni-Nettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
3: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uni-Nettuno sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uni-Nettuno, perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Parleremo del marketing della cultura. Andiamo a vedere insieme gli argomenti. Il primo argomento è quello che riguarda il modello di marketing della cultura. Vedremo poi insieme la domanda culturale e cos'è il prodotto culturale. Andando al primo argomento, che è appunto il modello di marketing della cultura, andremo a vedere come si applica il marketing all'interno delle organizzazioni culturali. È infatti un tipo di marketing molto particolare, diverso dal marketing che viene utilizzato per vendere, diciamo così, un prodotto. Andiamo a vederne le peculiarità, qual è il modello del marketing culturale e andiamo a capire come possiamo agire. Prima di passare al modello di marketing, della cultura, è giusto evidenziare quali sono i passaggi più importanti del modello di marketing tradizionale. Nel modello di marketing tradizionale si parte dal sistema informativo, sono tutte le analisi dell'ambiente esterno e interno all'azienda, sono le analisi che riguardano il comportamento del consumatore. A quel punto, si va a Cioè, sì, il mercato che entra nel sistema informativo con le analisi appunto dell'ambiente interno e esterno del consumatore, si passa appunto al sistema informativo di marketing dell'azienda per poi arrivare all'interno dell'azienda a definire quali sono da una parte le strategie di marketing, dall'altra tutto quello che riguarda il famoso marketing mix.

altro che l'insieme delle decisioni che portano a un'offerta di valore e che riguarda, declinandolo, soprattutto il prodotto, il prezzo, la distribuzione e la comunicazione. Quattro cose che in inglese iniziano per P e per questo motivo il marketing mix è anche definito le quattro P del marketing, per poi ritornare al mercato, appunto con l'offerta di valore che è stata definita. Qui che cosa vediamo quindi? Che è un processo ciclico dove a partire dal mercato e dal sistema informativo si prendono delle decisioni strategiche e operative per ritornare al mercato. Decisioni strategiche e operative che riguardano appunto le 4P. È importante questo passaggio perché la cosa che cambia successivamente e che è stata codificata in qualche modo in questo modello del marketing della cultura da Colbert nel 2009 vede il marketing della cultura avere un modello di tipo differente, dove c'è un prodotto, e andremo poi all'interno della lezione a declinare che cos'è il prodotto culturale, che in questo caso esce fuori, vedete, dal marketing mix che abbiamo visto prima, che è qui composto soltanto da tre P, un place in inglese, distribuzione, e quindi si parte dal prodotto per andare al sistema informativo e poi al mercato che è composto dai consumatori, dagli sponsor, dagli agenti di distribuzione e dallo Stato, per poi ritornare, vi ricordate questo invece era il primo passaggio nel modello di marketing tradizionale, per ritornare al sistema informativo, quindi ritorna dal sistema informativo all'azienda, l'azienda sulla base della sua missione, in questo caso parliamo di un'istituzione culturale, poi arriverà al marketing mix e poi per ritornare al mercato. Qui che cosa vedete? Che quindi il prodotto non è più un elemento che viene definito dall'azienda, sì, sulla base magari della missione, che viene definito dall'azienda e viene immesso nel mercato. È il punto d'inizio di tutto il modello di marketing della cultura. E soltanto alcune cose vengono definite quindi successivamente dall'azienda: il prezzo, la distribuzione e la promozione di questo famoso prodotto culturale. È un passaggio importante perché? Perché vi fa capire che il prodotto culturale, il prodotto della cultura, è qualcosa che non viene definito dagli uomini di marketing, chiamiamoli così, a tavolino. Quindi non viene dal mercato, ma viene invece da un atto creativo. Vedremo adesso le varie tipologie di atto creativo. Quindi esce fuori. Gli uomini di marketing, nel marketing della cultura, non definiscono il prodotto come leva delle azioni di marketing. È un qualcosa che è già dato. Devono solo decidere, appunto, sulla base delle analisi del mercato esterno, delle analisi che riguardano i consumatori, lo Stato, gli sponsor, in generale tutti i finanziatori, devono soltanto capire come immetterlo nel mercato in modo tale che possa essere valorizzato il più possibile. È un passaggio importante, vi dicevo, perché vedete, questo modello di Colbert è del 2009, in realtà era già stato fatto qualche anno precedentemente in un'edizione precedente del libro Il marketing della cultura. Però fino a qualche anno fa parlare di marketing all'interno del settore della cultura era quasi considerato un tabù, perché si pensava che in qualche modo sporcasse ciò che di bello c'era nell'atto, nel prodotto di un atto creativo. Quindi, per farvi capire, un quadro, una mostra, anche un sito turistico o anche un sito archeologico, ok? Potessero in qualche modo essere sporcati dalle attività di marketing. In realtà, appunto, Colbert spiega in questo modello che il prodotto è uno stato di fatto, noi non lo modifichiamo, definiamo soltanto meglio come possa rientrare nel mercato. Vi dicevo, il prodotto
nell'ambito del marketing culturale, è un atto creativo, quindi ha a che fare con l'artista, la creatività, e poi soltanto in maniera, successivamente arriva nel mercato. Hirschman nel 1993 ha definito tre tipi di creatività sulla base di cosa? Del pubblico a cui si rivolge l'artista e dell'obiettivo primario ricercato. Il primo tipo di creatività è quella auto-orientata, dove il pubblico primario, in questo caso nel mondo del marketing lo chiameremmo target, è quello di se stessi, quindi l'artista stesso. L'obiettivo primario ricercato quindi è quello dell'autorealizzazione. È l'artista che compone un'opera, che dipinge un quadro o scrive un libro perché vuole autorealizzarsi, lo fa per se stesso, è come appunto un vero atto creativo. Poi c'è la creatività orientata ai pari. In questo caso il target cambia perché il pubblico primario non è più l'artista come solo, ma è il pubblico dei pari e dei professionisti del settore. Quindi l'artista inizia a essere interessato anche di quello che gli altri, i suoi pari o i professionisti del settore possono pensare della sua opera. In questo caso l'obiettivo primario ricercato è infatti quello dell'apprezzamento e del consenso. Altro ultimo tipo di creatività proposta da Hirschman è quella orientata al mercato. In questo caso il pubblico generale è il target dell'artista, dell'atto creativo, e infatti in questo caso l'obiettivo primario ricercato viene definito da Hirschman come quello del denaro. Quindi tre tipi di creatività. È chiaro che la creatività auto-orientata è l'atto creativo per eccellenza, e poi si va via via ad affermarsi nell'artista, può o meno succedere questo, una creatività orientata verso l'apprezzamento e il consenso, o una creatività che serve in qualche modo a fare cassa, ad avere più soldi, quindi ad essere apprezzati all'interno del mercato, per esempio dell'arte, se sono un pittore. Una cosa importante che ci tenevo a dirvi all'inizio di questa lezione, in cui andiamo ad inquadrare un po' che cos'è il marketing della cultura, è che il marketing della cultura rientra all'interno del marketing dei servizi. Questo perché? Perché le organizzazioni culturali sono aziende di servizi e hanno quindi tutte le caratteristiche che riguardano proprio le aziende dei servizi. La prima, la più famosa caratteristica dei servizi, che quindi riguarda in questo caso le organizzazioni culturali e il prodotto culturale, è quella dell'intangibilità. Non si può toccare spesso un atto creativo, è qualcosa di intangibile, è qualcosa che non si può in qualche modo vendere fino a quando non si sta fruendo di quell'opera in qualche modo. È inseparabile da chi eroga il prodotto, da chi eroga il servizio. Quindi anche in questo caso ci sono delle variabilità all'interno delle organizzazioni culturali che, ad esempio, non faranno sembrare uguale la stessa visita a un museo se la si fa in giorni differenti, perché magari un giorno non funziona qualche cosa all'interno del museo, oppure semplicemente la persona che ci ha accolta alla reception o ci ha dato i biglietti non è stata molto gentile con noi. Quindi è inseparabile da chi eroga quel servizio. È deperibile, non si può fare magazzino. E quindi, per esempio, se oggi il mio museo è vuoto, non potrò domani riempirlo abbastanza da colmare quello che non ho venduto oggi. Questo è importante, la deperibilità e la non magazzinabilità dei servizi, perché per esempio in questo il marketing può aiutare ad esempio a fissare un prezzo differente all'interno dei giorni della settimana che mi permetta di non avere dei picchi il fine settimana e ad avere completamente le sale vuote durante la settimana stessa. E stessa cosa vale per esempio sugli orari. È un po' quello che funziona, e infatti è un'azienda di servizio, per tutto ciò che riguarda i trasporti, ad esempio con le compagnie low cost che cambiano
la fascia di prezzo sulla base dei giorni e delle settimane e soprattutto su determinate fasce orarie dove magari è meglio.

meno agevole viaggiare, soprattutto l'inizio e la fine della giornata. È eterogeneo, cambia, è di difficile standardizzazione, perché rientriamo sempre in quella sfera che riguarda l'intangibilità e l'inseparabilità dall'atto umano, quindi è eterogeneo. Tutto ciò che stiamo elencando adesso, queste caratteristiche, rendono il servizio e quindi anche tutto ciò che viene venduto in qualche modo dalle organizzazioni culturali un po' più di difficile vendita, ok? Di difficile fruizione. E anche l'eterogeneità. Sappiamo bene quanto sia importante oggi, per esempio, il concetto di qualità. Ecco, il fatto che i servizi siano eterogenei rende più difficile comprendere e gestire la qualità del servizio stesso. Su questo, infatti, ci sono tantissimi studi e tantissimi professionisti si stanno interrogando proprio sulla questione della standardizzazione della qualità all'interno dei servizi. Assenza di proprietà, altra caratteristica importantissima, soprattutto in questo caso nel caso della cultura, è che è spesso, eccetto proprio in alcuni casi, noi compriamo un servizio, compriamo una visita all'interno di un museo, ma non è che possiamo portare qualcosa a casa, usufruiamo solo di in quel lasso di tempo della visione di una mostra, per esempio, ma niente di tutto ciò poi diventa in qualche modo di mia proprietà. Capite che è differente rispetto al fatto di andare in un posto, comprare qualcosa e riportarla a casa. In quel caso, quel bene, quel prodotto diventa di mia proprietà. In questo caso, nei servizi c'è un'assenza di proprietà, nella quasi totalità dei casi. Andiamo agli spunti di riflessione di questa sessione. Sapresti descrivere il modello di marketing della cultura? Sapresti descrivere le differenze tra il modello di marketing tradizionale e quello della cultura? Sapresti elencare almeno tre caratteristiche dei servizi? Andiamo a vedere adesso cos'è la domanda culturale. È il famoso mercato che vedevamo nel modello di Colbert. Chi sono i nostri clienti? O, nel caso per esempio di un museo, i nostri visitatori. Perché vengono? Perché vogliono usufruire di quest'atto culturale? Andiamo a comprenderne le motivazioni, perché queste poi diventano importanti per cercare di comprendere come attuare al meglio la proposta di valore da reimmettere nel mercato successivamente. La domanda culturale ha tre dimensioni principali di analisi. La prima è la motivazione, cioè perché le persone vogliono usufruire del mio servizio in questo caso, perché vogliono venire al mio museo, perché vogliono venire a vedere la mia opera teatrale. È la prima domanda che ci si fa anche nel marketing tradizionale, no? Qual è il bisogno da soddisfare in questo caso della nostra domanda? Ci può essere un bisogno di studio, di accrescimento culturale, oppure semplicemente di piacere di usufruire di un contenuto culturale, ma le motivazioni possono essere di vario tipo. La seconda dimensione è quella del tempo. È una dimensione importante perché chiaramente anche qui dobbiamo comprendere quanto tempo le persone sono disposte a spendere in questo genere di attività. È chiaro che qui si apre un ampio spettro di possibilità. Ci sono i visitatori occasionali, come ci sono invece coloro che vanno più spesso anche all'interno dello stesso museo. Quindi diventa una variabile importante. Legata al tempo c'è la variabile dello spazio e anche qui, per esempio, la variabile dello spazio è molto legata al concetto del turismo, ok? Quanto sono disposte le persone a muoversi dal loro ambiente abituale per venire a visitare il mio museo, per venire al mio teatro, per venire a visitare il mio sito industriale che ho appunto messo a punto per rendere

attribuibile alle persone che vogliono vedere un po' qualcosa in più di un sito archeologico industriale. In realtà, quelle sono le tre dimensioni principali di analisi, ma ce ne potrebbero essere tantissime altre, tra cui, per esempio, la modalità in cui si organizzano i visitatori, che può essere organizzata. Per esempio, se parliamo nell'ambito del turismo, potrebbero aver comprato un biglietto all'interno di un tour, di un pacchetto con altre cose in mezzo, l'albergo o altro, oppure autonoma. Ho deciso di muovermi per andare a vedere una mostra e autonomamente ho deciso di comprare il biglietto e organizzare tutto il viaggio. O poi anche, e ultimamente questo è un tema molto dibattuto nell'ambito del marketing culturale, quale media utilizzo per fruire di quei contenuti? Vado veramente a visitare quel museo, quindi la visita reale, oppure usufruisco dei contenuti digitali che sempre più le organizzazioni culturali stanno mettendo nel mercato. E infatti sempre più spesso, soprattutto questo nell'ambito dei musei, ma negli ultimi anni anche i teatri si stanno muovendo in tal senso, mettendo delle visite virtuali all'interno del proprio sito internet e in alcuni casi anche a pagamento, ma che permettono proprio di fruire in qualche modo, appunto in maniera virtuale, immediata, delle opere esposte all'interno del museo oppure di un'opera che magari viene riprodotta in streaming. Ancora non tantissimi clienti, diciamo visitatori o audience dei teatri utilizzano questi strumenti virtuali, però sempre di più se ne parla e sempre di più si stanno attivando dei processi di digitalizzazione all'interno delle organizzazioni culturali. Quindi sarà un media che verrà sicuramente utilizzato di più nel tempo. Vi ho portato qui un esempio di suddivisione della domanda. In questo caso vi trovate davanti a una matrice che ha da un lato come variabile la durata della visita, il famoso tempo, e dall'altro il numero di visite per unità di tempo. Quindi ogni quanto io vado a visitare un museo, che può essere diverso oppure sempre lo stesso. E che cosa vediamo? Che nel caso di una durata lunga della visita, ma che visita meno unità all'interno dello stesso tempo, possiamo trovare una domanda di persone programmate, i programmati. Poi ci sono i famosi studiosi che fanno una durata di visita lunga e visitano più volte nello stesso tempo un museo. Poi ci sono gli occasionali, dove c'è una durata di visita più bassa e il numero di visite per unità di tempo più basso. Quindi è la famosa domanda occasionale di cultura, no? Chi va al teatro una volta all'anno, chi va al museo una volta all'anno. E poi ci sono invece gli appassionati che magari hanno una durata di visita minore perché magari lo fanno veramente soltanto per passione, per leisure, però visitano nella stessa unità di tempo più teatri, musei o altro. Magari hanno un abbonamento, per esempio, all'interno dello stesso museo. Quali sono le possibili motivazioni della domanda culturale? Qui intanto andiamo a vedere quali sono le motivazioni più classiche dei singoli individui, delle persone. Da un lato ci può essere una motivazione edonistica, quindi che riguarda il turismo, l'intrattenimento, il leisure, quindi proprio il piacere, o gli appassionati di qualcosa. Poi c'è l'apprendimento e la ricerca, quindi tutto ciò che riguarda l'educazione, la visita a un sito storico oppure la ricerca all'interno dell'ambito culturale. È una motivazione molto importante nell'ambito della cultura, quello che riguarda per esempio l'educazione, tant'è che molte attività culturali vengono svolte attraverso un intermediario che è quello per esempio di una scuola o di un'università.
Ma domanda di cultura è anche quella che proviene dagli enti e dalle aziende.

Per quale motivo? Possono avere dei motivi politici, quindi tutto ciò che riguarda il lavoro sociale, il comunitario, la creazione di occupazione, la creazione di immagine, nel caso appunto dell'azienda o anche di un comune, l'impiego dei volontari, la partecipazione della comunità, oppure possono avere delle motivazioni che sono più funzionali, diciamo, al loro business, quindi il lancio di prodotti, soprattutto artigianali, in questo caso quindi la parola artigiane, programmi di club, membership, oppure la corporate hospitality, quindi per esempio utilizzare anche per fare delle attività che riguardano l'ospitalità dell'azienda, oppure usare, diciamo, le istituzioni culturali per fare degli eventi speciali. Quindi alcuni siti di musei diventano delle location per fare, per esempio, non lo so, la cena di Natale dell'azienda. Vi ho voluto portare anche la matrice di Nantel-Colbert, che riguarda anche in questo caso una matrice di posizionamento delle richieste che può fare un target all'interno dell'offerta culturale. Ci può essere da un lato vedete che una variabile è quella che riguarda il rilassante oppure eccitante e sorprendente, quindi un'attività un po' più attiva rispetto a rilassante. Dall'altro lato invece ci può essere un'attività che può essere più divertente, emozionante, oppure che aumenta la cultura, quindi la famosa questione dell'educazione in qualche modo. All'interno di questa matrice di posizionamento sono posizionate varie proposte culturali, chiamiamole così, relative soprattutto alla musica, in questo caso musica, opera, balletto. E vediamo che all'interno di Aumenta la mia cultura e il rilassante possiamo trovare la musica classica, i musei, il teatro classico, oppure tra Aumenta la mia cultura e però è un po' più attiva come appunto attività culturale, eccitante quindi è sorprendente, troviamo la danza moderna, il teatro sperimentale, l'opera, balletto, la danza folk. Al contrario, sempre nell'ambito in questo caso dello spettacolo, quindi della prosa e dei concerti, tra eccitante, sorprendente, divertente e emozionale troviamo il jazz, il teatro estivo, lo sport, i concerti rock. Vedete che come il concerto rock lo trovate proprio alla base, è molto eccitante e sorprendente, è sicuramente molto divertente e emozionale. Un po' meno lo è il jazz rispetto sia all'eccitante e al divertente, perché ci avviciniamo di più ad Aumenta la mia cultura, è sicuramente più rilassante in qualche modo dei concerti rock. Tra il divertente, l'emozionante e il rilassante, quindi in questa parte della matrice, troviamo il varietà, le commedie musicali, la musica pop e il cabaret. Qui in fondo, con la stessa motivazione che abbiamo visto per i concerti rock, si trova più vicino a divertente, emozionante, ma allo stesso tempo rilassante, sicuramente più di un concerto rock. Andiamo adesso a definire un ambito molto importante nello studio del consumatore, nello studio dei clienti, della domanda, in questo caso di cultura, e riguarda questo il processo di acquisto. Come vedete qui abbiamo le fasi del processo di acquisto, che appunto sono classiche del marketing. Si parte dal bisogno, quindi la motivazione, diciamo, per arrivare poi alla ricerca di informazioni, quindi nel momento in cui una persona capisce di aver bisogno di qualcosa, si attiva a cercare delle informazioni, poi cerca le alternative, ok? Cioè valuta le alternative, ok, ho bisogno di questa cosa, cerco delle informazioni e ho sul tavolo più alternative. E poi vado a definire qual è la tipologia di consumo che voglio fare, scelgo in questo caso è il prodotto museale, su questo l'esempio, vado a scegliere le componenti del prodotto, la modalità di fruizione del prodotto per capirci virtuale o reale e poi valuterò il prodotto nel processo di post acquisto, quindi una volta che ne ho fruito. Quali sono le caratteristiche del cliente fruitore?
L'abbiamo visto, ci sono le motivazioni, le aspettative, la necessità, i desideri, poi ci sono tutta una parte che riguarda gli atteggiamenti, le esperienze passate. Queste nell'ambito culturale sono molto importanti e vedremo perché. Poi c'è tutta la parte della cultura, da dove provengo, qual è la mia famiglia, tutti gli aspetti, tutti i fattori di influenza, diciamo, socioculturali. Poi ci sono le mie conoscenze, quali sono le mie capacità, anche per esempio in termini di spesa. Queste sono le famose influenze che agiscono sul processo di acquisto. Dall'altro lato, sul processo di acquisto c'è anche l'azienda che in qualche modo influisce, come, questi sono i caratteri infatti dell'offerta dell'azione di marketing, come con delle azioni promozionali. Ti abbasso il prezzo del biglietto, per esempio, di un museo se vieni il giovedì mattina alle 9. Azione promozionale, ma allo stesso modo anche una pubblicità. Ok? Con il termine promozione nel marketing si può applicare, si può considerare sia la promozione to cure, ma in realtà un po' tutta la comunicazione. Poi c'è la parte di immagine della località, quindi tutto il destination management, il destination branding, l'immagine della tipologia del prodotto, in questo caso il prodotto museale, l'immagine dell'azienda museale, perché anche le organizzazioni culturali fanno branding e quindi anche loro fanno tutta un'attività strategica che riguarda proprio il brand del loro museo. Partire dal logo o logo, slogan, tutta la visual identity. Poi ci sono i caratteri dell'offerta della singola unità dell'azienda e i caratteri dell'offerta anche dei concorrenti, perché anche in questo caso si può fare un posizionamento strategico dell'offerta del museo rispetto a quella dei concorrenti. Andiamo a vedere quali sono gli spunti di riflessione di questo secondo argomento. Sapresti descrivere le principali dimensioni di analisi della domanda culturale? Sapresti descrivere le principali motivazioni della domanda culturale? Sapresti descrivere il processo di acquisto di cultura? Andiamo al terzo e ultimo argomento di questa lezione, il prodotto, tra virgolette, culturale. E tra virgolette perché avrete capito, ne abbiamo già parlato, che siamo comunque nell'ambito dei servizi, quindi per prodotto culturale non intendiamo qualcosa di per forza fisico e tangibile, ma soprattutto parliamo dell'erogazione di un servizio. Per questo motivo le virgolette del prodotto culturale. Cos'è il prodotto culturale? O meglio, da cosa è diviso? E in cosa è suddiviso? È suddiviso in un core service, quello che noi proprio nel marketing definiamo servizio di base principale, che è la ragione principale per cui il pubblico si rivolge a quell'impresa. Ok? È ciò che soddisfa il bisogno primario per cui quel cliente, quel visitatore vuole usufruire di un servizio o andare a visitare un museo. Ci sono poi i servizi complementari funzionali, che sono quelli necessari e che permettono l'accessibilità, per esempio, al museo e aumentano in questo caso il valore del prodotto. Ora faremo degli esempi di che cos'è un core service e poi dei servizi complementari funzionali. E poi ci sono dei servizi accessori, che non sono necessari, ma che rendono più gradevole la fruizione. Per esempio, parliamo sempre di un museo. Lo vediamo qui in questo schema. Abbiamo da una parte il servizio essenziale che serve a trovare il vantaggio, il motivo, la reason why del perché un cliente deve usufruire del mio servizio o perché un visitatore dovrebbe venirmi a visitare. Poi c'è tutta questa parte che sono i servizi necessari, quelli che abbiamo definiti funzionali, che per esempio potrebbero essere le caratteristiche, il design, lo stile, la qualità percepita, il nome della marca, la confezione in questo caso per esempio di un prodotto, di un packaging o altro e di un formato. E poi abbiamo tutti i servizi aggiuntivi che danno valore, quindi in questo caso rientriamo nel prodotto ampliato. Quindi servizi aggiuntivi, non lo so, il prenota prima,
per entrare, salta

fila, ok? L'installazione nel caso soprattutto dei prodotti, la consegna, il finanziamento, le garanzie e tutta la parte di servizio post vendita. Andiamo a declinare questo schema adesso, soprattutto sugli archivi e sui musei, ma prima andiamo ancora a vedere quali sono gli elementi del prodotto culturale. Quindi, da una parte, sicuramente il contenuto artistico-culturale è la parte centrale del prodotto. Poi, il prodotto culturale è anche cosa? Delle finalità sociali, cioè crescita culturale della collettività. Quindi non è soltanto un prodotto che ha un fine, non è fine a se stesso, ma serve nella sua fruizione anche ad accrescere culturalmente tutta la collettività. Vi dicevo prima, c'è un servizio, ma in realtà può anche, e quindi c'è una dotazione di risorse immateriali, ma può anche esserci una dotazione di risorse materiali. Ok? Quindi in alcuni casi vedo qualcosa e quindi non usufruisco soltanto, per esempio, di un'opera teatrale di cui è tutto, diciamo, immateriale, ma vedo una mostra o altro. Quindi è una dotazione che di risorse materiali e immateriali. Andiamo a declinare che cos'è il prodotto culturale andando a fare qualche esempio, è quello che vi dicevo prima. Andiamo a vedere gli archivi e vedremo dopo i musei. Partendo dagli archivi, qual è il servizio di base degli archivi? La conservazione di qualcosa. E i servizi accessori? L'assistenza, la ricerca, l'attività didattica e le ricerche. Quindi, se l'archivio di base ha come servizio proprio quello di conservare qualcosa, anche appunto per una fruizione futura, in termini di sostenibilità, ha servizi accessori l'assistenza, mi aiutano a fare le ricerche, posso stampare qualcosa, posso archiviare qualche cosa a uso personale per portarlo fuori, quindi tutto ciò che riguarda l'assistenza. La ricerca, quindi in certi casi all'interno delle organizzazioni culturali in forma di archivio ci sono persone che si occupano proprio di fare ricerche, quindi aumentare la collezione o altro. Spesso gli archivi fanno inoltre attività didattica, sempre proprio allo scopo di fare disclosure, di fare formazione all'esterno, quindi di comunicare all'esterno formando i nuovi visitatori dei futuri archivi o in generale di cultura. Permettono anche di fare ricerche, quindi per esempio dei studenti universitari possono andare negli archivi e fare delle ricerche per i loro studi. I musei, qual è il servizio di base dei musei? Anche in questo caso la conservazione, la registrazione e la catalogazione. Vi ricordo sempre che la selezione e l'esposizione è a cura del curatore del museo, quindi di solito quando si conserva, poi esistono appunto degli archivi all'interno dei musei, non tutto viene esposto e poi ciò che viene esposto viene selezionato, magari anche a rotazione, e poi esposto a cura del curatore del museo. Non tutte le opere dei musei vengono mostrate. L'allestimento, quindi allestire la visita, cosa metto prima, cosa metto dopo, c'è un percorso e poi tutti i supporti informativi che permettono appunto di visitare il museo stesso. Quali sono i servizi complementari e accessori? Da un lato tutto quello che riguarda la divulgazione, quindi il materiale informativo, le visite guidate, la protezione degli audiovisivi, le audioguide, giusto per fare un esempio. Tutta la parte di accoglienza. Chiaramente io devo cercare di facilitare in qualche modo la visita del mio target. Quindi ci sono i servizi di accoglienza, parcheggio, la prenotazione degli ingressi, il guardaroba, un'eventuale caffetteria.
Andiamo adesso a vedere un'altra variabile del marketing mix che abbiamo visto all'inizio essere una variabile importante, soprattutto quando si parla di un servizio e del fatto che

che non è magazzinabile. E questo è il prezzo. All'interno del marketing della cultura c'è un dibattito su come si dovrebbe fissare il prezzo di un prodotto culturale. Esistono due prospettive che ora vi mostro. La prima è la prospettiva umanistica e quella utilitaristica. Come vedete, alla fine del titolo della slide c'è un punto di domanda. Il punto di domanda è perché bisogna capire ogni volta quale delle due prospettive sia meglio utilizzare. Partiamo dalla prima, che è quella umanistica, che dice che il bene culturale riguarda la democrazia culturale e il benessere collettivo. E quindi, secondo questa prospettiva, vi è una scarsa significatività del prezzo come incontro tra domanda e offerta, cioè le persone non sono disposte a pagare così tanto e quindi il mercato fallisce in qualche modo. E il prezzo, visto che comunque noi mostriamo, cioè noi vogliamo che la gente vada al museo per tutta la questione di democrazia culturale e benessere collettivo, potrebbe invece essere una barriera all'accesso sia materiale che psicologica. No, se devo pure pagare il prezzo del biglietto non ci vengo alla mostra. E il prezzo magari è alto. L'altra prospettiva è quella utilitaristica, che dice che invece il prezzo è importante perché il prezzo è segnaletico della qualità del servizio. Se il museo non viene pagato il biglietto d'ingresso, magari si può percepire che quel museo non sia di grande valore, che non valga neanche il tempo, che io posso dedicare alla visita del museo. E poi il prezzo serve a posizionarsi strategicamente. Abbiamo visto che anche analizzare i competitor è importante, il prezzo permette di posizionarsi all'interno, del mercato anche rispetto a tutti gli altri competitor che offrono cultura, tra virgolette, per esempio all'interno di un territorio. E poi il prezzo si può utilizzare per regolare i picchi di domanda. Quindi nel momento in cui tutti vogliono venire il sabato e la domenica, io posso giocare con il prezzo per portare le persone gli altri giorni della settimana all'interno del mio museo o a vedere un'opera teatrale. Quindi quale approccio sia migliore non saprei, non va definito di volta in volta e comunque dipende anche tanto dalla visione strategica e della missione, dell'organizzazione culturale in cui stiamo lavorando. Quali sono altre variabili da considerare quando si fa il pricing? Che non c'è soltanto il prezzo del prodotto per la persona che viene a visitare il mio museo o a godere di un'opera all'interno di un teatro, ma che oltre al prezzo del prodotto dovrà sostenere altre spese correlate, che possono essere quella del trasporto fino al museo, da casa al museo, poi tutto ciò che riguarda il tempo. Il tempo è un po' un trade-off, io utilizzo il tempo per vedere il museo, allo stesso tempo io non lo potrò utilizzare per fare qualcos'altro, quindi io mi trovo davanti a una scelta su come utilizzare il tempo. Un'altra variabile importante è quella del rischio, perché la cultura è qualcosa che accresce le persone e che si accresce a poco. Quanto più cultura noi consumiamo, quanto più saremo consumatori di cultura, perché andiamo a ridurre il rischio percepito, per esempio, di non comprendere un'opera a un teatro lirico, oppure di non comprendere una mostra, di non comprendere un artista. Ci si allena ad essere dei visitatori culturali, dei clienti di cultura. E quindi più io vado, più meno rischio percepirò. Ma comunque è una cosa molto importante per chi fa cultura comprendere qual è il rischio percepito della non comprensione del prodotto culturale. E poi anche lo sforzo compiuto, sempre appunto, che un po' riunisce queste variabili che abbiamo visto. Esempi di pricing, quali possono essere? Alcune opzioni. Dare sempre l'entrata gratuita per tutti, dare sempre lo stesso prodotto, lo stesso prezzo per tutti, oppure prezzi diversi per classi diverse, eventuali esoneri, qualcuno paga, qualcuno no, una richiesta di contributo discrezionale. Abbiamo restaurato
non so, la chiesa, magari lasciaci un qualcosa per aiutarci, oppure appunto un'opzione di pricing che è quella del prezzo in base al giorno o in alcuni casi la gratuità. Oppure il prezzo a seconda della stagione. In alcuni casi, soprattutto nelle zone particolarmente turistiche, si può decidere di pa far pagare un prezzo differente a seconda della stagione in cui ci troviamo. Altro elemento del marketing mix è quello della distribuzione. In questo caso vedete, a partire appunto da un museo e da visitatori, che ci dividiamo tra i residenti e i turisti che, nel caso per esempio dei residenti, possono essere adulti o scolari, in gruppi o singoli gli adulti, e questi sono dei possibili intermediari del mio museo, ad esempio. Quindi nel caso dei gruppi di adulti residenti possono essere le agenzie di viaggio, oppure per i singoli le biglietterie del museo stesso. Per gli studenti sono di solito le scuole, gli intermediari che magari anche organizzano la visita. Per quanto riguarda i turisti, invece, anche in questo caso possono essere a gruppi, quindi organizzati o autonomi, come abbiamo visto prima, e anche in questo caso ci potrebbe essere un tour operator a mettere nel pacchetto la visita al museo, oppure la biglietteria del posto, quindi nel caso di visita autonoma. E anche qui, quindi, se io fossi il manager di un museo, dovrei cercare di comprendere come le persone arrivano a me per cercare di gestire tutta la rete di distribuzione, del museo dei biglietti del museo stesso. Veniamo agli spunti di riflessione di questa terza parte. Sapresti descrivere da cosa è composto il prodotto culturale? Sapresti descrivere le due prospettive del prezzo nell'ambito culturale? Sapresti descrivere come funziona la distribuzione nell'ambito culturale? Andiamo quindi adesso al riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti descrivere il modello di marketing della cultura? Sapresti descrivere le differenze tra il modello di marketing tradizionale e quello della cultura? Sapresti elencare almeno tre caratteristiche dei servizi? Sapresti descrivere le principali dimensioni di analisi della domanda culturale? Sapresti descrivere le principali motivazioni della domanda culturale? Sapresti descrivere il processo di acquisto di cultura? Sapresti descrivere da cosa è composto il prodotto culturale? Sapresti descrivere le due prospettive del prezzo nell'ambito culturale? Sapresti descrivere come funziona la distribuzione nell'ambito culturale? E con questo la lezione è terminata. Vi invito a consultare tutti i materiali all'interno del portale dell'università, all'interno della pagina del corso.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie,

0: Svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione sul come si diventa devianti. Vediamo gli argomenti che tratteremo, le tecniche di neutralizzazione della norma, l'outsider di Auerbacher e la carriera deviante, la lezione di Philip Zimbardo, dall'effetto Lucifero agli eroi del quotidiano. Le tecniche di neutralizzazione della norma sono delle forme di razionalizzazione e giustificazione del comportamento attuato. Hanno l'obiettivo di ridurre la responsabilità dell'agente, preservandolo da cadute dell'autostima e dall'immagine sociale. Queste tecniche sono state elaborate da Sykes e Mazza. David Mazza è l'autore del naturalismo, dell'appreciation, dello sguardo dal di dentro, quindi del capire dalle persone, non ingessare fenomeni e persone. La neutralizzazione sono state elaborate a partire da una considerazione. A volte si dice che il deviante, la persona deviante, ha una morale diversa dalle altre persone. No, c'è sempre la questione della cultura, dell'altro generalizzato. Diciamo che in ambito di devianza, ma non parliamo soltanto di crimine, certo sai che se Mazza si sono occupate di devianza di tipo criminale e di questo parleremo, ma sono modalità con cui le persone dimostrano anzi di aderire alla stessa morale delle altre persone, quindi a una morale condivisa. E vediamo quali sono queste tecniche. Una prima è la negazione della responsabilità. La responsabilità è attribuita ad altre persone o alle circostanze e prescindono dall'influenza della gente le responsabilità. Non c'era altra soluzione, non potevo fare altrimenti, mi sono trovato costretto. Chissà cosa sarebbe successo se non fossi intervenuto in quel gruppo, avrebbero fatto del male ai miei compagni. Non ho fatto niente. Un giorno un ragazzo, quando lavoravo in carcere, c'era stato anche un omicidio, per la verità.

Avevano malmenato una persona straniera e stavano facendo, come loro hanno detto, un po' di ordine nel quartiere. Ma lui ha detto: "Ma io non ho fatto niente, io stavo solo nel gruppo." Non è proprio che non avesse fatto niente, ha partecipato a questa costruzione di questa violenza grande. La minimizzazione del danno prodotto. Si cerca di ridurre l'entità della violazione attraverso una riduzione dell'importanza del reato. Ma hanno tanti soldi. Sì, ho rubato in quella villa, ma per carità, ci avessi io i soldi loro, i grandi magazzini, ma c'hanno le assicurazioni, i gioiellieri, ma scherziamo. Negazione della vittima, molto frequente. La vittima sminuita è descritta come meritevole del comportamento subito. O il reato è una diretta conseguenza del suo comportamento. Beh, oddio, questo lo abbiamo imparato fin da piccoli, è colpa sua, si è comportata così, l'ho presa a pugni, ok, sì, allora mi scriveva sempre sul quaderno, mi disturbava, non riusciva ad ascoltare. Ma è una cretina, ma non si sa difendere. La negazione della vittima e della sua sofferenza. Se l'è voluta, guarda come si è comportato. I negozianti sono dei ladri, ah, non ho fatto niente. La condanna dei giudici. Viene messa in dubbio la legittimità dell'imputazione o viene sminuita la funzione di chi accusa. La legge non è fatto uguale per tutti. Nessuno mi può giudicare. Mentre spiego questa, mi è tornato in mente il caso di una persona in questa situazione, un adulto, un ragazzo, un adulto, un uomo, che dicevano: "Ma io questo reato non l'ho fatto, ma non l'ho fatto, adesso mi stanno accusando, ma io non l'ho fatto." Vabbè, però insomma, tu ne hai fatto. Gli altri sì, ma questo no. Questo è molto interessante, no? Però d'altro canto è vero, quel reato non l'aveva fatto. E la legge non è uguale per tutti, queste sono frasi anche che conosciamo, è vero che ci sono delle disfunzioni e poi nessuno mi può giudicare chi è quella lì per giudicarmi. Il richiamo a ideali più alti. L'azione è giustificata facendo riferimenti a valori e ideali universali. Era la cosa migliore da fare. Ha oltraggiato mia madre, ha attaccato la mia famiglia, io ho difeso la mia famiglia. Quindi capite che queste tecniche di neutralizzazione si avvicinano a degli ideali che sono quello dei valori, che sono quelli di proteggere la famiglia, di mantenere appunto un ordine che poi diventa un ordine fare come la pulizia etnica, diciamo, è tutta un'altra cosa. Però appartengono a dei valori che possono essere condivisi. Questo è importante proprio per prendere le distanze dall'idea che chi compie reati o commette delle azioni trasgressive non abbia un sistema morale. L'ho ucciso per non farlo soffrire. Beh, l'ho finito. Un ragazzo mi disse questo, io l'ho finito, usando anche un termine che ritroveremo che è l'etichettamento eufemistico. Spunti di riflessione. Mi è mai capitato di usare tecniche di neutralizzazione della norma? In quali occasioni? A cosa penso mi sia servito? L'outsider di Becker e la carriera deviante. Come si diventa devianti è il titolo di questa lezione e vediamo come si sviluppa la carriera. Becker, ha scritto nello stesso periodo in cui ha scritto David Mazza, quindi siamo metà e fine anni 60, quindi quel periodo in cui la categoria della devianza aveva portato a una visione critica anche delle istituzioni, delle norme, del modo di affrontare il problema. Le fasi della carriera. Becker introduce un modello sequenziale, piuttosto che sincronico, come dire, molti studi precedenti avevano utilizzato una prospettiva multifattoriale, quindi la disgregazione familiare, problemi cognitivi, problemi psicologici, quartieri degradati, quindi un insieme di fattori che possono portare all'esito della devianza. Con il modello sequenziale, invece, quindi non sincronico, Becker precisa che ogni fase richiede una spiegazione e una causa, che può agire durante una delle fasi della sequenza, può essere di trascurabile importanza in un'altra fase. Si può iniziare. Io feci un tempo, non proprio una ricerca, ma durante un pomeriggio, lo ricordo molto bene quel pomeriggio, ero a Casal del Marmo dove lavoravo come psicologa
E c'era un gruppo

di ragazzi con cui stavamo facendo delle cose. Ho detto, ma cominciamo, vediamo com'è cominciato. Ed erano particolari le cose, ma che ne so, ho cominciato, beh, lì tutti

in un gruppo e non si riesce a uscire da quel gruppo, cioè le spiegazioni. Pensiamo alle fasi della nostra vita, cose che avvengono in un inizio possono non funzionare nell'altro. Vi spiego meglio questo tema della carriera. La carriera viene presa da David Mazza come concetto, da Becker come concetto, dal mondo delle professioni. Ed è molto interessante questo. Pensiamo alle nostre carriere. Pensate alla vostra carriera di studio o di lavoro per chi lavora. C'è un primo interesse che è quello di decido cosa devo studiare, cos'è che è più vicino ai miei interessi. Comincio poi, vado avanti, c'è un'altra spiegazione per cui io magari mi impegno in un certo modo o mi distraggo da quella carriera perché non sono sicuro che sia la mia carriera, oppure mi impegno e per ogni fase della carriera, anche la fase finale, quella che ci porta a fare la tesi, a impegnarci, questo è, stiamo già pensando al lavoro, quindi ci sono delle diverse ragioni, delle diverse motivazioni. Quali sono le fasi secondo Becker? Ma prima di passare alle fasi, vediamo il primo incontro di disponibilità. Vediamo solo questa, ma spieghiamo anche altro. L'incontro di disponibilità è fra tutte le cose che è possibile fare, che esistono, con cui mi posso confrontare, quale scelgo o verso quale mi sento disposta. Quindi non è necessariamente faccio un esempio, una carriera che inizia in fase avanzata della vita. Una persona che ha perso lavoro, quindi qui stiamo parlando di percorsi di devianza, una persona che ha perso lavoro potrebbe fare molte cose. All'inizio magari cerca un altro lavoro, poi è difficile trovarlo, poi il lavoro che trova non è sufficiente per mantenere la famiglia e poi capita che qualcuno gli dice ma guarda c'è la possibilità di fare un affare, non è niente di pericoloso. La persona in quel momento si sta disponendo. Probabilmente percependo internamente una sorta di contrasto, di conflitto, di contrasto, di difficoltà di soluzione fra le risorse interne che sente di avere e le sfide dell'esterno. Qual è l'operazione interessante che ha fatto Becker introducendo il concetto di carriera professionale per parlare di Hughes, per parlare di carriere devianti? Ha ragionato in chiave di una sorta di omologia strutturale dei percorsi di vita e delle carriere. In che senso? Che il modello sincronico è valido per diversi tipi di carriere. Certamente ci sono dei contenuti ben diversi fra una carriera professionale e una carriera deviante, o potremmo parlare di una carriera professionale del deviante, tipo il ladro professionista, il truffatore professionista, ma qui stiamo parlando di percorsi, non di persone che si sono specializzate in qualcosa. E in questo ha proposto un saggio al quale io sono molto legata, Outsider. Anche questo è un saggio difficile da trovare, ma in biblioteca c'è, una meravigliosa lettura, in cui lui presenta due saggi, all'interno di questo libro, scusate, due saggi, come si diventa fumatore di marijuana e come si diventa musicista da ballo. E che c'entra con la devianza? Beh, per quanto riguarda il fumo di marijuana, all'epoca ci stava perché era sicuramente un qualcosa di non approvato e di riprovato. E per il musicista da ballo perché? Peraltro lui lo era, interessantissimo. Sapete, un bel po' di tempo fa però ho provato a scrivergli per sapere se aveva fatto ulteriori studi. Lui mi ha detto, ma no, io mi sono sempre occupato di carriere professionali, ho lavorato in organizzazioni, quello è stato un momento della mia vita in cui mi sono occupato di carriere devianti, ha dato un contributo grandissimo con l'introduzione di questo concetto della carriera. Perché il musicista da ballo? Il musicista da ballo è un po' deviante la sua vita, è un outsider. Questo è il termine che lui usa, è outsider per gli altri ed è un outsider e gli altri sono outsider per lui, per lei. Il musicista da ballo intanto, ahimè,
non può fare buona musica o quella che gli piacerebbe fare, deve fare la musica ballabile e mentre suona nessuno lo sta a ascoltare. Io sono contenta che voi mi stiate a ascoltare, ma immaginiamoci se io venissi qui sapendo che mentre io parlo voi bevete, parlate, fate altro.

amoreggiate, oh che peccato, e io magari che vorrei che certi messaggi passassero, e questo succede al musicista da ballo, poi appunto lavora la notte, il giorno deve stare più a lungo a letto, e poi si comincia a costruire il gruppo di quelli che si riconoscono come gruppo rispetto agli altri outsider e viceversa. Diciamo, gli outsider è una questione di reciprocità, ciascuno è outsider per gli altri. Nel saggio su come si diventa fumatori di marijuana, io questo lo affronterò, diciamo, è quello che spiegherò, spiega quale può essere il percorso. Anche lì è stata fatta una ricerca di quelle in cui davvero ci si sporca le mani, ma anche di più, come in un racconto di uno studente di Parkes citato da Bloomer, anche egli insieme a Mead, interazionista simbolico, anzi a lui viene attribuito la definizione di interazionismo simbolico, dice sì, sporcarsi le mani nelle biblioteche con tutte quelle cose, ma la vera ricerca è sporcarsi i pantaloni, cioè andate nei luoghi dove le persone fanno cose. E quindi, per esempio, appunto, Becker, il suo studio lo ha fatto proprio intervistando e chiedendo delle cose alle persone. Quindi il primo è l'incontro di disponibilità. D'altro canto qualcuno ti ha offerto di fumare, tu fumi, poi puoi continuare, puoi non continuare, la carriera non è detto che continui. Stiamo parlando appunto di come si diventa fumatori di marijuana, ma pensate ogni tanto a delle analogie. All'inizio non sai neanche come fare. Io sono una fumatrice di sigarette e se ricordo la mia prima sigaretta all'inizio, ma non ero neanche giovanissima, però insomma ho fatto un tiro di sigaretta che era infinito, mi sono sentita male. Poi per la verità ho anche smesso, per 5 anni sono stata senza fumare, ma quando l'ho ripresa ho fumato come fumavo quando ero abituata a farlo e di nuovo la testa è un po'. Quindi all'inizio, torniamo alla marijuana, imparare la tecnica, cioè ma per tutte le cose, come devi farlo, anche imparare la tecnica del muoversi fra le vetrine di un negozio o altro. Imparare a percepire gli effetti nella marijuana, e allora Becker osserva che gli altri, il gruppo degli outsider, dicono: ma non senti qualcosa nella testa, qualcosa non so, ma beh, guarda, questo è l'effetto. Quindi connettere gli effetti a quello che si sta facendo, imparare a goderne. Pensiamo nella devianza, questo cosa mi vengono in mente delle storie di rapinatori, un ragazzo in particolare, un uomo giovane, che stavamo facendo un circolo, un incontro di giustizia riparativa, lui era già in una comunità nel periodo durante la misura penale esterna. E mi ha raccontato tutte le sue difficoltà e fra le altre appunto godeva degli effetti di quello. Regalavo certe borse a mia moglie, adesso non so neanche come pagare le bollette. E certamente c'è, cioè, in quello, in altri tipi di reati, non in tutti c'è la stessa cosa, evidentemente. Rifornimento, perché all'inizio te la offrono pure, ma poi ti devi muovere, devi agire da solo, devi trovare soldi e comunque entri nel giro. Torniamo alla storia del carcere. Entrare in carcere significa anche entrare di più nel giro. Riconoscersi outsider insieme ad altri outsider, insieme a persone che sono fuori dalla cultura più ampia che riconosce loro come outsider. La segretezza, beh certo, mai come in questo caso chi di voi ha cominciato a fumare sigarette da giovane, o io non tanto, ma chi lo fa, io ho visto delle ragazze che so, mi è capitato di vedere studenti all'università che magari poi dopo si spruzzano perché non si dà, ma anche da adulti, no? Marito o moglie che dicono ma che fai, fumi ancora, poi spruzzano, aprono tutto quanto, eccetera. La segretezza ovviamente nel fumo di marijuana è maggiore, ma pensiamo alla segretezza quando si sta in una carriera deviante, quindi non sto parlando dell'omicidio che avviene una volta, ma sto parlando di un percorso di vita dentro la devianza. La segretezza significa che sempre di più siamo dentro il nostro ambiente, il nostro contesto. E qui faccio un collegamento con le carriere, per esempio. Nelle carriere professionali non parlerei di segretezza, ma di questo ritrovarsi fra persone che condividono un linguaggio. Quando collaboravo con il mio maestro a Sapienza, mi vengono tante immagini. Ricordo un usciere che era lì e che un giorno ha assistito a una lite fra colleghi, ha detto: ma voi quando litigate, anche quando litigate, parlate di relazione, di vissuto, ma non sapete litigare come.

perché eravamo outsider rispetto a lui. In fondo, stavamo, no, io non facevo parte della lite, lui parlava con me perché stavano parlando il loro linguaggio. E quello è così come il linguaggio, se entriamo in un contesto professionale, linguaggio, significati sono quelli legati alle competenze che progressivamente si acquisiscono e che fanno di quel gruppo un gruppo più segreto. E poi la moralità. Nella devianza la moralità riconduce alle tecniche di neutralizzazione, cioè a come poter si svincolare per certi versi dalle responsabilità, ma assumendo gli stessi criteri che sono condivisi dalle altre persone. Questa è una frase che adoro di Becker. Non sono le motivazioni devianti che conducono al comportamento deviante, ma al contrario è il comportamento deviante che produce nel corso del tempo la motivazione deviante. Che significa questo? Che quando noi ci comportiamo, e ricordiamoci, il comportamento è solo la parte visibile, c'è l'azione che è diretta a uno scopo, un obiettivo, un'anticipazione, riconduce a un'anticipazione, ci sono i significati sociali. Ma mentre noi agiamo e quindi stiamo dentro quella struttura attuazione, rimandiamo a noi stesse dei feedback, non solo attraverso gli altri. Vi faccio di nuovo un esempio della carriera professionale, così capite perché Becker non assimila queste cose, le considera come sequenze dotate di fasi. Nella carriera professionale, credete davvero che io mi sia sentita una professoressa universitaria quando ho vinto il concorso? Ma neanche per idea. Sì, ero contenta, anche quello era un bando in senso positivo, avevo vinto il concorso da ricercatrice, poi da associata, poi da ordinaria. Ogni passaggio mi ha dato più forza. Quando già vinsi il primo concorso, mi ricordo che una mia collaboratrice, una quindi molto più giovane, mi disse: Ma sei un'altra? No, sentivo il mio ruolo riconosciuto. Non ero un'altra, mi sentivo dentro il ruolo. Però quando è che mi ho cominciato a riconoscermi tale? Nell'azione. Quando è che ci siamo riconosciuti studenti veramente? Quando ci siamo iscritti all'inizio, sì, che faccio? Come? Quando man mano che abbiamo imparato cosa significa essere studenti in quella comunità, quali sono le nostre responsabilità, i nostri impegni, i nostri diritti, quando agiamo da studenti, quando mettiamo il primo esame, il secondo esame, il terzo esame, quando ho cominciato a sentirmi veramente una professoressa universitaria, una docente, quando ho cominciato a sentire che c'erano dei ritorni anche per me stessa, io stessa me li mandavo. E quando questo ruolo inevitabilmente riconosciuto cominci ad avere le giornate di ricevimento, le lezioni, cioè c'è una significazione pubblica e cominciamo a stare dentro la carriera. Pensate a quel fascicolo giudiziario. E come quindi la motivazione, il comportamento. Non è la motivazione, io non avevo neanche la motivazione a fare questo. La mia prima idea era fare l'educatrice in carcere, pensate un po'. Ho cominciato a fare delle cose e man mano si è prodotta la motivazione. Quindi uscire dalla carriera non è semplice. In ogni momento possiamo uscire dalla carriera, ma un po' questa significazione pubblica, questo nostro riconoscerci all'interno di essa, ci costringe le possibilità di uscita. Due concetti introduce sempre Becker: le career contingency. Il commitment. Il commitment è l'impegno, questo ne ho già parlato praticamente, così come chi commette reati ha un impegno verso il gruppo al quale appartiene, se non appartiene al gruppo, rispetto alla sua stessa storia. E le career contingency, cioè quelle situazioni, quelle contingenze, quelle situazioni occasionali, casuali, che rappresentano delle contingenze di carriera, cioè delle cose che noi possiamo giocare, un lavoratore, una lavoratrice all'interno di un'organizzazione può avere l'opportunità di fare un corso, per esempio, per fare un passaggio di carriera. Può giocare questa carta, può non giocarla, quante volte ci è capitato di se avessi fatto, perché non l'ho fatto, che okay, non l'ho fatto. In quel momento non c'era una ragione per noi per farlo. Ragionarci post non ha neanche molto senso. Spunti di riflessione. Pensando alla mia carriera di studio o professionale, riconosco qualche tappa? E ora veniamo alla lezione di Philip Zimbardo.

L'effetto Lucifero agli eroi del quotidiano. L'effetto Lucifero a cosa fa riferimento? Questo è Philip Zimbardo ed è una voce molto importante dell'attuale, della contemporanea psicologia sociale. Nelle ricerche in psicologia sociale ha prodotto un vero e proprio cambio di prospettiva. L'effetto Lucifero è quando ci comportiamo male, quando diventiamo delle cattive persone, lo sto dicendo fra virgolette. Ed è molto interessante il lavoro di ricerca di Philip Zimbardo, sono molto interessanti le sue conferenze, il suo modo di porsi di fronte al come nasce il male, ma anche come nasce il bene. È partito dallo studiare il male e negli ultimi anni sta lavorando moltissimo su come costruire il bene. Noi siamo contemporaneamente capaci di entrambe le cose. I suoi interessi di ricerca sono il carcere, la timidezza, la follia, la violenza, molti altri. E una cosa, un aspetto importante che vedremo anche nel prosieguo di queste slide, è stato consulente nell'ambito dei fatti avvenuti nella prigione di Abu Ghraib. Qual è il suo esperimento famoso? Conosciuto da tutti, da tutte, credo, chi non lo ha studiato, però magari ne ha sentito parlare. È stato uno degli esperimenti più estremi del dopoguerra. Prima di questo c'era stato un altro esperimento rilevante, anch'esso estremo, di Milgram, ora vi parlo di entrambi. Zimbardo è stato molto ispirato appunto da fenomeni come l'indottrinamento di massa della Cina degli anni 50, il lavaggio del cervello dei prigionieri di guerra, ma molto anche dalle condizioni delle carceri. Era stato amico. È amico di Milgram, hanno fatto l'università insieme e Milgram prima di lui, qualche anno prima di lui, pochi mesi dopo che era iniziato il processo al criminale nazista Adolf Eichmann, Milgram ha pensato, ha strutturato un esperimento, sia quello di Milgram che quello di Zimbardo, oggi non si potrebbero fare più. Oggi ci sono commissioni etiche che lo impedirebbero, vedrebbero molte problematiche, siamo d'accordo. È certo che questi esperimenti hanno fatto osservare delle cose molto importanti. Velocemente parlo di Milgram per poi parlare dell'esperimento che oggi ci interessa. Milgram è noto per l'esperimento delle scosse elettriche. Quindi le persone sono state scelte, non sono state scelte, sono state chiamate attraverso un avviso sul giornale e sapevano, quindi c'era un inganno, che dovevano partecipare a un esperimento sull'apprendimento. In verità l'esperimento era obbedienza all'autorità. E quindi sono stati le persone che si sono disposte, sono state casualmente, non è vero che era casuale, assegnate, ma loro così pensavano, al ruolo di allievo o allieva insegnante, nel senso che nel ruolo di insegnante c'erano i veri soggetti sperimentali, cioè quelli di cui si doveva studiare il comportamento. Nel ruolo di allievi c'erano dei complici dello sperimentatore. L'esperimento consisteva in questo: l'insegnante doveva dire delle serie di parole e l'allievo o l'allieva dovevano ripeterle. Se sbagliavano, bisognava dare una scossa elettrica. Più sbagliavano, più bisognava aumentare il voltaggio della corrente. Agli insegnanti, i soggetti sperimentali, quindi è stata fatta provare la scossa elettrica a un grado intermedio, la scossa partiva da 15 a 450, quindi una da 45 per sentire che era vera. Qualcuno si è interrogato, però poi lo hanno fatto. Cosa è successo? Molte e molti hanno continuato nonostante sentissero o vedessero le persone urlare. Erano falsi gli urla, ovviamente, perché la scossa non c'era. Però l'insegnante sapeva che la stava dando. C'erano poi delle varianti in questo esperimento. In una, e si osservarono delle cose diverse, in una situazione l'insegnante non vedeva e non sentiva
gli allievi che ricevevano le scosse. In un'altra

li vedeva, in un'altra li sentiva, in un'altra li vedeva, in un'altra, se non sbaglio, erano proprio più vicini. Cosa è successo? Hanno quasi tutti continuato. Anche se alcuni dicendo ma non posso andare avanti, vai avanti, un esperimento, non posso andare avanti, ma serve. Si interrompevano più facilmente le persone che avevano modo di vedere e di sentire, cioè le persone che avevano di fronte un essere umano e che potevano mettersi nei suoi panni. Chi sapeva solo che stava dando la scossa, questo è particolare rispetto alla nostra capacità anche di... come dire, di non renderci conto talora di quello che provochiamo se non lo vediamo e non lo sentiamo, hanno proseguito maggiormente. Cosa è successo? È successo che hanno obbedito a un'autorità autorevole, competente, uno scienziato col camice, un apprendimento, un esperimento importante. Ricordiamo la morale, il valore, no? Nelle tecniche di neutralizzazione, perché serve per l'apprendimento, perché farà capire meglio come insegnare a bambini e a bambini. Stiamo dando un contributo. È stato un esperimento davvero molto particolare, e quello di Zimbardo è di questo genere. L'interesse di Zimbardo era quello di trasformare le carceri in un luogo più umano, più contesti più rispettosi dei diritti umani. L'obiettivo di ricerca è capire quanto certi comportamenti siano legati alla situazione o alla persona, alle disposizioni. Quindi il ragionamento, il lavoro, l'approfondimento di Zimbardo era sul rapporto fra spiegazione situazionale e spiegazione disposizionale. È stato un esperimento sul campo. E è stata costruita una prigione simulata nei sotterranei di Stanford. L'ipotesi, l'assegnazione di ruoli di guardie e prigionieri, risulterà significativa in relazione alle reazioni comportamentali, emotive, attitudinali o di altro genere. Vediamo come si è svolto effettivamente, quali sono stati i vari passaggi di questo. È stata una ricerca esplorativa sulle dinamiche interpersonali in una situazione estrema. È stata costruita una prigione simulata, come ho detto, prigione falsa per differenziare i fattori disposizionali da quelli situazionali. È stata video e audio registrata. Chi sono i partecipanti? È stata fatta la pubblicità sui giornali. 75 volontari hanno compilato il questionario e fatto delle interviste, perché bisognava valutare che tutte fossero persone sane, che non avessero particolari problemi, particolari tendenze. 24 sono stati selezionati per partecipare, incluse delle riserve. Alla fine hanno partecipato in 21. Sono stati assegnati casualmente, in questo caso vero, proprio casualmente, al ruolo di guardie o al ruolo di prigionieri. C'è stato un falso arresto dei partecipanti. Zimbardo aveva fatto accordi anche con la polizia. La polizia è andata a prendere i ragazzi, li ha ammanettati, è andata lì la mattina presto. E qui c'è un brano tratto da un video che fra un po' mostrerò. On a quiet Sunday morning in August, in Palo Alto, California, police car swept through the town picking up college students as part of a mass arrest for violation of penal code, armed robbery and burglary. The suspect was picked up at his home, charged, warned of his legal rights, spread eagled against the police car, searched and uncuffed, often as a surprised and curious neighbors looked on. Mi scuso per il mio inglese, non è del migliore, ma non importa. E quindi c'era anche gente curiosa, questi ragazzi, una parte del video, di un video, dice, vede questi ragazzi che si girano un po', quasi divertiti all'inizio, perché cioè, tutti mi stanno guardando, non sanno che è un esperimento. I prigionieri hanno subito umiliazioni, è stato fatto il falso arresto, come dicevamo, la perquisizione corporea a tutte quante, hanno avuto uniformi e non biancheria intima, catene alle caviglie. Questa è una prima forma di deindividuazione. Le persone sono state sottratte alla loro identità per certi versi, erano diventate

0: dati dei prigionieri, anzi, per la verità, dei numeri. L'individuazione, appunto definita, è stata prodotta attraverso le uniformi e attraverso riferirsi a se stessi come numeri. I began to feel that I was losing my identity. That the person that I called Clay, the person who put me in this place, the person who volunteered to go into this prison, because it was a prison to me. It still is a prison to me. Dopo anni, questo hanno detto anche in interviste, hanno vissuto la situazione di una prigione vera, simulata, una prigione vera. I don't regard it as an experiment or a simulation. Because it was a prison run by psychologists instead of run by the state. Zimbardo, in quella situazione, faceva il direttore della prigione. Un giorno, un suo collega, durante un incontro, gli chiese: "Ma io non capisco bene la tua ipotesi. Fammi capire bene perché stai facendo questo, cosa vuoi verificare?" E Zimbardo, che lo racconta nel suo libro L'effetto Lucifero, disse: "Ma qui il carcere sta scoppiando, stanno succedendo delle rivolte, posso pensare all'ipotesi?" Zimbardo era entrato nel ruolo. Lui lo dichiara, quello fu il suo errore, perché non ha avuto modo di controllare tutto l'esperimento e quello che stava succedendo. È riuscito nell'intento, ha dimostrato che sono successe delle cose terribili, che le guardie, nonostante dovessero solo mantenere l'ordine, avevano cominciato ad agire un potere enorme sui prigionieri. I began to feel that identity. The person that I was, that had decided to go to prison, was distant from me, was remote until finally I wasn't that. I was 416. I was really my number. Le guardie. La deindividuazione è favorita anche per le guardie. Divise cachi, occhiali da sole, fischietto e manganello. Tutto l'apparato per definire il ruolo, ma anche per produrre quella sorta, quello che abbiamo visto anche nell'esperimento di Milgram, la lontananza dalla persona. Le guardie con gli occhiali a specchio, i prigionieri non potevano vedere il loro sguardo. Quindi è stato organizzato in maniera tale da creare quei meccanismi che all'interno del carcere comunque ci sono. Certo, magari la gente non ha il manganello e l'occhiale a specchio, ma la vicinanza con la persona detenuta, a parte situazioni in cui ci sono delle persone molto disponibili, non può essere tenuta per ruolo, per compiti, per responsabilità, per rispetto del regolamento. 8 ore di turno, quindi anche stancanti, sono stati istruiti a mantenere un ragionevole livello di ordine necessario al funzionamento del carcere. Vediamo il video.
1: On the first day, I said, "This is not going to work." I mean, the guards felt awkward giving orders, and they'd say, "Okay, line up, repeat your numbers," and the prisoners start giggling.
2: "Hey, I don't want anybody laughing. 3, 2, 1.
1: And then a very interesting thing happened. Dave Eshelman, who the prisoner's name, John Wayne, like he's a Wild West cowboy, he begins to be more extreme.
3: I decided that I would become the worst, most intimidating, cruel prison guard that I could possibly be.
4: "Hans, I've seen the future that you do work when you're told. Thanks, sir. Fading when you have to defend yourself. Say bless you, correction officer."
3: I was sort of fascinated myself that people were believing the act, and I was trying to see how far I could take it before somebody would say, "Okay, that's enough, stop."
5: We did have to do things like push-ups. We would have to sing things. At the beginning, we protested some of the actions. We did things to irritate the guards.
6: So the guards' authority was challenged right off the bat. And the guards had to decide how they were going to handle that, and they had to decide it without our input. I mean, again, this was not a Milgram study in which we were standing over them telling them what to do. And they began to see the prisoners' behavior as a kind of an affront to their authority, and they began to push back.
3: We would ramp up the general harassment, just sort of crank it up a bit. Nobody was telling me I shouldn't be doing this. The professor is the authority here. You know, he's the prison warden. He's not stopping me.

0: door.
1: There was the first evening, a kind of rebellion that took place.
2: The prisoners rebelled. They barricaded themselves in their cells and said, we refuse to come out. They took off their numbers. They didn't want to be de-individuated. They started cursing the guards to their face. And the key turning point was the guards began to think of them as dangerous prisoners.
3: Che cosa è successo? Le guardie sono diventate ostili, deumanizzanti e hanno esercitato il loro potere in diversi modi. Numerose conte, anche di notte. Beh, le conte si fanno in carcere. Flessioni, uso di estintori per sedare la ribellione dei detenuti, perché all'inizio i detenuti erano in difficoltà, non sapevano cosa fare, poi hanno cominciato a ribellarsi. Punizione dei prigionieri con l'isolamento, pulizia del bagno con le mani, buste sulla testa. Sembra tanto, eh? È tanto. Ma pensiamo ai recenti fatti di Santa Maria Capua Vetere, un po' di anni fa, San Sebastiano, il carcere di Sassari. Avvengono certe cose in certi momenti. There were three types of guards. First, there were talk but fair guards who followed prison rules. Second, there were good guys who did little favors for the prisoners and never punished them. Third, were hostile, arbitrary and inventive in their form of prisoners, humiliation. These guards appeared to thoroughly enjoy the power they wielded, yet no one of our preliminary personality tests were able to predict this behavior. Non si potevano predire. Quindi predire come ci comporteremo. Le situazioni non sono l'unico elemento ovviamente che organizzano il nostro comportamento, ma situazione e persona. Quello che ci dice Zimbardo, vediamo cosa è successo prima, i prigionieri. Prima fase di ribellione, poi accettazione dei ruoli. Situazioni di stress acuto, depressione, pianto, rabbia, ansia, rush psicosomatici. Due prigionieri hanno dimostrato disturbi psicologici e sono stati rilasciati. Hanno iniziato a riferirsi tra loro come numeri. Deindividuazione e diffusione della responsabilità. Ecco, la diffusione della responsabilità. Cosa era successo agli agenti? Un meccanismo importante. Un meccanismo di disimpegno, una tecnica anche di neutralizzazione. Le responsabilità sono di tutti, allora nessuno ha assunto la responsabilità. Anche quelli buoni, avete sentito prima, c'erano alcuni agenti che vengono definiti come bravi ragazzi, altri che seguivano le regole, altri che erano terribili. Ma i bravi ragazzi come mai non si sono ribellati? Come mai a Santa Maria Capua Vetere c'è stato qualcuno che ci ha provato, non c'è riuscito? Come mai? Cosa è successo da Abu Ghraib? Dice Zimbardo che in una conferenza di TED, molto più lunga di questo filmato, in cui racconta queste cose e mostra delle immagini simili fra la prigione simulata, fra l'esperimento della prigione simulata e quello che è avvenuto ad Abu Ghraib, cioè delle cose assurde, e Zimbardo dice anche lì, poi c'è stato un soldato che ha parlato, perché altri non sono riusciti a farlo? Cosa è successo? La situazione ha inglobato queste persone e Zimbardo si interroga su questo e un tema per l'appunto questo è quello del quando le responsabilità sono di tutti e di nessuno. E lui osserva una cosa importante, osserva probabilmente ad Abu Ghraib come nella mia prigione simulata le persone sono state messe di fronte a un compito molto difficile per loro e non avevano gli strumenti adeguati. La situazione, l'apparato e tutto ciò che stava a ricordare la differenza di ruoli e quello che era il significato punitivo ha prodotto una vera e propria esplosione, escalation di comportamenti. Questo è sempre Philip Zimbardo. Philip Zimbardo si è presentato così in un convegno di qualche anno fa, in un convegno internazionale, cominciando a parlare degli eroi del quotidiano.

e si è portato questa maglietta, questa t-shirt da supereroi. Non c'è bisogno di essere supereroi, dice Jim Bardo, per agire verso il bene. Vi dico chi è stata una... chi ha svolto questa funzione per quanto mi riguarda. Lui racconta che mentre stava controllando dall'alto della cabina di regia del direttore del carcere quello che succedeva, arrivò una sua dottoranda, che poi diventerà sua moglie. Avevano cominciato a frequentarsi e lei gli aveva detto: guarda, ma anziché venirmi a prendere, vengo io alla prigione. Arriva alla prigione, osserva quello che sta succedendo. Ma cosa succede? Dice. Tu sei un professore riconosciuto da tutti come un bravo professore. Tu stai distruggendo le persone, tu stai facendo molto del male. Quell'esperimento fu fatto finire dopo solo 5 giorni, doveva durare di più. È stato grazie a lei, Zimbardo lo dice. Lei ha agito da eroe del quotidiano, era mia dottoranda. Quindi, come dire, io avevo un'autorità su di lei, era anche innamorata, ma l'esito buono dell'esperimento è stato che poi lei è diventata mia moglie. E cos'è l'eroe del quotidiano? Zimbardo lo specifica molto bene: tutti possiamo agire il bene e il male. Dipende dalle situazioni, dipende da quanto impariamo a far emergere il bene da noi. L'eroe del quotidiano è quello che per salvare un bambino, una bambina da un incidente si butta e magari anche rischiando, ma l'eroe del quotidiano è anche quello che di fronte a situazioni di discriminazioni non deve alzare la voce, però deve dire: io non sono d'accordo su questo. L'eroe del quotidiano è quello che prova a fare un cambiamento. Di fatto una cosa importante: nessuno nasce malato. E l'idea della mela marcia, di cui si parlò ad Abu Ghraib, di cui si è riparlato nei giornali per i fatti di Santa Maria Capua Vetere, non regge, non è la mela marcia. Ci può essere un cesto di mele marce. La mela marcia è quella che ha agito. Ma qual è il contesto, qual è la situazione, cosa hanno fatto gli altri e le altre? L'assunzione delle responsabilità è per chi agisce delle situazioni notevolmente gravi nei confronti di altro, ma anche di chi assiste, di chi vede o di chi per paura non sa che fare. Cominciamo a esercitarci. Zimbardo ha anche aperto una scuola per diventare eroe del quotidiano. Spunti di riflessione. Pensando all'affetto Lucifero, penso: che significa per me essere eroe del quotidiano? E ora facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Mi è mai capitato di usare tecniche di neutralizzazione della norma? In quali occasioni, a cosa penso mi sia servito? Pensando alla mia carriera di studio o professionale, riconosco qualche tappa? Pensando all'effetto Lucifero, penso: che significa per me essere eroe del quotidiano? Questa lezione è finita. Vi ringrazio per essere stati qui. Spero anche in questo caso che siamo riusciti insieme a entrare davvero dentro i temi che sono stati trattati, che ritengo molto importanti. E vi ricordo che altro materiale potete trovarlo nel sito del corso. Quindi buon lavoro, buono studio e pensate agli eroi del quotidiano. Grazie.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

In questa lezione parlerò della produttività dei gruppi, di come la psicologia sociale ha affrontato questo argomento. Guardiamo insieme questa immagine. Questa è un gruppo di persone che probabilmente stanno partecipando ad una riunione e forse qualcuna delle persone che partecipa a questa riunione si sta chiedendo se ne valga la pena. Forse si sta chiedendo se il lavoro che stanno facendo forse poteva avere una efficacia migliore se anziché riunirsi e passare tanto tempo insieme, ciascuno avesse fatto il proprio compito da solo nel proprio studio. Ecco, questa domanda è una domanda che da più di un secolo interessa gli studiosi e in questa lezione sulla produttività di gruppo io parlerò innanzitutto di un particolare aspetto al quale è stato dato il nome di facilitazione sociale. Vi presenterò poi alcune teorie che hanno cercato di spiegare lo scarto esistente tra la produttività potenziale, cioè quello che ci si aspetta da parte di un gruppo di persone sulla base delle risorse disponibili e di altri fattori dei quali parlerò più tardi, lo scarto tra la produttività potenziale e la produttività effettiva. Quindi sono state formulate una serie di ipotesi che spiegano questo scarto. E poi parlerò di un caso particolare di gruppo che deve produrre, in questo caso produrre una decisione, e è il caso delle giurie popolari. La presenza di altre persone favorisce o limita la prestazione? In un compito di gruppo svolto insieme ad altre persone? Oppure in un compito, in una prestazione effettuata davanti ad altre persone. La presenza di queste persone è un fattore che facilita o è al contrario un fattore che inibisce e che fa diminuire la qualità della nostra prestazione? Pensate alla situazione nella quale ciascuno di voi può essersi trovato quando ha dovuto rispondere a una interrogazione a scuola o ha sostenuto un esame all'università. Ci sono molte persone che pensano di non essere preparate e poi quando si trovano in classe oppure si trovano davanti a una commissione,

professione riescono a dire molte più cose di quelle che pensavano sarebbero stati in grado di dire. E queste sono le persone che si ritengono molto più fortunate. Al contrario, poi ci sono quelle persone che arrivano all'esame e dicono: ma io a casa sapevo tutto e invece qui non riesco a ricordarmi di niente. Ecco, queste sono persone meno, diciamo, fortunate che non sanno spiegarsi perché credevano di essere preparate e quindi di essere in grado di affrontare questa situazione, invece la presenza di altre persone non ha facilitato. Triplett, secondo alcuni, ha condotto uno dei primi esperimenti in psicologia sociale. Triplett analizza i resoconti della Lega Ciclistica Americana. E sulla base di questi resoconti, Triplett osserva che le prestazioni prestazioni che poi in sostanza la velocità dei ciclisti cambia a seconda che siano cronometrati da altri, a seconda, quindi ci sono tre condizioni. In una condizione i ciclisti vengono cronometrati, in un'altra condizione hanno degli indicatori, ci sono degli indicatori lungo il percorso che forniscono quindi loro delle informazioni sulla velocità che stanno raggiungendo. La terza condizione è quella di una competizione, di una gara. Triplett osserva che sulla base di questi resoconti, che in situazioni competitive le prestazioni sono superiori. Quindi lo stesso ciclista nelle tre condizioni in teoria dovrebbe essere in grado di sviluppare la stessa velocità, in realtà quando gareggia insieme ad altri ciclisti riesce a raggiungere una velocità superiore. Sulla base di queste osservazioni, Triplett conduce una serie di esperimenti e questi esperimenti gli confermano che in una situazione di competizione effettivamente le persone mostrano una prestazione superiore. Allport conduce una serie di esperimenti dai quali elimina la competizione. Si limita a presentare una serie di compiti cognitivi che debbono essere affrontati in una condizione individuale e in una condizione nella quale sono presenti altre persone. In questo caso, Allport osserva che la presenza altrui facilita la prestazione nei compiti semplici, ma l'ostacola in quelli difficili. Quindi questo è qualche cosa in più rispetto a quello che era stato osservato da Triplett. Questa asimmetria tra compiti complessi e compiti semplici, una simmetria che ripeto consiste nel fatto che la presenza di altre persone facilita la prestazione. Quando si tratta di compiti semplici, l'ostacolo invece lo inibisce quando si tratta di compiti complessi. Questa constatazione è utilizzata da Zajonc, il quale alla domanda perché in alcuni casi la presenza altrui produce un miglioramento, mentre in altri casi la peggiore. Zajonc cerca di dare una risposta formulando una serie di ipotesi. Zajonc osserva che questa simmetria tra compiti semplici e compiti complessi in realtà non è peculiare soltanto degli esseri umani, ma è peculiare anche a esseri viventi non umani. E secondo Zajonc è la presenza di membri della propria specie ad aumentare il livello di attivazione. E quindi questa sarebbe una sorta di legge universale che non è specifica, come vi dicevo, degli esseri umani. L'attivazione facilita la prestazione nei compiti facili e bene appresi, e in questo caso emergono delle cosiddette risposte dominanti, cioè risposte abituali, mentre inibisce le prestazioni nei compiti complessi.

e nuovi compiti per i quali non sono disponibili delle risposte abituali. Si parla in questo caso di risposte non dominanti. La facilitazione sociale è quindi l'effetto prodotto da altre persone in virtù del quale le risposte molto accessibili diventano più probabili e le risposte meno accessibili diventano meno probabili. È stato osservato che questa spiegazione della facilitazione sociale in termini meramente fisiologici è una spiegazione insufficiente perché, ad esempio, non tiene conto del punto di vista delle persone coinvolte nell'interazione, quindi una prospettiva fisiologica che sì, come Zion osserva, vale non soltanto per gli esseri umani, vale anche per gli animali, ma che non tiene conto questa prospettiva di aspetti di natura cognitiva. È stato detto che quindi la presenza di altre persone produce un'attivazione fisiologica per due tipi di ragioni, perché noi ci sentiamo giudicati e quindi c'è un effetto del confronto sociale, quindi gli altri sono altri che ci giudicano e sono altri in relazione ai quali noi ci confrontiamo. E poi c'è un altro effetto. Un'altra ragione, l'attivazione si spiega con il fatto che la presenza di altre persone costituisce un motivo di distrazione. Quindi questo significa che nel momento in cui io sono concentrata sul mio compito, debbo però tenere presente il fatto che esistono altre persone, quindi c'è una sorta di conflitto tra la mia concentrazione sul compito e la mia concentrazione rivolta, l'attenzione rivolta ad altre persone. Questo è quanto riguarda il tema della facilitazione sociale. Quindi un compito può essere effettuato, una prestazione può essere effettuata in presenza di altre persone oppure in una condizione nella quale si è da soli. Ma il tema della produttività è un tema molto più ampio perché non ha a che fare soltanto con la mera presenza di persone che assistono ad una nostra attività, ma riguarda anche le interazioni che si verificano all'interno dei gruppi che insieme cercano di raggiungere un obiettivo, quei gruppi che abbiamo visto raffigurati nell'immagine che vi abbiamo presentato all'inizio di questa lezione. Due teste sono meglio di una testa e 14 braccia esercitano più forza di 12 braccia? Perché questa seconda domanda? La prima può apparire abbastanza scontata. La seconda domanda fa riferimento a degli esperimenti di un tecnico agricolo, Ringelmann, che all'inizio del Novecento analizza l'efficacia comparativa di diverse tecniche di tiro in agricoltura. E Ringelmann osserva che la forza media di un individuo è pari a 85 kg, quindi mediamente gli individui che lui analizza sono in grado di sviluppare una forza di 85 kg. Quindi, se io faccio tirare la stessa fune a 7 persone, devo pensare che la forza prodotta sarà pari a quella di un individuo moltiplicata per le 7 persone. Ringelmann osserva però che la prestazione effettiva è molto più bassa, perché la forza sviluppata da queste 7 persone che insieme tirano una fune è pari a 450 kg. Ecco, non sono stati soltanto però i tecnici agricoli, gli agronomi a occuparsi di prestazioni di gruppo, ma anche gli psicologi hanno cercato di rispondere alle domande alle quali ho fatto riferimento prima sulle prestazioni nei gruppi, cioè due teste sono meglio di una testa. I compiti in questo caso sono stati compiti di due tipi, compiti di natura logica, cioè compiti per i quali esistevano
delle risposte oggettivamente corrette, quindi si

Parlo in questo caso di compiti convergenti oppure compiti per i quali in realtà non esisteva una risposta oggettivamente corretta. Quindi soluzioni a problemi complessi per i quali una volta arrivata la soluzione questa non è evidentemente corretta. In effetti i risultati mostrano che la prestazione del gruppo è comunque superiore alla prestazione dell'individuo medio e questo è abbastanza intuitivo per il fatto che comunque un gruppo dispone di più risorse rispetto alle risorse delle quali dispone un singolo individuo, sia nei casi di soluzioni di problemi logici per i quali è necessario trovare la risposta corretta, sia nei casi di problemi complessi, cioè problemi che non sono stati mai affrontati e che richiedono quindi uno sforzo di creatività, di produzione di idee nuove. Ma le prestazioni effettive dei gruppi reali sono in realtà inferiori alle prestazioni attese nei gruppi statistici. E che cosa sono i gruppi statistici? Sono quegli 7 individui che sviluppavano in teoria una forza media di 85 kg e quindi il gruppo statistico è dato dalla somma degli individui, così come si osservano nella realtà. In realtà si è visto che le prestazioni dei gruppi reali sono molto diverse, sono inferiori rispetto a quelle dei gruppi statistici. Sono state formulate numerose teorie che hanno cercato di spiegare perché le prestazioni dei gruppi reali siano inferiori alle prestazioni dei gruppi statistici, teorie che in altre parole spiegano lo scarto tra la produttività potenziale e la produttività effettiva. Cominciamo con le spiegazioni che dà Steiner. Steiner sostiene che la prestazione di gruppo dipenda da 3 fattori, dipende dalla caratteristica del compito, quindi dalle richieste del compito, dalle risorse delle quali dispone il gruppo che deve realizzare il compito e infine dipende da quello che effettivamente accade all'interno dei gruppi. Steiner propone una classificazione dei compiti, cioè come facciamo a capire quale sia la natura del compito che dobbiamo affrontare. Steiner propone una classificazione dei compiti e sostiene che i compiti possono essere classificati a seconda del modo nel quale noi rispondiamo a 3 domande. La prima domanda è: il compito è divisibile? La seconda domanda è: più importante la qualità o la quantità del risultato che noi otteniamo? Infine, qual è il rapporto tra i contributi individuali e il prodotto finale del gruppo? Allora, torniamo indietro, vediamo come si può rispondere alla prima domanda. La domanda quindi se il compito sia o non sia divisibile in sottocompiti. In questo caso la domanda prevede 2 risposte, cioè che il compito sia divisibile e che il compito sia unitario. Steiner propone porta come esempio quello di una prestazione di tipo culinario, quindi si chiede: ma una cena è su è un, preparare una cena è un compito unitario o è un compito divisibile? Certamente è un compito divisibile perché ci si può dividere il compito di preparare la cena tra più persone, ciascuna delle quali prepara una portata. Altri compiti invece sono di tipo unitario, la soluzione di un indovinello è un compito di tipo unitario, se devo scalare una montagna il compito è unitario, se devo decidere se una persona sia colpevole o innocente questo è un compito unitario. È più importante la qualità o la quantità? I compiti nel primo caso, nel caso sia più importante la qualità, si dicono ottimizzanti, nel caso in cui sia più importante la quantità, si dicono massimizzanti. È più importante che io nella mia cena presenti molti piatti o è più importante che questi piatti siano buoni? Questo un po' dipende forse anche dalle persone che invito a cena.
ma ci sono nei casi dei quali, ad esempio nel caso di una giuria, il verdetto forse è più importante che una giuria non emetta.

detta tanti verdetti e in pochissimo tempo, ma quanto piuttosto che pronunci una sentenza giusta. E quindi in questo caso il compito di una giuria, vi posso anticipare, è un compito ottimizzante, non massimizzante, così dovrebbe essere. Infine, qual è il rapporto tra i contributi individuali e i contributi e il prodotto finale del gruppo?

E a volte capita che ci sia la possibilità di compensare degli errori commessi da una persona con invece le prestazioni migliori offerte da altre persone, questo è il caso del compito compensatorio. A volte è necessario che tutti insieme raggiungano un obiettivo, viene fatto ad esempio il caso di una cordata di scalatori. E poi esistono dei compiti disgiunti per i quali non è possibile che tutti i contributi vengano tenuti in considerazione. Il caso del OO, cioè la soluzione di questo problema, non prevede la possibilità di tenere congiuntamente in considerazione o in maniera additiva in considerazione i contributi, di tutte le persone. O sono io ad aver ragione o sei tu ad aver ragione. Secondo Steiner, la produttività potenziale dipende dalla natura del compito. Facciamo il caso dei compiti additivi. La produttività potenziale è pari alla somma dei contributi, individuali. Quindi nel caso si tratti di sommare diversi contributi, nel caso di un compito additivo, quindi il prodotto finale non sarà altro che la somma dei contributi individuali. Il caso dei compiti disgiuntivi è invece un caso molto più complesso, perché è molto più complesso soprattutto quando noi ci troviamo di fronte a dei compiti per i quali non è immediatamente evidente la bontà di una soluzione. Se noi dobbiamo risolvere un crescibverba o un rebus, che credo abbiano generalmente una sola soluzione possibile, anche questo è un compito disgiunto, quindi non tutte le soluzioni proposte saranno giuste, ma nel momento in cui all'interno del gruppo c'è qualcuno in grado di proporre la soluzione giusta, perché ha trovato la soluzione giusta, questo sarà immediatamente evidente a tutti che la soluzione proposta è quella giusta. Ma quando noi ci troviamo ad affrontare dei compiti disgiunti, cioè compiti che non possono tenere conto di tutte le soluzioni proposte, e compiti in relazione ai quali non esiste la possibilità di una verifica immediata della bontà della soluzione, ecco che la sola presenza di un individuo in grado di risolvere il problema di per sé non è sufficiente, perché in questo caso entrano in gioco i processi di influenza sociale e quindi non sarà la soluzione migliore a prevalere sempre, almeno, quindi purtroppo non sarà la soluzione migliore a prevalere, ma potrà prevalere la soluzione proposta da chi ha più influenza all'interno del gruppo. Steiner quindi sostiene che la produttività effettiva di un gruppo è pari alla produttività potenziale togliendo tutto ciò che è dovuto all'esistenza di processi imperfetti. Quindi sono queste perdite dovute a processi imperfetti che spiegano, secondo Steiner, lo scarto esistente tra la produttività potenziale e la produttività effettiva. Che cosa sono i processi imperfetti? Steiner parla di perdite di coordinazione. La perdita di coordinazione, se pensiamo a un tiro alla fune, può essere abbastanza comprensibile, ma la perdita di coordinazione può essere il mancato scambio di informazioni all'interno di un gruppo di lavoro. La cattiva qualità della comunicazione, quindi, è un caso di mancata coordinazione. Le dinamiche interne al gruppo, ho già accennato ai processi di influenza tali per cui può accadere che risulti più influente, quindi in grado di imporre la soluzione a un problema, risulti più influente la persona meno competente, quindi non tutte le persone competenti, cioè le persone in grado che possiedono la soluzione adatta a un problema, sono in grado di far valere la loro competenza all'interno di un gruppo.
E poi c'è un'altra spiegazione, che è quella della perdita di

di motivazione. Che cosa significa perdita di motivazione? Si ipotizza che quando le persone sono in una situazione di gruppo e quindi debbono effettuare un compito in una condizione di gruppo, il fatto che esistano nello stesso momento molte altre persone che sono impegnate nel medesimo compito potrebbe far diminuire lo sforzo individuale, lo sforzo quindi teso al raggiungimento di un obiettivo di gruppo. E quindi entrerebbe in gioco questo fattore al quale è stato dato il nome di inerzia sociale. Vediamo come è stata definita l'inerzia sociale, come la tendenza a impegnarsi meno quando il contributo individuale viene inglobato nella prestazione complessiva del gruppo. Rispetto quindi a quello che ho detto prima, possiamo aggiungere anche che il mio sforzo, il mio impegno diminuisce quando io sono consapevole del fatto che nel risultato finale non sarà possibile distinguere il mio contributo da quello offerto e fornito da altre persone. E quindi questo spiegherebbe una diminuzione della mia motivazione. Dovete sapere che la nozione di inerzia sociale è una nozione un po' passepartout in psicologia sociale, perché è stata utilizzata per spiegare molti altri fenomeni. Ad esempio, è stato sostenuto che l'inibizione dei comportamenti di aiuto possa essere spiegata sulla base dell'inerzia sociale, in una situazione collettiva dove altri possono prestare soccorso in una situazione di emergenza, il fatto che esistano altre persone che come me hanno la stessa possibilità fa sì che io farebbe sì che io mi poi di fatto non voglia intervenire. Quindi tornando al caso del lavoro di gruppo, l'inerzia sociale spiegherebbe perché quelle persone che abbiamo visto prima sedute attorno a quel tavolo non diano il meglio di se stesse. Quindi questo vuol dire che ciascuna di quelle persone arriva a quella riunione disponendo di una serie di risorse personali, risorse che costituiscono una potenzialità in relazione alle richieste di quel compito. Ma nel momento in cui si siedono attorno a quel tavolo, secondo quanto ipotizza Steiner, possono non scambiarsi le comunicazioni in maniera efficace, addirittura possiamo anche immaginare che la riunione non sia stata preparata in maniera efficace, non sia conosciuto a tutti l'ordine del giorno, oppure l'ordine del giorno non sia stato preparato in maniera efficace, oppure le persone possono arrivare prive delle informazioni necessarie a quella riunione. Può anche capitare che a quella riunione siano presenti persone che intendono proporre una determinata soluzione per quel tipo di compito e non condividono le soluzioni che sono invece proposte da altre persone. E magari queste altre persone potevano invece avere una soluzione che era oggettivamente migliore per quel problema, ma non sono in grado di contrastare una posizione che è espressa e sostenuta con più forza. E infine l'altra spiegazione, quella alla quale ho fatto riferimento, è quella dell'inerzia sociale, può venir meno la motivazione, cioè in una situazione di gruppo può venir meno la motivazione a impegnarsi, soprattutto se si ritiene che il proprio contributo non verrà sufficientemente valorizzato. E tenete conto che però questi tre fattori poi nella realtà possono facilmente interagire. La perdita di motivazione potrebbe essere qualcosa che subentra dopo che le mie proposte, che ritengo comunque essere buone proposte, vengono magari nel tempo rifiutate. La spiegazione in termini di inerzia sociale viene però criticata. Tenete conto che queste osservazioni vengono spesso

queste ipotesi vengono spesso formulate sulla base di risultati della ricerca empirica, ricerca di tipo sperimentale. Ricerca quindi condotta con gruppi di partecipanti, quindi ricerca di laboratorio nella quale vengono manipolate alcune variabili e si cerca di vedere se esista una relazione significativa di tipo causale tra le variabili introdotte nell'esperimento e gli effetti che si osservano. Ora è stata fatta questa critica che in realtà nei gruppi reali, piuttosto che parlare di inerzia sociale, forse si potrebbe parlare di laboriosità sociale. In effetti è stato osservato in questo studio di meta-analisi che quando i gruppi affrontano compiti rilevanti e quando la stessa appartenenza al gruppo è rilevante, vuol dire che è importante per le persone che di questo gruppo fanno parte, in realtà questo studio di meta-analisi mostra un effetto opposto a quello previsto, e cioè si osserva un effetto opposto, anziché l'inerzia sociale si assiste ad un incremento dell'impegno e quindi si parla in questo caso di laboriosità sociale. Quindi la conclusione alla quale arrivano questi autori è che in realtà l'inerzia sociale potrebbe essere considerata proprio un effetto di laboratorio, quindi un artefatto di laboratorio, perché è proprio la condizione di laboratorio che mette a contatto persone in modo tale che non si possa parlare di gruppo, ma semplicemente di un insieme di persone senza passato e senza futuro che si ritrovano in quel momento, in quella condizione per svolgere un compito, compito che può essere assolutamente privo di importanza per queste persone. Quando invece le persone affrontano un compito vero e un compito importante e l'appartenenza a quel gruppo è un'appartenenza che è rilevante per l'identità di queste persone, ecco che scompare l'inerzia sociale, ma compare quella che viene definita proprio per contrasto all'inerzia sociale, viene definita la laboriosità sociale. Infine veniamo al terzo punto. E che è quello il caso delle giurie. C'è una lunga tradizione di ricerca, soprattutto negli Stati Uniti, sulle deliberazioni delle giurie. Le giurie studiate in America sono giurie formate, al contrario delle giurie italiane, che sono formate da giudici togati e giudici laici, quindi c'è un collegio giudicante misto. I collegi giudicanti nordamericani sono collegi formati da persone che non hanno competenze tecniche, quindi non sono formate da persone comuni. La ricerca psicologica e psicosociale sulle giurie ha affrontato svariati temi. Ha, ad esempio, cercato di capire quali sono le relazioni tra le caratteristiche individuali dei giurati e i verdetti, come queste caratteristiche dei giurati interagiscano con le caratteristiche delle vittime dei reati o degli autori dei reati, e come questa interazione poi dia conto dei verdetti. Ma un altro tema che è stato oggetto di studio è proprio quello concernente la capacità delle giurie di affrontare il loro compito, che, come ho detto, è un compito di tipo decisionale. Vedremo come si possa rispondere a questa domanda utilizzando i criteri proposti da Steiner. Ecco, Stevenson ha analizzato un po' il problema delle giurie e sostiene che la qualità del lavoro svolto dalle giurie non dipende affatto dalle competenze o dagli atteggiamenti dei singoli giurati. Vi dicevo che uno dei modi nei quali le giurie sono state studiate è proprio quel modo che tiene conto, diciamo, utilizza un livello di analisi di tipo individuale, cioè dalle caratteristiche, dalle competenze dei singoli io posso prevedere quale sarà il tipo di verdetto. Steiner invece sostiene che non è questo il modo corretto di fare previsioni sul l'esito di una deliberazione, ma sostiene

che al contrario la qualità del lavoro svolto dipenda proprio dal meccanismo della giuria in sé. Come vedremo, Stevenson poi si fa una serie di domande alle quali non sempre è possibile rispondere. Ma sono domande che ci aiutano un po' a riflettere e a capire come si debba ragionare quando ci chiediamo se un gruppo è in grado di svolgere il lavoro per il quale quel gruppo è stato invitato a lavorare. Stevenson propone di utilizzare per le giurie gli stessi criteri che Steiner utilizza per classificare i compiti. Quindi, secondo Steiner, vi ricordo, il compito può essere classificato a seconda del modo nel quale noi rispondiamo alle tre domande, se il compito è divisibile o non divisibile, se sia più importante la qualità o la quantità e quale sia il contributo individuale al prodotto finale. Abbiamo visto che secondo la classificazione di Steiner il compito delle giurie può essere un compito di tipo unitario, quindi la decisione se una persona sia colpevole o innocente non è una decisione che possa essere scomposta in sottodecisioni, ma la persona è una. E quindi il giudizio sulla responsabilità e sulla colpa di quella persona è unico, per questo il compito è unitario. Avevo accennato prima che la giuria non è tanto importante che arrivi rapidamente al verdetto. È stato detto che una giuria non è una fabbrica di automobili che deve produrre quindi tanto più possibile nel breve tempo possibile. Ma è importante che il verdetto sia un verdetto equo, che sia un verdetto corretto, che le prove vengano valutate correttamente. E poi pensiamo al caso di una giuria dove sono presenti 12 persone, adesso anche un po' meno, e non tutti avranno lo stesso parere circa la colpevolezza dell'imputato o dell'imputata. E quindi in questo caso il compito è di tipo disgiunto, cioè non potrà tener conto di tutti i pareri, ma alla fine prevarrà un parere piuttosto che un altro. Così come per altri compiti, possiamo allora chiederci anche nel caso di una giuria se in una giuria possano verificarsi dei fenomeni di inerzia sociale. Uno dei limiti della ricerca psicologica sulle giurie è che sono state utilizzate delle giurie simulate, le cosiddette mock juries, e una delle critiche principali rivolte a questo tipo di ricerca, a questo metodo di ricerca, è che nella giuria simulata non potranno mai riprodursi fedelmente quelle condizioni nelle quali una giuria vera deve formulare il giudizio. Pensate che una giuria negli Stati Uniti può formulare dei verdetti che prevedono una pena di morte. Ecco, questo è assolutamente irriproducibile, quindi c'è un limite della validità ecologica della ricerca sperimentale sulle giurie e quindi si ritiene, è stato sostenuto, che accanto a fenomeni di inerzia sociale può al contrario osservarsi in una giuria reale quello che è impossibile osservare in una giuria simulata, e cioè una laboriosità sociale. Questo è ciò che ovviamente sarebbe auspicabile, cioè auspicabile che nella consapevolezza delle conseguenze delle proprie decisioni si assista, è auspicabile che si assista piuttosto a una laboriosità sociale piuttosto che a un'inerzia sociale. Quali sono le condizioni strutturali e procedurali che possono assicurare una decisione di buona qualità? Di questo parlerò nella lezione dedicata al tema della decisione. E vedremo che molta della ricerca psicologica sulle giurie ha affrontato proprio la relazione esistente tra fattori strutturali e procedurali e qualità dei verdetti. Vi dicevo prima che le domande che ho prima la domanda che ho prima fatto sulla qualità

qualità del lavoro delle giurie. È una domanda che deve tenere anche conto del fatto che non sempre all'interno di una giuria sarà possibile che la situazione migliore sarà la situazione che prevarrà. E, il fatto che forse alcuni di voi conoscono che il governatore dell'Ohio nel 2003 abbia sospeso tutte le condanne a morte dopo aver scoperto che in alcuni casi i verdetti pronunciati e le seguenti condanne a morte erano stati pronunciati ingiustamente, perché successivamente si era scoperto che le persone condannate non erano colpevoli. Ecco, il fatto che il governatore dell'Ohio abbia sospeso senza termine l'esecuzione delle condanne a morte è un indicatore della sfiducia, forse, nei confronti dello strumento delle giurie, proprio perché le conseguenze di queste decisioni sono conseguenti che possono essere vitali e non in senso metaforico. Vi dicevo prima che nel caso delle giurie non è tanto importante il numero delle sentenze pronunciate, e quindi la giuria è molto di più di un gruppo di lavoro che deve produrre una serie di oggetti, ma la giuria è anche un'istituzione, e quindi nei confronti della giuria c'è anche un giudizio sulla legittimità, sulla giustezza delle decisioni, quindi sulla qualità e non soltanto sulla numerosità dei verdetti pronunciati. In questa lezione siamo partiti dalla facilitazione sociale. La presenza di altre persone facilita il mio compito o costituisce un ostacolo? Abbiamo poi affrontato una particolare presenza di altre persone. Sono le persone che con me sono chiamate a produrre un determinato compito, e abbiamo visto come l'inerzia sociale sia un costrutto utilizzato per spiegare lo scarto esistente tra la prestazione attesa e la prestazione effettiva, ma abbiamo anche visto come questo costrutto sia stato criticato e visto come una sorta di artefatto di laboratorio. Abbiamo visto poi come nel caso della deliberazione delle giurie possano essere utilizzati i medesimi costrutti che Steiner utilizza per parlare dei compiti e fare delle previsioni sulla qualità del compito prodotto, e abbiamo visto come nel caso delle giurie queste domande, come forse anche nel caso di qualsiasi gruppo, si tratta di domande aperte.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e

0: che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Nettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

0: Per descrivere Fès, diciamo che è un po' la Firenze del Marocco, una città imperiale, una città di storia, una città di tradizioni, di artigiani, come lo è Firenze in Italia, comunque una città riconosciuta per la sua storia, per il Rinascimento. A vivere in Nord Africa nell'85-86 non era così semplice. Non lo è ancora oggi, figuriamoci 30 anni fa. Per fortuna, diciamo, per il Marocco e per i marocchini sentiamo venire sempre meno queste persone, almeno dalla parte del Marocco, venire sempre meno in Italia a cercare lavoro, ma questo perché significa magari che comunque il Marocco si è evoluto e le persone hanno il loro benestare là e quindi non lo cercano altrove. Con mia mamma siamo venuti via, che io ero piccolino, avevo 6 anni, e mia mamma all'epoca credo ne avesse quasi 30 anni, e però per me era un gioco. Cioè, la mamma, se mi dice andiamo anche, non so, ora all'inferno, io con mia mamma ci vado. Io avevo 1 anno e mezzo quando è venuto a mancare mio papà, quindi per me la mamma era tutto. Da Tangeri mia mamma si è imbarcata nei famosi barconi che ci raccontano oggi sui telegiornali, ha attraversato lo stretto di Gibilterra ed è arrivata a Al Jazeera, che è la prima città che vede il Marocco dall'altra parte, quindi la prima città dell'Europa che è vicina all'Africa. E poi in verità il mio viaggio è stato come oggi dire a un bimbo vieni nello yacht del papà, cioè per me era un gioco, era un divertimento, non era una sofferenza, non mi creava paura. Figurati se potevo avere paura di un viaggio in cui era mia mamma a dirmi vieni con me. Per lei sicuramente non era un'esperienza così facile, per me è un sogno, no? Era come dire andiamo alle giostre, io sapevo che dovevo salire con la mamma e poi alla fine del viaggio ci sarebbe stato il divertimento. Poi la mamma comunque aveva un percorso già pagato, già programmato con queste persone che comunque sfruttano, fra virgolette, i sogni degli altri e anche le paure chiedendo loro dei soldi, quindi aveva già questo viaggio programmato per arrivare in Italia. Si è salita sul treno insieme a tutti gli altri, perché non era da sola, anzi l'unica cosa che so è che lei era l'unica donna in mezzo a tutti gli uomini. E poi abbiamo attraversato la Francia, e una volta attraversata la Francia siamo arrivati a Massa, a Montignoso per la precisione, è un paesino sopra Massa, e lì c'erano dei parenti di già di mia mamma alla lontana che vivevano lì e che ci hanno accolto. Poi mia mamma, lavorando, facendo le pulizie nelle case di persone italiane facoltose al tempo, c'era una famiglia che era di Empoli, Firenze, che però andava lì al mare, mia mamma l'ha conosciuti, andava a fare le pulizie da loro in casa lì durante le vacanze e loro gli hanno detto che a fine agosto l'avrebbero portata con sé a Firenze. E quindi hanno portato la mamma e hanno portato me. Il razzismo l'ho conosciuto quando sono diventato grande, attraverso i media, attraverso la televisione, attraverso le lamentele delle persone, perché in verità io il razzismo non l'avevo mai provato. Cioè io, ma forse era il modo anche di pormi, gioioso e divertente con i miei amici, ero simpatico e bravo con tutti, quindi mi riusciva a integrarmi benissimo. Non ho mai trovato qualcuno che mi ha discriminato per il colore o per il paese o per la religione. Quindi mi hanno accolto bene e io mi sono fatto anche accogliere bene. Il razzismo l'ho scoperto poi da grande, perché il razzismo non esiste in Italia o in Francia. Il razzismo esiste purtroppo in tutti i paesi del mondo. Dalla pasticceria io facevo il pasticcere presso una pasticceria a Firenze e poi per un puro caso, siccome i miei amici mi additavano come eccolo lo stilista è arrivato, eccolo, perché comunque cercavo, mi piaceva vestirmi bene, mi piacevano tutti gli abbinamenti, mi piaceva vestire molto colorato, quindi spiccavo in mezzo al gruppo di amici. E poi per una pulizia ho cominciato a fare qualche giubbotto, le cose hanno pian piano funzionato nel circolino con gli amici a vendergli le magliette a loro, il giubbottino a loro, fino a che poi piano piano ho trovato la mia strada e oggi ho negozi in Italia, negozi in Giappone. Non ho improvvisato, comunque sono cose che a me mi è sempre piaciuto il disegno, ho sempre disegnato bene. Questo ha fatto sì che poi le mie capacità le ho messe in un qualcosa che mi piace. Mi piaceva l'abbigliamento e quindi ho detto io voglio creare abbigliamento. Poi sono stato bravo, audace e sveglio a trovare le strade giuste, a conoscere le persone giuste. Il mio primo laboratorio l'ho fatto nella cantina di Matteo Masini, che è il mio miglior amico. E lui aveva questa cantina dove faceva dei lavoretti di odontoiatria insieme al suo papà. Noi siamo amici
1: da quando avevamo 8-9 anni e lo siamo tutt'oggi, non ci siamo mai separati, mai divisi.
0: Una buona parte la devo al fatto che comunque sono cresciuto i miei primi 6 anni in Marocco, quindi in mezzo un po' alla sofferenza. Poi la seconda parte di vita, quella vissuta insieme a mia mamma, in cui lei andava a lavorare, mi lasciava da solo a casa e quindi io uscivo anche in età molto giovane, 10-11 anni, uscivo da solo, andavo al bar, tornavo, facevo il tragitto per andare a scuola e tornare. Non avevo un papà o una mamma che mi stavano attaccata addosso, quindi la possibilità di stare per la strada mi ha insegnato a proteggermi, ad avere coraggio, ad essere sveglio, a sapere con chi parlare e con chi no. E questo magari oggi che sono grande, che lavoro nel mondo dell'imprenditoria, mi aiuta a percepire con chi devo e con chi no collaborare. In più le persone che comunque lavorano con me non sono persone improvvisate che ho incontrato per puro caso, ma via via eravamo io e il mio socio, il mio migliore amico Matteo Masini, che tutto il bello di cui abbiamo parlato fino ad ora, e gran parte del merito va a lui in veste di amico, in veste di persona che comunque mi ha sempre tenuto la mano nei miei momenti difficili, più che quelli di festa in cui magari poteva anche essere assente. E questo ha fatto sì che io e Matteo abbiamo intrapreso il cammino dell'imprenditoria e abbiamo inserito la terza persona, non era una persona casuale, ma anche ci siamo scelti, la quarta pure, la quinta pure, quindi ci ritroviamo con una squadra a cui sinceramente mi sento di dire che io gli do il 101%. Io sono un compagno di battaglia, cioè io disegno, faccio marketing, faccio comunicazione, vendo nei miei negozi, e se c'è da allestire io sono in prima linea, se c'è da caricare il container da spedire all'estero io sono in prima linea, facciamo tutti tutto. E fino ad ora questo modo mio di interpretare il lavoro mi ha pagato abbastanza e sono molto felice e spero che continui così. Oggi abbiamo un'azienda.

Azienda di 1.000 metri quadri, siamo in 18, solo per noi. Poi più diamo del lavoro fuori, che penso diamo lavoro a una cinquantina di famiglie, forse anche di più. Ho scelto di lavorare il Made in Italy, ho scelto di proteggere l'etichetta Made in Italy, ho cercato di dare l'anima per il Made in Italy. Ogni mia creazione nasce da materiali comprati in Italia, da artigiani italiani o anche magari non italiani ma che lavorano però in territorio italiano, che pagano le tasse in territorio italiano e che a sua volta fanno girare l'economia con i soldi che guadagnano in questo territorio, nel territorio italiano. Non che nel Marocco o in altri paesi non venga fatta la qualità. Perché non è la qualità che ci differenzia dagli altri paesi. Per quanto mi riguarda, il Made in Italy è pagare le tasse, pagare i contributi delle persone, pagare la fatica delle persone, non sfruttare i bambini, non sfruttare le donne, non sfruttare il lavoro delle donne incinte, non sfruttare e non sciupare la natura e non inquinare il mondo. Quello significa Made in Italy. Se poi lo stesso giubbotto si può fare anche in un altro paese e pagarlo al 95% meno, facciamoci una domanda del perché costa il 95% meno. Forse perché ci muoiono tante persone dietro, forse perché vengono sfruttate le persone dietro, forse perché inquiniamo il mondo e non rispettiamo le leggi della natura. Io voglio pagarlo tanto, ma voglio rispettare tutte queste regole. Do un certificato di originalità del mio prodotto, di garanzia sul mio prodotto. Tutto ciò che accade nel mio prodotto non è garantito per un anno o due, ma è garantito a vita. Al primo posto ci sta l'entusiasmo, perché è quello che trascina le persone, trascina tutti. E poi in verità il mio carattere, cioè, è questo. Quando arrivo in casa è sempre una festa, quando vado nei negozi miei è una festa, dove vado vado cerco di fare festa. Puoi essere diligente, puoi essere sognatore, puoi essere una persona perseverante, ma se non hai entusiasmo rimani chiuso lì nell'angolino e nessuno ti verrà dietro. I momenti miei tristi e duri li ricordo come momenti in cui invece ho imparato tantissimo e sono cresciuto e sono stato bene e cerco di vedere. Non cerco di vedere, vedo solamente il bicchiere mezzo pieno. Se ti dico il mio cliente più illustre, ti dico Barack Obama. Non sono andato a conoscerlo tanto per essere il presidente degli Stati Uniti, quanto per quello che ha rappresentato lui nel mondo in quanto una persona di colore che credeva nei suoi sogni ed è diventato presidente degli Stati Uniti. Insomma, è stato motivo di coraggio. Non solo per le persone dell'Africa, magari di colore, ma lo stesso vale per un bianco che magari va in un posto e si lamenta o crede di non diventare. Invece Obama ha dimostrato che tutto è possibile. Yes, we can. Io sono caduto in un campo da calcio durante una partita e praticamente mi sono svegliato all'ospedale. Dopo che ho subito 7 volte un attacco cardiaco al cuore, sono stato defibrillato con il defibrillatore. Quindi quando alle 2 di notte ho parlato con il professor Gianmaria Santoro, che gli voglio un bene dell'anima, oggi pensa e mi diede una delle notizie peggiori della mia vita. Io gli dissi: dottore, ma io sabato ho una partita, era martedì, ho detto sabato ho una partita, cioè, riuscirò ad essere presente? E io ricordo che il professor Santoro mi disse: no, forse Ben non hai capito cosa sta succedendo. Forse tu non potrai più neanche tornare a casa tua dai tuoi figli. Quindi tu devi stare in ospedale attaccato ai macchinari e ti dobbiamo tenere in vita con le medicine e aspettare che ci sia un cuore per te per farti un trapianto di cuore. Per me oggi parlare di trapianto di cuore è come parlare di una partita di calcio di Serie A. Invece, quando all'epoca non sapevo niente dei trapianti, sentirmi dire trapianto di cuore, ho pensato: ok, allora la mia vita è finita qui. Dopo 7 mesi che io ero ricoverato all'ospedale, sono stato venerdì, la professoressa
Sonia Bernazzali di

dell'ospedale Le Scotte di Siena, mi ha detto: guarda bene, vai a casa, i tuoi valori, diciamo la febbre e queste cose non ce l'hai. E non me l'ha detto in maniera antipatica, però ridendo e scherzando, praticamente mi ha detto: goditi i tuoi figli a casa, perché io stavo veramente alla fine. Ed era venerdì. Invece sabato mi chiamò il mio migliore amico Matteo, che era stato contattato dal professor Massimo Maccherini, che è il primario della cardiochirurgia di Siena. Dovevo contattare la polizia per essere scortato, e invece ho deciso di andare in macchina con Matteo. Abbiamo affrontato, non so, 30 secondi di viaggio Firenze-Siena, perché è un viaggio, cioè sono 80 chilometri, ma che sono passati in 30 secondi. Perché non volevo mai arrivare nell'ospedale dove sapevo che dovevo essere aperto, che mi veniva tolto il mio cuore, che veniva buttato via in un cestino e che mi veniva dato il cuore di un ragazzo che purtroppo non c'era più. Non era, ecco, ho vissuto peggio il durante che il trapianto, perché il durante è un po' pesante. Tu sai comunque che la tua vita è legata alla morte di un'altra persona. E quindi non era semplice accettare questa situazione. Poi però capisci una volta come l'ho subito io, quando è arrivato questo cuore, io ero in sala operatoria. Un momento importante è quando c'era mia mamma e la mia famiglia lì seduti, e mi ricordo che mia mamma e loro erano un po', diciamo, fra virgolette, preoccupate, disperate. E invece io mi ricordo, mi alzai e gli dissi: mamma, se io vado a giocarmi questa partita, poi io voglio ritornare a quello di prima, non voglio stare ricoverata ancora così all'ospedale e dipendere dalle infermiere che mi lavano, dipendere da voi che tutti i giorni venite a trovarmi. Io voglio tornare quello di una volta, se no è bene che finisca qui. Invece è stato la notte anche quella più lunga della mia vita, però sono ritornata alla vita il giorno dopo. Quando sono entrato in sala operatoria, il mio cuore funzionava al 7%, avevo la frazione d'eiezione del cuore del 7%. Il 7% significa morte, cioè non è, se lo dice a un cardiologo ti dice 7% cos'è, cioè sei più di là che di qua. E invece sono rinato con un cuore che batteva a 1000, avevo la frazione d'eiezione del 65%, che quasi non ce l'ha una persona normale. E dopo 20 giorni sono stato dimesso dall'ospedale. Il 22 d'agosto. Il 1° di agosto ho riaperto gli occhi, il 22 di agosto ero a casa, il 1° di settembre ero in bicicletta con mia figlia dietro. Giustamente la legge non vuole che si sappia, è anche un sentimento molto importante questo, che va rispettato, perché chi dona lo fa giusto per amore e perché sente il bisogno di dare agli altri. È il gesto, credo, più bello, più importante che ci sia al mondo, quello di donare la vita agli altri, perché io vivo con il cuore di un ragazzo che non c'è più, quindi io realizzo forse i miei sogni e posso anche realizzare i suoi, lui che non c'è più, cioè è una cosa incredibile. Se tu mi metti le mani qui dentro senti un cuore che batte, però non ho rispettato la scelta di non conoscerli e di non andare a fare la ricerca. Giusto per pensare che tutte le persone che mi circondano fossero potenziali parenti di quel ragazzo lì, quindi non voglio associare, diciamo, l'amore che provo oggi e quello che provo oggi ad una singola mamma, ma voglio pensare che tutte le donne del mondo siano la mamma di quel ragazzo. In particolare conosciamo io e Massimo Maccherini, il professore che mi ha operato. Un attimo prima dell'intervento gli ho chiesto di pregare e lui mi ha detto: sei musulmano? Io ho detto sì. E lui mi ha detto: ecco, allora te prega il tuo, che io prego il mio, e vediamo. E fece

abbiamo ottenuto il 100%. Io il mio messaggio lo do tutti i giorni nel mio piccolo, con il mio lavoro, con il mio impegno, con il mio stare insieme ai miei amici cristiani, raccontare che comunque sono un ragazzo musulmano che vive con il cuore di un cristiano, che mia moglie è cristiana, i miei figli hanno sia un nome arabo sia un nome cristiano. Mio figlio si chiama Hamid Matteo, l'ultimo nato si chiama Francesco Adam. Amo infinitamente il Papa che c'è ora, il Papa Francesco, e desidero, ed è un sogno, e chissà magari che un giorno non lo possa conoscere, stringergli la mano e abbracciarlo. Sono un cittadino italiano, sono cittadino del mondo. I limiti delle frontiere in Europa sono state abbattute, è stata una delle cose più belle di sempre, quindi sono contrario a quelli che raccontano che bisognerebbe ritirare sui muri. Si sono dimenticati troppo presto le guerre e i milioni di morti di forse solo 20 anni fa, ci sembra chissà quando. Il muro di Berlino è stato buttato giù solo poco tempo fa, e sentire che qualcuno invece rivuole ritirare, rimettere i mattoni e ritirare su i muri mi viene da ridere. E dobbiamo invece cercare motivi di incontro, cercare di integrare e sicuramente dare il meglio a chi si integra e chi vuole fare del suo meglio in questo paese. Io ho la fortuna di essere venuto in Italia molto presto e oggi di poter essere cittadino italiano e avere i miei figli nati qua in Italia da mamma italiana e quindi con diritto di cittadinanza fin dalla nascita. Capita di dover andare in gita, come ho sentito di quella bambina che dovevano andare in gita a Londra e lei non è potuta andare perché non aveva il passaporto italiano. Cioè, credo che una persona un minimo, non tanto, un minimo intelligente capisca che i bambini non hanno nessuna colpa. Forse la colpa è dei grandi, ma i bambini vanno supportati fin dalla loro nascita perché siano uguali a tutti gli altri. Se si fa di già ad un giorno di vita in ospedale, quello è nigeriano, quello è senegalese, quello è italiano, già stiamo discriminando, già stiamo creando un mondo peggiore di quello in cui viviamo. Quando nasce un bambino, diamogli la possibilità, non diamogli, perché già, perché bisogna dargli? È un bambino, già deve nascere con i suoi diritti come quegli altri. Non dobbiamo discriminare al primo giorno di vita. Se noi gli diamo i suoi diritti fin dal primo attimo di nascita, quel bambino perché dovrà dare dei problemi quando sarà grande? Poniamo i limiti ai grandi che hanno creato i casini, ma i bambini lasciamoli stare. Io veramente quello che mi sento di dire è quello di vivere, come abbiamo detto all'inizio, con entusiasmo, con voglia di fare, credendo nei propri sogni. Cerchiamo di vivere bene insieme, superiamo le barriere della religione, del colore della pelle o del paese, non servono a un bel niente. Fino ad oggi sono serviti solo a distruggere il mondo, a creare guerre, a creare odio, a creare repressione. E ho la speranza che tra 30 anni i giovani di oggi saranno molto migliori di quello che sono stati quelli prima di noi, di come lo siamo noi oggi. Io sono convinto. Perché ci sono sempre più coppie miste, sempre più religioni che si incontrano, perché noi vediamo solo quelli lì che fanno del male, no? Magari creando delle guerre, ma non vediamo tantissimi, magari come me, ce ne sono migliaia e migliaia e milioni nel mondo che stanno cercando di dare un messaggio positivo. E alla lunga vinceranno i milioni di quelli come me che cercano di trasmettere il messaggio positivo.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Io sono nata nel 91 in Tunisia, nel sud. Il 91 praticamente era un periodo storico abbastanza intenso per la Tunisia, perché lì hanno iniziato a perseguitare tutti gli oppositori al vecchio governo, al governo di Ben Ali, e praticamente tutti i movimenti, partiti, associazioni, organizzazioni furono illegali, erano quasi tutti resi illegali, e hanno perseguitato chiunque facesse parte di questi dell'opposizione. Papà era un insegnante quando era in Tunisia, insegnava nelle scuole. Mio zio era un professore, anche lui era insegnante, ed erano attivi a livello, diciamo, sociale e politico. Fu emesso mandato di arresto a papà e mio zio e ad altri comunque membri anche della mia famiglia, non membri della mia famiglia. Papà è riuscito a uscire dalla Tunisia nel 91, io avevo ancora 4 mesi. Mentre mio zio, che sarebbe fratello di mamma, fu arrestato e torturato fino al 2000 per 10 anni circa e ammazzato in carcere. E diciamo che tutto quel periodo mia mamma abbiamo vissuto da soli, noi, io sono la sesta di 7, l'ultimo è nato qui in Italia. E abbiamo vissuto da soli con mamma e lì diciamo è... Ho visto veramente il ruolo delle donne che comunque non avevano niente a che fare con la politica, però sono loro che hanno portato avanti tutto quanto quando, diciamo, sia donne che uomini erano in carcere o esiliati fuori. Papà era venuto in Italia nel 96. Nel 97 ha avuto l'asilo politico e ha fatto ricongiungimento familiare a noi che eravamo in Tunisia, e nel 99 l'abbiamo raggiunto qui appunto in Italia. La prima volta che l'ho incontrato era a Napoli. Il viaggio era tranquillo, perché comunque era un normale viaggio, comunque con ricongiungimento familiare, visto eccetera, tutto regolare. Però il problema era quando dovevano dare i passaporti a mia mamma, i nostri passaporti, quindi prima di

Potevo solo immaginarlo, ecco. Sono arrivata qui, ho trovato un uomo bianco con gli occhi verdi e ho detto: ma no, lui non è mio padre, io sono scura. Non ci credevo, faccio: guarda, è troppo bianco, c'ha gli occhi verdi per essere mio padre. E invece mia mamma era lì: te lo giuro che è tuo padre. Però, beh, un po', cioè, sì, un po' lo sapevo. Però ecco, è stato un ricongiungimento abbastanza tranquillo perché è stato anche grazie a mia mamma. Per 8 anni non ha mai neanche una volta parlato male di papà, ha fatto sempre crescere questo amore verso nostro padre anche quando lui non c'era, ecco, quindi sì, è stato abbastanza tranquillo il ricongiungimento. Io ci ho vissuto la mia prima infanzia fino agli 8 anni. Però ho avuto dei ricordi brutti ma anche belli, perché lì ho vissuto anche un'infanzia spensierata con i miei fratelli, nonostante venivano tutte le notti per acquisire e buttare tutto fuori, però allo stesso tempo siamo cresciuti come una famiglia molto legata e ci inventavamo i giochi. Dal 99 in poi, fino al 2011, ho completamente cancellato la Tunisia nella mia cartina geografica, perché non ci tornavo mai e non ricordavo più i miei parenti. Quello che mi ha colpito è stato il mio primo viaggio in Tunisia dopo la rivoluzione, perché ero partita con l'idea che io non mi ricordo di nessuno, tanto nessuno si ricorda di me. Invece sono arrivata lì, aeroporto pieno di gente, si dicevano miei parenti. Oh, sono tuo cugino, ma chi sei? Invece no, ho ritrovato la casa che era completamente in macerie, infatti adesso, dove c'erano anche i disegnini che facevo sul muro di cemento quando ero bambina. E non mi aspettavo che loro si ricordavano di me, assolutamente. Che la Tunisia è un paese, secondo me, merita tanto, merita veramente di essere seguito, ma non solo come paese, come cultura, ma anche come politica. È l'unico paese che ha superato la rivoluzione in tutto il mondo arabo. Si sta aggrappando a una speranza, ma in tutto il suo complesso, a livello di diversità di opinioni politiche all'interno di un piccolo paese. Sono 10 milioni di abitanti, sono pochi per essere un paese e secondo me merita. Se è riuscito a superare per 6-7 anni adesso la rivoluzione, merita di essere seguito. Quindi c'è anche una questione di mentalità. Superare le crisi insieme come diversità politica, la destra tunisina, la sinistra tunisina, e, diciamo, i partiti più conservatori. Quando succede un attentato, per esempio, in Tunisia, sono tutti uniti. Le prime manifestazioni in Tunisia per far cadere la dittatura di Ben Ali erano tutti in piazza insieme contro un unico, tra virgolette, nemico, tutte le diversità. Io ho iniziato il fumetto intercultura quando avevo 14 anni e ero già attiva nelle associazioni di volontariato giovanili, culturali, umanitari, eccetera. E con queste associazioni entravo in contatto con queste tematiche, appunto, tra le culture differenti, i giovani, interreligioso, dialogo comunque interculturale, interreligioso e comunque tematiche a livello umanitario. Mentre queste associazioni organizzavano queste conferenze con accademici, eccetera, io ero quella che metteva a posto le sedie, eccetera, però ero sempre lì a disegnare quello che loro raccontavano, però in una maniera più quotidiana, una maniera più personale. E niente, finché ho conosciuto la professoressa, una professoressa universitaria che mi aveva pubblicato una delle mie, appunto, vignette nel suo libro, e da lì ho iniziato a fare fumetti per le riviste, eccetera. Per me il tratto femminile è molto molto importante, in primis perché io sono donna. Poi nella mia vita ho avuto modelli di donne che mi circondavano, che mi hanno insegnato molto, come appunto mia mamma, che è una donna abbastanza forte, che ha
diciamo, l'ho visto lottare da sola a crescere.

sei figli da sola nel sud della Tunisia andando contro una dittatura senza un marito, senza famiglia, insomma. Per me era importante sottolineare la forza della donna che c'è dietro. Il velo in realtà per me è stato sempre un simbolo di una personale indipendenza, perché a livello, diciamo, religioso, quello che ho imparato io per la mia esperienza e conoscenza personale, ovviamente, è una libera scelta, deve essere per forza una libera scelta, perché va tutto in base alle intenzioni. Se non c'è intenzione, non c'è significato, non dai valore alla cosa che stai facendo, né niente. Quindi non portare il velo senza intenzione non ha nessun significato, obbligare una donna a portare il velo non ha senso a livello religioso. Quindi la scelta personale è importante. Poi in tutti questi anni ovviamente sono sempre alla ricerca di un perché. Quello non si smette mai di cercare. Però mi ha insegnato molto, ha temperato un sacco il mio carattere. Molto probabilmente se io a livello di persona, a livello di taqwa, molto probabilmente se non portavo il velo non sarei così determinata in certe cose, non sarei così, diciamo, cocciuta. Quando ho iniziato a portarlo era un post 11 settembre del 2001. Ero piccola ed ero abbastanza determinata a portarlo, anche se mio padre mi diceva: "No, non sai a cosa stai andando incontro". Beh, lui sapeva che comunque dopo l'11 settembre tutto è cambiato. L'ha visto anche vivere a mia mamma, le mie sorelle più grandi. E aumento improvviso dei pregiudizi, anche del razzismo, eccetera. Fa: "Non sai a cosa stai andando incontro?". Io dicevo: "Sì, io la voglio mettere". Questa scena in realtà l'ho vissuta realmente. Dovevo andare a prendere mio fratello da scuola per quando facevo le scuole elementari. E mancavano 10 minuti e io mi ero appena svegliata. Ho aperto l'armadio, non sapevo cosa mettere, non mi andava di stare lì ad abbinare maglietta, pantalone, eccetera, eccetera. Ho fatto scarpe nere, pantaloni neri, maglietta nera, velo nero, cappotto nero e sono uscita. Sono andata lì davanti a scuola ed era un periodo in cui appunto era appena uscita questa cosa dell'ISIS, tutti parlavano di ISIS, terrorismo, bandiera nera, eccetera, eccetera. Ero lì davanti a scuola e a me non mi conoscevano perché ci andava mia mamma a prenderlo, oppure mio fratello, eccetera. E vedevano questa ragazza vestita completamente di nero, col velo, ho visto un po' che si sentivano un attimo a disagio e io mi sono sentita ancora di più a disagio perché ero in una situazione assurda e da lì non l'ho più messo il nero. Anche a livello mediatico, come viene rappresentata la donna con il velo, molto spesso la vediamo vestita appunto completamente di nero, oppure con una faccia molto triste, molto cupa, molto cosa che a me non mi ha mai rappresentato. Quindi ho scelto di cambiare completamente questa visione, partire da quotidiano che ci riguarda tutti quanti, per poi approfondire, perché per me è importante che quando mi fanno tipo le domande assurde, tipo ti fai la doccia con il velo oppure dormi con il velo, per me è importante che queste domande vanno fatte perché è un punto di partenza, poi magari ci ridiamo su. Io non parlo di religione, assolutamente. Non è nel mio intento e non è diciamo, nella mia mansione professionale parlare di religione. Parlo di quotidianità, come vivono queste donne che portano il velo, perché molto spesso quando camminiamo per strada vediamo una donna che porta il velo, ci soffermiamo solamente alla sua apparenza. Non pensiamo che sotto quel velo c'è una persona, c'è una donna, c'è una persona pensante, con la sua esperienza di vita, con la sua cultura di origine, perché non è detto che tutte sono uguali. E per me è molto importante sottolineare la quotidianità e parto dalle cose più, tra virgolette, frivole che ci accomunano tutti quanti, fino ad arrivare alle tematiche più importanti, che ne so, tra i due estremi, quelle che ti dice: "Ah, ma vieni dal Medioevo", eccetera, eccetera, quello che ti dice: "Ah, ma sei molto occidentalizzata con quel velo, con i pantaloni stretti", non so che, quindi due estremi. C'è una donna, in primis, c'è una donna che vive la quotidianità, le stesse difficoltà che vive qualsiasi altra donna, al di là della cultura, al di là della religione, al di là del paese di provenienza. Ho avuto
un sacco di difficoltà nel portarlo tra

diciamo, sia a scuola, quando andavo a scuola, che ne so, anche dopo, quando cercavo un lavoro all'età di 18 anni per poter mantenere l'accademia che poi ho frequentato, è stato veramente molto difficile per me trovare un lavoro con il velo oppure appunto la scuola. Quando succede un attentato, aumenta improvvisamente i pregiudizi, la diffidenza e tutto quanto. Poi magari quando si allontana di più alle date degli attentati c'è molto di meno, si sente molto di meno. Confesso che l'Italia è molto migliore a differenza di altri paesi, questo è sicuro, però c'ha anche i suoi punti negativi, si può dire così. In realtà la Costituzione italiana ti garantisce tutti i tuoi diritti, però non viene applicata. Non viene applicata. Qui, per esempio, in Italia c'è le libertà religiose, che la donna può portare il velo, ovviamente se c'è abito scoperto, eccetera. In Francia no, per esempio. C'è stato il divieto del velo nei luoghi pubblici, nei ambienti lavorativi, eccetera, eccetera. Quindi c'è veramente una grande differenza confrontando magari Italia e Francia. A livello sociale, gli italiani sono molto più ospitali rispetto agli altri paesi. C'è una grande mancanza di base culturale. È una mancanza di base anche religiosa. Questi giovani spesso hanno problemi, o problemi psicologici, o problemi familiari, oppure problemi sociali, comunque problemi legati a livello sociale, disagi economici, eccetera. Quindi vengono da posti in cui hanno parecchi problemi. In Francia c'è stato un modello di integrazione molto diverso rispetto a quello italiano. Si è basato sui balie. I banlieue hanno portato un riscontro abbastanza negativo con le addirittura quarte generazioni che ormai si dovrebbero considerare completamente francesi, non sono mai state nel paese di origine, non parlano neanche la lingua dei loro nonni, dei loro genitori. Quindi, cosa ha portato questi giovani ad arruolarsi in organizzazioni terroristiche? Sono prima di tutto i disagi. Non conoscono la loro identità di origine, ma non si sentono neanche parte dell'identità in cui loro nascono e crescono. Questo è un grande problema. Però essenzialmente si parte da una mancanza di conoscenza a livello culturale e religioso. Lavoro in una produzione cinematografica, Noesis Production, e abbiamo sede al Pigneto e siamo quattro soci, due sono i miei fratelli più grandi e l'altro è un amico di infanzia, quindi sono l'unica donna. E abbiamo i nostri collaboratori, diciamo i nostri collaboratori, Tunisia, Marocco, italiano. Poi abbiamo di diverse, in realtà siamo di diverse, più che altro non importa da dove vieni, la tua origine non importa le tue competenze, cosa sai fare, la tua creatività. Qui importa tanto ciò che sei tu come artista, ciò che rappresenti. Invece magari se fosse stato un altro tipo di lavoro, probabilmente come le mie amiche avrei avuto un sacco di problemi. Alcune amiche anche per fare il volantinaggio non l'accettavano solo perché portavano il velo. I miei genitori non hanno ancora la cittadinanza, quindi automaticamente mio fratello piccolo non può avere la cittadinanza fino a 18 anni, a meno che loro non fanno la cittadinanza prima, la stanno aspettando. In realtà non si tratta solamente per questioni legate alla, diciamo, tra virgolette, burocrazia, come gli esami di Stato, gli studi, ci sono anche alcuni master che per esempio non ho potuto fare perché richiedono specificatamente cittadinanza italiana, eccetera. La mia generazione, che siamo immigrati da bambini, noi non sapevamo neanche che eravamo immigrati. Io l'ho scoperto dopo che sono un'immigrata, quando ho iniziato ad essere più adolescente. E la mia generazione, per esempio, quelli che hanno immigrato piccolini non hanno avuto scelta perché loro non hanno nessuna scelta, hanno scelto i genitori per loro. Perché non concedergli la cittadinanza italiana? Loro si sentono perfettamente italiani. Quando vado in Tunisia io, mia nonna, tutti mi fanno sentire italianissima, quando sono in Italia tutti mi fanno sentire tunisina. Non c'è una volta che mi chiedono di dove sei e io
Ho veramente un sacco di difficoltà a rispondere a questa domanda. Sono tunisina, però sono cresciuta in Italia, però così, però colà. Ci devo veramente ragionare sopra. Io farei vedere una cosa nel libro. Eccola qui. Chi sono io? La mia personale crisi di identità. Mi sono sempre chiesta chi sono. Mi dicono sempre che appartengo a due mondi e due culture. Però ogni volta che vado in Tunisia mi dicono sei italiana. Quando sono in Italia mi dicono che sei tunisina. Se vuoi essere una, rinuncia all'altra, ma io non voglio rinunciare a nessuna delle due. Ti devi integrare, mi dicono. Integrarmi in una oppure nell'altra. Quando tutti hanno già deciso chi sono, io ho scelto il beneficio del dubbio. Mi sembra di potermi sempre arricchire da entrambe le culture, qualcosa di più in qua, qualcosa di più in là. Avere sempre una ricchezza culturale in più. Col mio lavoro posso vivere dove mi pare, però casa mia è Roma. Quando mi dicono torni a casa, per me il mio primo pensiero è Roma, perché io sono cresciuta qui. Roma non solo è la città dove sono cresciuta, ma è la città che mi ha insegnato ad essere aperta di mente. Io ho sempre pensato, se io continuavo a vivere in Tunisia per tutto il periodo della mia adolescenza, in un paesino al sud della Tunisia, molto probabilmente non sarei la persona che sono oggi, molto probabilmente non avrei avuto gli stimoli che ho vissuto durante la mia adolescenza. Ho avuto amici di origine marocchina, egiziana, sudamericana, cinesi, italiani, eccetera, eccetera. Quindi molto probabilmente non avrei avuto questi stimoli, quindi per me Roma è la mia città. Le nuove generazioni che stanno crescendo adesso, ma non solo di seconde generazioni come mio fratello, ma anche suoi coetanei italiani autoctoni. Adesso andando in giro a presentare questo libro nelle scuole medie, superiori, eccetera, c'è una visione completamente diversa rispetto a quella che abbiamo noi sul concetto di integrazione, sul concetto di diversità. Loro si considerano assolutamente uguali perché sono nati e cresciuti insieme, vanno a scuola insieme, vanno all'oratorio insieme, vanno a giocare a calcio insieme, fanno tutto insieme perché loro sono nati e cresciuti in questo ambiente abbastanza multiculturale, però loro lo vedono come una cosa unica, quindi è diverso da come noi vediamo la società adesso. Io sono molto ottimista nelle nuove generazioni, assolutamente.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: awesome,
3: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Questo strumento si chiama setar. Se in sanscrito o persiano antico vuol dire tre, e tar sarebbe la corda. Infatti, radice di questa parola, come utilizziamo guitar o sitar, tar sarebbe la corda. Questo strumento aveva una volta, forse 300-400 anni fa, solamente tre corde. Infatti l'hanno chiamato tre corde, setar, poi hanno aggiunto un'altra corda, però il nome è rimasto. La cosa interessante, che viene dalla tradizione di musica persiana, è uno strumento che si dice che il sitar, famoso sitar indiano, proprio deriva da questo strumento quando, diciamo, 400 anni fa, 500 anni fa, nord India era molto vicino culturalmente.

direttamente alla cultura persiana. E non dimentichiamo che i nomi dei paesi come Damon oggi noi, con i confini precisi, tanti di questi confini nascono da 70-80 anni. Una volta la cosa importante era il nome della città, quindi io, se uno mi chiede tu da dove vieni, io non dicevo che sono iraniano o persiano, dicevo io vengo da Isfahan o Esfahan, la mia città natale. Un italiano diceva: io non vengo dall'Italia, vengo da Venezia o da Firenze. Quindi era il nome delle città che portavano culturalmente il messaggio di identità. E questo strumento si suona in tutto l'Iran oggigiorno, e come avete visto, si suona con solamente un dito, con le unghie. E si fa tutto il repertorio di musica classica persiana, però volevo farvi vedere proprio con questo strumento perché è un simbolo anche della musica spirituale persiana, ovvero musica sufi, perché è uno strumento piccolino. Si dice una volta quando dai alcuni musulmani, magari più fondamentalisti, che la musica era vietato nella società, non si poteva portare in giro gli strumenti. Tanti musicisti, tanti sufi, per nascondere il loro strumento sotto il loro vestito, hanno creato degli strumenti più piccolini e loro nascondevano proprio sotto il vestito e portavano in giro dove suonavano. Quindi questo strumento, nonostante ha una cassa armonica piccolina, però il suono c'è. E si suona in tutto l'Iran e in qualche modo rappresenta proprio la musica spirituale. Si dice che a casa, come se fosse un pianoforte che sta nelle case di tutti occidentali, anche un setar sta nelle case di tutti gli iraniani. Tanti grandi compositori da noi hanno composto delle loro idee musicali proprio su questo strumento, come se fosse un pittore che prima di dipingere con un matita disegna la sua idea. Tanti compositori hanno disegnato la loro idea a composizione di musica proprio su questo strumento. Io mi chiamo Pejman Tadayon, e sono nato in Iran, per preciso a Isfahan, la città d'arte dell'Iran, la città centrale in Iran. È una delle città più belle del mondo, non perché vengo da là, perché è una città che se vedete, cercate l'immagine di questa città su internet, vedrete che è una città che ha dato, diciamo, proprio lo stile d'arte e l'architettura del mondo anche musulmano. Ad esempio, famoso Taj Mahal in India, si dice che viene dall'architettura, diciamo, proprio che nasce a Isfahan, da quella scuola là. Dal 2003 sono qua in Italia, ho deciso di venire in Italia per studiare l'arte, perché da quando avevo 3 anni io dipingevo, in realtà mi sento più pittore che musicista, però poi non lo so che cosa è successo, che ho continuato con la musica, perché in un certo punto nella mia vita vedo la musica e pittura l'unica cosa. Quindi io ho deciso, quando ho fatto l'università in Iran, che poi ho studiato ingegnere di agraria, che non c'entra nulla con il mio mestiere, ho deciso di lasciare tutto e andare dietro le mie passioni. Perché? Che cos'ha? Perché in Iran, quell'epoca, stiamo parlando di forse 20 anni fa, il concetto di artista, di essere artista in quel tipo di società, non era facile, non era molto accettato dalle famiglie. È una cosa che ancora qua, anche in Italia, è così. Magari se un giovane dice ai suoi genitori che io vorrei fare artista, magari certi genitori accetteranno difficilmente. Io, per accontentare in qualche modo anche i miei genitori, ho deciso di fare ingegnere, però poi alla fine non ce l'ho fatto, perché sempre desideravo di vivere con l'arte, con le mie passioni. Quindi a un certo punto ho fatto tutto e lasciato tutto. Ero proprio sicuro di dove andare, perché io da

da piccolo, quando dipingevo, mio nonno mi ha dato dei libri di Leonardo da Vinci e Michelangelo e io mi ricordo che ero innamorato dei disegni di Leonardo da Vinci e imitavo tutti i suoi disegni. Quindi ho deciso di andare a Firenze, proprio ho deciso, no, io devo andare a Firenze, devo andare a vedere dove ha vissuto Da Vinci e Michelangelo, che per me erano due idoli, diciamo. Quindi ho fatto l'ambasciata dell'Italia in Iran, ogni anno fa un esame che accettano degli studenti e danno borsa di studio. Io ho fatto quell'esame, che era un esame di lingua. E nonostante ho studiato 2 o 3 mesi lingua italiana, però era per me difficile, però mi ricordo chi mi ha fatto l'esame talmente ha visto che io, quando mi hanno fatto l'esame di lingua, che era un esame orale all'epoca, che io non riuscivo a parlare bene italiano, e loro quando hanno visto mia passione così tanto, mi hanno detto, a un certo punto, mi hanno detto di smettere di parlare italiano perché tanto non si capisce. E mi hanno detto in farsi, quella persona italiana, mi ha detto, perché parlavo benissimo farsi, mi ha detto in farsi, che sarebbe lingua persiana, ok, basta, smetti di parlare italiano perché tanto non parli bene, però noi ti diamo il permesso perché vediamo che hai tanto passione per l'arte e per il nostro paese. E così io vengo in Italia nonostante tanti problemi con la lingua, però comincio all'Accademia di Belle Arti di Firenze, non sono stati facili i primi anni. Per due motivi. Uno perché io venivo da un paese che l'ultima mostra quando ho fatto in Iran, mostra di pittura, ho avuto tanti problemi, anche concerti quando facevo, ho avuto tanti problemi in Iran. A quell'epoca tanti uffici, diciamo, che ti davano permesso per organizzare concerti, erano molto difficili prendere questi permessi. E io che avevo tante idee innovative, e proprio come protesta verso quella società, quel tipo di società che non avevo tanto rispettato per i diritti, soprattutto per delle donne, io su alcune mie canzoni ho fatto qualche protesta, che come testo, che come musica. E poi non mi hanno dato più permessi di fare concerti, quindi io nella mia città non potevo fare più concerti. La stessa cosa succede per l'arte, perché nei miei dipinti io spesso racconto l'idea della donna, perché nella poesia antica persiana la donna è un simbolo di Dio e noi abbiamo avuto sempre rispetto per le donne. E io nei miei dipinti sempre parlavo di questa figura che è un rappresentante mistico per noi, la donna, no? E quindi tanti miei quadri non hanno accettato di farlo entrare nelle mostre, ha avuto insomma dei problemi. Quindi per qualche modo, nonostante amavo l'Iran e ancora amo, ho deciso per studiare l'arte di andare via quando avevo 24 anni. Così a Firenze ho studiato i primi tempi, però anche in Italia ho avuto tanti problemi. Io vengo da una società orientale, con tutta la sua tradizione, e in Italia, vedendo una società occidentale che per certi aspetti non riuscivo a capire, tante volte ho deciso subito di ritornare ai primi tempi, però la cosa che mi ha aiutato tanto era la mia passione per l'arte. Mi ricordo che quando camminavo per strade di Firenze toccavo i muri, non ci credevo che io sto toccando un muro antico, oppure mi ricordo che quando era una sera che io avevo una macchinetta fotografica, all'epoca ancora non c'erano quelle macchine digitali, quindi o se c'erano erano le prime macchine digitali, e io facevo le foto dappertutto, e a un certo punto ho letto, in questa casa ha vissuto Michelangelo, e io mi ricordavo davanti a quella casa, cominciavo a piangere, ero emozionatissimo, e il giorno dopo vado, perché era un museo dentro quella casa, e vado dentro questa casa. Insomma, vedendo questa città che io ho studiato bene, Firenze all'epoca, mi dava tanto forza di vivere e ho cominciato a studiare la tradizione italiana, che nella musica che nell'arte. E poi contemporaneamente mi sono iscritto anche nella scuola di musica di Fiesole, che è una scuola di musica molto importante a Firenze, e da là

cominciato di studiare anche musica occidentale, composizione. E fino a questo momento che sono in Italia, nonostante tutti i problemi che sappiamo, abbiamo qua anche in Italia come immigrante, però sono contento perché vivo in un paese bellissimo, vivo in un paese che si dice il 40% del patrimonio culturale del mondo sta in questo piccolo paese e c'è tanto da imparare in Italia, c'è tanto da vedere, basta che tu vai fuori qualsiasi paesino che viaggi, vedi dei monumenti e delle opere, capolavori d'arte. Io poi dopo 2 anni vivendo a Firenze mi sono trasferito a Roma, perché volevo conoscere anche Roma, perché era un'altra meravigliosa città, e quando ho visto per la prima volta Roma mi sono innamorato di questa città e da là ho deciso di rimanere a Roma, di fare attività artistica. Spesso mi ricordo che quando amici qua in Italia mi chiedono delle canzoni degli anni Ottanta, perché nostra generazione è generazione di anni 80, no? Disco, la musica, la leggerezza di quegli anni. E mi parlavano di alcune canzoni. Io non conoscevo queste canzoni per niente, perché negli anni 80 io ho fatto, quando ero piccolino, adolescente, in Iran c'era pure guerra. E quelle canzoni degli anni 80 non arrivavano mai in Iran. E c'era guerra tra Iran e Iraq, perché Saddam, che era un pazzo, a un certo punto, dopo 2 anni dopo la rivoluzione islamica che succede nel 79 in Iran, attacca l'Iran. Attacca l'Iran e l'Iran non aveva un esercito, quindi io ero piccolo. E mi ricordo dei bombardamenti, mi ricordo dei missili che arrivavano e purtroppo ho vissuto questa guerra, mi ricordo allarme, sembrava Seconda Guerra Mondiale, abbiamo visto nel film, no? Che noi con tutta la famiglia andavamo sotto le scale e aspettavamo che arrivasse questa bomba. E a un certo punto tu sentivi dei rumori veramente brutti e io avevo tanto paura. Veramente paura, perché ero sicuro che una di queste bombe cadranno vicino alla zona che vivo io. E spesso succedeva che nei bombardamenti cadevano queste bombe veramente potenti vicino dove noi eravamo sotto le scale e tu, insomma, vivendo quel momento non è stato facile. Mentre i miei amici in Italia godevano la bellezza degli anni Ottanta. Quindi io ancora quando dormo, quando vedo degli incubi di quell'epoca, forse tanti miei limiti anche nella vita, dei momenti che sono depresso, dei momenti che sono giù, derivano dalle mie paure, derivano da quel periodo. Però la cosa bella è che noi siamo andati avanti. Noi siamo andati avanti, popolo iraniano è un popolo molto ottimista, un popolo che durante tutta la storia, se noi vediamo, ha accettato diverse invasioni. Da Alessandro Manio, che è passato tutto per l'Iran, e fino a Genghis Khan, i mongoli, e diverse anche l'invasione araba che è successa in Iran. Il popolo persiano ha sempre accettato queste invasioni, guerre, tutto, e con grande calma ha superato. Quindi adesso in Italia, quando io penso di quegli anni, ci sono dei ricordi brutti, però anche ricordi belli, perché a volte, nonostante guerra, nonostante dei limiti, là che nascono delle belle cose. Non dimentichiamo che nelle culture orientali, ad esempio Yin e Yang, sempre confronto di male e il bene, è quello che il male che fa vedere il bene come si deve essere. Non dimentichiamo che tanti immigrati che vengono qua in Italia vengono dalle guerre. Io per fortuna

Vengono da una famiglia molto tranquilla, i miei genitori mi hanno aiutato tanto, sono stati veramente bravi di non farmi vivere quel periodo brutto, tanto è vero che mi ricordo, mio padre mi vedeva che io avevo tanto paura dei bombardamenti, quindi a un certo punto ha deciso di lasciare la casa e siamo andati fuori città con la famiglia, di vivere fuori città. E quel periodo è stato bellissimo perché eravamo tutte le famiglie, noi bambini che giocavamo calcetto per strade, suonavamo. Eravamo tutti insieme perché per noi era una vacanza. Quindi quel periodo brutto di bombardamenti che è durato 8 anni, da qualche punto di vista per me è stato anche divertente. Mi ricordo che quegli anni erano quasi fine guerra, quando guerra quasi stava per finire, noi con gli amici, insomma, suonavamo. Io ero piccolino, quindi ancora non ho cominciato la musica in modo professionale, però mi ricordo alcuni miei amici che suonavano questo strumento qua che si chiama Daf e io ero affascinato del suono di questo strumento che era un strumento che parla di ritualità, rituali come nascono? Nascono da quando c'è un gruppo di persone insieme. E insieme cominciano a fare la musica. Per noi, quel momento di trance, quel momento di discoteca, che negli anni 80, che i giovani andavano per rilassarsi, per andare nel trance, no? Con concetto occidentale, per noi era questo, perché in realtà con alcuni amici, che soprattutto erano, io ancora non ero bravo di poter suonare questo strumento, e loro suonavano, ero io. Affascinante di questo strumento, che poi dopo ho capito che erano alcune comunità, diciamo, dei dervisci, dei sufi. Come vedete, è uno strumento che dietro ha tutti degli anelli, questi anelli piccolini. Si dice che ognuno di questi anelli siamo noi. Che poi unendo tutti insieme, di fare un cerchio insieme suonando, perché infatti si faceva questi cerchi di suonare questo strumento, diventiamo l'unico strumento, un unico cerchio. Vi faccio sentire sonorità di suono di questo strumento che si suona nelle comunità sufi, soprattutto in Kurdistan dell'Iran, come vi ho detto, si chiama Daf. E la cosa interessante è che noi vediamo mischio della calligrafia, rapporto tra le arti diversi e con la poesia, perché l'arte di calligrafia che scrive una poesia di Rumi, che qua la traduzione sarebbe che da quando il mio governo è diventato il governo dell'amore, io sarò eterno, diventa l'unico l'arte, musica, calligrafia e la poesia.

Spesso mi chiedono, quando sono venuto qua in Italia, tanti amici italiani spesso mi chiedevano del sufismo. E voi dovete sapere che in Iran il concetto del sufismo è un concetto molto particolare, perché più che sufi, da noi si dice mistico, come il famoso Rumi, che tanti pensano che era un sufi. E non dimentichiamo che Rumi, famoso poeta sufi, ha detto tutte le sue poesie in lingua farsi, in lingua persiana. Però è morto in Turchia, ha vissuto in Turchia, quindi non è turco e non ha detto le sue poesie in turco. Lui, spesso criticava le altre persone che lo definivano a lui come un sufi. Lui voleva essere un mistico e un poeta. Infatti da noi lui è un mistico e è una poeta. Però nell'Occidente è difficile spiegare perché in Iran il sufismo si avvicina molto al misticismo e alla spiritualità. Perché in realtà il messaggio di questi poeti, di questi artisti, era ben chiaro. Loro sono andati oltre. Nel senso, sufismo, nella cultura persiana non è una pubblicità per Islam, è un messaggio molto universale, come se fosse, si avvicina al misticismo mondiale, dove noi vediamo nelle poesie di Hafez, di Rumi, loro raramente parlano dell'Islam. Raramente parlano di profeta. Loro parlano della loro interpretazione verso il mondo misticismo. Giustamente, non possiamo nascondere che una grande parte del concetto del sufismo deriva dall'Islam, da insegnamenti del profeta e dal Corano. Tanto è vero che Hafez, che era un altro grande poeta sufi, è proprio il suo nome, Hafez in arabo vuol dire chi ha in memoria il Corano. Lui sapeva bene il Corano. Però su questa base, diciamo, religioso, il vero sufi, come dice nella letteratura persiana, vuole andare oltre, dove religione è solamente una scusa, solamente una via per arrivare alla via principale. Poi su questa via, il percorso che è importante. Non sappiamo dove c'è il bene, dove c'è il male, tanto è vero che ad esempio Omar Khayyam, un altro poeta, lui spesso parla del concetto dell'inferno e paradiso. Lui dice: io non lo so se esiste veramente inferno e paradiso, per me è importante la via che sto seguendo. Qua a Roma, io spesso per raccontare il sufismo, e per la mia esperienza racconto le poesie, perché i miei maestri, i miei guru, diciamo, della cultura sufi erano questi mistici, erano questi poeti. Per me il mio maestro era Hafez, era Rumi, era Omar Khayyam. E io leggendo le loro poesie ho capito tante cose. Loro invece di dirti devi essere un buon musulmano, devi pregare, no, loro ti dicevano impara l'arte, impara la musica, impara, se honar o fan nell'arabo, che vuol dire l'artista o l'arte, per loro era molto importante, tanto vero che loro erano grandi musicisti, grandi artisti anche. Quindi io spiego sempre questa cosa anche nei seminari che faccio. E spesso vedo che nelle comunità sufi, dell'altre confraternità, il sufismo si avvicina molto a insegnare Islam, mentre Islam sì, Islam bisogna capirlo bene, bisogna capire tutte le tradizioni, però il vero sufismo per me, questa è una mia interpretazione personale, vuole andare oltre, si avvicina più all'arte e alla spiritualità universale. Spesso succede che ai concerti la gente mi chiede di che cosa è il sufismo, che significa sufismo. Come ho ripetuto, non è facile di raccontare, bisogna leggere tanto le poesie.

bisognerebbe leggere tanto le storie, perché attraverso alcuni racconti, alcune storie, il maestro Sufi racconta che significa il sufismo, che vuol dire pensiero Sufi e come tu vivi nel mondo reale e come deve essere un vero Sufi ai nostri tempi. Non vuol dire niente che se tu fai certi tipi di atteggiamenti che sei un Sufi. Il sufismo è un modo di vivere, un modo di pensare, un modo di fare per me. Nel Corano, il libro sacro dei musulmani, c'è una grande parte proprio dedicato a Gesù e a Madonna. La cosa interessante è che nella nostra religione, nei paesi musulmani, quando c'è Natale, anche persone religiose, tipo Mullah, danno auguri a tutti i cristiani che vivono in Iran. Nel mio città, Isfahan, c'è un quartiere dei cristiani, ci sono tanti, almeno 4-5 chiese bellissime. E dobbiamo sapere che nella Camera dei Deputati in Iran ci sono deputati ebrei e cristiani ed è altre religioni. Quindi quando io vedo, spesso sento nell'Occidente alcune notizie che non sono vere, e non si parla mai di questi elementi, di questi argomenti, mi arrabbio un po', perché in realtà Islam è una religione che ha molto rispetto per altre religioni. Non mischiamo di alcuni fondamentalisti, alcuni pensieri che sono nati ai nostri tempi, che sono tutte false, con quello che è stato vero Islam, è vero messaggio di pace, perché tanto sappiamo che Islam significa pace. Purtroppo, e spesso per la colpa di alcuni paesi occidentali, adesso c'è una grande confusione nel nostro mondo, parlando da quello che è successo prima da colonizzazione di questi paesi attraverso occidentali, che sono stati sempre prima occidentali che hanno attaccato, sto parlando della storia moderna, hanno invaso questi paesi a prendere le loro risorse. E poi, per non parlare della Seconda Guerra Mondiale, quello che è stato deciso dopo per decidere alcuni di questi paesi e il popolo in questi paesi che loro magari questi 100 anni recenti non hanno pensato mai invadere altri paesi, loro vivevano nella loro mentalità. Non parliamo se è giusto, se no, se è democratico o se non è democratico, perché la democrazia è molto relativa per me. Non significa il nostro pensiero in Occidente verso la democrazia occidentale vogliamo decidere pure per questi popoli, perché loro stanno passando il loro spazio e tempo che stanno passando, è diverso dal nostro spazio-tempo. Dico spazio-tempo perché è comunque un concetto scientifico interessante, perché loro vivono nel loro spazio. Significa nel loro territorio, nel loro città, nei loro profumi, nel loro diciamo, realtà fisica, anche in quale tempo dobbiamo vedere, che percorso storico hanno fatto finché un paese arabo, finché è arrivato fino in questo mondo, in questo momento, e noi che percorso abbiamo fatto nell'Occidente. Quindi non dobbiamo decidere subito che cosa è il bene e che cosa è il male per il mondo orientale. Allora, sufismo spesso parla e ha una bella risposta per queste domande, per questi problemi, perché il vero messaggio sul sufismo è il pace e la cultura soprattutto. Tanto è vero che tanti paesi musulmani, magari quelli più fondamentalisti, quelli che hanno utilizzato Islam per governare e per creare un regime, hanno ammazzato tanti Sufi, tanti grandi comunità e confraternita Sufi. Però il pensiero del Sufismo, il pensiero mistico, talmente bello, talmente fa parte della nostra DNA di essere umani, perché tutti noi esseri umani nel nostro inconscio sappiamo che cosa è bene e che cosa è il male. Come diceva grande Tiziano Terzani, che per me era un grande Sufi. E quindi

Se noi leggiamo la storia del sufismo e tutti gli artisti e tutte le persone che hanno dato qualcosa a questo pensiero, vediamo anche il rapporto con l'Occidente e con la cultura cristiana ebrea anche. Ad esempio, sappiamo bene, come ha raccontato Giotto nei suoi affreschi meravigliosi, in Assisi, del rapporto di San Francesco con il mondo musulmano, quando lui, mentre era nel cuore di Crociate, lui parte, mentre tutti dicevano devi odiare, devi andare addirittura a guerra con i musulmani, lui dice no, io voglio andare a parlare. San Francesco per me era un grande sufi e va lì a dialogare e dall'altra parte l'accetta ancora a braccio aperto. E noi non dimentichiamo che purtroppo la storia, maggior parte, sempre abbiamo scritto la storia delle guerre, dell'odio. Quando tra nazioni era pace, nessuno scriveva niente, nessuno non ha raccontato, diciamo, della storia della pace, di quei rapporti culturali che successi in quegli anni, grazie proprio a questi pensieri che dalla parte degli occidentali, non dimentichiamo che anche nell'Occidente è pieno di sufi e pieno di pensiero sufi, magari con un altro nome. Non dimentichiamo che il termine sufi è solamente un termine. Quello che è importante è il pensiero nostro e quello che noi pensiamo della vita. Io personalmente penso che tutte le religioni vogliono dare lo stesso messaggio. E alla fine penso che se un musulmano o un cristiano, un ebreo, pensa che sua religione è migliore rispetto agli altri, non ha capito niente della vita. Io se nascevo qua in Italia non ero musulmano. Allora di che cosa stiamo parlando? Io sono nato in un paese musulmano, allora sono diventato musulmano. E la cosa importante è che tu capisci che tua religione, quello che avevano i tuoi genitori e dove sei nato, quella è una cosa, un dono, è una cosa bellissima, perché tanto tutte le religioni parlano di pace, della spiritualità, e sappiamo bene tutti che poi dopo sono state alcune persone che hanno utilizzato queste religioni per governare, per fare delle loro idee materiali, diciamo, hanno utilizzato bene la religione. Perché la religione è forte, perché quando tu vuoi dare una legge forte nella società, è facile dire che tu non devi fare questo, devi fare quello che ti dico io, e se qualcuno protesta, tu subito dirai che questo ha detto Dio, non dico io, quindi puoi governare benissimo. E tanti hanno utilizzato questa arma. Mentre il messaggio universale di tutte le religioni è sempre stato dialogo e l'amore. Noi vediamo che quanto è importante parola amore nella cultura occidentale e pertanto anche nella cultura orientale. Noi abbiamo fatto anche un film sul rapporto tra Rumi, che era questo grande poeta sufi, con San Francesco, che racconta proprio la mia storia, dove vado a incontrare cristiani, san francescani, e vado a incontrare anche dei sufi e il loro pensiero. E tu vedi che da tutte e due parti dicono la stessa cosa, con un po' di sfumature diverse, perché comunque sfumature derivano dalle culture diverse, che è proprio quello che fa la bellezza di questo mondo. Non dimentichiamo che viviamo in un mondo che c'è un grande pericolo di globalizzare il mondo, di dare delle scheme ben precise su tutto il mondo. Io ad esempio mi ricordo quando viaggiavo, ad esempio sono andato in Spagna, viaggiavo nelle autostrade, vedevo questi autogrill, sempre la stessa forma che vedo qua in Italia, come se fosse i paesi hanno perso la loro identità culturale, tutti vogliamo essere uguali. Noi entriamo nei supermercati e vediamo sempre la stessa cosa, vai in America e vedi la stessa cosa che vedi qua in Italia. E questo è un grande problema, un grande pericolo, perché stiamo perdendo i nostri, diciamo, sfumature culturali e i nostri colori, diciamo.
quello che bisogna essere molto attento, secondo me. Parlando di musica sufi, uno dei strumenti più importanti nella cultura sufi è questo strumento, si chiama ney, è un flauto fatto di canna, un pezzo di canna con alcuni buchi. È molto semplice, come vedete qua.

Perché in realtà le poesie di Rumi proprio apre parla questo flauto. Lui, proprio questo flauto che parla, dice: da quando mi hanno staccato dalle altre canne, io lamento. Infatti, il suo suono, che adesso vi faccio sentire, sembra un lamento. Io lamento perché vorrei tornare ai miei amici, alle mie origini di altri flauti, altre canne. Però il concetto è bello perché dentro queste canne che siamo noi, dalla sofferenza, dalla staccato, perché noi siamo staccati dall'animo universale, e noi con nostra arte, con nostro lamento, creiamo la bellezza, creiamo amore. E nelle poesie di Rumi proprio c'è questo concetto bellissimo. In Niran c'è una tecnica particolare che si mette il bordo di questo strumento tra i due denti davanti. È una tecnica particolare, però il suono cambia, il suono cambia, è ancora più soffiato, più lamentoso. Vi faccio sentire sonorità di questo strumento con questa tecnica persiana.

Come vedete, in questa scala che ho fatto era una nota che per l'orecchio occidentale sembra un po' stonato. Questa nota qua. Mentre nell'Oriente, nella musica araba, persiana, turca, questa nota è un quarto di tono. Quindi, ad esempio, terrà un Mi bemolle, un Mi naturale, c'è cioè una nota in mezzo, un quarto di tono più crescente, ad esempio, che nella musica occidentale non esiste, però per noi nell'Oriente è una nota ben precisa, che non è stonato, anzi è proprio caratteristica di ad esempio, una scala che si fa, perché come sappiamo una nota, magari un bemolle, ti dà sensazione più malinconico, più romantico, è un Mi naturale più maggiore, no? Più ti dà la sensazione di più felicità, mentre ci sono dei momenti nella giornata che noi ne siamo tristi, romantici, ne siamo felici, siamo via di mezzo, e questa nota parla proprio di questo concetto, che spesso nella musica orientale, araba, persiana, e anche musica turca, si sente questa nota un po'. Per il nostro orecchio occidentale, qua nell'Occidente sembra stonato, mentre non è stonato. Diciamo che il suono, spesso se viaggiamo in Turchia sentiamo il suonarità di questo strumento, flauto ney, che in qualche modo rappresenta proprio musica sufi. Io ho portato questi tre strumenti perché tutte e tre in qualche modo sono dei simboli di musica sufi, che sono tre strumenti diversi: uno strumento a corde come setar, e uno a fiato e un percussione. E da noi in Iran si dice che gli unici tre strumenti che possono entrare facilmente, hanno permesso di entrare nelle cerimonie sufi in Iran, sono proprio questi tre strumenti.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

0: L'Università Telematica Internazionale Unilettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unilettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Ho seguito con grande piacere questa tesi perché nelle pagine che lei dedica, non solo a Scicli ma anche ai paesi del Val di Noto, traspare il suo amore per questo territorio.

0: territorio e questo mi ha fatto immensamente piacere. Si tratta di un territorio molto particolare che è stato segnato da un evento drammatico. Nel 1693, il 9 gennaio, c'è stato un primo terremoto che ha spaventato la gente, ma la gente non si è eccessivamente preoccupata. Purtroppo, due giorni dopo, il territorio devastante ha distrutto i paesi del Val di Noto e anche Scicli. E quindi lei racconta molto bene, partendo dal lontano passato di Scicli, ma racconta molto bene la storia della ricostruzione fino, oserei dire, al momento magico in cui l'UNESCO inserisce nel patrimonio mondiale dell'umanità i paesi del Val di Noto. Allora ci vuole raccontare con il PowerPoint che ha preparato la sua tesi e poi dopo le farò una domanda legata veramente all'oggi.
1: Ok, buongiorno a tutti. Oggi vi presento la mia tesi dal titolo Un tesoro barocco nel Val di Noto, Scicli e la sua eredità. Scicli è una città che si trova nella parte sud-orientale della Sicilia, in un'area conosciuta come Val di Noto, e insieme ad altre 7 città, ovvero Catania, Modica, Noto, Caltagirone, Palazzo Lacreide e Militello Val di Catania, sono state inserite all'interno del patrimonio UNESCO nel 2002. Ciò che accomuna queste città è il fatto di essere state colpite da un fortissimo terremoto nel 1693, che ha portato poi alla loro ricostruzione seguendo lo stile diffuso all'epoca, ovvero il barocco. La storia di Scicli si collega con quella delle popolazioni greche, in particolare con la città di Casmene o Casmena, che fu fondata nel VII secolo a.C. dai Siracusani, vicino al fiume Erminio, in una zona pianeggiante, e per sfuggire al controllo dei possidenti fondiari di Siracusa, chiamati Geomori, la popolazione di Casmene poi si rifugiò sul colle chiamato oggi di San Matteo per via della presenza dell'antico Duomo, dove era già presente la città di Scicli, che fu fondata, secondo la leggenda, intorno al 1200 a.C. dai Siculi, quindi un popolo di origine italica, portando alla fusione dei due centri. Successivamente, con i Romani, Scicli divenne prima Civitas Decumana e con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente venne assoggettata prima all'Impero Bizantino e successivamente, nell'846 d.C., cadde in mano degli Arabi, che influenzarono profondamente tutto il territorio siciliano. Tanto che anche il nome Scicli deriverebbe dall'arabo, infatti una prima testimonianza certa del toponimo l'abbiamo in un volume della seconda metà del XII secolo, scritto da un geografo arabo di nome Idrisi, dove parla di Sikla, ovvero Scicli in arabo, e la descrive come una rocca o una fortezza posta in alto sopra un monte. Con i Normanni Scicli divenne città demaniale, quindi posta sotto il controllo diretto del re, e successivamente si susseguirono gli Svevi, gli Angioini, e con gli Aragonesi entrò a far parte della contea di Modica. È importante dire che dal XIV al XVI secolo si assistette a Scicli ad uno spostamento dal colle di San Matteo alla vallata sottostante, dovuto per diversi fattori, tra cui l'aumento della popolazione e la carenza d'acqua. Questa espansione che poi, diciamo, si bloccò prima a causa della peste di metà 600 e successivamente poi per via del terremoto. Terremoto che però, diciamo, si tramutò in un'occasione per far rinascere la città, tanto che i nuovi edifici furono costruiti sulle strutture preesistenti, portando a una cancellazione dell'architettura pre-sisma. Ad occuparsi della ricostruzione delle località del Val di Noto fu Don Giuseppe Lanza, duca di Camastra, che fu scelto dalla corona spagnola e si decise di ricostruire le città nelle loro sedi originarie, soprattutto per contenere i costi di risanamento, e furono utilizzate le influenze provenienti dall'esterno, quindi soprattutto l'architettura barocca romana, ma anche influenze provenienti dall'estero, quindi dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra e dalla Spagna. Lo stile barocco quindi, diciamo, si adeguò alle esigenze dell'isola, utilizzando i materiali tipici locali che nel caso del Val di Noto è il calcare duro. E lo possiamo vedere principalmente nelle facciate delle chiese, che vanno

da quelle più movimentate e curvilinee di ascendenza borrominiana, oppure a quelle a torre che invece derivano, diciamo, dal barocco russo o tedesco, mentre gli impianti interni seguono ancora uno schema planimetrico tardo-rinascimentale o medievale. Per quanto riguarda invece l'architettura barocca civile, l'esempio principale sono nelle ville aristocratiche, ma l'elemento tipico del barocco della Sicilia sono i balconi, che sono caratterizzati da queste inferriate in ferro battuto arrotondate adornate da rosoni, che poggiano su mensole che diciamo rappresentano delle immagini bizzarre, possono essere figure simboliche o allegoriche, ad esempio abbiamo pescatori oppure uomini con turbanti orientali, eccetera. E questi mascheroni adornano anche i portoni dei palazzi, ad esempio possiamo vedere volti bendati oppure figure con nasi pronunciati, con capigliature elaborate, eccetera. E mentre sotto i ballatoi del balcone è anche spesso visibile la figura della fortuna che è rappresentata come una donna che abbraccia una cornucopia. Uno dei monumenti principali del barocco di Scicli è il Palazzo Beneventano, che fu costruito dopo il terremoto nella omonima via e fu costruito ad angolo per via della conformazione del terreno. E in corrispondenza appunto dell'angolo tra le due facciate abbiamo, che è diciamo decorato con questo motivo diamantato, abbiamo in basso la figura di San Giuseppe, mentre in alto due teste di Moro. E altri mascheroni decorano tutto il resto della facciata, quindi i ballatoi dei balconi, le porte e così via. Per quanto riguarda le chiese, invece, quella principale di Scicli è la chiesa madre, che è dedicata a San Guglielmo, la cui sede un tempo si trovava sul colle di San Matteo e successivamente è stata portata a valle. La facciata fu ricostruita dai gesuiti dopo il terremoto ed è caratterizzata da questa scansione di lesene e controlesene. È divisa in due ordini. Al centro abbiamo uno dei due orologi civici della città. Ai lati sono presenti due campanili cuspidati, mentre una terza campana si trova nel timpano concavo convesso in alto. Queste otto città del Val di Noto furono inserite nella World Heritage List dell'UNESCO nel 2002, grazie al lavoro svolto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e le diverse amministrazioni provinciali e comunali dei siti interessati, e l'obiettivo è stato quello di dare vita a una solida base di conoscenza per supportare le attività di gestione e di promozione di questo patrimonio. Inoltre, il piano di gestione del Val di Noto è stato aggiornato nel 2020, seguendo le linee operative dell'UNESCO del 2019, che ha portato poi alla creazione di diversi piani, quindi per la tutela, per la conservazione, per la valorizzazione e così via. E un altro obiettivo è quello di perseguire uno sviluppo turistico sostenibile. Il sito del Val di Noto è stato possibile inserirlo all'interno del patrimonio UNESCO perché ha risposto a 4 dei 10 criteri che sono stabiliti dall'UNESCO, ovvero il primo, il secondo, il quarto e il quinto, e tra le principali fonti di guadagno per la città vi è naturalmente il turismo, che negli ultimi anni è profondamente aumentato grazie anche alla fama che ha ricevuto dalla serie di Montalbano, tratta dai libri di Camilleri. E la città inoltre offre diversi itinerari e manifestazioni dedicate al barocco, tra cui tra gli itinerari abbiamo il trenino barocco, che accompagna i turisti per la città per ammirare le bellezze architettoniche. Poi abbiamo il Barocco Tour, che è organizzato dal Servizio Museale di Scicli, e le passeggiate barocche, che invece sono organizzate da una fondazione culturale di Scicli. Per quanto riguarda invece le manifestazioni culturali dedicate al barocco, una delle più famose è l'Incanto Barocco Festival, che è un festival di musica barocca che si tiene ogni anno nella città, uno dei principali monumenti barocchi di Scicli. E da menzionare poi alla fine anche un sito web che si chiama Enjoy Barocco Sicilian Experience, che è nato dalla collaborazione di 5 comuni, tra cui Scicli, che si sono posti l'obiettivo di valorizzare questa località anche attraverso l'organizzazione appunto di eventi e di manifestazioni culturali di vario genere. E per concludere, è importante dire che l'iscrizione di questi siti del Val di Noto all'interno della World Heritage List sta proprio ad indicare il valore universale di questi luoghi che devono essere preservati per essere anche tramandati alle future generazioni. E
Ed è quindi importante.

0: e anche, diciamo, facilitare la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza. E per finire ho voluto, diciamo, aggiungere due aspetti che secondo me andrebbero migliorati per rendere la città un po' più visitabile. Quindi, prima di tutto, dare maggiore importanza anche alle frazioni balneari costiere che fanno parte di Scicli, che spesso soffrono, diciamo, di una carenza magari di servizi attrattivi e ricettivi. Ed è questo comunque sarebbe una cosa da migliorare perché i turisti, magari attratti dalle bellezze paesaggistiche, sarebbero portati anche poi a visitare i monumenti. E un altro problema da migliorare è quello di migliorare anche i servizi di trasporto che spesso sono carenti e questo, diciamo, rende gli spostamenti un po' più complicati e quindi sono tutti aspetti che andrebbero ottimizzati per rendere la città più vivibile,
1: La
0: ecco.
1: ringrazio moltissimo. Racconto un episodio personale. Quando ero consigliere del presidente Ciampi, abbiamo percorso questi paesi del Val di Noto e in definitiva siamo rimasti affascinati, ovviamente dal barocco, ma anche dall'abbinamento straordinario tra il barocco e una gastronomia e un'enologia veramente eccezionali. E allora Ciampi mi disse: guarda, sicuramente questo diventerà uno dei grandi poli di attrazione della Sicilia di domani. Onde la mia domanda adesso. Lei ha notato, che conosce molto bene questo territorio, un incremento del turismo in questi ultimi anni?
0: Allora, negli ultimi anni la popolazione, la città di Scicli è cambiata moltissimo, è diventata molto più turistica. Questo è dovuto anche al fatto comunque della fama che ha ricevuto dalla serie di Montalbano che ha portato comunque a un aumento dei guadagni dell'economia. Tanto che adesso organizzano proprio dei tour che diciamo combinano il fatto di visitare i luoghi di Montalbano con i luoghi barocchi, quindi per conoscere sia una Scicli cinematografica che una Scicli storico-artistica, però comunque sempre perseguendo un turismo sostenibile, quindi organizzano questi tour in bicicletta o a piedi. E poi comunque la città negli ultimi anni si è impegnata anche per far conoscere non solo anche la parte, diciamo, barocca, ma anche organizzando magari manifestazioni per far conoscere la propria gastronomia, il proprio folklore. Quindi comunque stanno cercando di... sono migliorati su questi aspetti.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Tenga.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Mi sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Inizierei proprio con una frase celebre di Einstein che dice: senza crisi non ci sono sfide, e sicuramente questa è una sfida che stiamo affrontando tutti noi con la pandemia, e questa è la sfida che stiamo affrontando, quello di essere proprio qui in questo momento. Non mi sarei mai immaginata di svolgere la tesi qui. Ora, lo scopo di questa, diciamo, lo scopo fondamentale della tesi parte proprio da questa situazione di pandemia che ha reso l'utilizzo delle tecnologie una necessità, perché chiaramente con tutte le restrizioni che si sono evolute in questo, diciamo, che si sono succedute in questo periodo, molte attività, molte prestazioni, anche le prestazioni psicoterapeutiche sono state sospese, per cui praticamente tutti gli operatori sanitari hanno deciso di stare vicino ai propri pazienti, e lo hanno potuto fare soltanto attraverso la tecnologia. Quindi lo studio presentato praticamente ha proprio lo scopo di mostrare che la tecnologia deve essere un'opportunità, in particolare la psicoterapia in videoconferenza può arricchire, diciamo, la relazione tra terapeuta e paziente. E la struttura del lavoro ovviamente si soffermerà in modo particolare sull'empatia digitale, sulle differenze tra setting online e setting presenza, ma quello su cui io mi voglio soffermare, diciamo, è proprio lo studio in effetti che è stato portato avanti. La domanda di ricerca era proprio: does empathy work in the same way in online and in person therapeutic setting? Quindi praticamente era proprio il gruppo di ricerca Fenomena, di cui faccio parte, e che è praticamente Fenomena Hub, che è un'associazione di promozione sociale che si occupa proprio di ricerca in questo ambito. Si è chiesto se praticamente la sessione, le sedute praticamente online, l'empatia nelle sedute online

è la stessa, ha la stessa valenza che rispetto alle sedute in presenza. Quindi lo scopo dello studio, che però è uno studio di tipo semplicemente esplorativo, proprio perché siamo proprio all'inizio di questa fase, è analizzare il livello di sintonizzazione affettiva, in modo particolare il grado di empatia nella diete tra terapeuta e cliente e il grado anche di sostegno percepito, facendo proprio un confronto tra le sessioni online e le sessioni in presenza.

attiva, e poi è stato somministrato, o meglio è stato compilato il test ed è stata utilizzata l'adattamento del Leonard Relation Inventory, praticamente la versione adattata italiana, che va a misurare il supporto e l'empatia sia per lo psicoterapeuta sia per quanto riguarda il cliente, ed è formato da 28 item, 14 positivi e 14 negativi, sia per il terapeuta che per il paziente. Per quanto riguarda il campione, i soggetti che hanno accettato di fare questo studio sono stati 24, certo il campione è piccolo, però il periodo di riferimento è stato dal novembre del 2020 a gennaio 2021, quindi nel periodo proprio della pandemia. Sono stati scelti comunque soggetti che avevano non caratteristiche particolari, quindi non c'è una differenza rispetto ai disturbi, ci sono diverse persone con diversi tipi di disturbi, però quello che diciamo, quello che sono stati scelti soggetti che avevano almeno 3 mesi di percorso di psicoterapia alle spalle e sicuramente e avevano anche una buona alleanza terapeutica, proprio per vedere se con le sessioni online si andava un po' a modificare quel rapporto. Che cosa è emerso? E poi vabbè, sono state scelte come tecnologie il personal computer, il tablet, lo smartphone, è stata lasciata libera scelta praticamente ai clienti, e i clienti, tra l'altro, è stato proprio perché uno studio di tipo esplorativo, quindi aperto, si dividono comunque in tutto sono 72 sessioni, 33 in presenza e 39 online, e ovviamente non è stato scelto il tipo di seduta che doveva essere applicato, ma il cliente liberamente sceglieva se adottare praticamente una seduta online o in presenza, proprio perché non si è voluto proprio dare nessun tipo, era proprio uno studio di tipo aperto. Che cosa è stato calcolato? Innanzitutto sono stati messi a confronto i punteggi medi delle due sottoscale dell'empatia e del supporto, sia per gli psicoterapeuti sia per i clienti, calcolando il TD Student. È emerso che per quanto riguarda gli psicoterapeuti non c'erano differenze per quanto riguarda la percezione dell'empatia e del supporto, mentre è emerso invece che per quanto riguarda i clienti c'era una percezione diversa dell'empatia e del supporto tra le sedute online e le sedute in presenza. È emerso che addirittura nelle sedute online i clienti sentivano i propri psicoterapeuti più empatici e più di supporto nelle sedute online, quindi questo è emerso, e tra l'altro confermato anche da un altro studio che è stato fatto, cioè da un altro calcolo che è stato fatto con il Qi quadrato, che è anche la concordanza tra cliente e terapeuta nella percezione dell'empatia e del supporto. Sono state quindi su 980 osservazioni che sono state fatte sempre basandosi sulle due sottoscale, è emerso che nelle sedute a distanza la percentuale di osservazioni concordanti era il 70,7%, superiore quindi rispetto al 62,9%, e quindi la concordanza era maggiore nelle sedute online, e questa è questa, diciamo, che è un elemento particolare in effetti. Tra l'altro comunque questo è anche sostenuto da altri studi, ovviamente questo non è uno studio, altri studi hanno mostrato che l'empatia digitale ha un effetto, ha un impatto, quindi la novità proprio di questa ricerca era proprio mostrare l'impatto forte dell'empatia digitale rispetto ad una seduta in presenza. Chiaramente questi risultati tra l'altro non hanno una correlazione significativa con gli aspetti psicopatologici dei clienti. Chiaramente ci sono dei limiti nello studio, limiti dovuti al campione che è ancora poco numeroso, anche se noi stiamo cercando comunque di ampliare questo campo, l'impossibilità di correlare i risultati relativi all'empatia percepita con gli aspetti individuali, e poi ovviamente dobbiamo considerare appunto l'emergenza sanitaria. Ovviamente molte persone hanno scelto la sessione online semplicemente perché per paura del Covid, per diciamo l'ansia, le fobie che poi sono nate dovute al Covid, e poi perché appunto il setting è proprio cambiato. Quello che è però importante, che mi fa piacere diciamo dire, è che questa è solo la seconda fase dello studio di questo gruppo di ricerca, perché nella prima fase c'è stata la valutazione della soddisfazione del campione degli psicoterapeuti nell'uso della psicoterapia in videoconferenza, ed è emerso che come risultati i psicoterapeuti sono maggiormente soddisfatti rispetto ad una specifica fascia d'età, rispetto ad uno specifico orientamento psicoterapeutico, e per aver utilizzato già in precedenza la videoconferenza. Da implementare, il prossimo passaggio sarà quello di misurare e confrontare il grado di sintonizzazione dei parametri fisiologici. Questo sarà il prossimo successivo. Per concludere possiamo dire che in effetti la nuova frontiera di ricerca deve essere tutta basata sulla tecnologia, che noi la dobbiamo considerare come un'opportunità, non più come una necessità, ma ormai è diventata un'opportunità anche perché le interazioni sono cambiate, e grazie alla tecnologia noi possiamo effettuare una collaborazione tra professionisti.

0: una collaborazione multidisciplinare, perché non sono soltanto i psicoterapeuti, i medici, ma dobbiamo coinvolgere anche informatici, ingegneri, attraverso per esempio lo sviluppo di software che possono praticamente utilizzare, con l'utilizzo di algoritmi di machine learning, quindi andare a confrontare tecnologie psicofisiologiche e gli aspetti psicopatologici. Inoltre sviluppare anche l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale e anche lo sviluppo di nuovi modelli tecnologici per la pratica della psicoterapia, perché chiaramente anche nella psicoterapia i metodi classici devono essere un po' modificati se si vogliono utilizzare le sessioni online. Questo è proprio necessario. Quindi mi fa piacere concludere con la frase di Einstein che dice: con la crisi ognuno di noi dà il meglio di sé. Questo deve essere l'indirizzo nostro, come stiamo facendo in realtà in questo periodo di pandemia.
1: Visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi, per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore magistrale in processi cognitivi e tecnologie, con votazione 110 e lode. Complimenti.
0: Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti, sono Giulia Hidalgo e oggi ho il piacere di presentarvi il mio laboratorio di tesi che tratta, iniziando da una domanda molto, da una mia domanda, che è come fanno le aziende al giorno d'oggi a stare al passo in un mondo che cambia velocemente. Quello che ho analizzato è che l'evoluzione al cloud non è semplicemente una scelta tecnica, ma una necessità per le aziende per rimanere competitive in un mercato ambizioso, dinamico e sempre imprevedibile. Per spiegarvi questa evoluzione sono passata da una visione organizzativa.

0: oltre che a quella tecnica, e mi sono basata sul concetto economico della distruzione creatrice, ovvero l'analisi della visione passando da un'economia basata sugli atomi, ossia il possesso di infrastrutture e server fisici, a un'economia basata sui bit, fatta invece di servizi digitali, servizi agili digitali. Quindi cosa possiamo dire con ciò? Possiamo dire che il valore di un'azienda non è più data da ciò che possiedono fisicamente, ma invece dalla proattività di un'azienda davanti a questi cambiamenti, quindi nel configurare, nel creare soluzioni digitali flessibili e on demand. I modelli tradizionali evidenziano i limiti infrastrutturali dei sistemi monolitici, si immaginano come dei blocchi, dei grandi blocchi, dove un solo errore porta a compromettere un intero sistema. Quindi cosa porta questo? Porta a costi di manutenzione, costi di gestione non indifferenti, e la risposta per questa rigidità è data dal fenomeno del disaccoppiamento, detto anche decoupling in inglese. Questo fenomeno cosa porta? Porta invece alla separazione dei diversi componenti, così che c'è l'abbattimento economico, quello c'è sempre, dei costi in questo caso.
1: Lo cerchiamo sempre.
0: L'isolamento dell'errore, e questo fenomeno favorisce sì l'evoluzione l'evoluzione verso i microservizi. Ok, come abbiamo detto, con questo cambiamento troviamo un impatto economico importante, perché si passa da elevati investimenti iniziali, di capitale iniziale per gli hardware, a invece una logica pay per use, ovvero le aziende pagano solamente per ciò che consumano effettivamente. Questo cosa porta? Porta all'eliminare l'inefficienza del sovradimensionamento dei data center, e un concetto attuale al giorno d'oggi è dato anche dal fatto che c'è un impatto ambientale positivo, quindi in ottica della sostenibilità digitale. Il mio percorso di lavoro è stato concretizzato con il percorso formativo, come diceva la professoressa Baoleo, in collaborazione con Publicis, con il Mater Academy, e questo mi ha permesso di andare a progettare un project work. Quindi la sfida più difficile, diciamo, in questo momento è stato quello di creare un'architettura scalabile e flessibile, pronta ad avere un carico di lavoro. Il project work inizia con lo sviluppo di un API, che sarebbe un'interfaccia che permette a due software diversi di comunicare, e la creazione dell'API è data tramite Fast API. E questo sviluppo è stato supportato dall'intelligenza artificiale Kiro, validando i codici in tempo reale. Questo cosa ha portato? Ha portato a ridurre il time to market, e soprattutto ha diciamo compensato il gap tecnico che c'è stato di mezzo, in quanto comunque con il supporto dell'intelligenza artificiale c'è stato un supporto, quindi mi ha reso accessibile anche tecnologie complesse, anche per chi non ha magari una base puramente ingegneristica o informatica. Subito dopo mi sono concentrato sulla containerizzazione con Docker, e qui invece ho creato un'immagine portabile tramite Dockerfile. E cosa quali sono i vantaggi? I vantaggi sono stati il fatto di aver eliminato i classici conflitti che nel modello tradizionale si presentavano, ovvero negli ambienti di sviluppo e di produzione. Questo cosa ha portato? Ha portato ad un software facilmente eseguibile e portabile, quindi senza dover apportare nessuna modifica. Altrettanto un altro beneficio è stato quello di eliminare il fenomeno del vendor lock-in, ovvero non siamo più legati soltanto a un unico fornitore, ma si ha la libertà di scegliere. Subito dopo ho deployato questa immagine su AWS usando il servizio AWS App Runner, che è un servizio serverless che mi ha permesso invece di eseguire l'applicazione senza oneri di gestione infrastrutturali in ottica di zero administration. Quindi cosa ha portato questo? Ha portato ad avere una soluzione scalabile automaticamente, quindi a seconda della mole di lavoro il servizio aumenta o diminuisce. Un altro aspetto positivo sicuramente è stato il fatto che, come dicevo, c'è un autoadattamento dei picchi dell'utenza e in più permette alle aziende di concentrarsi sulla core business o su altre ovviamente priorità aziendali, facendo gestire così, dando la responsabilità ad AWS invece nella gestione dei server. Subito dopo, per quanto riguarda invece la sicurezza, ho utilizzato DynamoDB per la gestione e la configurazione dei dati. Invece per la sicurezza e la crittografia dei dati ho usato KMS e Secret Manager. E per ultimo, e non perché meno speciale, il CloudWatch per monitorare il tutto, diciamo la ciliegina sulla torta. Qui troviamo lo schema finale, dove in sintesi, come vi dicevo, la parte iniziale della creazione delle API tramite Fast API, che porta a essere autonoma grazie a Docker, subito dopo applicata ad AWS App Runner. Qui troviamo una struttura sia architettonica, e anche di insomma architetto
1: e di sviluppo, questa convergenza,
0: sì, esatto.
1: Va bene, allora arriviamo bene. Quindi
0: sì, arriviamo quindi a questo caso finale. La conclusione sarebbe che il cloud non è semplicemente un archivio di dati, ma un pilastro della resilienza digitale che permette sia ai servizi pubblici che a quelli privati di essere disponibili 24 ore. E insomma, per chiudere tutto, posso dire che la tecnologia sì è il motore, ma sono sempre le scelte umane a guidare questa direzione chiamata evoluzione.
1: Almeno insomma, diciamocelo, poi non sappiamo se è vero.
0: Esatto. Grazie a tutti per l'attenzione e grazie soprattutto alla professoressa Bauleo che ha seguito tutto questo mio percorso.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 all'unanimità. La Commissione le ha conferito la lode per l'autorità conferitami dal magnifico Rettore. La proclamo pertanto dottore in gestione d'impresa e tecnologie digitali.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio

0: dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Helpful, amazing, awesome,
3: veramente perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

L'argomento di tesi è il hate speech, quindi i messaggi d'odio. Quali sono gli obiettivi di questa tesi? Gli obiettivi sono duplici. Da una parte c'è la contestualizzazione storico, culturale e legislativa del fenomeno e dall'altra parte invece si è voluto creare dei modelli di machine learning per riuscire a rilevare messaggi di hate speech e per riuscire anche a discriminarli da quelli che vengono intesi come messaggi di tipo offensivo. Messaggi offensivi sono molto simili, potremmo dire, a quelli hate speech, almeno formalmente, cioè possono avere un linguaggio forte, parole comunque forti, però non vogliono sottintendere un vero e proprio messaggio d'odio. Possono essere ad esempio dei luoghi comuni, possono essere oppure dei messaggi come si è abituati a scambiarli tra ragazzi, per cui c'è questa differenza sostanziale della volontà o meno di trasmettere un messaggio d'odio. Allora, l'analisi parte mettendo in relazione l'hate speech con i mezzi di comunicazione di massa. Qui sono fatti alcuni esempi, come la radio e il cinema. Nella radio abbiamo portato la radio del popolo, che addirittura Goebbels ebbe a dire che per loro, per i nazisti, fu tanto importante quanto lo fu l'aereo. Una frase fortissima. Poi abbiamo portato la radio RTLM, che è una radio però tristemente nota in Ruanda, perché praticamente fu diffusa una propaganda che ha portato ad uno sterminio di massa. Nel cinema abbiamo presentato i casi di Sus l'Ebreo e la nascita di una nazione, che secondo alcuni storici la nascita di una nazione è stato uno dei fattori che ha portato la rinascita del Ku Klux Klan nel 1900, all'inizio del 1900. E infine abbiamo internet che cambia completamente il gioco, non le carte in tavola, proprio il gioco, perché in internet la prima differenza sostanziale è che chiunque può trasmettere dei contenuti, quindi non vi è un vero e proprio filtro all'ingresso, come vi può essere per un giornale, con l'editore o con qualunque altro mezzo di comunicazione. Ed inoltre internet ha delle peculiarità, come appunto la permanenza del tempo dei contenuti, l'itineranza dei contenuti, cioè anche rimuovendo un contenuto da una parte, il contenuto può essere ritrovato in altri luoghi, sempre della rete, e l'idea soprattutto di anonimato e di impunità che ha chi

pubblica un contenuto su internet. Parlando di hate speech, non è possibile non menzionare la diatriba che c'è tra chi pensa che l'hate speech in qualche modo vada limitato e chi invece è convinto che la libertà di espressione debba essere completamente libera. A tal proposito citiamo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che l'articolo 19 dice che ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, di ricercare e diffondere informazioni attraverso qualunque mezzo e senza riguardi a frontiere. La CEDU aggiunge anche che non vi devono essere delle ingerenze da parte delle autorità pubbliche. Ed inoltre, però, la CEDU aggiunge anche un particolare importante. Dice che queste libertà possono essere in qualche modo limitate, ad esempio nel caso di sicurezza nazionale, quindi in casi comunque eclatanti. Però aggiunge anche dei casi un po' meno stringenti, come per esempio per difendere l'altrui morale o l'altrui reputazione. Infine abbiamo voluto portare un caso d'esempio, quello di Robert Faurisson e la legge Gesso in Francia. Robert Faurisson era un saggista che era un revisionista, diciamo, dell'Olocausto. Addirittura lui negò la veridicità del diario di Anna Frank. E nel 1990 si trovò un po' nei guai, finì in carcere, proprio a causa dell'introduzione della legge Gesso. E Robert Faurisson fece anche appello al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, però perse questo ricorso perché la Commissione si pronunciò a favore della legge che so. Ci mise 3 anni, però, e si pronunciò a favore della legge che so. In ambito legislativo, qui ho voluto portare il protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica del 2003, il quale, gli articoli 4 e 5, dice che ogni paese deve introdurre delle misure legislative per stabilire come reati penali qualunque atto che attacchi una persona in quanto appartenente ad un gruppo. Inoltre, quello che volevamo dire è che l'ambito legislativo non deve essere troppo stringente, non devono esserci regole troppo ferree, magari punizioni troppo forti. Perché? Perché altrimenti ci possono essere degli effetti collaterali, ovvero per esempio la censura collaterale, il fatto che un'azienda del settore, una grossa azienda informatica, censuri dei contenuti solo per paura delle, tra virgolette, ritorsioni, non ritorsioni, ma delle punizioni che gli possono essere applicate. Per cui è importante riuscire a trovare la giusta quadra con le aziende del settore, e questo è uno dei maggiori spunti, è stato proprio il codice di condotta del 2016. Il codice di condotta ha permesso l'introduzione di tante nuove cose, tra cui una delle più importanti è la possibilità di segnalare i contenuti e di valutarli nel giro di 24 ore. Poi vabbè, abbiamo il DSA che è stato introdotto da poco e serve a colmare però alcune parti che erano un po' lacunose dal punto di vista legislativo per quanto riguarda la responsabilità delle piattaforme digitali. In Italia abbiamo portato la legge Mancino, che è stato favorevolmente applicato al caso Stormfront, che era un portale, almeno la parte italiana di questo portale, che era un gruppo neonazista, e alcuni suoi, diciamo, partecipanti sono stati arrestati. E infine abbiamo però il DDL Zan, di cui vorrei dire di più, però è ancora proprio troppo all'ordine del giorno. Per quanto riguarda invece la classificazione dei messaggi, si è partiti da una pubblicazione della Cornell University e del Computer Research Institute di Doha. Praticamente il dataset iniziale è composto da messaggi. I messaggi, la loro fonte è Twitter, e questi messaggi da un'azienda comunque importante, Cloudflare, è stato categorizzato, quindi è stato classificato in 3 categorie, hate speech, offensive e nessuna delle due, neither. Un primo sguardo a dataset ci mostra come il dataset è fortemente sbilanciato a favore della classe offensive, per cui questo sarà uno dei parametri di valutazione, perché non ci permetterà di utilizzare l'accuratezza generale del modello per poter valutare i vari modelli che andremo a generare. Vabbè, è stata fatta tutta una fase di data preparation, come è giusto che sia fatto, quindi di rimozione di caratteri strani, insomma, di pulizia di questi messaggi. Uno dei più importanti è l'operazione di lemmatizzazione, quindi le parole sono state scomposte, le frasi, lemmatizzate ogni parola e le frasi ricomposte. Data exploration. Qui abbiamo presentato 3 argomenti importanti. Da una parte abbiamo nel dataset circa 25.000 entry. Una cosa interessante è che le classi offensive hate speech hanno in comune circa il 78% delle 50 più comuni, delle 50 più utilizzate. Ed inoltre un'altra cosa che abbiamo voluto analizzare è stata la lunghezza dei messaggi. Questo perché? Perché si sperava di poter utilizzare questo come una feature per infasare i modelli. Però non è stato possibile, siccome i messaggi hanno più o meno tutti lo stesso numero di caratteri. Questo anche dovuto a politiche di business, insomma, di Twitter. Quindi non si è potuto fare come si fa oggi, magari per rilevare lo spam. Insomma, solitamente questa è una feature importante. Per trovare i nostri modelli ci siamo basati, vabbè, sulla libreria scikit-learn di Python,

0: Abbiamo preso in considerazione 7 classificatori. Su ognuno di questi classificatori è stato generato un modello. Per la ricerca degli iperparametri si è fatto ricorso ad un'altra classe di scikit-learn che è Grid Search CV. Allora, tutti i modelli hanno avuto dei risultati più o meno buoni, qualcuno un po' meno, diciamo alcuni sono più equilibrati, altri invece risultano più bravi, più performanti nell'individuare delle classi e altri meno. Infine è stato creato un ottavo modello basato su un sistema di voting, quindi un classificatore che per la costruzione del modello necessita in ingresso e in input di altri modelli già costruiti. Ne abbiamo utilizzati 4 valutati precedentemente e questo effettivamente ha dato degli ottimi risultati, come vedremo poi nella comparazione. Questa è una slide simpatica perché? Perché ci mostra come i modelli che hanno performato meglio nella rilevazione delle hate speech sono stati di contro esattamente i peggiori nella rilevazione della classe offensive. Uno dei pochi che si è salvato, insomma, da questa inversa proporzionalità, potremmo dire, è proprio il voting class, quello basato sul voting classifier, l'ultimo. Qui vediamo il modello che abbiamo generato noi a sinistra con il modello di partenza. Vediamo che mentre perdiamo un po' nella rilevazione delle classi offensive e neutre, rispettivamente un 8 e un 3%, si guadagna un buon 22% invece nella rilevazione della classe hate speech. Per cui le conclusioni sono queste. Il modello ci sembra, secondo noi, più bilanciato rispetto a quello che era il modello di partenza della pubblicazione. Ci sembra anche un modello abbastanza valido. Gli sviluppi futuri sono sicuramente l'utilizzo però di dataset completamente differenti. Questo perché Twitter comunque ha delle politiche di business stringenti, soprattutto il fatto della lunghezza dei messaggi, che possono inficiare la generalità, insomma, del nostro modello. E poi si potrebbe formulare altri modelli basandoli su sistemi completamente diversi, ad esempio basandoli su metriche di deep learning, ad esempio, senza neanche cambiare tutto il paradigma, ma semplicemente magari cambiando libreria, ad esempio utilizzando Keras.
1: Signor Vittorio Scala, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi e in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con votazione 110 su 110. Applausi. Auguri.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
1: Mi sono iscritta a psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.

Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Orione Nettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Orione Nettuno, perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione. Si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life, nell'Isola del Sapere di Uni Nettuno, sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali

che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuto a tutte e a tutti a questa video lezione intitolata Privatizzazioni e liberalizzazioni. Vediamo assieme gli argomenti di cui parleremo in questa video lezione. Cosa significa liberalizzare e privatizzare? Vedremo poi i processi di liberalizzazione in Europa e poi parleremo delle public utilities. Quindi in questa lezione in sostanza andremo a vedere, ad affrontare insieme, a capire quali sono le differenze tra privatizzare e liberalizzare, dei processi che hanno investito l'Italia ma anche l'Europa, in particolar modo a partire dagli anni 90, per poi andare a ripercorrere quali sono stati i criteri su cui si è incentrata la liberalizzazione in ambito europeo e poi faremo un focus sulle public utilities in cui, come sapete, ricadono anche il settore delle telecomunicazioni, avendo comunque anche delle reti da gestire. Iniziamo col primo argomento. Cosa significa liberalizzare e privatizzare? Qui quindi andremo a affrontare nello specifico cosa si intende con questi due termini, vedremo le differenze, vedremo quindi come si compongono questi processi che, ripeto, hanno interessato molte economie a livello globale, ma in particolar modo a livello europeo, ripeto, a partire dagli anni 90. Distinzione tra le due. Privatizzazione e liberalizzazione sono due fenomeni diversi, anche se spesso erroneamente sono identificati. Quello che infatti dobbiamo tenere a mente è che liberalizzare è un qualcosa di diverso rispetto alla privatizzazione e a breve vedremo perché. Vi anticipo però che liberalizzare significa aprire il mercato alla concorrenza, quindi far sì che su quel mercato, come ad esempio quello delle telecomunicazioni, possano operare contemporaneamente più soggetti che agiscono, ripeto, in un regime concorrenziale e di libera iniziativa economica. Mentre per quanto riguarda privatizzare, anticipiamo anche questo concetto, intendiamo quell'attività in cui il capitale che precedente, di una società che precedentemente era detenuto dal pubblico viene immesso sul mercato attraverso dei processi diciamo che a livello giuridico portano a privatizzare un'impresa e quindi a una conseguente cessione del capitale dell'impresa sul mercato, quindi anche ai privati, e poi vedremo più nel dettaglio con quali modalità e con quali caratteristiche. La cosa importante è avere in mente, e per iniziare questa lezione, che, ripeto, privatizzare e liberalizzare sono due processi diversi, anche se spesso li sentiamo utilizzati come due termini sinonimi, però non lo sono.

Partiamo dal privatizzare. Si ha una privatizzazione quando si cede a soggetti privati la proprietà o il controllo di una determinata impresa. Distinguiamo in particolare poi tra privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale. Quindi, come vi anticipavo poco fa, privatizzare significa che una società che era precedentemente pubblica viene trasformata in una società che può essere, che è tendenzialmente una società di capitali, almeno questo ci ha insegnato l'esperienza, e una parte del capitale o tutto il capitale viene ceduto a un privato. Quindi, quando si cede in parte, abbiamo o comunque o la possibilità per il pubblico di continuare a detenere una quota del capitale che può essere di maggioranza o meno, oppure si può cedere completamente il capitale al privato. Quindi, a questo scopo distinguiamo tra, abbiamo detto, privatizzazione formale e sostanziale. Quindi, si ha una privatizzazione formale quando quello che si fa è trasformare giuridicamente lo status di una società. Quindi, si passa cioè da un'impresa pubblica a una società che normalmente è una società di capitali, ma lo Stato continua a detenere le quote, o comunque la maggioranza delle quote del capitale. Mentre si ha una privatizzazione sostanziale, quando, a valle della trasformazione societaria, il capitale viene interamente ceduto al mercato, quindi ai privati. E allora, tendenzialmente, diciamo che quello che si è fatto, almeno a livello nazionale, è dare una trasformazione del capitale per poi andare progressivamente alla cessione delle quote di capitale che erano detenute dallo Stato sul mercato. Questi sono processi poi che inizialmente quindi hanno visto in qualche modo per alcune società l'uscita proprio del capitale pubblico, quindi della partecipazione pubblica, mentre in altre società, diciamo, ancora oggi si distinguono per una partecipazione da parte dello Stato. Addirittura ci sono anche dei processi per il quale, mentre lo Stato si è disfatto completamente delle azioni, a un certo punto ha voluto riacquistarle. E questo, diciamo, è un qualcosa, come poi vedremo nelle prossime lezioni, che ha riguardato anche il settore delle telecomunicazioni, e questo è chiaramente un problema che si pone quando si devono realizzare nuove infrastrutture, nuovi investimenti quindi nelle reti, come appunto il caso delle telecomunicazioni con la banda ultralarga, di cui poi faremo approfondimenti nelle lezioni a seguire. Passiamo dunque alla liberalizzazione. Liberalizzare significa aprire un mercato alla concorrenza, ossia all'iniziativa privata. Quindi, quando parliamo di liberalizzazione, parliamo di una libera iniziativa economica da parte di tutti i soggetti che vogliano metterla sul campo. Si parte dall'assunto quindi che la concorrenza genera benefici, ma chiaramente deve sempre prevalere il tema dell'interesse generale, e poi chiaramente la liberalizzazione deriva anche da un obbligo comunitario. Quindi, quando parliamo di liberalizzare, parliamo di un'apertura del mercato, di un mercato che precedentemente era caratterizzato, come accade, diciamo, anche nelle industrie a rete, ripeto, di cui le telecomunicazioni fanno parte, e erano caratterizzate dalla presenza di un sofisticato o dalla presenza di forti economie di scala, o comunque dalla presenza poi di una situazione, come poi vedremo, in cui i costi medi di questa impresa sono decrescenti per il tratto di produzione di interesse. E quindi questo tipo di situazione aveva giustificato in passato il monopolio naturale. Poi, con l'avvento dell'idea che liberalizzando e quindi aprendo la concorrenza si potessero avere dei vantaggi importanti che vedremo di qui a breve, e si passò a ritenere che ci dovessero essere delle soluzioni per far sì che i mercati fossero aperti. E ad esempio, nel caso delle telecomunicazioni, che la rete potesse essere accessibile a tutti gli operatori che volessero prestare un servizio ma che non potessero investire e qui serviva per gestire e quindi fornire questo servizio. E quindi questo, ripeto, garantisce la libera iniziativa economica di tutti i soggetti che volessero entrare sul mercato. Si parte poi dall'assunto che la concorrenza genera dei benefici, e questo lo abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti, e qui sappiamo infatti che la concorrenza è il punto di equilibrio di un mercato che opera in concorrenza perfetta, che sappiamo essere un mercato teorico, ideale. Ci dice che il punto di equilibrio è quello che massimizza il benessere sociale e quindi che riduce a zero di fatto quelle che poi abbiamo chiamato

di monopolio. È chiaro però che il principio di beneficio che può portare la concorrenza deve essere sempre messo a sistema con la tutela dell'interesse generale, che chiaramente prevale anche nel caso specifico anche delle telecomunicazioni rispetto ai benefici e comunque agli obiettivi che si possono raggiungere con la concorrenza tra imprese. C'è poi da dire che in realtà la spinta alla liberalizzazione in Europa c'è stata anche a causa di una serie di interventi che sono stati normativi, che sono stati messi sul campo in ambito europeo, di fatto la liberalizzazione è stata uno dei punti fermi su diversi versanti in realtà delle politiche comunitarie. Dunque, perché si privatizza? Cerchiamo di analizzare questo punto e facendo un focus sull'Italia. Dunque, facendo riferimento dunque al contesto nazionale, i motivi che hanno portato alle massicce privatizzazioni che ci sono state a partire dalla metà barra fine degli anni 90, erano mossi da quattro obiettivi che erano stati individuati nel 1992 dall'allora prima ministra Amato su un documento specifico che riguardava proprio, diciamo, un documento strategico che riguardava proprio la necessità di avviare delle politiche di privatizzazione. Vediamo quindi quali sono quegli obiettivi che sono stati individuati all'epoca da questo documento. Innanzitutto la privatizzazione doveva servire per gestire l'elevato debito pubblico. In quegli anni l'Italia era caratterizzata da un debito pubblico molto elevato, che stava sicuramente creando determinate problematiche e che necessitava di una riduzione per tante motivazioni, sia rispetto a quelli che erano i temi di parametri comunitari, ma sia anche per la sostenibilità della spesa a livello nazionale, quindi per la credibilità di fatto del nostro Stato. Per cui si pensò che vendere imprese, anche imprese importanti, come era ad esempio all'epoca l'Enel, come lo è tuttora in realtà il tema della gestione delle poste, delle telecomunicazioni, potesse essere un modo per cercare di far cassa e quindi per ridurre l'ingente debito pubblico che l'Italia aveva in quegli anni. Un altro obiettivo era favorire lo sviluppo dei mercati finanziari. Infatti all'epoca diciamo, la borsa di Milano era una borsa comunque molto più piccola e con molte meno movimentazioni rispetto a tante altre borse a livello anche semplicemente europeo, se non internazionale. Per cui si riteneva che privatizzare e quindi poi collocare anche in borsa dei quantitativi di azioni legati alle imprese privatizzate potesse essere un modo per sviluppare anche i mercati finanziari e quindi diciamo, far sì che anche la borsa di Milano potesse essere una protagonista sullo scenario internazionale e quindi che potesse cominciare a competere anche con le borse e quindi con i mercati a livello, ripeto, europeo ed extraeuropeo. L'altro elemento era l'aumento della concorrenzialità dei mercati e questo per i motivi che ci siamo detti. Insomma, quelli erano anni in cui diciamo, si veniva da una politica economica che vedeva il recupero delle idee di fatto liberiste, diciamo, prevalenti diciamo, negli Stati Uniti, ma anche nella Gran Bretagna, le politiche di Reagan e di Margaret Thatcher, che si sono tradotte in una sostanziale fiducia nella possibilità che la concorrenza potesse portare benefici. E questo richiamando anche la scuola dei monetaristi di Friedman, di Milton Friedman. Quindi tutto questo dibattito e questa nuova fiducia dei mercati ha anche generato questo tipo di decisioni a livello anche europeo e nazionale. Quindi si privatizza perché può essere meglio, perché si eliminano tante inefficienze, le famose inefficienze X che caratterizzavano le imprese pubbliche, si riesce a raggiungere una migliore efficienza non solo produttiva ma anche allocativa, quindi vado a efficientare i processi di produzione di fatto minimizzando i costi e quindi ho dei vantaggi complessivi per la collettività. Questa era un po' l'idea che c'era dietro l'aumento della concorrenzialità dei mercati. E l'altro elemento è, appunto, come ho accennato poco fa, la riduzione delle inefficienze X legate alle imprese pubbliche. Infatti, diciamo, la figura dell'impresa pubblica è stata una figura abbastanza, diciamo, articolata, e il ruolo è stato piuttosto articolato, quello che ha svolto nel corso dei decenni.
perché l'impresa pubblica serviva a tutelare l'interesse generale fornendo un determinato servizio a prezzi chiaramente competitivi, nel senso per il consumatore, ossia a prezzi che fossero accessibili a larghe fasce di consumatori, però erano anche imprese che diciamo nel corso degli anni sono state caratterizzate anche da dinamiche legate ai cicli politici, ossia sono state spesso bacini occupazionali utilizzati ad esempio dalla politica durante le campagne elettorali, ma anche semplicemente come ammortizzatore sociale. E tra peraltro diciamo anche tutte le teorie che poi si sono susseguite nel tempo, ricordo quella della public choice ad esempio, ci dicono che le imprese pubbliche e anche i dirigenti delle imprese pubbliche sarebbero mossi anche da obiettivi diversi rispetto a quelli di fornire un servizio e erano legati questi obiettivi anche a ambizioni personali. Ad esempio avere un maggiore budget per un dirigente pubblico poteva essere motivo diciamo di esercizio di potere, comunque di farsi una nomina per poter garantirsi diciamo lo stesso status anche in altre imprese o gli stessi incarichi anche in altre imprese pubbliche, o poteva essere anche o anche semplicemente avere degli uffici molto ampi, degli spazi diciamo su cui esercitare l'attività dell'impresa pubblica molto ampi. Era anche questo secondo queste analisi un motivo diciamo legato a obiettivi personali che chiaramente non sempre andavano in parallelo con gli obiettivi di fornire un servizio nel modo migliore possibile. Quindi tutte queste inefficienze X rappresentavano anche uno dei motivi per i quali questo documento ci dice in quel momento era conveniente privatizzare. Quindi ricapitolando, c'è questo documento del ministro Amato del 1992 che fissa i quattro principali motivi per i quali l'Italia si appresta a privatizzare. I motivi sono quindi far cassa e dunque ridurre il debito pubblico, favorire lo sviluppo dei mercati finanziari, aumentare la concorrenzialità dei mercati e poi, diciamo, eliminare o comunque ridurre le inefficienze X legate alle imprese pubbliche. In questo grafico abbiamo una rappresentazione del debito pubblico in Europa come percentuale del PIL riferito agli anni 1998, è il primo istogramma, e il 2003 è il secondo istogramma che vedete legati a ciascun paese. La fonte di questo grafico è lo yearbook dell'Eurostat datato 2004. Qui vedete che l'Italia ha un debito molto più elevato rispetto a tutti gli altri paesi europei. Vedete infatti che c'è una punta e a questa punta è soltanto più o meno equiparata nel 1998 dal Belgio. Vedete poi che nel 2003 il Belgio ha ridotto e anche l'Italia, proprio grazie all'avvio in prevalenza di queste politiche di privatizzazione, è riuscito a ridurre insomma in maniera abbastanza importante, considerato che si tratta di un solo quinquennio, l'indebitamento rispetto al PIL. Ripeto, situazioni di questo tipo poi analoghe le avevamo in Belgio, ma anche in Grecia. Insomma, sapete che anche la Grecia ha avuto nel corso degli anni delle problematiche notevoli per quanto riguarda il debito pubblico, che ha poi anche condotto a delle ristrutturazioni su cui è intervenuto negli anni anche il Fondo Monetario Internazionale. Comunque, ciò detto, vedete qual era la situazione europea. Un discorso a parte va fatto per il Giappone, che tradizionalmente utilizza debito pubblico per crescere e ancora oggi diciamo questa politica del Giappone va avanti. In quegli anni poi era particolarmente giustificata dal fatto che c'erano molti campioni nazionali, soprattutto nell'ambito delle tecnologie, che stavano esportando tanta produzione giapponese, quindi diciamo che facevano sì che il debito di fatto, vista l'andamento del PIL e della produzione del comparto industriale, potesse reggere, potesse essere sostenibile per quel paese. Comunque, tornando quindi sul tema europeo, vedete insomma qual è la situazione. E quindi qui si riaggancia il primo motivo di privatizzazione che è stato indicato dall'allora primo ministro Amato. Andando avanti, vediamo anche i proventi globali italiani da privatizzazione. E qui diciamo sono dati estratti proprio dalle relazioni sulla privatizzazione datata a 2004, un documento che è stato redatto dal Ministero dell'Economia.
Vedete qui come i proventi sono andati rispetto in termini assoluti e in termini percentuali. Quindi questo, la parte più scura dell'istogramma rappresenta la percentuale italiana dei proventi da privatizzazione rispetto a quelli globali. E vedete in effetti come la politica avviata in questo senso sia stata particolarmente massiccia. Guardate quanto pesano i proventi italiani da privatizzazione su quelli globali nel 99, ad esempio, siamo al 15%, ma anche al 2003, guardate, siamo al 34%.

Quindi questo per farvi vedere attraverso dei dati quanto in effetti l'Italia in quegli anni si sia impegnata fortemente in tutte quelle attività che sono partite chiaramente dalla privatizzazione delle imprese che una volta erano gestite tramite, come sapete, l'IRI, l'Istituto di Ricostruzione Industriale, che è stato fondato nel 1933, chiaramente con lo scopo di dare un impulso di crescita al sistema industriale del nostro paese. Dunque, con questo chiudiamo il primo argomento di questa lezione e guardiamo assieme gli spunti di riflessione. Cosa significa privatizzare e liberalizzare? Quali sono le differenze tra le due? Cosa dovrebbe assicurare la liberalizzazione? In Italia, quali sono stati i principali motivi indicati a sostegno delle privatizzazioni partite ai primi anni 90? Come si collocava il debito pubblico italiano rispetto a quello europeo? Passiamo ora al secondo argomento di questa videolezione, i processi di liberalizzazione in Europa. Qui andremo a vedere come si sono articolati e come si sono svolti i processi di liberalizzazione in Europa, andando a vedere i passaggi chiavi e le motivazioni che ci sono dietro questo tipo di attività. Dunque, l'Europa. Chiaramente l'adesione al Trattato di Roma del 1957 ha implicato l'abbracciare i principi legati alle politiche di liberalizzazione. In particolar modo facciamo riferimento alla libertà di circolazione di merci, servizi, capitali e persone e chiaramente anche alla libertà di stabilimento. Quindi, proprio grazie all'adesione al Trattato di Roma del 1957, l'Italia, così come tutti gli altri paesi europei, hanno abbracciato l'idea della libertà come principio fondante per le persone, ma anche per le attività economiche. E la libertà, infatti, di circolazione di merci, servizi, capitali e persone, nonché la libertà di stabilimento, hanno introdotto delle novità molto importanti che, a distanza di qualche decennio, possiamo dire che hanno efficacemente fatto, diciamo, sviluppare i sistemi economici, ma anche dato nuove opportunità di lavoro, ma non solo, alle persone che vivono in Europa. Sicuramente poi l'adesione al trattato è stata anche, che poi ha dato vita alla Comunità Economica Europea, ha dato anche l'occasione, diciamo, degli Stati membri di proteggersi rispetto anche agli impatti negativi che le crisi internazionali hanno prodotto. Pensiamo alla crisi finanziaria del 2008, scoppiata con il fallimento della Lehman Brothers. Pensate anche alla crisi che ha interessato l'economia reale del 2012, che, diciamo, ha richiesto interventi importanti anche in termini finanziari da parte della Banca Centrale Europea, proprio a sostegno delle economie europee. Ma pensate anche alla crisi energetica che c'è stata con lo scoppio della guerra in Ucraina del 2022, che ha posto sicuramente dei problemi molto importanti di tenuta dei sistemi economici, oltre che chiaramente di tipo umanitario, che comunque sono stati gestiti in seno all'Unione Europea, anche se sicuramente con alcune frizioni, ma insomma, nonostante questo abbiamo visto che delle politiche comunque comuni possono dunque aiutare a sostenere i sistemi economici, anche qualora ci sono, ripeto, delle crisi dettate anche da elementi endogeni o comunque esogeni, come nel caso della guerra in Ucraina, ai sistemi europei. Ciò detto, vediamo i passaggi. I processi di liberalizzazione sono andati avanti in maniera diversa nei vari settori economici. Questo ha implicato apertura alla concorrenza e progressivo ritarsi dello Stato dall'economia nella forma diretta. Quindi c'è stato cioè un processo che in realtà si è sviluppato, questo di liberalizzazione, per step diversi a seconda dei settori economici a cui si è fatto riferimento, e questo anche, diciamo, in qualche modo su input dell'Unione Europea, che ha dettato, diciamo, delle linee guida sulle modalità con cui liberalizzare diversi settori e che sono avvenute anche in maniera temporale diversa. Questo, come dicevamo, ha comportato anche un progressivo ritrarsi dello Stato dai sistemi economici perché, come abbiamo detto, facendo ad esempio anche riferimento al caso nazionale, le politiche di liberalizzazione che sono state volute dall'Unione Europea sono state accompagnate anche da processi di privatizzazione, quindi da ritrarsi dello Stato o dall'economia in forma diretta. E per quanto riguarda la liberalizzazione delle merci, servizi e capitali, questa si è avviata abbastanza rapidamente.

velocemente, ne avevamo fatto anche cenno prima. Ci sono state delle regole che sono state messe in campo e condivise da tutti, per cui questo passaggio, diciamo, si è realizzato in maniera abbastanza veloce. Più lenta invece è stata la concorrenza nei servizi. Portiamo come esempio il commercio di beni e servizi, le attività professionali, la fornitura di energia e di acqua, i servizi delle telecomunicazioni, il trattamento dei rifiuti e i servizi di trasporto e postali. Quindi capirete che qui i processi erano un pochino più complicati e soprattutto perché alcuni settori sono settori tradizionalmente chiusi. Pensate ad esempio alle attività professionali, lì c'è stata anche una necessità di, diciamo di in qualche modo contrastare le proteste per chi aveva delle rendite. Pensate ad esempio alle farmacie. Quando, diciamo, prima del decreto Bersani, avevano un regime particolarmente chiuso di accesso, poi con una parziale apertura al mercato ci sono state qualche trasformazione. Però, insomma, immaginate quanto complessa è stato quel momento anche di transizione. E pensate anche al tema della fornitura di energia, ma anche al tema dei servizi di telecomunicazione. Insomma, questi sono settori particolarmente complessi su cui avviare processi di liberalizzazione. E questo quindi ha richiesto un pochino più di tempo rispetto ad altre procedure che erano state immesse sul campo dall'Unione Europea. Questo perché anche c'è stata una resistenza di alcuni Stati membri. Infatti, alcuni Stati membri pensavano che l'apertura alla concorrenza, che poi sarebbe stata anche transfrontaliera, poteva mettere in crisi, diciamo, le proprie imprese e quindi i propri sistemi di produzione. E pensate, diciamo, alla Francia, ricorderete tutti la minaccia, diciamo, dell'idraulico polacco, ed era un modo, insomma, per dire che l'apertura della concorrenza poteva mettere in crisi i sistemi di produzione e anche mettere in crisi il mercato del lavoro, chiaramente a livello nazionale, e quindi anche la capacità poi di spesa di fatto dei cittadini di ciascun Stato membro. Quindi, diciamo che a livello europeo si è dovuto fare anche i conti con questa paura, con questo timore dei singoli stati membri nell'aprire alla concorrenza e quindi nel far sì che anche altre imprese potessero operare nello stesso di fatto mercato in cui operavano i singoli stati. E poi, come anche ho richiamato poco fa, spesso le imprese pubbliche hanno rappresentato uno strumento di contrasto alla disoccupazione e erano anche un bacino elettorale importante. E questo ce lo siamo detto, se anche guardiamo alla storia, diciamo, e alla funzione svolta dalle nostre imprese pubbliche, molto spesso erano utilizzate come ammortizzatore sociale, cioè l'impresa pubblica era utilizzata per creare occupazione, quindi per creare reddito, ossia per creare domanda, che chiaramente andasse a vantaggio dei sistemi produttivi e delle imprese a livello nazionale, ma era anche uno strumento utilizzato, e questo ce lo dicono le analisi, come bacino elettorale. Per cui c'erano anche queste dinamiche che dovevano essere gestite. Quindi si è introdotto un nuovo concetto di servizio pubblico, cioè ne è derivato il passaggio dal concetto di servizio pubblico di tipo soggettivo, quindi cioè un servizio di interesse generale fornito da un'impresa pubblica, a un servizio pubblico di tipo oggettivo, ossia un servizio di interesse generale fornito da un'impresa privata sotto certe regole. Quindi quello che c'è stato in questo periodo è anche la trasformazione del concetto stesso di servizio pubblico. Prima il servizio pubblico era un qualcosa sicuramente che doveva andare a servire i cittadini, quindi era destinato a soddisfare l'interesse generale, ma era anche un qualcosa che era offerto direttamente dal pubblico, cioè dall'impresa pubblica. E qui il carattere anche soggettivo dell'impresa pubblica. Si è passato quindi da questo concetto a un concetto in cui il servizio pubblico quindi doveva sicuramente continuare a soddisfare l'interesse pubblico, quindi fornire un servizio di interesse generale, ma in questo caso fornito da un'impresa privata che doveva essere in qualche modo anche controllata, quindi sotto certe regole, dagli stati. Quindi c'è stato questo percorso, questo momento di grossa rottura rispetto al passato, che ha visto mutare drasticamente tutto il quadro in cui si muovevano le imprese. Dunque si abbandona progressivamente
e con forza direi, visto anche le scelte fatte dai governi in quegli anni, l'idea

che lo Stato dovesse intervenire direttamente nei sistemi economici perché doveva fornire dei servizi di interesse generali e che dovessero quindi andare a tutelare poi la vita dei cittadini, a un sistema in cui si dava fiducia al mercato, si pensava che il mercato e le dinamiche concorrenziali potessero dare dei benefici importanti ai consumatori, quindi ai singoli cittadini. Chiaramente, qualora questi fossero poi anche gestiti con un sistema di regole che garantisse comunque proprio che l'interesse generale continuasse a essere uno degli obiettivi di queste imprese. Dunque, vediamo adesso gli spunti di riflessione di questo secondo argomento. Quali tipi di libertà ha individuato il Trattato di Roma nel 1957? Quali tipi di novità hanno introdotto? Come sono andati avanti i processi di liberalizzazione nei diversi settori? Per quali motivi nel settore dei servizi i processi di liberalizzazione sono andati avanti lentamente e in alcuni casi non sono stati ancora completati? Che tipo di trasformazione ha subito il concetto di servizio pubblico? Passiamo ora al terzo e ultimo argomento di questa videolezione, le public utilities. Quindi capiremo cosa sono le public utilities, che tipo di caratteristiche hanno e quali sono state le funzioni che hanno svolto nel corso del tempo. Vediamo una classificazione. Le public utilities sono quelle imprese che forniscono servizi essenziali e di pubblica utilità. Sono in particolar modo servizi a rete, quelli che hanno bisogno di una infrastruttura che va gestita per lo più a monopolio. E poi sono quei servizi di interesse economico generale per i quali esiste un obbligo di servizio pubblico. Quindi, che cosa sono queste public utilities? Ripeto, sono quelle imprese che forniscono dei servizi importanti e di pubblica utilità, quindi dei servizi essenziali che svolgono un'utilità importante per tutti i cittadini e per la vita chiaramente di tutti i giorni, ma anche per lo svolgimento delle attività economiche. Quali sono in particolar modo? Le public utilities sono quelle che possiamo chiamare una prima categoria, i servizi a rete. Dunque, cosa sono i servizi a rete, o detti anche network industries? Sono quelle imprese che hanno bisogno di una infrastruttura fisica, quindi una rete, per poter effettuare la loro attività. Pensiamo al caso delle telecomunicazioni. Prima, all'esempio dell'avvento di Internet, avevamo la rete che serviva per effettuare le chiamate telefoniche. Quella è un'infrastruttura e faceva sì quindi che il settore della telefonia fisso fosse una public utilities nella forma di un servizio a rete. Pensate anche al sistema idrico, cioè tutta l'infrastruttura che serve per trasportare e per depurare l'acqua e per far arrivare quindi l'acqua a tutti i cittadini. Questa è un servizio a rete perché c'è un'infrastruttura. Pensate anche al servizio di fornitura del gas, anche questo ha le stesse caratteristiche, serve una rete per poter fornire questo servizio, sia per trasportare il gas e quindi per renderlo fruibile a tutti, sia a livello privato, sia per le imprese e per le attività produttive. Quindi tutte queste realtà, di cui ripeto anche il settore delle telecomunicazioni fa parte, e che riguardano anche in realtà la gestione di servizi più moderni, come la banda ultralarga. Qui c'è un dibattito molto ampio su come l'infrastruttura della banda ultralarga poi debba essere gestita e di chi debba essere la proprietà. E proprio per questo vi dico che queste public utilities hanno necessità di avere un set di regole importante, un assetto quindi regolatorio importante perché bisogna garantire accesso alla rete a tutti i soggetti che vogliano poi prestare ai cittadini un determinato servizio. Quindi prendiamo in considerazione la banda ultralarga. La banda ultralarga in questo momento diciamo, è realizzata da più imprese. Più imprese sono impegnate, da due in particolar modo, sono impegnate a realizzare questa banda ultralarga. E sappiamo però che serviranno poi delle regole per capire di chi è la proprietà, come sarà assicurato l'accesso a questa banda ultralarga agli operatori che vogliono poi fornire il servizio agli utenti finali. Quindi che tipo di prezzo devono pagare poi gli operatori per accedere a questa infrastruttura e quindi andare a effettuare la propria attività economica, il proprio servizio. Sono tutti elementi molto molto importanti se abbiamo in mente ovviamente un mercato che deve operare in un contesto concorrenziale. Pensate ad esempio anche a quello che succede sulla telefonia mobile. Sappiamo che

corso degli ultimi anni sono nati tanti operatori privati che forniscono servizi anche a costi molto, a prezzi molto competitivi. E questo come accade? Questi operatori hanno accesso alla rete fisica che normalmente è in proprietà a determinati operatori, che può essere la Wind, può essere TIM, e pagano quindi un prezzo di accesso a questa rete e una volta pagato questo prezzo di accesso poi diciamo che organizzano la propria attività per andare a fornire un servizio. Non sono quindi proprietari della rete, ma hanno il diritto di avere accesso alla rete per poter avere concorrenza che si chiama sul servizio, in questo caso di telefonia mobile. Quindi questo per farvi capire quanto è complicato l'assetto regolatorio che riguarda l'industria rete e quanto sia importante quindi che la regolazione fissi dei punti fermi su cui che devono essere noti a tutti per far sì quindi che effettivamente poi la concorrenza ci sia e che esplichi diciamo, tutti gli effetti positivi che in teoria può mettere sul campo. E poi dicevamo, l'altra classificazione riguarda i servizi di interesse economico generale, per i quali peraltro esiste anche l'obbligo di servizio pubblico o anche di servizio universale per determinati servizi. Ossia, quello che questo obbligo impone è che questi servizi debbano essere resi a tutti i cittadini, anche a quei cittadini che si trovano ad esempio in aree in cui sarebbe poco conveniente andare a fornire il servizio e quindi ci siano diciamo, aree cosiddette poco remunerative. Quindi, vista questa classificazione, vediamo ora di vedere quello che è successo anche sulle public utilities a livello europeo, quindi quali sono stati i processi che hanno accompagnato le liberalizzazioni. A livello europeo quindi si andò a diverse velocità, anche per quanto riguarda le public utilities. In particolar modo, prima, ad esempio, le comunicazioni elettroniche sono state messe sul campo o perché ritenute più semplici, tra virgolette, da poter trasformare in senso concorrenziale, quindi da liberalizzare. E poi le comunicazioni elettroniche sono state seguite dall'energia, dai trasporti e dalle poste. In un momento successivo si è intervenuti anche sul trattamento dei rifiuti, sui servizi idrici, sul trasporto locale, processi questi in realtà che sono stati frenati per la natura locale del servizio. Quindi, quando infatti parliamo di trasporto pubblico locale, quando parliamo di trattamento di rifiuti, sapete che queste sono attività che vengono gestite a livello dell'ente locale, ossia a livello dei singoli comuni. Quindi anche questa specificità ha incontrato sicuramente una serie di, come dire, di ritrosie anche nell'avviare questi processi, tanto che sappiamo che in alcune realtà a livello comunale ancora i processi di liberalizzazione non sono stati messi sul campo. E in realtà anche su questo c'è un dibattito ancora aperto poi sulla opportunità e sulla convenienza, ad esempio, di avviare dei processi di liberalizzazione, ad esempio nel trasporto pubblico locale, perché alcune esperienze che ci sono state a livello nazionale e anche a livello di trasporto esercitate a livello regionale hanno visto delle gare per l'assegnazione del servizio, delle gare quindi degli appalti pubblici, che però insomma, spesso sono stati molto complicati, lunghi. E ad esempio sono stati oggetto di ricorso da parte poi delle imprese che non hanno vinto ma che avevano presentato la loro offerta, oppure molto banalmente gli operatori privati poco controllabili hanno diciamo, prestato dei servizi spesso di qualità inferiore rispetto a quelle che poi erano le condizioni contrattuali, generando chiaramente delle problematiche sia di gestione amministrativa ma sia anche evidentemente di qualità di servizio offerto nei singoli comuni. Ciò detto, quindi vediamo in Italia cosa è accaduto. Qui ricordiamo soltanto alcune delle attività di liberalizzazione e privatizzazione in realtà che ci sono state. Sono nel mercato elettrico, con Enel, De Gas per quanto riguarda Eni, per le comunicazioni, l'allora STET, poi divenuta Telecom Italia, Poste con Poste Italiane, il trasporto ferroviario con Ferrovie dello Stato, il trasporto aereo con Alitalia, che come saputo ha avuto anche insomma, delle
una storia piuttosto complessa legata ad procedure fallimentari che si sono susseguite negli anni, i servizi idrici e quello dei rifiuti. Anche questi sono stati i settori che hanno interessato il nostro paese. E anche se c'è da dire, come vi accennavo poco fa, che la classificazione in realtà delle attività di liberalizzazione e privatizzazione che ci sono state sono piuttosto mobili nel corso del tempo, ossia abbiamo avuto anche dei casi in cui lo Stato ha ricomprato il capitale azionario di alcune imprese, soprattutto in tempi recenti, ma questo poi lo vedremo più nel dettaglio. Sempre in Italia. Anche qui ci fu una certa resistenza per avviare queste politiche di apertura del mercato. E l'Italia infatti aveva in mente, così come altri stati europei in realtà, quello di l'obiettivo di difendere i campioni nazionali, quindi pensate al ruolo che Eni, Enel hanno svolto nel corso degli anni anche a livello internazionale, appunto erano dei campioni nazionali per il nostro paese. E poi ancora una volta anche in Italia c'era il tema del bacino occupazionale, insomma queste imprese erano utilizzate anche come ammortizzatori sociali per creare occupazione, quindi creare redditi e quindi creare poi domanda e quindi consumi per avviare quei processi virtuosi di crescita del PIL. Inoltre l'Italia ha avuto una peculiarità perché si è prima privatizzato e poi si è aperto i mercati. Ora, la teoria economica in realtà ci suggerisce che sarebbe meglio prima liberalizzare i mercati e poi privatizzare. Questo perché ci dice la teoria che aprendo i mercati si aprono le dinamiche concorrenziali e quindi diciamo che in qualche modo anche il valore del capitale delle imprese ex pubbliche da collocare sul mercato potrebbe essere più alto. Però in Italia si fece una scelta inversa, ossia prima di andare a privatizzare queste imprese e poi aprirle al mercato. Questo perché probabilmente gli obiettivi che sono stati individuati da quel documento richiamato del 1992 imponevano forse probabilmente una necessità di andare velocemente a dismettere anche il capitale di società ex pubbliche, probabilmente per far fronte anche ai temi di gestione del debito pubblico. Però ecco, quello che ci dice la teoria è che in realtà andrebbero prima aperti i mercati e poi privatizzati per arrivare all'ottimo. C'è poi da precisare che in Italia il tipo di collocazione del capitale sul mercato è stata una vendita per tranche. Quindi non si è venduto tutto, non si è collocato quindi sul mercato tutto il capitale azionario, ma si è scelto di andare per tranche, cioè di mettere sul mercato un poco alla volta i pacchetti azionari. Perché chiaramente c'è stato questo tipo di scelta? Perché si è fatto riferimento alla teoria del commitment e dell'underpricing. Quindi, cioè, si riteneva quindi che sulla base di queste teorie che gli incassi sarebbero stati via via maggiori. Quindi cerchiamo di capire meglio come si articola questa teoria del commitment e dell'underpricing. Si riteneva infatti che collocando mano a mano dei pacchetti sul mercato si potesse iniziare dando dei pacchetti azionari a prezzi comunque più bassi. Questo per creare fiducia sui mercati, creare quindi della fiducia anche rispetto a tutto il processo di privatizzazione e quindi di collocazione sul mercato dei pacchetti azionari e per far vedere quindi che ci fosse una credibilità. Questo avrebbe portato poi a far sì che i pacchetti successivi di azioni potessero essere anche collocati a prezzi più alti, proprio perché insomma, si è dimostrato la serietà dello Stato nel voler effettuare e proseguire su questi processi. Quindi quello che si è seguito è stata vendita per tranche, le prime tranche a prezzi più bassi, quindi per creare il commitment, quindi creare fiducia sui mercati, e questo per far sì che poi gli introiti della collocazione dei pacchetti azionari sul mercato successivi potessero essere fatti a prezzi più alti e quindi chiaramente, questa perché chiaramente la domanda era invogliata ad acquistare questi pacchetti e quindi gli incassi per lo Stato potevano essere maggiori, via via maggiori. In effetti poi così andò, su questa scelta, questa fu una scelta abbastanza felice perché in effetti poi gli introiti sono stati abbastanza importanti come anche abbiamo visto dai grafici del primo argomento che abbiamo affrontato nel primo argomento di questa video lezione. Quindi chiudiamo anche questo terzo argomento con gli spunti di riflessione. Cosa sono le public utilities?
In che modo possiamo distinguerle? Con quali modalità a livello europeo sono state messe sul campo? Perché? In Italia, quali sono stati gli elementi di resistenza alle privatizzazioni e liberalizzazioni?

Che tipo di strategie furono messe in atto per vendere le azioni? Cosa ci dice la teoria del commitment e dell'underpricing? Abbiamo terminato gli argomenti di questa video lezione, vediamo la sintesi, il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa significa privatizzare e liberalizzare? Quali sono le differenze tra le due? Cosa dovrebbe assicurare la liberalizzazione?

Per quali motivi nel settore dei servizi i processi di liberalizzazione sono andati avanti lentamente e in alcuni casi non sono stati ancora completati? Che tipo di trasformazione ha subito il concetto di servizio pubblico? Cosa sono le public utilities? In che modo possiamo distinguerle? Con quali modalità a livello europeo sono state messe sul campo? Perché? In Italia, quali sono stati gli elementi di resistenza alle privatizzazioni e liberalizzazioni? Che tipo di strategie furono messe in atto per vendere le azioni? Cosa ci dice la teoria del commitment e dell'underpricing? Siamo giunti al termine di questa video lezione. Per ulteriori approfondimenti e altro materiale didattico, vi invito a visitare il sito web del nostro Ateneo. Grazie per l'attenzione.

0: Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui studieremo il problema dell'asservimento proporzionale. Gli argomenti: il problema dell'asservimento proporzionale, la precisione delle risposte a regime, le specifiche sulla velocità di risposta. Quindi iniziamo con il primo problema, il problema dell'asservimento proporzionale. Bene, questo è il problema, è l'archetipo, proprio il problema di base nella teoria del controllo e mi verrebbe quasi da dire nella teoria delle decisioni, così in questa sorta di corrispondenza con la quale stiamo vedendo il problema del controllo. Andiamo a vedere formalmente in che cosa consiste. L'asservimento proporzionale. Dato P, progettare H ed R in modo che al meglio si abbia YV, adesso vediamo cos'è, l'uscita dell'oggetto che vogliamo controllare, uguale KDV, uguale YDT, e la YZ circa uguale a 0, dove, ecco, la cosa è questa. Vedete, qua ci abbiamo. Il processo è questo. Qua descritto da P1 di S e P2 di S, è, vedete, condizionato da un ingresso, un controllo, e ci sono dei disturbi. Bene, questa situazione qua modella al meglio l'intervento del disturbo e l'effetto del disturbo sull'uscita e l'effetto dell'ingresso sull'uscita. Benissimo. Noi vogliamo progettare H ed R in modo che al meglio si abbia cosa? Vogliamo che l'uscita V, l'uscita che dipende da V, sia legata a V in modo proporzionale. E noi vorremmo che la Y, al meglio delle possibilità, fosse uguale a KD volte V. Quindi stiamo realizzando un asservimento, asserviamo la Y alla V, vogliamo ottenere una ritroviamo sotto questa categoria di oggetti, oggetti nella tecnologia, tutti i dispositivi, servo sterzo, servo freno, eccetera, sono tutti i dispositivi in cui viene asservita una variabile a un'altra.

modo, in questo caso, proporzionale. E noi vogliamo quindi che al meglio la y sia uguale a kd volte l'ingresso, al meglio, vediamo cosa significa, e che l'effetto del disturbo sull'uscita sia il più contenuto possibile. Al limite io vorrei che l'effetto del disturbo sull'uscita, vorrei proprio idealmente annullarlo. Vedete, questo kdv è 0, kdv uscita rispetto all'ingresso, 0 effetto del disturbo sull'uscita, sono quello che io vorrei avere. Ma qua diciamo al meglio. Cosa vuol dire al meglio? Al meglio vuol dire rispettando specifiche che definiscono gli scostamenti ammessi rispetto al comportamento desiderato. Quindi definiamo l'errore come yd-yv. Meno l'uscita effettiva, yv è l'uscita effettiva del sistema di controllo, yd è kd per v e con z è proprio l'effetto del disturbo sull'uscita. E noi vogliamo fare questo al meglio. Non lo so, in un processo di decisione, di decisioni, per esempio, che cosa rappresenta in uno schema di elaborazione delle informazioni per raggiungere un certo obiettivo? Noi vogliamo perseguire un certo obiettivo seguendo certe traiettorie e quindi vogliamo fare in modo di ottenere certi risultati. Una scelta preliminare è imposta dalle proprietà dello schema controreazione adottato e la scelta preliminare è questa, che semplifica enormemente il tutto, ma ci porta già a studiare problemi di una certa complessità. Cioè HS è uguale a 1 su KD, quindi la controreazione non è di fatto un sistema dinamico, ma è un sistema istantaneo che mi riporta le informazioni in ingresso, fa delle misure dell'uscita e mi riporta in ingresso y diviso KD. Questo vuol dire che quindi il dispositivo in controreazione è istantaneo e inoltre nessun disturbo agisce in controreazione. Queste scelte sono dettate dalle caratteristiche, dall'analisi, se volete, che abbiamo fatto nella scorsa lezione sul sistema di controllo. Perché noi abbiamo visto che al crescere dei guadagni in catena diretta, l'uscita tende a diventare 1 su H, 1 su H l'ingresso, grosso modo, e abbiamo visto anche che l'effetto dei disturbi sulla catena di controreazione si ripercuote inesorabilmente sulla uscita e non si può fare molto su questo. Queste sono delle specifiche, delle caratteristiche della controreazione che comunque rimangono fisse e rimarranno fisse in ogni problema di controllo. Se vogliamo utilizzare schemi di controllo di questo tipo, che sono quelli che possiamo utilizzare, se vogliamo operare in modo causale, senza prevedere a vuoto cosa accadrà nel futuro, dobbiamo farci carico di questo, dobbiamo utilizzare misure più possibile rapide, precise, e non dobbiamo avere disturbi nella catena di controllazione. Quindi questa scelta specifica che i dispositivi di misura impiegati sono veloci e precisi rispetto agli altri dispositivi che compongono il sistema. Quindi ancora una volta, poi questo non significa esattamente che proprio la controreazione io avrò 1 su KD, ma avrò comunque dispositivi che sono veloci e precisi rispetto agli altri dispositivi che sono coinvolti. Se poi ci ricordiamo adesso della scomposizione della risposta in transitoria e permanente, ricordate il sistema lineare? La risposta è scomposta, è risposta transitoria e permanente. Del loro significato in termini di velocità e forma, transitorio si estingue rapidamente, significa velocità. Forma, la forma riprende quella degli ingressi nei confronti di tutta la classe di ingressi periodici, canonici, eccetera. Della loro struttura rispetto a ingressi canonici e periodici, quindi proprio quello che vi stavo dicendo, del fatto che ci sono questa famiglia di ingressi che sono degli ingressi particolari. Più in generale del significato dei diagrammi di modulo e fase della risposta armonica in un sistema lineare, ricordate omega per omega, il modulo e la fase mi rappresentano
la variazione in modulo e fase che subisce il segnale periodico puro quando transita attraverso il sistema, ma è ancora dello stesso tipo. Bene, l'intuizione in questo contesto ci suggerisce di definire le specifiche sulla precisione nelle risposte a regime agli ingressi e disturbi canonici. Ingressi e disturbi canonici, ricordate, sono il gradino, la rampa parabolica, eccetera, e tutti gli ingressi periodici, in qualche misura, rientrano anche in questa famiglia, e dare le specifiche sulla velocità di estinzione dei transitori, in particolare poi di fare riferimento al transitorio a gradino unitario, al gradino unitario, quindi di fare riferimento all'ingresso canonico gradino unitario, perché quello assieme, ricordate, il concetto di risposta impulsiva e gradino unitario è al pari della risposta impulsiva, un ingresso canonico e raccoglie, sollecita il sistema in modo adeguato e la risposta indiziale caratterizza molto precisamente il comportamento del sistema, è un benchmark di buona qualità in qualche misura per un sistema lineare. Con le scelte fatte adesso, se noi chiamiamo GDS G1 per G2, FG per H, GS su KD, con riferimento questo allo schema che abbiamo visto prima, si ha che la YV è uguale a WDS per V, V ingresso esterno, che è G diviso 1 più F, e la YZ è WZ di S per Z, disturbo, trasformata, ed è uguale a G2, tutto quello che si vede tra il disturbo e l'uscita, diviso 1 più F di S, F funzione di trasferimento d'anello per l'ingresso, questo ovviamente nel dominio delle trasformate, da cui possiamo definire, se definiamo E con S, abbiamo detto che è KD V con S, cioè YD, meno YV di S, che è W di S per UDS, se faccio questo calcoletto con questa W di S fissata, questa F di S, ottengo questa come funzione di trasferimento d'errore, e questa come funzione di trasferimento, se volete, d'errore nell'effetto disturbo uscita. Io che cosa vorrei? Vorrei che questa WE e questa WZ fossero praticamente zero, ma questo non può accadere. Ci riserviamo di esaminare questo aspetto in futuro, perché se io imponessi questo otterrei una RDS, perché l'H di S ormai l'abbiamo fissata, una RDS che è non propria, non realizzabile e quindi non la possiamo poi implementare. Il progetto consiste nell'assicurare che per una fissata classe di ingressi e disturbi l'errore a regime possa essere mantenuto entro prefissati margini, garantendo ulteriori prefissate specifiche che riguardano la stabilità e la velocità di risposta. Quindi io voglio che a regime io possa seguire con una certa precisione quegli andamenti e poi voglio che il transitorio soddisfi anche a certe specifiche prefissate di velocità e voglio che il sistema ovviamente sia stabile. Le specifiche di funzionamento sono in una prima fase riportate sulla WDS e sui suoi diagrammi del comportamento in frequenza e poi sulla funzione di trasferimento d'anello, perché quando le ho riportate sulla funzione di trasferimento d'anello poi sarà facile riportarle, tradurle sulla RDS, che è uno dei fattori della funzione di trasferimento d'anello. Vedremo nel seguito come alcune di esse si possono trasferire in modo preciso sulla funzione di trasferimento d'anello, e sono le specifiche sul comportamento a regime, e quindi sul progetto di RDS. Altre danno indicazioni che guidano al calcolo della chiuso, possono poi richiedere l'eventuale iterazione della procedura di progetto, sintesi per tentativi, perché questo è il nome che viene dato a questa metodologia di progetto, che si chiama sintesi per tentativi o sintesi in frequenza. Noi useremo l'altro termine, sintesi in frequenza, perché utilizza i diagrammi che rappresentano il comportamento in frequenza del sistema, diagrammi di Bode e diagrammi polari e di Nyquist della funzione di trasferimento d'anello in particolare.

spunti di riflessione, si esamini cosa accade in presenza di un polo in zero nella controreazione, si rifletta inoltre sul suo significato fisico, si rifletta sulla presenza nella controreazione di una costante di tempo molto piccola rispetto a quelle caratteristiche del processo e del controllore. E ora passiamo al secondo punto, la precisione al regime delle risposte. Quindi questa parte, quindi noi abbiamo di fatto già capito che scomporremo quindi le specifiche e anche il progetto in due parti. Una parte daremo le specifiche, impareremo a dare le specifiche, il comportamento a regime che riguardano la precisione della risposta, quella che si chiama la precisione della risposta. E l'altra sulla velocità di risposta, il transitorio. In mezzo a tutto questo ci saranno le specifiche sulla stabilità, perché il sistema poi deve mantenersi stabile, perché io possa poi realizzare l'azione di controllo. La precisione della risposta al regime rispetto a ingressi canonici. Quindi la specifica la si dà guardando agli ingressi canonici. Cosa sono gli ingressi canonici? Sono questi. Sono gli ingressi canonici t alla k su k fattoriale per delta meno 1 di t. Questo è un ingresso canonico. Definizione. Un sistema è detto di tipo k se ha un errore finito e non zero ad un ingresso di tipo K. Che cosa significa questo? Allora, vediamo, il sistema è detto di tipo, per esempio, zero, se ha un errore finito e diverso da zero, un ingresso di tipo zero. L'ingresso di tipo zero cos'è? Il gradino. Allora, supponiamo che il nostro sistema di controllo sia un asservimento di posizione di un'antenna che sta sopra il palazzo e io voglio asservire questa la rotazione dell'antenna che sta sopra, la voglio asservire alla rotazione di una manopola che ho qua vicino. Io ruotando la manopola, l'antenna sopra gira. Bene, questo sistema di controllo sarà, lo dirò che è di tipo 0, se quando io ruoto la mia manopola di 10 gradi, l'antenna sopra non ruota esattamente di 10 gradi, ma si assesta, dopo essersi spostata magari più o meno lentamente, dipende dalla velocità che poi richiedo, si arriva e si stabilizza a 9 gradi e mezzo. In questo caso io dirò che ho un 5% di errore, ho un errore dello 0,05, come errore, perché al gradino risponde con un 5% di errore. Dirò che invece il sistema è di tipo 1 se all'ingresso di tipo 1, cos'è l'ingresso di tipo 1? Io mi metto a girare con la manopola a una velocità fissata, un ingresso quindi a una velocità fissata, è la rampa unitaria. Bene, allora l'errore sarà finito alla velocità. Ovviamente se c'è un errore finito alla velocità, l'errore nel posizionamento dovrà essere nullo, altrimenti l'errore che io ho al posizionamento si andrebbe ad accumulare quando ruoto a una velocità costante. E così via. Dico che è di tipo 2, se adesso mi metto a ruotare con un'accelerazione costante, l'antenna segue quell'accelerazione con un po' di errore sulla posizione finale, segue quella, e quindi questo significa che l'errore a ingressi gradino e rampa saranno nulli, e così via. Bene, questo accade se e solo se nella GDS c'è un polo in zero di ordine K, che quindi scriveremo la GDS come G' di S diviso S alla K. Questo per vederlo, lo si può vedere sull'espressione dell'errore RK di T. Se noi andiamo, ricordate, abbiamo visto la risposta a regime permanente agli ingressi canonici, se riprendiamo quelle formule, vediamo che questo errore sarà costante se e soltanto se, quando io calcolo questo oggetto, ottengo una costante. E per ottenere una costante quando calcolo questo oggetto, voi vedete che la WE di S deve avere 1, 0 in 0 di molteplicità K, in modo tale che io qua abbia una funzione di trasferimento che non ha zeri in zeri diviso S, quando la antitrasformo ottengo questo valore costante. E questo è il valore costante, vedete, che si ottiene perché qua io ho messo G', che è una funzione di trasferimento che non ha più poli in

0. E quindi questo è l'espressione. Inoltre, se accade questo, è facile andare a verificare sempre su queste, sulle espressioni dell'andamento della risposta a regime, a ingressi canonici, che RJ è uguale a 0 fino all'ordine K-1. Quindi se è di tipo K, l'errore è nullo per ingressi di ordine precedente, ingressi canonici di ordine precedente, finito per un ingresso di tipo canonico di quell'ordine. Ovviamente per ingressi canonici di ordine superiore l'errore sarà infinito. Esempio, se io ho un sistema di tipo 0, la nostra antenna di prima, se adesso io gli applico un gradino unitario, scusate, una rampa unitaria, quindi ruoto la manopola a una velocità costante, è chiaro che lì si accumula l'errore e io tendo ad avere un errore infinito. Quindi l'errore è nullo se il sistema è di tipo K per ingressi di ordine inferiore, è costante diverso da zero per ingressi di quel tipo ed è infinito l'errore a regime per ingressi canonici di ordine superiore. Quindi utilizzando poi la stessa formula di prima, si ricava che, vedete, se il sistema è di tipo 0, l'errore che si ottiene è questo. Ricordate, questa espressione era, questa era KD quadro diviso KDS alla K più G' di S, il tutto calcolato in S uguale 0. Però se il sistema è di tipo 0, qua non c'è, se il sistema è di tipo 0, qua c'è KD, non c'è, c'è per S alla 0, quindi per 1, e quindi l'errore viene questo. Se invece il sistema è di tipo K, da quella relazione di prima, ci viene KD quadro diviso KG, perché qua rimane un S a moltiplicare. In conclusione, la specifica sul tipo è soddisfatta dalla presenza di azioni integrative e l'errore massimo dipende dal guadagno della GDS. In entrambi i casi, vedete, qua in modo più diretto all'aumentare di KG l'errore in modo proporzionale diminuisce. Qua c'è questo KG più KD, ma KD in genere è piccolo e KG in genere è grande, quindi comunque questo KG può ridurre E con 0. E quindi fissando E con 0, se il sistema sarà di tipo 0, se la richiesta è quella, fissando E con K, se la richiesta è di tipo K, io avrò dei valori di KG a partire dai quali questa specifica potrà essere soddisfatta. Quindi che cosa devo fare se voglio un sistema di tipo K? Mettere poli in 0 e poi dovrò fissare il guadagno della KG. Cos'è KG? La funzione di trasferimento nella catena diretta. Osservazione, con gli stessi calcoli noi possiamo verificare che se adesso diamo in ingresso V di T seno di omega T, la risposta E con R di T sarà uguale a 0, l'errore a regime è uguale a 0, se e solo se nella GDS compare il fattore 1 diviso S quadro più omega quadro. O meglio, se volete, il calcolo qual è? Io uso la W e mi accorgo che E con R di T sarà uguale a 0, se e soltanto se nella W e c'è 1 0, cioè se al numeratore c'è S quadro più omega quadro. Ebbene, se è al numeratore della W e c'è S quadro più omega quadro, se solo se nella G ci sarà a denominatore U S quadro più omega quadro. Quindi se a fattore della G c'è questo termine. Questo sì è quello che va sotto il nome di principio del modello interno. Perché accade questo. Nello schema che abbiamo utilizzato, se in controreazione abbiamo 1 su KD, all'ingresso del regolatore noi abbiamo effettivamente l'errore e se vogliamo che l'errore a regime sia uguale a 0 e mentre vogliamo che l'uscita sia diversa da 0 deve accadere che dovrà essere il sistema in quanto tale in catena diretta a poter generare come propria evoluzione quella evoluzione che io voglio ottenere, costante se parliamo di un sistema di tipo 1 oppure che riprende esattamente l'andamento periodico se

L'ingresso è di tipo periodico e quindi dovrà avere al proprio interno un modello che è in grado di produrre come modo, come evoluzione, combinazione di modi naturali quell'andamento che io voglio esattamente. Ecco perché il principio del modello interno. Con la stessa logica, con lo stesso discorso, possiamo andare a esaminare e valutare, fissare la specifica sulla precisione della risposta a regime rispetto a ingressi periodici. Ecco, la questione è in questi termini. Se diamo in ingresso un segnale, supponiamo periodico puro, di ampiezza unitaria, l'errore E di t nel tempo, a regime sarà minore o uguale, è contenuto perché si tratta di un andamento oscillatorio, nella modulo, nell'attenuazione di modulo che è generata per quel segnale. E noi questo accadrà, la specifica quindi che possiamo richiedere è che questo sia soddisfatto fino a un certo valore omega di omega asterisco per un fissato massimo errore ammesso e asterisco. Il tutto quindi si trasforma, se teniamo conto del fatto che G diviso KD è la F, nel fatto che 1 più F di J omega debba essere maggiore o uguale. Dovrà essere maggiore o uguale di KD per il massimo errore che noi ammettiamo, che prenderemo pari ad una costante, chiamiamola E asterisco. Quindi KD su E asterisco. E quindi vedete che questa relazione, che noi possiamo richiedere sia soddisfatta per ogni valore di omega, per esempio tra 0 e omega asterisco, quindi in un certo fissato ampiezza di frequenze, intervallo di frequenze, e sarà soddisfatta se la F di J omega è sufficientemente grande. Quindi questa specifica si traduce nel fatto che la F deve essere abbastanza grande per soddisfare questa specifica, fino alla pulsazione omega asterisco. Quindi l'ho riportata questa specifica sulla comportamento, sulla funzione di trasferimento d'anello. Andiamo adesso a vedere l'effetto dei disturbi a regime permanente. È usuale riferirsi al disturbo a gradino unitario. Ecco, qua si fa riferimento nulla con poco impegno in più, con poco lavoro in più, si può imparare a trattare situazioni più generali. Però qua faremo riferimento in questa trattazione un po' semplificata per certi aspetti, soltanto ai disturbi a gradino unitario, che comunque già sono disturbi di tipo significativo, proprio perché il gradino, voi sapete, è un ingresso significativo, sufficientemente eccitante per il sistema lineare. Bene, diremo che un sistema è astatico se l'effetto a regime sulla risposta è nullo. Questa condizione, questa situazione è soddisfatta se e solo se vi è un polo in zero nella G1 di S. Invece diremo che il sistema è statico se l'effetto a regime sulla risposta è diverso da zero e limitato. Questa specifica è soddisfatta se e solo se non vi sono poli in zero nella G1 per valori, ed è in particolare. Lo è soddisfatta per valori dei guadagni che soddisfano questa relazione. Perché se io prendo la W di Z, so che non ci sono poli in zero nella G1, questa quantità non è nulla, altrimenti è nulla, andatelo a verificare, ed è pari a un certo valore. Se io voglio che questa sia minore di un certo errore massimo, allora questa, per soddisfarla, sarà soddisfatta per valori di KG1 sufficientemente grandi. Perché KG1? Perché vedete, dentro KG cos'è? KG1 per KG2. Quindi in realtà agire su KG2 modifica di poco, sta sia a numeratore che a denominatore. Questi KG in genere sono numeri maggiori di 1 e quindi è KG1 quello significativo. Quindi in conclusione,
andate a verificare con gli stessi calcoletti di prima, ma molto più facili in questo caso addirittura, che se c'è un polo

in 0 in G1, allora nella W di Z c'è uno 0 in 0 e quindi l'errore a regime è nullo. Quindi in conclusione, ancora una volta, torna questa logica, questa conclusione, se pensiamo al sistema in catena diretta, dove agisce il disturbo, se prima dell'azione del disturbo, quindi a monte dell'azione del disturbo, c'è un polo in zero, il sistema è astatico, altrimenti è il valore del guadagno in quel punto, in quella zona, che effettivamente può essere utilizzato per contenere l'effetto del disturbo sull'uscita. Per quanto riguarda l'effetto delle variazioni di parametri, per il mantenimento delle prestazioni sulla precisione a regime, si possono utilmente impiegare le funzioni di sensibilità, ricordando il collegamento alle funzioni di trasferimento rispetto ai disturbi. E quindi, avendo poi risolto, già affrontato e progettato una parte del controllore in modo tale da soddisfare a specifiche sull'effetto dei disturbi, in parte abbiamo già agito anche sull'effetto nei confronti delle variazioni dei parametri. Altrimenti possiamo utilizzare le funzioni di sensibilità e manipolarle un po' come abbiamo fatto adesso per vedere al variare dei diversi parametri e quanto sono contenuti o di quanto possono essere contenuti gli errori, variando sempre i guadagni, eventualmente mettendo poli in zero. Per concludere sulla precisione a regime, il loro soddisfacimento richiede, per gli ingressi e disturbi canonici, la presenza di un certo numero di azioni integrative in catena diretta e valori dei guadagni adeguati nella catena diretta. Per ingressi e disturbi periodici, che il numero della F di S sia sufficientemente ampio su definiti intervalli di frequenze. Ecco, spunti di riflessione. Si studiano le caratteristiche del semplice sistema di controllo del livello di un serbatoio proposto in una delle lezioni precedenti. Si rifletta sugli effetti di un disturbo a gradino e della variazione di un parametro in relazione alla loro collocazione nella catena diretta. Si effettui una valutazione comparativa sull'effetto delle variazioni dei parametri in G1 e in G2. Si rifletta sull'impiego della denominazione principio del modello interno per rappresentare la condizione che collega l'errore nullo a regime ad un fissato ingresso con i fattori della GDS. Ebbene, passiamo all'ultimo punto, le specifiche sulla velocità di risposta. Quindi vediamo adesso come vengono affrontate e come vengono trattate le specifiche e su che cosa vengono date le specifiche sulla velocità di risposta. Benissimo. Per le prestazioni al transitorio è necessario riferirsi alla collocazione dei poli del sistema a ciclo chiuso. Diamo un momento sul nostro iPad. Ricordate, il comportamento di un sistema dipende da dove sono collocati i poli, in particolare è la definizione, l'appartenenza a una regione troncoconica nel piano complesso, parte reale, parte immaginaria, fa sì che il sistema sia stabile e addirittura possa avere prefissate comportamenti, andamenti, oscillatori per quanto riguarda le estinzioni delle evoluzioni predefinite, e l'estinzione delle evoluzioni libere poi è collegata alle evoluzioni, all'estinzione dei transitori, ricordate. Ma dobbiamo ricordare che la risposta indiciale, quindi se ci riferiamo all'ingresso a gradino, può essere caratterizzata anche da due parametri che ammettono una controparte in frequenza. E riprendiamo le slide che avevamo impiegato a quel tempo. Ricordate, se abbiamo un ingresso a gradino, l'andamento della risposta indiciale può essere di due tipi, o quello giallo o quello verde. Prendiamo quello verde che è un po' più significativo, in qualche misura è più rapido come reazione. Vedete, il sistema risponde più rapidamente nel caso dell'andamento della risposta verde. Questa risposta al gradino è caratterizzata da due parametri fondamentalmente. Il tempo di salita, cioè il tempo che viene impiegato per andare dallo 0,1 allo 0,9 del valore finale, oppure il

primo istante di tempo per raggiungere il valore di regime, nel caso dell'andamento verde, e la sovraelongazione, che è il massimo valore. Vedete, nel caso rapportato al valore di regime. Vedete, nel caso verde, la sovraelongazione è l'ampiezza di quanto sovrasto rapportata a K. Nel caso dell'andamento giallo, la sovraelongazione è nulla. Quindi, la risposta indiciale può essere caratterizzata, per quanto riguarda la velocità, da due parametri, il tempo di salita e la sovraelongazione. La sovraelongazione, peraltro, mi rende conto se non ci sono anche degli eccessi di andamento al di sopra del valore di regime. Questi due parametri possono essere collegati, vi ricordo, a due parametri, m di omega e che è il massimo valore del modulo rapportato al valore in zero, e che è il modulo alla risonanza, e la banda passante, che è la frequenza in corrispondenza della quale per la prima volta si ha un'attenuazione di 0,707 rispetto al valore iniziale. È quella che si chiama la banda passante a 3 dB, ricordate, per le definizioni date e l'impiego che se ne è fatto con Bode. Bene. Particolare, B3 è collegata alla rapidità di risposta da una relazione di questo tipo e modulo alla risonanza è collegato alla sovraelongazione da una relazione di questo tipo. Questo è vero, vale sempre questa relazione? Beh, non proprio sempre, ma per una vasta classe di sistemi che presentano caratteristiche di sovraelongazione e di tempo di salita che sono ragionevoli e interessanti per le specifiche che si possono imporre ai sistemi di controllo. E quindi questa è una relazione empirica che però ha una sua validità nella teoria del controllo. Quindi sono collegati, quindi possiamo passare tramite queste relazioni da T con S a B con 3 e da sovraelongazione a modulo alla risonanza. Ma questi parametri sono relativi alla W di S. Certo, perché noi parliamo di tempo di salita e sovraelongazione, che sono parametri che caratterizzano la risposta indiciale del sistema a ciclo chiuso. E la banda passante e modulo alla risonanza sono due parametri che caratterizzano il modulo della funzione di trasferimento a ciclo chiuso. Quindi sono parametri relativi alla W di S. Quindi sono passato comunque a specifiche in frequenza, sul comportamento in frequenza, ma della W. E io vorrei, per quello che vi ho detto prima, vorrei portarle su specifiche che riguardano il comportamento in frequenza, ma della funzione di trasferimento d'anello. Come si può fare questo? Quindi noi vogliamo riportarli sulla F di S. B3 e MR possono essere collegati a due parametri della F, funzione di trasferimento d'anello, impiegando la carta di Nichols. Cos'è la carta di Nichols? Si tratta di una carta che presenta un doppio sistema di coordinate, quindi è una carta su cui sono disegnate due sistemi di coordinate. Coordinate cartesiane ortogonali, in cui la scissa esprime la fase e l'ordinata l'ampiezza, in dB del modulo della F, e coordinate curviline che rappresentano le curve a fase modulo costante di F diviso 1 più F. Bene, eccola qua la carta di Nichols. Vedete, sull'ordinata, su questo asse, vedete in gradi, la taratura in gradi tra meno 300 e 0. Su questo asse la taratura in dB, Quindi queste sono le coordinate cartesiane, mentre queste altre curve rappresentano quelle tonde, rappresentano le curve a modulo costante e quelle spioventi le curve a fase costante. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io posso rappresentare qui una curva, ecco questa curva rappresenta la mia F di J omega. È la F di J omega scritta rispetto a valori di fase e modulo in dB. Quindi ho ottenuto questa curva a partire o dai diagrammi di Bode, riportando un certo numero di punti e poi unendoli, oppure dal diagramma della F di J omega, però leggendo i valori dei reali

come numeri in dB. Bene, adesso questa curva, in questo punto per esempio, in questo punto, vedete, in questo punto, valore di modulo e fase della f li leggo sull'asse delle ordinate, sull'asse delle ascisse. Valori di modulo e fase della W, che avrebbe la W, li leggo sulle coordinate curviline che intersecano questo. In questo punto, per esempio, vedete, la fase vale meno 30 della W e il modulo vale circa 1 dB, poco meno di 1 dB, poco più di 1 dB, perché vedete, 1 dB sarebbe qua e io sono qua, 1 e 1 dB, e così via. Quindi posso leggere questi doppi valori. Ora, quindi io qua posso leggere la F sulle coordinate ascissa e ordinata, e la W sulle coordinate curviline. Adesso qua rimangono identificati questi, chiamiamoli, questi valori. La omega t è il valore della omega, la quale è tarata la curva in corrispondenza del modulo 0 in dB. Questa che cos'è? Se penso al diagramma di Bode, è la pulsazione in corrispondenza della quale si attraversa l'asse a 0 dB. E infatti qua vedete io attraverso l'asse a 0 dB a quel valore al quale è tarata la curva in questo punto. B3 invece la leggo qua come il valore della pulsazione al quale è tarata la curva quando io attraverso la curva a meno 3 dB. Vedete, la curva a meno 3 dB è questa. Se io vado indietro, puff, vedo che, vedete, qua sto attraversando la curva a meno 3 dB. Quindi questo è il valore della banda passante, il valore corrispondenza della quale che è, diciamo, che è alla quale è tarata la curva quando interseca la curva a modulo costante pari a meno 3 dB, che è questa. Ma posso identificare anche il margine di fase, che è quanto vale la fase, quindi questa volta è l'ampiezza di questo segmento, quanto vale la fase quando il modulo è uguale a 1, e quindi vado a vedere in corrispondenza proprio della omega t, vado a vedere quanto è ampio questo segmento, e il modulo alla risonanza, che in questo caso coincide con il modulo al quale è tarata la curva che è tangente alla mia F. Vedete, in questo caso il modulo alla risonanza risulta essere circa uguale a, non vorrei sbagliarmi, ma 4 dB, perché la curva a 4 dB è questa. Va bene? Quindi dalla carta di Nichols, se si vuole che il modulo alla risonanza non superi un valore fissato, si capisce che si dovrà assicurare che il margine di fase sia superiore a un certo valore. Certo, perché se il margine di fase, io richiedo un margine di fase troppo piccolo, e allora sto andando dentro le curve, e quindi sto attraversando le curve a modulo costante che hanno valore maggiore rispetto al modulo a risonanza fissato. Quindi c'è un legame con la specifica sulla stabilità. Quindi dalla carta di Nichols si capisce che c'è un legame tra la specifica modulo alla risonanza e margine di fase. Ma comunque la specifica sul modulo alla risonanza, dalla carta di Nichols, si capisce che può essere che un certo modulo alla risonanza, un certo modulo alla risonanza massimo ammesso, richiede che il margine di fase sia maggiore o uguale di una certa quantità. E per la stabilità, bene, altrimenti bisognerà modulare tra le due, scegliere un compromesso per quella che è la migliore. Se, come usuale, si richiede che il margine di fase sia minore di 90 gradi, la pulsazione di attraversamento sarà inferiore alla banda passante. Certo, nell'immagine che abbiamo visto e voi potete rivedere, voi avete visto che la banda passante era più bassa rispetto alla pulsazione di attraversamento. Ebbene, questo fatto sta a significare, siccome la curva che abbiamo disegnato è percorsa al crescere di omega discendendo lungo la curva, ebbene, questo significa

significa che la omega di attraversamento deve essere minore della banda passante. Ecco, queste sono le indicazioni che vengono fuori dall'esame della carta di Nichols, che quindi la specifica sul modulo alla risonanza può essere riportata sul ciclo aperto come una specifica sul margine di fase, da rimodulare eventualmente con quella sulla stabilità. La specifica sulla banda passante può essere riportata sulla, come specifica sulla funzione di trasferimento d'anello, nel senso che la omega t deve essere minore, in genere si prende 0,8-0,9 la banda passante. Quindi omega t minore di B3, margine di fase maggiore o uguale di un certo valore. Queste osservazioni sono valide anche se la controreazione non è unitaria, perché tenete presente che la carta di Nichols che abbiamo trattato avevamo posto W uguale F diviso 1 più W, ma sono valide anche se la controreazione non è unitaria, in quanto i valori del modulo alla risonanza e della banda passante sono normalizzati rispetto ai valori in zero. E inoltre anche in virtù del fatto che ci sono comunque delle specifiche e per cui se il sistema non è nemmeno di tipo 1, comunque quella modulazione fa sì che l'errore che si commette nell'andare a leggere questi parametri sulla carta di Nichols sia veramente irrisorio. Bene, e quindi questi sono i valori che vedete, la specifica sulla tangente impone questo valore, eccetera. Omega t, B3, vedete la omega t è inferiore alla B3, margine di fase che è imposto dalla tangente, dalla curva, vedete alla quale è tangente il massimo valore del modulo, impone in questo caso un margine di fase che è qua, diciamo, di circa 40 gradi. Riassumendo, nel dominio del tempo, il transitorio alla risposta indiciale si esprime mediante un tempo di salita t con s e sovraelongazione s asterisco. Questi parametri in frequenza possono essere collegati alla banda passante B3 e al modulo a risonanza MR. Letti sulla carta di Nichols possono essere riportati sulle caratteristiche della funzione di trasferimento d'anello FS. In particolare su due parametri, fase quando il modulo è 1, margine di fase e pulsazione di attraversamento, omega t. Spunti di riflessione, si riportino sulla carta di Nichols i diagrammi di Bode delle seguenti funzioni di trasferimento, 1 diviso 1 più 0,1s, 10 diviso s per 1 più 0,1s, 1 meno s diviso s per 1 più 0,1s. E si identifichino i valori dei parametri introdotti relativi al comportamento a ciclo aperto e chiuso. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si esamini cosa accade in presenza di un polo in zero nella controreazione. Si rifletta inoltre sul suo significato fisico. Si rifletta sulla presenza nella controreazione di una costante di tempo molto piccola rispetto a quelle caratteristiche del processo e del controllore. Si studino le caratteristiche del semplice sistema di controllo del livello del serbatoio proposto in una delle lezioni precedenti. Si rifletta sugli effetti di un disturbo a gradino e della variazione di un parametro in relazione alla loro collocazione nella catena diretta. Si effettui una valutazione comparativa sull'effetto delle variazioni dei parametri in G1 e in G2. Si rifletta sull'impiego della denominazione principio del modello interno per rappresentare la condizione che collega l'errore nullo al regime ad un fissato ingresso con i fattori della GS. Si riportino sulla carta di Nichols i diagrammi di Bode delle seguenti funzioni di trasferimento 1, 1 più 0,1s, 10 diviso s per 1 più 0,1s, 1 meno s per diviso s per 1 più 0,1s e si identifichino i valori dei parametri introdotti relativi al comportamento a ciclo aperto e chiuso. Bene, cosa possiamo trarre da questa lezione? Da questa lezione possiamo trarre che quindi quando noi vogliamo perseguire un certo obiettivo, noi possiamo
scomporre il problema. Una cosa è sarà la precisione con la quale vogliamo arrivarci, una cosa sarà la velocità con la quale vogliamo arrivarci. E poi dobbiamo stare attenti a mitigare anche in questo contesto le specifiche sulla stabilità. Troppa precisione ci può portare ad una instabilità, i ritardi ci possono portare a instabilità. Tutte queste sono informazioni che hanno una validità, diciamo, di carattere generale in un processo, anche in un processo decisionale del tipo che stiamo in qualche misura considerando la nostra teoria del controllo. Bene, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per gli approfondimenti e per il materiale didattico. Grazie ancora.

0: Socrate SCI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Unimettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
0: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Benvenute e benvenuti. Procediamo ancora con la nostra riflessione sui fondamenti della letteratura, con un focus sul romanzo di cui questa lezione costituisce la seconda parte. La lezione sarà così divisa. Parleremo innanzitutto del romanzo modernista, per poi dedicarci ai realismi, e ho scelto di proposito il plurale di questa parola. Il romanzo modernista. Nella lezione precedente abbiamo preferito concentrarci su forme, sulle caratteristiche, sui personaggi tipo del romanzo, facendo un percorso dalle sue origini fino all'Ottocento. E ci siamo anche dedicati a un sottogenere che avrà molto successo nel corso dell'Ottocento, un sottogenere come il romanzo di formazione, che emerge proprio in quell'epoca insieme al romanzo storico e al romanzo epistolare. Ora, in questo discorso che abbiamo già fatto, abbiamo un po' tralasciato un argomento, una considerazione molto importante e che cerchiamo di recuperare ora. Considerazione che per certi versi sembra un po' scontata, ma che va comunque resa esplicita. La considerazione è la seguente: il romanzo interagisce e assorbe non solo le caratteristiche delle correnti letterarie nelle quali si colloca, ma assorbe e interagisce anche con le correnti culturali, filosofiche del momento, dell'epoca in questione. Questo lo fa sia a livello nazionale che sovranazionale. Infatti vediamo un po' discorrere quali sono queste correnti tra il 7 e l'Ottocento. L'illuminismo, come dire, produce il conte philosophique di cui è espressione il Candide di Voltaire e i viaggi di Gulliver di Jonathan Swift. Il romanticismo, vede affacciarsi insomma, assumere grande successo il romanzo epistolare, il romanzo storico e il romanzo di formazione. Del naturalismo espressione il romanzo naturalista e positivista, su cui gira il positivismo. Possiamo citare a tal proposito autori come i fratelli Goncourt, Honoré de Balzac, Émile Zola e Gustave Flaubert. Per il naturalismo siamo in Francia, mentre per l'Italia il pendant è il verismo, come è risaputo, con il suo romanzo verista, per il quale possiamo citare Giacinta di Luigi Capuana, grande teorico del verismo, e Malavoglia di Giovanni Verga. In Germania piuttosto parliamo di realismo e del romanzo realista, di cui è esempio di grande fama e fipristico Theodor Fontane. Infine l'esistenzialismo e il psicologismo, con il romanzo esistenzialista psicologico di cui è grande esponente Fyodor Dostoevsky con i fratelli Karamazov, Delitto e Castigo e diversi altri romanzi ancora. Allora, questo breve elenco non vuole essere esaustivo, ma vuole dimostrare e portare alla vostra attenzione la capacità quindi del romanzo di assorbire le temperature, no? Dell'epoca in cui viene espresso dai singoli scrittori. Ma c'è anche una cosa che dobbiamo considerare: queste epoche finiscono ad un certo punto, i romanzi rimangono, continuano a vivere, essere letti, e quindi noi lettori ci continuiamo a ricollegare a queste epoche storiche proprio attraverso i romanzi che ne trasmettono l'immaginario, oltre che le teorie, no? La portata ideologica di queste singole epoche. Ora siamo arrivati a un momento di svolta tra 8 e 900, un momento di svolta epocale, sia insomma, sul piano epistemologico, sia per quanto riguarda il romanzo. E
Vediamo un po' quale forma assume il romanzo appunto in quel momento. Momento, epoca che definiamo come modernismo. Cos'è modernismo? Il modernismo è un movimento artistico-letterario che sorge tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo in Europa e in America Latina. Vuole essere espressione appunto della modernità. Esso rappresenta una rottura con il passato, con la letteratura dell'Ottocento, col romanzo borghese, senza adottare gli strumenti e i gesti delle avanguardie storiche. Allora, a commento di quanto appena detto. Dobbiamo innanzitutto sottolineare che si tratti di un movimento sovranazionale, che quindi non si colloca, come abbiamo visto per il verismo, per il naturalismo, non si colloca in una determinata letteratura nazionale, ma bensì caratteristica per una serie di letterature singole, non solo europee, ma anche di quella latinoamericana. E difatti, tra parentesi, i modernisti dell'America Latina fanno leva sulla loro posizione eccentrica, diciamo, fortemente improntata sul passato coloniale e daranno un apporto anche assai originale al modernismo, su cui torneremo ancora. Allora, a parte questa caratteristica sovranazionale, dobbiamo rimarcare un'altra cosa: il modernismo non va confuso con le avanguardie che contemporaneamente si affacciano sul piano storico, artistico e letterario nelle culture, nelle letterature del primo Novecento. Ecco, non vanno confuse quindi con le cosiddette avanguardie storiche, tra cui possiamo citare il cubismo e il dadaismo. Per quanto riguarda le espressioni storico, artistico-figurative, e il futurismo e l'espressionismo, che sono due movimenti d'avanguardia che si legano sia all'arte, all'arte figurativa, sia alla letteratura. Ecco, il modernismo non presenta alcune caratteristiche che invece sono importanti per le avanguardie. Ecco, il modernismo non conosce manifesti, non conosce la formazione di gruppi, non conosce quella provocazione che è insita nei movimenti di avanguardia che cercheranno di provocare il lettore, suscitare in lui lo scandalo, anche il disgusto che cercheranno di farsi conoscere anche con forme espressive che desiderano creare una rottura netta con il passato. Ora, il modernismo non crea questa rottura netta, eppure cresce sullo stesso humus culturale delle avanguardie storiche, assorbe gli stessi stimoli e li elabora che vengono assorbiti dalle avanguardie di primo Novecento. Quali sono questi stimoli? Vediamo subito. Intanto la teoria della relatività di Einstein, il nihilismo e il superomismo di Friedrich Nietzsche, la percezione soggettiva del tempo trattato

trattata nell'opera filosofica di Henri Bergson, le teorie economiche e l'utopia politica di Marx ed Engels, e infine la teoria psicanalitica di Sigmund Freud. Quindi tutti questi elementi, queste conquiste scientifiche che si manifestano nelle scienze esatte, nella fisica, ecco, abbiamo parlato di Einstein, ma anche nelle discipline mediche. Ricordiamo che Freud era un neurologo, no? Quindi un medico. Ecco, tutto ciò definisce l'orizzonte epistemologico dell'uomo moderno. Orizzonte che, dobbiamo assolutamente aggiungere, avrà delle conseguenze molto rilevanti per tutto il corso del Novecento. Infatti basti pensare alle teorie di Marx e Engels, oltre che alle teorie psicanalitiche di Freud, ecco, che entrambe creeranno e provocheranno delle vere e proprie rivoluzioni, non solo sul piano sociale, culturale e politico, ma anche per quanto riguarda la ridefinizione dell'individuo. Ecco, l'individuo vede diversamente se stesso, cambierà il modo anche di collocarsi nella società in base a queste riflessioni di tipo sia storico, politico, economica, per quanto riguarda appunto il comunismo, no? L'utopia comunista di Marx ed Engels, sia per quanto riguarda le teorie psicanalitiche. Come è fatto quindi il romanzo in questo periodo e da che personaggi è popolato, ci chiediamo? Ora, è un personaggio sul cui pensiere, sulle cui azioni incidono appunto le teorie che abbiamo appena elencate, incide quel relativismo che possiamo riconoscere sia nella filosofia di Nietzsche, sia nelle riflessioni, nella filosofia di Bergson, che ragionerà estesamente sulla natura del tempo. È un personaggio la cui interiorità è l'unico, quasi l'unico terreno d'azione, terreno d'azione assai complesso, intricato, labirintico, e che, come dire, è quasi l'unico terreno che impedisce spesso al personaggio di agire anche esteriormente, di imprimere la sua volontà sulla realtà. Da un lato, quindi, possiamo attribuire tutti questi tratti al personaggio decadente, di cui costituisce un illustre esempio il romanzo di Buddenbrooks di Thomas Mann, ma anche il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, oltre a Il piacere di D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio. E il personaggio inetto, che è in primo piano nella coscienza di Zeno, di Italo Svevo, e nel fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, ma anche in altri suoi romanzi, oltre che nell'Uomo senza qualità di Robert Musil. Vi ricordate qualcuno di questi personaggi? Thomas Buddenbrook con le sue letture di Schopenhauer, Hanno Buddenbrook, sempre nello stesso romanzo di Mann, con le sue fantasie musicali. Ecco, entrambi via via si allontaneranno dalla vita pratica della loro famiglia, una famiglia altoborghese della Lubecca anseatica, ecco, e entrambi porteranno pian piano al declino, non tanto è solo la famiglia, ma proprio l'impresa familiare. Oppure ricorderete un Dorian Gray con il patto stretto da lui con il diavolo, patto stretto ai fini del mantenimento dell'eterna giovinezza. Ecco,

Ecco, Dorian Gray è attaccato come i suoi simili d'annunziani proprio a questo estetismo, quest'idea estetica di sé, no? Oltre che all'edonismo. Oppure ancora Zeno Cosini di Svevo, che frequenta un analista, il dottoresse, perché non riesce a smettere di fumare. Ecco, è questa la sua nevrosi, se vogliamo. E che produrrà un racconto inattendibile, come ben messo in risalto già dalla prefazione e nella prefazione del dottoresse, che però è altrettanto inattendibile, anzi anche poco credibile in quanto medico, che vende il diario del suo paziente ai fini economici, proprio perché Zeno non aveva pagato la terapia. Quindi a Zeno di Svevo si aggiungono anche gli anteroi di un Pirandello, di un Musil, che non sono affatto degli inetti per una presunta incapacità intellettiva. Al contrario, in loro è spesso l'eccesso di intelligenza, specie in Musil c'è questo aspetto, l'eccesso di intelligenza che impedisce loro di agire, che rende, che trasforma loro in grandi ruminatori, no? Che praticano questa ruminazione, questo pensiero ossessivo. Quindi le azioni nel romanzo modernista sono ridotte all'essenziale, attengono solitamente al mondo del possibile più che al mondo del reale. Non solo, per alcuni scrittori e teorici come Edward Morgan Forster, l'intreccio costituisce per il romanzo solo un male necessario, mentre per lo spagnolo Ortega y Gasset l'azione è un elemento nient'altro che meccanico, un peso morto estetico che deve essere ridotto al minimo. Ora, sul piano morfologico, per quanto attiene quindi le forme, le strutture del romanzo e anche sul piano delle strategie di rappresentazione messe in atto dai romanzieri primo novecenteschi, che cosa significa tutto ciò? Allora, intanto molti di loro adottano lo strumento della frammentazione della narrazione, oltre all'uso di digressioni. Che significa frammentazione della narrazione? Significa che vengono create più linee narrative che non vengono sempre collegate fra di loro e sono sempre meno soggette a quel principio in auge nel romanzo ottocentesco, che si può riassumere con la formula latina post hoc ergo propter hoc, che indica quindi un legame causale che interferisce con il legame temporale, in base alle quali ogni azione quindi è stata determinata da una circostanza che può essere, che deve essere collocata al passato. Quindi un'origine alla quale si può attingere attraverso un flashback, un'analessi. Al contrario, il romanzo modernista predilige il paradigma della simultaneità oltre che della contiguità. Quindi si oppone a questa legge della progressione lineare e cronologica lineare. Usa quindi delle digressioni che però, attenzione, non sono come quelle già conosciute nel romanzo ottocentesco e comunque che adotta una forma classica. Non sono digressioni che servono per recuperare delle motivazioni, per delle azioni, per recuperare un pezzo di passato di un personaggio. L'uso delle digressioni ora cede alla tentazione di perdere tempo, oltre che di andare oltre il tempo, cosa che osserviamo in un Proust, nella sua Recherche, e oltre che in James Joyce e nella britannica Virginia Woolf. Oppure queste digressioni lasciano spazio a quella spinta saggistica che si manifesta nel romanzo
modernista, così come si era già manifestata anche nel conte philosophique. Spinta saggistica e filosofica che vediamo in atto soprattutto nei tedeschi Thomas Mann e Robert Musil. Sul piano del punto di vista adottato sulle vicende, poi assistiamo ad un netto predominio della prospettiva interna e soggettiva, quindi ad una focalizzazione interna e alla narrazione figurale. E il lettore spesso si immerge in uno stream of consciousness o nel monologo interiore. Ecco, tale regime di focalizzazione, la focalizzazione interna, appunto, molte volte fa leva su un narratore autodiegetico, diremmo, no? Su un io narrante che esprime quindi in prima persona il proprio punto di vista. Ma per spiegare un po' cosa significa narrazione figurale, molte volte si basa anche sulla fusione tra una narrazione in terza persona e l'adozione di un punto di vista che si cala in uno dei personaggi riflettori, che diventa non solo una prospettiva sulle vicende, ma anche un centro di coscienza per il romanzo. Sempre di più assistiamo quindi a una sorta di verticalizzazione del mondo finzionale, quindi assistiamo all'esplorazione non più orizzontale, no? Che si manifesta attraverso l'agire dei personaggi, le loro azioni, le loro avventure, ma assistiamo a questo calarsi negli strati anche profondi dell'interiorità, questo calarsi nell'inconscio, ecco, che si manifesta nel stream of consciousness, insieme ai pensieri, alle emozioni, che vengono messi insieme spesso senza tener conto delle regole sintattiche della lingua che si usa volta per volta. Ecco, nelle sperimentazioni più estreme, che possiamo attribuire soprattutto a un James Joyce, vediamo quindi come viene meno l'interpunzione, no? Siamo di fronte proprio a dei flussi liberi di emozioni, pensieri e questo sovvenire di un inconscio. E quindi siamo di fronte, come dicevamo, a un principio di simultaneità. Simultaneità che riguarda in James Joyce, nello specifico, anche il linguaggio, riguarda quindi da un lato l'adozione di diversi registri linguistici, ma anche simultaneità di vari strati anche storici della lingua, in questo caso inglese, oltre che irlandese. Quindi sono dei testi, no, ai quali il lettore si approccia e si deve approcciare con la volontà di sperimentare, di mettersi alla prova. Ecco, testi in cui, come nel caso anche di Virginia Woolf, lo stream of consciousness e il monologo interiore viene utilizzato anche per la costruzione di identità ancora molto nuove, per la negoziazione del genere, per il posizionamento sociale, in questo caso soprattutto di personaggi femminili. E sappiamo che in diversi romanzi Virginia Woolf esprime anche le sue tendenze omosessuali. Anche questa è una grande novità, no? All'interno del romanzo, questo emergere di identità altre. Come possiamo vedere, siamo di fronte a una stagione estremamente fertile per il romanzo, per la letteratura in generale, una stagione che forza fino agli estremi, diciamo, il linguaggio e anche le modalità di rappresentazione del reale. Proprio in base a questa

grande forzatura, questa grande tensione anche filosofica del romanzo, alcuni autori non riescono a terminare la loro opera. Infatti, una ulteriore caratteristica del romanzo modernista è quella che si tratta in parte di opere incompiute. È il caso dell'Uomo senza qualità di Musil e anche di alcune opere di Kafka, come è ben saputo. Ora andremo avanti fra poco su invece modalità di rappresentazione più tradizionali, ecco, sui vari realismi, non senza esserci posti prima una domanda che farà da spunto di riflessione. Quali cambiamenti nell'ambito delle scienze, della filosofia e delle discipline mediche incidono sulla narrativa a cavallo tra 800 e 900? Passiamo quindi al prossimo argomento, realismi. Innanzitutto, già dall'uso del plurale per una parola come realismo, che tutti noi conosciamo e maneggiamo comunemente, si capisce che non stiamo parlando di una sola corrente e un solo momento letterario, bensì di uno stile, un dispositivo di rappresentazione. Il realismo, come abbiamo già visto parlando dei generi letterari e della teoria dei generi, il realismo fin dalla poetica di Aristotele è proprio indicato come modalità di rappresentazione per eccellenza nel sistema artistico letterario occidentale. È una modalità già fissata, definita dalla famosa definizione aristotelica della mimesis, ovvero della imitazione delle azioni, tutta improntata sulla verosimiglianza. Ora, dopo aver attraversato un periodo storico-letterario come il modernismo, che vede a suo fianco le avanguardie storiche, periodo in cui appunto queste modalità di rappresentazione vengono estremamente forzate, anche distorte, e periodo in cui vediamo in atto uno straniamento che si esercita sulla realtà, torniamo a invece la modalità realista e ci trasferiamo per un momento in Germania, in un momento storico molto movimentato e che si colloca tra la metà degli anni 20 e il 1933, che è l'anno dell'avvento del nazismo. Parliamo infatti della Neuen Sachlichkeit, del nuovo realismo, si traduce anche come nuova oggettività questa corrente. E parliamo del romanzo nella Weimarer Republik. Attenzione, 1925-1933 riguarda proprio il momento letterario e non la Repubblica di Weimar. Allora, con questa corrente ci riferiamo a un insieme di espressioni, sia letterarie che artistico-figurative, di poco successivo all'espressionismo. Ma alcuni dei suoi esponenti avevano già preso parte dell'avanguardia espressionista, e movimento e corrente che poi verrà stroncata con l'avvento del nazismo, visto che molti autori, esponenti della Neuen Sachlichkeit, subirono, oltre che dello stesso espressionismo, subirono una feroce censura proprio dal regime di Hitler, non solo e non tanto perché ebrei, ma ci furono molti ebrei fra di loro, ma soprattutto, almeno ufficialmente, perché immorali, perché aversi a questo spirito tedesco, perché un Deutsch, no? Era questa l'espressione usata. Spesso però dietro queste motivazioni per la censura si nascondeva una preoccupazione ulteriore e diversa, ovvero la preoccupazione di fronte alla forza critica di questi romanzi, di queste opere letterarie, oltre che artistiche. Infatti, la Neue Sachlichkeit aveva assunto
già durante gli anni della Repubblica di Weimar una posizione molto critica nei confronti delle spinte nazionaliste e antidemocratiche che si faranno sempre più forti e violente durante quegli anni così movimentati, così anche incerti. Poi, ecco, col 33, diciamo, queste espressioni artistiche saranno totalmente invise al regime e appunto verranno totalmente stroncate. Il termine appare in occasione di una mostra organizzata da Gustav Hartlaub nel 25, appunto, è questo il motivo per cui facciamo iniziare con il 25. Il 1925 questa corrente e i suoi rappresentanti sono all'incirca i seguenti, ne ho scelti alcuni. I rappresentanti per la letteratura quindi sono Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Hans Fallada, Ernst Gläser, Erich Kästner, Imgard Keun, Erich Maria Remarque, Gabriele Tergit, Kurt Tucholsky. Ci sono due donne in questo elenco, anche Gabriele è nome femminile. I rappresentanti e le rappresentanti per le altre arti sono Otto Dix, Georg Gross, famosissimi entrambi, Friedel Dicker Brandeis, un'artista un po' meno famosa ma significativa, Franz Radziwill, questo per le arti figurative, e poi un Walter Ruttmann, regista, autore di Berlin, Sinfonia della Grande Città, famosissimo documentario, film su questa metropoli così in fase di trasformazione moderna. E poi il Bauhaus, il pendant in architettura di questa corrente, che adotta gli stessi stili, le stesse modalità di rappresentazione che si adottano in letteratura e nelle arti figurative. Quali sono questi modi, questi dispositivi di rappresentazione sono quelli di un realismo sobrio, razionale, no? Cioè il razionalismo in architettura, ma anche nelle altre arti. Possiamo osservare l'emergere di uno stile documentaristico che guarda, per quanto riguarda, la letteratura, anche molto al giornalismo. La letteratura è caratterizzata inoltre da un linguaggio dimesso, molto semplice, a tratti colloquiale, e le narrazioni sono solitamente lineari, no? Non ci sono grandi sperimentazioni col tempo e sul tempo come le abbiamo osservate per quanto riguarda il modernismo, quindi non ci sono molte divagazioni, digressioni e lo stile è prevalentemente mimetico. I temi quali sono? I temi sono quelli della grande città, ecco, la città per eccellenza che viene rappresentata è Berlino, città dove l'avvento della tecnica, insomma, queste grandi trasformazioni, no? Sul piano scientifico, hanno trasformato anche i modi di relazionarsi tra i cittadini, ma anche il trasporto, che è anche un trasporto ora pubblico, con i tramvai, oltre che con i treni e quant'altro. Di Berlino si rappresentano anche i luoghi di divertimento, i cosiddetti club, i teatri di revue dove vediamo al centro un nuovo tipo di donna, anche il cosiddetto girl, no? Donna emancipata, donna che assume anche un aspetto un po' mascolino, che è una donna abbastanza libera sul piano sessuale. Ecco, questo è un complesso tematico. Un altro è quello delle nuove
professioni, possiamo dire. Certo, anche la ragazza che lavora in questo grande contesto dello spettacolo, in questi grandi teatri, ma anche uomini, oltre che donne, che sono impiegati, svolgono quindi delle professioni apparentemente di pochissima rilevanza, di pochissimo interesse, e invece emergono degli Angestelltenromane, cioè dei romanzi che sono proprio incentrati su queste figure di impiegati, oltre che figure di commessi, come il romanzo famosissimo di Hans Fallada, Kleiner Mann was nun, piccolo uomo, e ora come facciamo? È un po' difficile tradurre il titolo tedesco. Poi altro tema è la guerra. La prima guerra mondiale, che si è conclusa già da un po' di anni. Ma c'è un dato, diciamo, biografico che accomuna molti artisti, molti scrittori. Molti di loro hanno infatti, preso parte al primo conflitto mondiale, sono stati sul fronte, sono stati nelle trincee, e con il dovuto, distacco, con la dovuta distanza, solitamente si parla di eventi traumatici dopo un po' di anni, e questo accade appunto, in questo contesto. Ecco, vengono fuori le rappresentazioni anche letterarie, oltre che artistiche, no? Figurative, della Grande Guerra. E infatti, per illustrare, spero in maniera incisiva, non solo lo stile di questi romanzi, ma anche, diciamo, la portata di questa corrente, vorrei citare e dedicare qualche parola in più a un'opera in particolare, che è tra le più famose in realtà lette del Novecento. Si tratta di Im Westen nichts Neues, niente di nuovo sul fronte occidentale, dello scrittore tedesco Erich Maria Remarque, romanzo del 1928 e che ha visto nel corso di pochi anni, che vide ben 32 traduzioni, che vide una trasposizione cinematografica americana già nel 1930. Ecco, un romanzo di grande successo. Perché questo successo? È un romanzo che parla della guerra, ma che parla soprattutto contro la guerra. Infatti in tedesco si definisce come Antikriegsroman. Infatti è molto rilevante la portata critica di questo romanzo, in cui la guerra viene narrata, per così dire, dal basso dei luoghi della guerra, dal basso delle trincee. Vediamo qui una trincea nell'illustrazione che abbiamo scelto per questa slide, trincee che solitamente sono anche molto più cupe, sporche, piene di cadaveri, di feci. Sono i luoghi in cui devono rimanere i soldati per giorni talvolta. Altri luoghi sono i lazzaretti, pieni di soldati feriti mortalmente, mutilati o che desiderano suicidarsi. Di tutto questo parla Im Westen nichts Neues, in cui vediamo anche emergere una tipologia di personaggio che è molto diverso da quello che abbiamo visto al centro del romanzo modernista. Sono persone molto semplici i personaggi di questo romanzo, ma anche degli altri romanzi della Neuen Sachlichkeit. Sono i soldati semplici che popolano appunto queste trincee. Sono i giovanissimi che vengono chiamati alle armi, anzi che partono volontari per la guerra, giovanissimi che non hanno neanche concluso l'ultimo anno di scuola, come appunto il caso del romanzo di Remarque, e che subiscono la fascinazione della guerra. Infatti è molto forte l'accusa verso questa generazione di adulti, adulti quali, diciamo, i rappresentanti del governo,
e gli stessi insegnanti di questi ragazzi adulti che usano una retorica nazionalista e che convincono questi giovanissimi a partire e spesso a morire nella guerra. Parlando ancora di realismi, non possiamo però fare a meno di fare almeno un cenno a un altro contesto letterario e che, come dire, è più o meno coevo rispetto alla Neuen Sachlichkeit tedesca. Siamo questa volta in ambito nordamericano e parliamo della cosiddetta Lost Generation, espressione diciamo che troviamo in un romanzo di Ernest Hemingway, nello specifico in Festa mobile, A Movable Feast. Ecco, anche per la Lost Generation, per la cosiddetta Lost Generation, nei suoi esponenti, il realismo è la chiave estetica prediletta. Ma vediamo chi sono i rappresentanti di questa ulteriore, quest'altra corrente, di quest'altro realismo. Il primo è lo stesso Ernest Hemingway, di cui citiamo qui A Farewell to Arms, Addio alle armi, del 29. John Dos Passos con Manhattan Transfer del 1925. John Steinbeck con Grapes of Wrath, tradotto con Furore, che è del 39, William Faulkner con The Sound and the Fury, L'urlo e il furore, che è del 1929. Ho citato solo alcuni romanzi, l'elenco potrebbe e dovrebbe essere ancora molto più lungo, ovviamente. Allora, oltre all'uso della chiave realista, la propria scrittura, c'è anche un tema, che alcuni romanzi, americani hanno in comune con i loro colleghi tedeschi, europei in generale, è proprio il tema della guerra, è appunto A Farewell to Arms, famosissimo romanzo di Hemingway, che parla tra l'altro della sconfitta di Caporetto con un protagonista che è un po' l'alter ego dello stesso Hemingway, che è addetto al trasporto delle ambulanze in quanto americano, non combattente quindi, ma che assiste a questo capitolo atroce della Prima Guerra Mondiale. Altra caratteristica, e qui siamo, diciamo, sempre sulla stessa linea dei romanzi appena citati, che vengono pubblicati in ambito tedesco e presto censurati, cosa che non vale tanto per questi romanzi americani in America. Ecco, un altro tema è quello sociale, anzi i temi sociali che sono in primo piano. Infatti, al centro dei romanzi di Steinbeck, oltre che di Faulkner, più ancora che quelli di Hemingway, ci sono gruppi di personaggi che sono rappresentanti letterari dei ceti più bassi, delle persone comuni, dei braccianti, dei lavoratori agricoli, si pensi a Furore di Steinbeck. Ecco, tutte persone che, e famiglie intere che hanno dovuto subire il crollo dell'economia, no? Alla fine degli anni 20 e la trasformazione della società in seguito all'incessante industrializzazione. Ecco, questi braccianti, la famiglia Joad del romanzo di Hemingway viene proprio spinto via, costretto a emigrare, a spostarsi verso la California da queste trasformazioni. Quindi vediamo che questi autori sono riusciti effettivamente a interpretare non solo questi istanzi sociali, ma a interpretare anche in maniera
felice, fortunata, la stessa forma romanzo alla quale si conferiscono un respiro epico, no? Parlando appunto al posto di un'intera generazione, al posto di interi ceti sociali e trasmettendo tramite un linguaggio ricco di slang, di gergo, è un linguaggio molto semplice, è uno stile mimetico, si fanno carico di valori, sentimenti profondamente umani. E questa è un po' la ricetta che porterà questi romanzi a un rilievo mondiale. Prima di concludere questa sezione e anche questa lezione, però, non possiamo non fare almeno un cenno a un realismo ben conosciuto in Italia, che è il neorealismo, appunto, italiano, che si colloca tra il 1943 e il 1955. Si tratta di un filone letterario che apprende moltissimo dal cinema, e anzi che nasce in ambito cinematografico proprio con ossessione di Luchino Visconti, e film che sarà proprio il primo di una lunga serie, tra cui possiamo citare i film del regista Roberto Rossellini, Roma città aperta del 45, Paesà del 46, Germania anno zero del 48, i film di Vittorio De Sica, Sciuscià del 46, Ladri di biciclette, Giuseppe De Sanctis con Riso amaro, e tanti altri ancora. È molto forte l'influenza del cinema sulla letteratura, in termini proprio di modalità di rappresentazione, per quanto riguarda anche la scelta dei personaggi, della tipologia di personaggi. Ma ci sono altre influenze su questa corrente letteraria che provengono dalla stessa letteratura, come il verismo. L'estetica dell'impersonalità di un Verga, come la stessa letteratura americana della Lost Generation e non solo. Però possiamo anche ricordare, dobbiamo ricordare che maestri del neorealismo sono Cesare Pavese e Elio Vittorini, traduttori poi, tra l'altro, di questa stessa letteratura americana, ancora durante il ventennio e con tante difficoltà, ma anche dei primi successi per quanto riguarda proprio la mediazione culturale che è sempre inerente, insita nell'opera di traduzione. I rappresentanti sul piano letterario sono ben noti, sono Italo Calvino con Il sentiero dei nidi di ragno, che è del 47, Alberto Moravia, che non nasce e muore come neorealista, ma che tocca quella corrente, che l'attraversa con La Romana, che è del 47, La Sciociara, che è del 57, Giorgio Bassani, Vasco Pratolini, Peppe Fenoglio, Carlo Cassola, sono proprio questi gli esponenti principali. La letteratura cosiddetta testimoniale, che narra l'esperienza terribile, inenarrabile dell'Olocausto, della Shoah con Primo Levi, Carlo Levi con Cristo si è fermato a Eboli del 45 e il successivo meridionalismo, e per Paolo Pasolini con Ragazzi di vita del 55 e Una vita violenta. È una grande stagione quella del neorealismo che ancora oggi viene studiata soprattutto per quanto riguarda il cinema e che però anche in letteratura si fa espressione della vita quotidiana, oltre a dedicarsi a delle tematiche che non potevano essere affrontate finché ancora vigeva la dittatura fascista con la sua censura. Un po' ambigua per la verità, ma comunque che non permetteva lo svolgimento di certe tematiche. Quindi ora di che si parla? Si parla di questa stessa guerra che le
gli scrittori e tutto il popolo italiano si è lasciato appena alle spalle. Si parla della resistenza, infatti è una letteratura spesso definita come resistenziale, con le opere appunto già citate di Calvino, oltre che di Beppe Fenoglio, che ha scritto solo della resistenza. Resistenza è che questo scrittore, ma anche un Italo Calvino giovanissimo, hanno vissuto in prima persona proprio in quanto combattenti. E, quindi, insomma, non parliamo solo di un'azione sul piano, diciamo, politico sul piano del reale in astratto, parliamo di persone, parliamo di scrittori che hanno preso parte, a almeno alcuni di loro, ai movimenti antifascisti. Vediamo quindi, e con questa considerazione possiamo concludere il nostro percorso, come i realismi spesso implicano una visione critica e politica di questa realtà, in momenti storici spesso difficili, oppure caratterizzati, come nel caso del neorealismo italiano, da un'improvvisa libertà, dai vincoli imposti dalla censura, da un regime come quello fascista. Ecco, possiamo quindi chiederci a questo punto in che modo si differenziano le varie correnti realiste dalla grande stagione modernista. E per concludere non ci resta che riepilogare tutti gli spunti di riflessione. Quali cambiamenti nell'ambito delle scienze, della filosofia e delle discipline mediche incidono sulla narrativa a cavallo tra 800 e 900? In che modo si differenziano le varie correnti realiste dalla grande stagione modernista? Bene, la lezione termina qui. Per ulteriori approfondimenti vi rimando, come al solito, al nostro sito internet e in particolare alla pagina del corso sul portale dell'Università Uninettuno. Arrivederci.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Parleremo del marketing della cultura. Andiamo a vedere insieme gli argomenti. Il primo argomento è quello che riguarda il modello di marketing della cultura. Vedremo poi insieme la domanda culturale e cos'è il prodotto culturale. Andando al primo argomento, che appunto è il modello di marketing della cultura, andremo a vedere come si applica il marketing all'interno delle organizzazioni culturali. È infatti un tipo di marketing molto particolare, diverso dal marketing che viene utilizzato per vendere, diciamo così, un prodotto. Andiamo a vederne le peculiarità, qual è il modello del marketing culturale e andiamo a capire come possiamo agire. Prima di passare al modello di marketing, della cultura, è giusto evidenziare quali sono i passaggi più importanti del modello di marketing tradizionale. Nel modello di marketing tradizionale si parte dal sistema informativo, sono tutte le analisi dell'ambiente esterno e interno all'azienda, sono le analisi che riguardano il comportamento del consumatore. A quel punto, si va cioè, è sia il mercato che entra nel sistema informativo con le analisi appunto dell'ambiente interno e esterno del consumatore, si passa appunto al sistema informativo di marketing dell'azienda per poi arrivare all'interno dell'azienda a definire quali sono da una parte le strategie di marketing, dall'altra tutto quello che riguarda il famoso marketing mix, che non è altro che l'insieme delle decisioni che portano a un'offerta di valore e che riguarda, declinandolo, soprattutto il prodotto, il prezzo, la distribuzione e la comunicazione. Quattro cose che in inglese iniziano per P e per questo motivo il marketing mix è anche definito le quattro P del marketing, per poi ritornare al mercato, appunto con l'offerta di valore che è stata definita. Qui che cosa vediamo quindi? Che è un processo ciclico dove a partire dal mercato e dal sistema informativo si prendono delle decisioni strategiche e operative per ritornare al mercato. Decisioni strategiche e operative che riguardano appunto le 4P. È importante questo passaggio perché la cosa che cambia successivamente e che è stata appunto codificata in qualche modo in questo modello del marketing della cultura da Colbert nel 2009 vede il marketing della cultura avere un modello di tipo differente, dove c'è un prodotto. Andremo poi all'interno della lezione a declinare che cos'è il prodotto culturale, che in questo caso esce fuori, vedete, dal marketing mix che abbiamo visto prima, che è qui composto soltanto da tre P, un place in inglese, distribuzione, e quindi si parte dal prodotto per andare al sistema informativo e poi al mercato, che è composto dai consumatori, dagli sponsor, dagli agenti di distribuzione e dallo Stato, per poi ritornare, vi ricordate, questo invece era il primo passaggio nel modello di marketing tradizionale, per ritornare al sistema informativo, quindi ritorna dal sistema informativo all'azienda, l'azienda sulla base della sua missione, in questo caso parliamo di un'istituzione culturale, poi arriverà al marketing mix e poi per ritornare al mercato. Qui che cosa vedete? Che quindi il prodotto non è più un elemento che viene definito dall'azienda, sì,

sulla base magari della missione che viene definito dall'azienda e viene immesso nel mercato. È il punto di inizio di tutto il modello di marketing della cultura. E soltanto alcune cose vengono definite quindi successivamente dall'azienda: il prezzo, la distribuzione e la promozione di questo famoso prodotto culturale. È un passaggio importante perché vi fa capire che il prodotto culturale, il prodotto della cultura, è qualcosa che non viene definito dagli uomini di marketing, chiamiamoli così, a tavolino. Quindi non viene dal mercato, ma viene invece da un atto creativo. Vedremo adesso le varie tipologie di atto creativo. Quindi esce fuori. Gli uomini di marketing, nel marketing della cultura, non definiscono il prodotto come leva delle azioni di marketing, è un qualcosa che è già dato. Devono solo decidere, appunto, sulla base delle analisi del mercato esterno, delle analisi che riguardano i consumatori, lo Stato, gli sponsor, in generale tutti i finanziatori, devono soltanto capire come immetterlo nel mercato in modo tale che possa essere valorizzato il più possibile. È un passaggio importante, vi dicevo, perché vedete, questo modello di Colbert è del 2009, in realtà era già stato fatto qualche anno precedentemente in un'edizione precedente del libro Il marketing della cultura. Però fino a qualche anno fa parlare di marketing all'interno del settore della cultura era quasi considerato un tabù, perché si pensava che in qualche modo sporcasse ciò che di bello c'era nell'atto, nel prodotto. Di un atto creativo. Quindi, per farvi capire, un quadro, una mostra, anche un sito turistico o anche un sito archeologico, ok? Potessero in qualche modo essere sporcati dalle attività di marketing. In realtà, appunto, Colbert spiega in questo modello che il prodotto è uno stato di fatto, noi non lo modifichiamo, definiamo soltanto meglio come possa rientrare nel mercato. Vi dicevo, il prodotto nell'ambito del marketing culturale è un atto creativo, quindi ha a che fare con l'artista, la creatività e poi soltanto in maniera, successivamente arriva nel mercato. Hirschman nel 1993 ha definito tre tipi di creatività sulla base di cosa? Del pubblico a cui si rivolge l'artista e dell'obiettivo primario ricercato. Il primo tipo di creatività è quella auto-orientata, dove il pubblico primario, in questo caso nel mondo del marketing lo chiameremmo target, è quello di se stessi, quindi l'artista stesso. L'obiettivo primario ricercato, quindi, è quello dell'autorealizzazione. È l'artista che compone un'opera, che dipinge un quadro o scrive un libro perché vuole autorealizzarsi, lo fa per se stesso e come appunto un vero atto creativo. Poi c'è la creatività orientata ai pari. In questo caso il target cambia perché il pubblico primario non è più l'artista come solo, ma è il pubblico dei pari e dei professionisti del settore. Quindi l'artista inizia a essere interessato anche di quello che gli altri, i suoi pari o i professionisti del settore possono pensare della sua opera. In questo caso l'obiettivo primario ricercato è infatti quello dell'apprezzamento e del consenso. Altro ultimo tipo di creatività proposta da Hirschman è quella orientata al mercato. In questo caso il pubblico generale è il target dell'artista, dell'atto creativo. E infatti, in questo caso, l'obiettivo primario ricercato viene definito da Hirschman come quello del denaro. Quindi tre tipi di creatività. È chiaro che la creatività auto-orientata è l'atto creativo per eccellenza e poi si va via via ad affermarsi nell'artista, può o meno succedere questo. Una creatività orientata verso l'apprezzamento e il consenso, o una creatività che serve in qualche modo a fare cassa, ad avere più soldi e quindi ad essere apprezzati all'interno del mercato, per esempio dell'arte, se sono un pittore.
Una cosa importante che ci tenevo a

A dirvi all'inizio di questa lezione in cui andiamo ad inquadrare un po' che cos'è il marketing della cultura è che il marketing della cultura rientra all'interno del marketing dei servizi. Questo perché? Perché le organizzazioni culturali sono aziende di servizi e hanno quindi tutte le caratteristiche che riguardano proprio le aziende dei servizi. La prima, la più famosa caratteristica dei servizi, che quindi riguarda in questo caso le organizzazioni culturali e il prodotto culturale, è quella dell'intangibilità. Non si può toccare spesso un atto creativo. È qualcosa di intangibile, è qualcosa che non si può in qualche modo vendere fino a quando non si sta fruendo di quell'opera in qualche modo. È inseparabile da chi eroga da chi eroga il servizio. Quindi, anche in questo caso ci sono delle variabilità all'interno delle organizzazioni culturali che, ad esempio, non faranno sembrare uguale la stessa visita a un museo se la si fa in giorni differenti, perché magari un giorno non funziona qualche cosa all'interno del museo, oppure semplicemente la persona che ci ha accolta alla reception o ci ha dato i biglietti non è stata molto gentile con noi. Quindi è inseparabile da chi eroga quel servizio. È deperibile, non si può fare magazzino. E quindi, per esempio, se oggi il mio museo è vuoto, non potrò domani riempirlo abbastanza da colmare quello che non ho venduto oggi. Questo è importante, la deperibilità e la non magazzinabilità dei servizi, perché, per esempio, in questo il marketing può aiutare ad esempio, a fissare un prezzo differente all'interno dei giorni della settimana, che mi permetta di non avere dei picchi il fine settimana e ad avere completamente le sale vuote durante la settimana stessa. E stessa cosa vale, per esempio, sugli orari. È un po' quello che funziona, e infatti è un'azienda di servizio per tutto ciò che riguarda i trasporti, ad esempio con le compagnie low cost che cambiano la fascia di prezzo sulla base dei giorni, delle settimane e soprattutto su determinate fasce orarie dove magari è meno agevole viaggiare, soprattutto l'inizio e la fine della giornata. È eterogeneo, cambia, è di difficile standardizzazione perché rientriamo sempre in quella sfera che riguarda l'intangibilità e l'inseparabilità dall'atto umano, quindi è eterogeneo. Tutto ciò che stiamo elencando adesso, queste caratteristiche rendono il servizio e quindi anche tutto ciò che viene venduto in qualche modo dalle organizzazioni culturali un po' più di difficile vendita, okay? Di difficile fruizione. E anche l'eterogeneità. Sappiamo bene quanto sia importante oggi, per esempio, il concetto di qualità. Ecco, il fatto che i servizi siano eterogenei, rende più difficile comprendere e gestire la qualità del servizio stesso. Su questo, infatti, ci sono tantissimi studi e, tantissimi professionisti si stanno interrogando proprio sulla questione della standardizzazione della qualità all'interno dei servizi. Assenza di proprietà, altra caratteristica importantissima, soprattutto in questo caso nel caso della cultura, è che è spesso, eccetto proprio in alcuni casi, noi compriamo un servizio, compriamo una visita all'interno di un museo, ma non è che possiamo portare qualcosa a casa. Usufruiamo solo in quel lasso di tempo della visione di una mostra, per esempio, ma niente di tutto ciò poi diventa in qualche modo di mia proprietà. Capite che è differente rispetto al fatto di andare in un posto, comprare qualcosa e riportarlo a casa. In quel caso, quel bene, quel prodotto diventa di mia proprietà. In questo caso, nei servizi c'è un'assenza di proprietà, nella quasi totalità dei casi. Andiamo agli spunti di riflessione di questa sessione. Sapresti descrivere il modello di marketing della cultura? Sapresti descrivere le differenze tra il modello di marketing tradizionale e quello della cultura? Sapresti
Sapresti elencare almeno tre caratteristiche dei servizi? Andiamo a vedere adesso cos'è la domanda culturale. È il famoso mercato che vedevamo nel modello di Colbert. Chi sono i nostri clienti o, nel caso per esempio di un museo, i nostri visitatori? Perché vengono? Perché vogliono usufruire di quest'atto culturale. Andiamo a comprenderne le motivazioni perché queste poi diventano importanti per cercare di comprendere come attuare al meglio la proposta di valore da reimmettere nel mercato successivamente. La domanda culturale ha tre dimensioni principali di analisi. La prima è la motivazione, cioè perché le persone vogliono usufruire del mio servizio in questo caso? Perché vogliono venire al mio museo? Perché vogliono venire a vedere la mia opera teatrale? È la prima domanda che ci si fa anche nel marketing tradizionale, no? Qual è il bisogno da soddisfare in questo caso della nostra domanda? Ci può essere un bisogno di studio, di accrescimento culturale, oppure semplicemente di piacere di usufruire di un contenuto culturale, ma le motivazioni possono essere di vario tipo. La seconda dimensione è quella del tempo. È una dimensione importante perché chiaramente anche qui dobbiamo comprendere quanto tempo le persone sono disposte a spendere in questo genere di attività. È chiaro che qui si apre un ampio spettro di possibilità. Ci sono i visitatori occasionali, come ci sono invece coloro che vanno più spesso anche all'interno dello stesso museo. Quindi diventa una variabile importante. Legata al tempo c'è la variabile dello spazio. E anche qui, per esempio, la variabile dello spazio è molto legata al concetto del turismo, ok? Quanto sono disposte le persone a muoversi dal loro ambiente abituale per venire a visitare il mio museo, per venire al mio teatro, per venire a visitare il mio sito industriale che ho appunto messo a punto per rendere fruibile alle persone che vogliono vedere un po' qualcosa in più di un sito archeologico industriale. In realtà, quelle sono le tre dimensioni principali di analisi, ma ce ne potrebbero essere tantissime altre, tra cui, per esempio, la modalità in cui si organizzano i visitatori, che può essere organizzata. Per esempio, se parliamo nell'ambito del turismo, potrebbero aver comprato un biglietto all'interno di un tour, di un pacchetto con altre cose in mezzo, l'albergo o altro, oppure autonoma. Ho deciso di muovermi per andare a vedere una mostra e autonomamente ho deciso di comprare il biglietto e organizzare tutto il viaggio. Ho poi anche, e ultimamente questo è un tema molto dibattuto nell'ambito del marketing culturale, quale media utilizzo per fruire di quei contenuti. Vado veramente a visitare quel museo, quindi la visita reale, oppure usufruisco dei contenuti digitali che sempre più le organizzazioni culturali stanno mettendo nel mercato. E infatti sempre più spesso, soprattutto questo nell'ambito dei musei, ma negli ultimi anni anche i teatri si stanno muovendo in tal senso, mettendo delle visite virtuali all'interno del proprio sito internet e in alcuni casi anche a pagamento, ma che permettono proprio di fruire in qualche modo, appunto in maniera virtuale, immediata, delle opere esposte all'interno del museo oppure di un'opera che magari viene riprodotta in streaming. Ancora non tantissimi clienti, diciamo visitatori o audience dei teatri utilizzano questi strumenti virtuali, però sempre di più se ne parla e sempre di più si stanno attivando dei processi di digitalizzazione all'interno delle organizzazioni culturali. Quindi sarà un media che verrà sicuramente utilizzato di più nel tempo.
Vi ho portato qui un esempio di suddivisione della domanda. In questo caso vi trovate davanti a una matrice che ha da un lato come variabile la durata della visita, il famoso tempo, e dall'altro il numero di visite per unità di tempo. Quindi ogni quanto io vado a visitare un museo, che può essere diverso oppure sempre lo stesso. E che cosa vediamo? Che nel caso di una durata lunga della visita, ma che visita meno unità all'interno dello stesso tempo, possiamo trovare una domanda di persone programmate, i programmati. Poi ci sono i famosi studiosi che fanno una durata di visita lunga e visitano più volte nello stesso tempo un museo. Poi ci sono gli occasionali, dove c'è una durata di visita più bassa e il numero di visite per unità di tempo più basso. Quindi è la famosa domanda occasionale di cultura, no? Chi va al teatro una volta all'anno, chi va al museo una volta all'anno. E poi ci sono invece gli appassionati che magari hanno una durata di visita minore perché magari lo fanno veramente soltanto per passione, per leisure, però visitano nella stessa unità di tempo più teatri, musei o altro. Magari hanno un abbonamento, per esempio, all'interno dello stesso museo. Quali sono le possibili motivazioni della domanda culturale? Qui intanto andiamo a vedere quali sono le motivazioni più classiche dei singoli individui, delle persone. Da un lato ci può essere una motivazione edonistica, quindi che riguarda il turismo, l'intrattenimento, il leisure, quindi proprio il piacere, o gli appassionati di qualcosa. Poi c'è l'apprendimento e la ricerca, quindi tutto ciò che riguarda l'educazione, la visita a un sito storico oppure la ricerca all'interno dell'ambito culturale. È una motivazione molto importante nell'ambito della cultura, quello che riguarda per esempio l'educazione, tant'è che molte attività culturali vengono svolte attraverso un intermediario che è quello per esempio di una scuola o di un'università. Ma domanda di cultura è anche quella che proviene dagli enti e dalle aziende. Per quale motivo? Possono avere dei motivi politici, quindi tutto ciò che riguarda la creazione di immagine, nel caso appunto dell'azienda o anche di un comune, l'impiego dei volontari, la partecipazione della comunità, oppure possono avere delle motivazioni che sono più funzionali, diciamo, al loro business, quindi il lancio di prodotti, soprattutto artigianali, in questo caso quindi la parola artigiane, programmi di club, membership, oppure la corporate hospitality, quindi per esempio utilizzare anche per fare delle attività che riguardano l'ospitalità dell'azienda, oppure usare, diciamo, le istituzioni culturali per fare degli eventi speciali. Quindi alcuni siti di musei diventano delle location per fare, per esempio, non lo so, la cena di Natale dell'azienda. Vi ho voluto portare anche la matrice di Nantel-Colbert, che riguarda anche in questo caso una matrice di posizionamento delle richieste che può fare un target all'interno dell'offerta culturale. Ci può essere da un lato vedete che una variabile è quella che riguarda il rilassante oppure eccitante e sorprendente, quindi un'attività un po' più attiva rispetto a rilassante. Dall'altro lato invece ci può essere un'attività che può essere più divertente, emozionante, oppure che aumenta la cultura, quindi la famosa questione dell'educazione in qualche modo. All'interno di questa matrice di posizionamento sono posizionate varie proposte culturali, chiamiamole così, relative soprattutto alla musica, in questo caso musica, opera, balletto. E vediamo che
all'interno di Aumenta la mia cultura e il rilassante possiamo trovare la musica classica, i musei, il teatro classico oppure

tra aumenta la mia cultura e però è un po' più attiva come appunto attività culturale, eccitante, quindi è sorprendente, troviamo la danza moderna, il teatro sperimentale, l'opera, balletto, la danza folk. Al contrario, sempre nell'ambito, in questo caso, dello spettacolo, quindi della prosa e dei concerti, tra eccitante, sorprendente, divertente e emozionale troviamo il jazz, il teatro estivo, lo sport, i concerti rock. Vedete che come il concerto rock lo trovate proprio alla base, è molto eccitante e sorprendente, è sicuramente molto divertente e emozionale. Un po' meno lo è il jazz rispetto sia all'eccitante e al divertente, perché ci avviciniamo di più ad aumenta la mia cultura e sicuramente più rilassante in qualche modo dei concerti rock. Tra il divertente, l'emozionante e il rilassante, quindi in questa parte della matrice, troviamo il varietà, le commedie musicali, la musica pop e il cabaret. Qui in fondo, con la stessa motivazione che abbiamo visto per i concerti rock, si trova più vicina a divertente, emozionante, ma allo stesso tempo rilassante, sicuramente più di un concerto rock. Andiamo adesso a definire un ambito molto importante nello studio del consumatore, nello studio dei clienti, della domanda, in questo caso di cultura, e riguarda questo il processo di acquisto. Come vedete, qui abbiamo le fasi del processo di acquisto, che appunto sono classiche del marketing. Si parte dal bisogno, quindi la motivazione, diciamo, per arrivare poi alla ricerca di informazioni, quindi nel momento in cui una persona capisce di aver bisogno di qualcosa, si attiva a cercare delle informazioni, poi cerca le alternative. Ok, cioè valuta le alternative, ok, ho bisogno di questa cosa, cerco delle informazioni e ho sul tavolo più alternative. E poi vado a definire qual è la tipologia di consumo che voglio fare, scelgo in questo caso è il prodotto museale, su questo l'esempio, vado a scegliere le componenti del prodotto, la modalità di fruizione del prodotto per capirci virtuale o reale e poi valuterò il prodotto nel processo di post acquisto, quindi una volta che ne ho fruito. Quali sono le caratteristiche del cliente fruitore? L'abbiamo visto, ci sono le motivazioni, le aspettative, la necessità, i desideri, poi ci sono tutta una parte che riguarda gli atteggiamenti, le esperienze passate. Queste nell'ambito culturale sono molto importanti e vedremo perché. Poi c'è tutta la parte della cultura, da dove provengo, qual è la mia famiglia, tutti gli aspetti, tutti i fattori di influenza, diciamo, socioculturali. Poi ci sono le mie conoscenze, quali sono le mie capacità, anche per esempio in termini di spesa. Queste sono le famose influenze che agiscono sul processo di acquisto. Dall'altro lato, sul processo di acquisto c'è anche l'azienda che in qualche modo influisce, come questi sono i caratteri infatti dell'offerta dell'azione di marketing, come con delle azioni promozionali ti abbasso il prezzo del biglietto, per esempio, di un museo se vieni il giovedì mattina alle 9. Azione promozionale, ma allo stesso modo anche una pubblicità. Ok, con il termine promozione nel marketing si può considerare sia la promozione tout court, ma in realtà un po' tutta la comunicazione. Poi c'è la parte di immagine della località, quindi tutto il destination management, il destination branding, l'immagine della tipologia del prodotto, in questo caso il prodotto museale, l'immagine dell'azienda museale, perché anche le organizzazioni culturali fanno branding e quindi anche loro fanno tutta un'attività strategica che riguarda proprio il brand del loro museo, partire dal logo o logo, slogan, tutta la visual identity. Poi ci sono i caratteri dell'offerta della singola unità dell'azienda e i caratteri dell'offerta anche dei concorrenti, perché anche in questo caso si può fare un posizionamento strategico dell'offerta del museo rispetto a quella dei concorrenti. Andiamo a vedere quali sono gli spunti di riflessione di questo secondo argomento. Sapresti descrivere le principali dimensioni di analisi della domanda culturale? Sapresti descrivere le principali motivazioni? Sapresti
della domanda culturale. Sapresti descrivere il processo di acquisto di cultura? Andiamo al terzo e ultimo argomento di questa lezione, il prodotto, tra virgolette, culturale. E tra virgolette perché avrete capito, ne abbiamo già parlato, che siamo comunque nell'ambito dei servizi, quindi per prodotto culturale non intendiamo qualcosa di per forza fisico e tangibile, ma soprattutto parliamo dell'erogazione di un servizio, per questo motivo le virgolette del prodotto culturale. Cos'è il prodotto culturale, o meglio, da cosa è diviso e in cosa è suddiviso? È suddiviso in un core service, quello che noi proprio nel marketing definiamo servizio di base principale, che è la ragione principale per cui il pubblico si rivolge a quell'impresa, ok? È ciò che soddisfa il bisogno primario per cui quel cliente, quel visitatore vuole usufruire di un servizio o andare a visitare un museo. Ci sono poi i servizi complementari funzionali, che sono quelli necessari e che permettono l'accessibilità, per esempio, al museo e aumentano in questo caso il valore del prodotto. Ora faremo degli esempi di che cos'è un core service e poi dei servizi complementari funzionali. E poi ci sono dei servizi accessori che non sono necessari, ma che rendono più gradevole la fruizione. Per esempio, parliamo sempre di un museo. Lo vediamo qui in questo schema. Abbiamo da una parte il servizio essenziale che serve a trovare il vantaggio, il motivo, la reason why del perché un cliente deve usufruire del mio servizio o perché un visitatore dovrebbe venirmi a visitare. Poi c'è tutta questa parte che sono i servizi necessari, quelli che abbiamo definiti funzionali, che per esempio potrebbero essere le caratteristiche, il design, lo stile, la qualità percepita, il nome della marca, la confezione in questo caso per esempio di un prodotto, di un packaging o altro e di un formato. E poi abbiamo tutti i servizi aggiuntivi che danno valore, quindi in questo caso rientriamo nel prodotto ampliato. Quindi servizi aggiuntivi, non lo so, il prenota prima per entrare salta la fila, ok? L'installazione nel caso soprattutto dei prodotti, la consegna, il finanziamento, le garanzie e tutta la parte di servizio post vendita. Andiamo a declinare questo schema adesso, soprattutto sugli archivi e sui musei, ma prima andiamo ancora a vedere quali sono gli elementi del prodotto culturale. Quindi, da una parte, sicuramente il contenuto artistico-culturale è la parte centrale del prodotto. Poi il prodotto culturale ha anche cosa? Delle finalità sociali, cioè crescita culturale della collettività. Quindi non è soltanto un prodotto che ha un fine, non è fine a se stesso, ma serve nella sua fruizione anche ad accrescere culturalmente tutta la collettività. Vi dicevo prima, c'è un servizio, ma in realtà può anche, e quindi c'è una dotazione di risorse immateriali, ma può anche esserci una dotazione di risorse materiali, ok? Quindi in alcuni casi vedo qualcosa e quindi non usufruisco soltanto, per esempio, di un'opera teatrale, di cui è tutto, diciamo, immateriale, ma vedo una mostra o altro, quindi è una dotazione che di risorse materiali e immateriali. Andiamo a declinare che cos'è il prodotto culturale andando a fare qualche esempio, è quello che vi dicevo prima. Andiamo a vedere gli archivi e vedremo dopo i musei. Partendo dagli archivi, qual è il servizio di base degli archivi? La conservazione di qualcosa. I servizi accessori, l'assistenza, la ricerca, l'attività didattica e le ricerche. Quindi, se l'archivio di base e l'archivio di base ha come servizio proprio quello di conservare qualcosa, anche appunto per una fruizione futura, in termini di sostenibilità,
come a servizi accessori l'assistenza? Mi aiutano a fare le ricerche? Posso stampare qualcosa? Posso archiviare qualche cosa a uso personale per portarlo fuori? Quindi tutto ciò che riguarda l'assistenza. La ricerca, quindi in certi casi all'interno delle organizzazioni culturali in forma di archivio ci sono persone che si occupano proprio di fare ricerche, quindi aumentare la collezione o altro. Spesso gli archivi fanno inoltre attività allo scopo di fare disclosure, di fare formazione all'esterno, quindi di comunicare all'esterno formando i nuovi visitatori dei futuri archivi o in generale di cultura. Permettono anche di fare ricerche, quindi per esempio degli studenti universitari possono andare negli archivi e fare delle ricerche per i loro studi. I musei. Qual è il servizio di base dei musei? Anche in questo caso la conservazione, la registrazione e la catalogazione. Vi ricordo sempre che la selezione e l'esposizione è a cura del curatore del museo, quindi di solito quando si conserva, poi esistono appunto degli archivi all'interno dei musei, non tutto viene esposto e poi ciò che viene esposto viene selezionato, magari anche a rotazione, e poi esposto a cura del curatore del museo. Non tutte le opere dei musei vengono mostrate. L'allestimento, quindi allestire la visita, cosa metto prima, cosa metto dopo, un percorso e poi tutti i supporti informativi che permettono appunto di visitare il museo stesso. Quali sono i servizi complementari e accessori? Da un lato tutto quello che riguarda la divulgazione, quindi il materiale informativo, le visite guidate, la protezione degli audiovisivi, le audioguide, giusto per fare un esempio. Tutta la parte di accoglienza. Chiaramente io devo cercare di facilitare in qualche modo la visita del mio target. Quindi ci sono i servizi di accoglienza, parcheggio, la prenotazione degli ingressi, il guardaroba, un'eventuale caffetteria. Andiamo adesso a vedere un'altra variabile del marketing mix che abbiamo visto all'inizio essere una variabile importante, soprattutto quando si parla di un servizio e del fatto che non è immagazzinabile. E questo è il prezzo. All'interno del marketing della cultura c'è un dibattito su come si dovrebbe fissare il prezzo di un prodotto culturale. Esistono due prospettive che ora vi mostro. La prima è la prospettiva umanistica e quella utilitaristica. Come vedete, alla fine del titolo della slide c'è un punto di domanda. Il punto di domanda è perché bisogna capire ogni volta quale delle due prospettive sia meglio utilizzare. Partiamo dalla prima, che è quella umanistica, che dice che il bene culturale riguarda la democrazia culturale e il benessere collettivo. E quindi, secondo questa prospettiva, vi è una scarsa significatività del prezzo come incontro tra domanda e offerta, cioè le persone non sono disposte a pagare così tanto e quindi il mercato fallisce in qualche modo. E il prezzo, visto che comunque noi mostriamo, cioè noi vogliamo che la gente vada al museo per tutta la questione di democrazia culturale e benessere collettivo, potrebbe invece essere una barriera all'accesso sia materiale che psicologica. No, se devo pure pagare il prezzo del biglietto, non ci vengo alla mostra e il prezzo magari è alto. L'altra prospettiva è quella utilitaristica, che dice che invece il prezzo è importante perché il prezzo è segnaletico della qualità del servizio. Se il museo non viene pagato il biglietto d'ingresso, magari si può percepire che quel museo non sia di grande valore, che non valga neanche il tempo che io posso dedicare alla visita del museo. E poi il prezzo serve a posizionarsi strategicamente. Abbiamo visto che anche analizzare i competitor è importante, il prezzo permette di posizionarsi all'interno del mercato anche rispetto a tutti gli altri competitor che offrono cultura, tra virgolette, per esempio all'interno di un territorio. E poi il prezzo si può utilizzare per
regolare i picchi di domanda. Quindi nel momento in cui tutti vogliono

venire il sabato e la domenica, io posso giocare con il prezzo per portare le persone gli altri giorni della settimana all'interno del mio museo o a vedere un'opera teatrale. Quindi, quale approccio sia migliore? Non saprei, non va definito di volta in volta e comunque dipende anche tanto dalla visione strategica e della missione, dell'organizzazione culturale in cui stiamo lavorando. Quali sono altre variabili da considerare quando si fa il pricing? Che non c'è soltanto il prezzo del prodotto per la persona che viene a visitare il mio museo o a godere di un'opera all'interno di un teatro, ma che oltre al prezzo del prodotto dovrà sostenere altre spese correlate, che possono essere quella del trasporto fino al museo, da casa al museo. Poi tutto ciò che riguarda il tempo è un po' un trade-off, io utilizzo il tempo per vedere il museo, allo stesso tempo io non lo potrò utilizzare per fare qualcos'altro, quindi io mi trovo davanti a una scelta su come utilizzare il tempo. Un'altra variabile importante è quella del rischio, perché la cultura è qualcosa che accresce le persone e che si accresce a poco, quanto più cultura noi consumiamo, quanto più saremo consumatori di cultura, perché andiamo a ridurre il rischio percepito, per esempio, di non comprendere un'opera a un teatro lirico, oppure di non comprendere una mostra, di non comprendere un artista. Ci si allena ad essere dei visitatori culturali, dei clienti di cultura e quindi più io vado, più meno rischio percepirò, ma comunque è una cosa molto importante per chi fa cultura comprendere qual è il rischio percepito della non comprensione del prodotto culturale. E poi anche lo sforzo compiuto, sempre appunto che un po' riunisce queste variabili che abbiamo visto. Esempi di pricing, quali possono essere? Alcune opzioni. Dare sempre l'entrata gratuita per tutti, dare sempre lo stesso prodotto, lo stesso prezzo per tutti, oppure prezzi diversi per classi diverse, eventuali esoneri, qualcuno paga, qualcuno no, una richiesta di contributo discrezionale, abbiamo restaurato, non so, la chiesa, magari lasciaci un qualcosa per aiutarci, oppure appunto un'opzione di pricing che è quella del prezzo in base al giorno o in alcuni casi la gratuità. Oppure il prezzo a seconda della stagione. In alcuni casi, soprattutto nelle zone particolarmente turistiche, si può decidere di pa far pagare un prezzo differente a seconda della stagione in cui ci troviamo. Altro elemento del marketing mix è quello della distribuzione. In questo caso vedete, a partire appunto da un museo e da visitatori, che ci dividiamo tra i residenti e i turisti che, nel caso per esempio dei residenti, possono essere adulti o scolari, in gruppi o singoli gli adulti, e questi sono dei possibili intermediari del mio museo, ad esempio. Quindi nel caso dei gruppi di adulti residenti possono essere le agenzie di viaggio, oppure per i singoli le biglietterie del museo stesso. Per gli studenti sono di solito le scuole, gli intermediari che magari anche organizzano la visita. Per quanto riguarda i turisti, invece, anche in questo caso possono essere gruppi, quindi organizzati o autonomi, come abbiamo visto prima, e anche in questo caso ci potrebbe essere un tour operator a mettere nel pacchetto la visita al museo, oppure la biglietteria del posto, quindi nel caso di visita autonoma. E anche qui, quindi, se io fossi il manager di un museo, dovrei cercare di comprendere come le persone arrivano a me per cercare di gestire tutta la rete di distribuzione, del museo dei biglietti del museo stesso. Veniamo agli spunti di riflessione di questa terza parte. Sapresti descrivere da cosa è composto il prodotto culturale? Sapresti descrivere le due prospettive del prezzo nell'ambito culturale? Sapresti descrivere come funziona la distribuzione nell'ambito culturale? Andiamo quindi adesso al riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti descrivere il modello di marketing della cultura? Sapresti descrivere le differenze tra il modello di marketing tradizionale e quello della cultura? Sapresti elencare almeno tre caratteristiche dei servizi? Sapresti

descrivere le principali dimensioni di analisi della domanda culturale? Sapresti descrivere le principali motivazioni della domanda culturale? Sapresti descrivere il processo di acquisto di cultura? Sapresti descrivere da cosa è composto il prodotto culturale? Sapresti descrivere le due prospettive del prezzo nell'ambito culturale? Sapresti descrivere come funziona la distribuzione nell'ambito culturale? E con questo la lezione è terminata. Vi invito a consultare tutti i materiali all'interno del portale dell'università, all'interno della pagina del corso.

0: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: International Telematic University, Uninettuno. A model of excellence at global level. Passion. Innovation. Success. Choose the best to build your future. Enroll at Uninettuno University.
2: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
3: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
0: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione sul come si diventa devianti. Vediamo gli argomenti che tratteremo, le tecniche di neutralizzazione della norma, l'outsider di Auerbacher e la carriera deviante, la lezione di Philip Zimbardo, dall'effetto Lucifero agli eroi del quotidiano. Le tecniche di neutralizzazione della norma sono delle forme di razionalizzazione e giustificazione del comportamento attuato. Hanno l'obiettivo di ridurre la responsabilità dell'agente, preservandolo da cadute dell'autostima e dall'immagine sociale. Queste tecniche sono state elaborate da Sykes e Mazza. David Mazza è l'autore del naturalismo, dell'appreciation, dello sguardo dal di dentro, quindi del capire dalle persone, non ingessare fenomeni e persone. E queste tecniche di neutralizzazione sono state elaborate a partire da una considerazione. A volte si dice che il deviante, la persona deviante, ha una morale diversa dalle altre persone. No, c'è sempre la questione della cultura, dell'altro generalizzato. Diciamo che in ambito di devianza, ma non parliamo soltanto di crimine, certo sai che se ammazza si sono occupate di devianza di tipo criminale e di questo parleremo, ma sono modalità con cui le persone dimostrano anzi di aderire alla stessa morale delle altre persone, quindi a una morale condivisa. E vediamo quali sono queste tecniche. Una prima è la negazione della responsabilità. La responsabilità è attribuita ad altre persone o alle circostanze e prescindono dall'influenza dell'agente le responsabilità. Non c'era altra soluzione, non potevo fare altrimenti, mi sono trovato costretto. Chissà cosa sarebbe successo se non fossi intervenuto in quel gruppo, avrebbero fatto del male ai miei compagni. Non ho fatto niente. Un giorno un ragazzo, quando lavoravo in carcere, c'era stato anche un omicidio per la verità, avevano malmenato una persona straniera e stavano facendo, come loro hanno detto, un po' di ordine nel quartiere. Ma lui ha detto, ma io non ho fatto niente, io stavo solo nel gruppo, non è proprio che non avesse fatto niente, ha partecipato a questa costruzione di questa violenza grande. La minimizzazione del danno prodotto. Si cerca di ridurre l'entità della violazione attraverso una riduzione dell'importanza del reato. Ma hanno tanti soldi, si ho rubato in quella villa, ma per carità, ci avessi io i soldi loro, i grandi magazzini, ma c'hanno le assicurazioni, i gioiellieri, ma scherziamo. Negazione della vittima, molto frequente. La vittima sminuita è descritta come meritevole del comportamento subito. O il reato è una diretta conseguenza del suo comportamento. Beh, oddio, questo lo abbiamo imparato fin da piccoli, è colpa sua, si è comportata così, l'ho presa a pugni, ok, sì, allora mi scriveva sempre sul quaderno, mi disturbava, non riusciva ad ascoltare. Ma è una cretina, ma non si sa difendere. La negazione della vittima e della sua sofferenza. Se l'è voluta, guarda come si è comportato. I negozianti sono dei ladri, non ho fatto niente. La condanna dei giudici. Viene messa in dubbio la legittimità dell'imputazione o viene sminuita la funzione di chi accusa. La legge non è fatto uguale per tutti. Nessuno mi può giudicare. Mentre spiego questa, mi è tornato in mente il caso di una persona in questa situazione, un adulto, un ragazzo, un adulto, un uomo, che dicevano, ma io questo reato non l'ho fatto, ma non l'ho fatto, adesso mi stanno accusando, ma non l'ho fatto. Vabbè, però insomma, tu ne hai fatto. Gli altri sì, ma questo no. Questo è molto interessante, no? Però d'altro canto è vero, quel reato non l'aveva fatto. E la legge non è uguale per tutti, queste sono frasi anche che conosciamo, è vero che ci sono delle disfunzioni e poi nessuno mi può giudicare chi è quella lì per giudicarmi. Il richiamo a ideali più alti. L'azione è giustificata facendo

facendo riferimenti a valori e ideali universali. Era la cosa migliore da fare. Ha oltraggiato mia madre, ha attaccato la mia famiglia, io ho difeso la mia famiglia. Quindi capite che queste tecniche di neutralizzazione si avvicinano a degli ideali che sono quello, dei valori che sono quelli di proteggere la famiglia, di mantenere appunto un ordine che poi diventa un ordine fare come la pulizia etnica, diciamo, è tutta un'altra cosa. Però appartengono a dei valori che possono essere condivisi. Questo è importante proprio per prendere le distanze dall'idea che chi compie reati o commette delle azioni trasgressive non abbia un sistema morale. L'ho ucciso per non farlo soffrire. Beh, l'ho finito. Un ragazzo mi disse questo, io l'ho finito, usando anche un termine che ritroveremo che è l'etichettamento eufemistico. Spunti di riflessione. Mi è mai capitato di usare tecniche di neutralizzazione della norma? In quali occasioni? A cosa penso mi sia servito? L'outsider di Becker e la carriera deviante. Come si diventa devianti? È il titolo di questa lezione. E vediamo come si sviluppa la carriera. Becker, ha scritto nello stesso periodo in cui ha scritto David Mazza, quindi siamo metà e fine anni 60, quindi quel periodo in cui la categoria della devianza aveva portato a una visione critica anche delle istituzioni, delle norme, del modo di affrontare il problema. Le fasi della carriera. Becker introduce un modello sequenziale, piuttosto che sincronico, come dire, molti studi precedenti avevano utilizzato una prospettiva multifattoriale, quindi la disgregazione familiare, problemi cognitivi, problemi psicologici, quartieri degradati, quindi un insieme di fattori che possono portare all'esito della devianza. Con il modello sequenziale, invece, quindi non sincronico, Becker precisa che ogni fase richiede una spiegazione e una causa, che può agire durante una delle fasi della sequenza, può essere di trascurabile importanza in un'altra fase. Si può iniziare. Io feci un tempo, non proprio una ricerca, ma durante un pomeriggio, lo ricordo molto bene quel pomeriggio, ero a Casal del Marmo dove lavoravo come psicologa e c'era un gruppo di ragazzi con cui stavamo facendo delle cose. Ho detto, ma cominciamo, vediamo com'è cominciato. Ed erano particolari le cose, ma che ne so, ho cominciato beh, lì, tutti dicevano che non si riusciva a rubare in quel negozio, io ho rotto la vetrina, ce l'ho fatta. E beh, in quel momento una ragione, una spiegazione era quella, ma vedrai che io sono capace, ti sfido, sono in grado. Poi per continuare, forse questa spiegazione non è più valida, magari c'è un'altra spiegazione, così come c'è un'altra spiegazione nel momento in cui ci si ritrova in un gruppo e non si riesce a uscire da quel gruppo, cioè le spiegazioni, pensiamo alle fasi della nostra vita, cose che avvengono in un inizio possono non funzionare nell'altro. Vi spiego meglio questo tema della carriera. La carriera viene presa da David Mazza come concetto, scusate, da Becker come concetto dal mondo delle professioni. Ed è molto interessante questo. Pensiamo alle nostre carriere. Pensate alla vostra carriera di studio o di lavoro per chi lavora. C'è un primo interesse che è quello di decido cosa devo studiare, cos'è che è più vicino ai miei interessi. Comincio poi, vado avanti, c'è un'altra spiegazione per cui io magari mi impegno in un certo modo o mi distraggo da quella carriera perché non sono sicuro che sia la mia carriera. Oppure mi impegno e per ogni fase della carriera, anche la fase finale, quella che ci porta a fare la tesi, a impegnarci, questo è, stiamo già pensando al lavoro, quindi ci sono delle diverse ragioni, delle diverse motivazioni. Quali sono le fasi secondo Becker? Ma prima di passare alle fasi, vediamo il primo incontro di disponibilità, vediamo solo questa, ma spieghiamo anche altro. L'incontro di disponibilità è fra tutte le cose che è possibile fare,
che esistono, con cui mi posso confrontare, quale scelgo o verso quale mi sento disposta. Quindi non è necessariamente un, faccio un esempio, una carriera che inizia in

contrasto di conflitto, di contrasto di difficoltà di soluzione fra le risorse interne che sente di avere e le sfide dell'esterno. Qual è l'operazione interessante che ha fatto Becker introducendo il concetto di carriera professionale per parlare di Hughes, per parlare di carriere devianti? Ha ragionato in chiave di una sorta di omologia strutturale dei percorsi di vita e delle carriere. In che senso? Che il modello sincronico è valido per diversi tipi di carriere. Certamente ci sono dei contenuti ben diversi fra una carriera professionale e una carriera deviante, o potremmo parlare di una carriera professionale del deviante, tipo il ladro professionista, il truffatore professionista, ma qui stiamo parlando di percorsi, non di persone che si sono specializzate in qualcosa. E in questo ha proposto un saggio al quale io sono molto legata, Outsider. Anche questo è un saggio difficile da trovare, ma in biblioteca c'è, una meravigliosa lettura, in cui lui presenta due saggi, all'interno di questo libro, scusate, due saggi, come si diventa fumatore di marijuana e come si diventa musicista da ballo. E che c'entra con la devianza? Beh, per quanto riguarda il fumo di marijuana, all'epoca ci stava perché era sicuramente un qualcosa di non approvato e di riprovato. E per il musicista da ballo perché? Peraltro lui lo era, interessantissimo. Sapete, un tempo, un bel po' di tempo fa però, ho provato a scrivergli per sapere se aveva fatto ulteriori studi. Lui mi ha detto: ma no, io mi sono sempre occupato di carriere professionali, ho lavorato in organizzazioni, quello è stato un momento della mia vita in cui mi sono occupato di carriere devianti. Ha dato un contributo grandissimo con l'introduzione di questo concetto della carriera. Perché il musicista da ballo? Il musicista da ballo è un po' deviante la sua vita, è un outsider. Questo è il termine che lui usa, è outsider per gli altri ed è un outsider e gli altri sono outsider per lui, per lei. Il musicista da ballo intanto, ahimè, non può fare buona musica o quella che gli piacerebbe fare, deve fare la musica ballabile. E mentre suona nessuno lo sta a ascoltare. Io sono contenta che voi mi stiate a ascoltare, ma immaginiamoci se io venissi qui sapendo che mentre io parlo voi bevete, parlate, fate altro, amoreggiate, oh che peccato. E io magari che vorrei che certi messaggi passassero, e questo succede al musicista da ballo, poi appunto lavora la notte, il giorno deve stare più a lungo a letto, e poi si comincia a costruire il gruppo di quelli che si riconoscono come gruppo rispetto agli altri outsider e viceversa. Diciamo, gli outsider è una questione di reciprocità, ciascuno è outsider per gli altri. Nel saggio su come si diventa fumatori di marijuana, io questo lo affronterò, diciamo, è quello che spiegherò, spiega quale può essere il percorso. Anche lì è stata fatta una ricerca di quelle in cui davvero ci si sporca le mani, ma anche di più, come in un racconto di uno studente di Parks citato da Bloomer, anche egli insieme a Mead, interazionista simbolico, anzi a lui viene attribuito la definizione di interazionismo simbolico, dice: sì, sporcarsi le mani nelle biblioteche con tutte quelle cose, ma la vera ricerca è sporcarsi i pantaloni, cioè andate nei luoghi dove le persone fanno cose. E quindi, per esempio, appunto, Becker, il suo studio lo ha fatto proprio intervistando e chiedendo delle cose alle persone. Quindi il primo è l'incontro di disponibilità. D'altro canto, qualcuno ti ha offerto di fumare, tu fumi, poi puoi continuare, puoi non continuare, la carriera non è detto che continui. Stiamo parlando appunto di come si diventa fumatori di marijuana, ma pensate ogni tanto a delle analogie. All'inizio non sai neanche come fare. Io sono una fumatrice di sigarette e se ricordo la mia prima sigaretta all'inizio, ma non ero neanche giovanissima, però insomma ho fatto un tiro di sigaretta che era infinito, mi sono sentita male, poi per la verità ho anche smesso, per 5 anni sono stata senza fumare, ma quando l'ho ripresa ho fumato come fumavo quando ero abituata a farlo e di nuovo la testa è un po'. Quindi all'inizio, torniamo alla marijuana, imparare la tecnica, cioè, ma per tutte le cose, come devi farlo, anche imparare la tecnica del muoversi fra le vetrine di un negozio o altro. Imparare a percepire gli effetti nella marijuana, e allora Becker osserva che gli altri, il gruppo degli outsider, dicono: ma non senti qualcosa nella testa, qualcosa, non so, ma guarda, questo è l'effetto. Quindi

connettere gli effetti a quello che si sta facendo, imparare a goderne. Pensiamo nella devianza, questo cosa mi vengono in mente delle storie di rapinatori, un ragazzo in particolare, un uomo giovane, che stavamo facendo un circolo, un incontro di giustizia riparativa, lui era già in una comunità nel periodo durante la misura penale esterna. E mi ha raccontato tutte le sue difficoltà e fra le altre appunto godeva degli effetti di quello. Regalavo certe borse a mia moglie, adesso non so neanche come pagare le bollette. E certamente c'è cioè in quello, in altri tipi di reati, non in tutti c'è la stessa cosa evidentemente, rifornimento, perché all'inizio te la offrono pure, ma poi ti devi muovere, devi agire da solo, devi trovare soldi e comunque entri nel giro. Torniamo alla storia del carcere. Entrare in carcere significa anche entrare di più nel giro. Riconoscersi outsider insieme ad altri outsider, insieme a persone che sono fuori dalla cultura più ampia che riconosce loro come outsider. La segretezza, beh certo, mai come in questo caso chi di voi ha cominciato a fumare sigarette da giovane, o io non tanto, ma chi lo fa, io ho visto delle ragazze, che so, mi è capitato di vedere studenti all'università che magari poi dopo si spruzzano perché non si fumano, ma anche da adulti, no? Marito o moglie che dicono ma che fai, fumi ancora, poi spruzzano, aprono tutto quanto, eccetera. La segretezza ovviamente nel fumo di marijuana è maggiore, ma pensiamo alla segretezza quando si sta in una carriera deviante, quindi non sto parlando dell'omicidio che avviene una volta, ma sto parlando di un percorso di vita dentro la devianza. La segretezza significa che sempre di più siamo dentro il nostro ambiente, il nostro contesto. E qui faccio un collegamento con le carriere, per esempio. Nelle carriere professionali non parlerei di segretezza, ma di questo ritrovarsi fra persone che condividono un linguaggio. Quando collaboravo con il mio maestro a Sapienza, mi vengono tante immagini. Ricordo un usciere che era lì e che un giorno ha assistito a una lite fra colleghi, ha detto: ma voi quando litigate, anche quando litigate, parlate di relazione, di vissuto, ma non sapete litigare come. Perché eravamo outsider rispetto a lui, in fondo, noi non facevo parte della lite, lui parlava con me perché stavano parlando il loro linguaggio. E quello è così come il linguaggio, se entriamo in un contesto professionale, linguaggio, significati sono quelli legati alle competenze che progressivamente si acquisiscono e che fanno di quel gruppo un gruppo più segreto. E poi la moralità. Nella devianza la moralità riconduce alle tecniche di neutralizzazione, cioè a come poter si svincolare per certi versi dalle responsabilità, ma assumendo gli stessi criteri che sono condivisi dalle altre persone. Questa è una frase che adoro di Becker. Non sono le motivazioni devianti che conducono al comportamento deviante, ma al contrario è il comportamento deviante che produce nel corso del tempo la motivazione deviante. Che significa questo? Che quando noi ci comportiamo, e ricordiamoci, il comportamento è solo la parte visibile, c'è l'azione che è diretta a uno scopo, un obiettivo, un'anticipazione, riconduce a un'anticipazione, ci sono i significati sociali. Ma mentre noi agiamo e quindi stiamo dentro quella struttura attuazione, rimandiamo a noi stesse dei feedback, non solo attraverso gli altri. Vi faccio di nuovo un esempio della carriera professionale, così capite perché Becker non assimila queste cose, le considera come sequenze dotate di fasi. Nella carriera professionale, credete davvero che io mi sia sentita una professoressa universitaria quando ho vinto il concorso? Ma neanche per idea. Sì, ero contenta, anche quello era un bando in senso positivo, avevo vinto il concorso da ricercatrice, poi da associata, poi da ordinaria. Ogni passaggio mi ha dato più forza. Quando già vinsi il primo concorso, mi ricordo che una mia collaboratrice, una quindi molto più giovane, mi disse: ma sei un'altra? No, sentivo il mio ruolo riconosciuto. Non ero un'altra, mi sentivo dentro il ruolo. Però quando è che mi ho cominciato a riconoscermi tale? Nell'azione.
Quando è che ci siamo riconosciuti studenti veramente? Quando ci siamo iscritti all'inizio, sì, che faccio? Come? Quando man mano che abbiamo imparato cosa significa essere studenti in quella comunità, quali sono le nostre responsabilità, i nostri impegni, i nostri diritti, quando agiamo da studenti, quando mettiamo il primo esame, il secondo esame, il terzo esame, quando ho cominciato a sentirmi veramente una professoressa universitaria, una docente, quando ho cominciato a sentire che c'erano dei ritorni anche per me stessa, io stessa me li mandavo. E quando questo ruolo inevitabilmente è riconosciuto, cominci ad avere le giornate di ricevimento, le lezioni, cioè c'è una significazione pubblica e cominciamo a stare dentro la carriera. Pensate a quel fascicolo giudiziario e come quindi la motivazione, il comportamento. Non è la motivazione, io non avevo neanche la motivazione a fare questo. La mia prima idea era fare l'educatrice in carcere, pensate un po'. Ho cominciato a fare delle cose e man mano si è prodotta la motivazione. Quindi uscire dalla carriera non è semplice. In ogni momento possiamo uscire dalla carriera, ma un po' questa significazione pubblica e questo nostro riconoscerci all'interno di essa ci costringe le possibilità di uscita. Due concetti introduce sempre Becker: le career contingency e il commitment. Il commitment è l'impegno, questo ne ho già parlato praticamente, così come chi commette reati ha un impegno verso il gruppo al quale appartiene, se non appartiene al gruppo, rispetto alla sua stessa storia. E le career contingency, cioè quelle situazioni, quelle contingenze, quelle situazioni occasionali, casuali, che rappresentano delle contingenze di carriera, cioè delle cose che noi possiamo giocare, un lavoratore, una lavoratrice all'interno di un'organizzazione può avere l'opportunità di fare un corso, per esempio, per fare un passaggio di carriera, può giocare questa carta, può non giocarla, quante volte ci è capitato di essere, avessi fatto, perché non l'ho fatto, che non l'ho fatto, in quel momento non c'era una ragione per noi per farlo, ragionarci post non ha neanche molto senso, spunti di riflessione. Pensando alla mia carriera di studio o professionale, riconosco qualche tappa? E ora veniamo alla lezione di Philip Zimbardo. Dall'effetto Lucifero agli eroi del quotidiano. L'effetto Lucifero a cosa fa riferimento? Questo è Philip Zimbardo. Ed è una voce molto importante dell'attuale, della contemporanea psicologia sociale. Nelle ricerche in psicologia sociale ha prodotto un vero e proprio cambio di prospettiva. E l'effetto Lucifero è quando ci comportiamo male, quando diventiamo delle cattive persone, lo sto dicendo fra virgolette. Ed è molto interessante il lavoro di ricerca di Philip Zimbardo, sono molto interessanti le sue conferenze, il suo modo di porsi di fronte al come nasce il male, ma anche come nasce il bene. È partito dallo studiare il male e negli ultimi anni sta lavorando moltissimo su come costruire il bene. Noi siamo contemporaneamente capaci di entrambe le cose. I suoi interessi di ricerca sono il carcere, la timidezza, la follia, la violenza, molti altri. E una cosa, un aspetto importante che vedremo anche nel prosieguo di queste slide, è stato consulente nell'ambito dei fatti avvenuti nella prigione di Abu Ghraib. Qual è il suo esperimento famoso? Conosciuto da tutti, da tutte, credo, chi non lo ha studiato, però magari ne ha sentito parlare. È stato uno degli esperimenti più estremi del dopoguerra. E prima di questo c'era stato un altro esperimento rilevante, anch'esso estremo, di Milgram, ora vi parlo di entrambi. E Zimbardo è stato molto ispirato da fenomeni come l'indottrinamento di massa della Cina degli anni 50, il lavaggio del cervello dei prigionieri di guerra, ma molto anche dalle condizioni delle carceri. Era stato amico di Milgram, hanno fatto l'università insieme
E Milgram, prima di lui, qualche anno prima di lui, pochi mesi dopo che era iniziato il

processo al criminale nazista Adolf Eichmann, Milgram ha strutturato un esperimento, sia quello di Milgram che quello di Zimbardo, oggi non si potrebbero fare più. Oggi ci sono commissioni etiche che lo impedirebbero, vedrebbero molte problematiche, siamo d'accordo. È certo che questi esperimenti hanno fatto osservare delle cose molto importanti. Velocemente parlo di Milgram per poi parlare dell'esperimento che oggi ci interessa. Milgram è noto per l'esperimento delle scosse elettriche. Quindi le persone sono state scelte, non sono state scelte, sono state chiamate attraverso un avviso sul giornale e sapevano, quindi c'era un inganno, che dovevano partecipare a un esperimento sull'apprendimento. In verità l'esperimento era sulla obbedienza all'autorità. E quindi sono stati le persone che si sono disposte, sono state casualmente, non è vero che era casuale, assegnate, ma loro così pensavano, al ruolo di allievo o allieva e insegnante, nel senso che nel ruolo di insegnante c'erano i veri soggetti sperimentali, cioè quelli di cui si doveva studiare il comportamento. Nel ruolo di allievi c'erano dei complici dello sperimentatore. L'esperimento consisteva in questo: l'insegnante doveva dire delle serie di parole e l'allievo o l'allieva dovevano ripeterle. Se sbagliavano, bisognava dare una scossa elettrica. Più sbagliavano, più bisognava aumentare il voltaggio della corrente. Agli insegnanti, i soggetti sperimentali, quindi è stata fatta provare la scossa elettrica a un grado intermedio, la scossa partiva da 15 a 450, quindi una da 45 per sentire che era vera. Qualcuno si è interrogato, però poi lo hanno fatto. Cosa è successo? Molte e molti hanno continuato nonostante sentissero o vedessero le persone urlare. Erano falsi gli urla, ovviamente, perché la scossa non c'era. Però l'insegnante sapeva che la stava dando. C'erano poi delle varianti in questo esperimento. In una, e si osservarono delle cose diverse, in una situazione l'insegnante non vedeva e non sentiva gli allievi che ricevevano le scosse. In un'altra li vedeva. In un'altra li sentiva, in un'altra li vedeva, in un'altra, se non sbaglio, erano proprio più vicini. Cosa è successo? Hanno quasi tutti continuato, anche se alcuni dicendo: ma non posso andare avanti, vai avanti, è un esperimento, non posso andare avanti, ma serve. Si interrompevano più facilmente le persone che avevano modo di vedere e di sentire. Cioè le persone che avevano di fronte un essere umano e che potevano mettersi nei suoi panni. Chi sapeva solo che stava dando la scossa, questo è particolare rispetto alla nostra capacità anche di non renderci conto di talora di quello che provochiamo se non lo vediamo e non lo sentiamo, hanno proseguito maggiormente. Cosa è successo? È successo che hanno obbedito a un'autorità autorevole, competente, uno scienziato. Uno scienziato col camice, un apprendimento, un esperimento importante. Ricordiamo la morale, il valore, no? Nelle tecniche di neutralizzazione, perché serve per l'apprendimento, perché farà capire meglio come insegnare a bambini e a bambini. Stiamo dando un contributo. È stato un esperimento davvero molto particolare e quello di Zimbardo è di questo genere. L'interesse di Zimbardo era quello di trasformare le carceri in un luogo più umano, in contesti più rispettosi dei diritti umani. E l'obiettivo di ricerca è capire quanto certi comportamenti siano legati alla situazione o alla persona, alle disposizioni. Quindi il ragionamento, il lavoro, l'approfondimento di Zimbardo era sul rapporto fra spiegazione situazionale e spiegazione disposizionale. È stato un esperimento sul campo e è stata costruita una prigione simulata nei sotterranei di Stanford. L'ipotesi L'assegnazione di ruoli di guardie e prigionieri risulterà significativa in relazione alle reazioni comportamentali, emotive, attitudinali o di altro genere. Vediamo come si è svolto effettivamente, quali sono stati i vari passaggi di questo

stata una ricerca esplorativa sulle dinamiche interpersonali in una situazione estrema. È stata costruita una prigione simulata, come ho detto. Prigione falsa per differenziare i fattori disposizionali da quelli situazionali. È stata video e audio registrata. Chi sono i partecipanti? È stata fatta la pubblicità sui giornali. 75 volontari hanno compilato il questionario e fatto delle interviste perché bisognava valutare che tutte fossero persone sane, che non avessero particolari problemi, particolari tendenze. 24 sono stati selezionati per partecipare, incluse delle riserve. Alla fine hanno partecipato in 21. Sono stati assegnati casualmente, in questo caso vero, proprio casualmente, al ruolo di guardie o al ruolo di prigionieri. C'è stato un falso arresto dei partecipanti. Zimbardo aveva fatto accordi anche con la polizia. La polizia è andata a prendere i ragazzi, li ha ammanettati, è andata lì la mattina presto. E qui c'è un brano tratto da un video che fra un po' mostrerò. On a quiet Sunday morning in August, in Palo Alto, California, police car swept through the town picking up college students as part of a mass arrest for violation of penal code, armed robbery, and burglary. The suspect was picked up at his home, charged, warned of his legal rights, spread eagled against the police car, searched and uncuffed, often as a surprised and curious neighbors looked on. Mi scuso per il mio inglese, non è del migliore, ma non importa. E quindi c'era anche gente curiosa, questi ragazzi, una parte del video, di un video, dice, vede questi ragazzi che si girano un po', quasi divertiti all'inizio, perché cioè, tutti mi stanno guardando, non sanno che è un esperimento. I prigionieri hanno subito umiliazioni, è stato fatto il falso arresto, come dicevamo, la perquisizione corporea a tutte quante, hanno avuto uniformi e non biancheria intima. Catene alle caviglie. Questa è una prima forma di deindividuazione. Le persone sono state sottratte alla loro identità per certi versi, erano diventati dei prigionieri, anzi, per la verità, dei numeri. L'individuazione, appunto definita, è stata prodotta attraverso le uniformi e attraverso riferirsi a se stessi come numeri. I began to feel that I was losing my identity. That the person that I called Clay, the person who put me in this place, the person who volunteered to go into this prison, because it was a prison to me. It still is a prison to me. Dopo anni, questo hanno detto anche in interviste, hanno vissuto la situazione di una prigione vera, simulata, una prigione vera. I don't regard it as an experiment or a simulation. Because it was a prison run by psychologists instead of run by the state. Zimbardo, in quella situazione, faceva il direttore della prigione. Un giorno, un suo collega, durante un incontro, gli chiese: Ma io non capisco bene la tua ipotesi. Fammi capire bene perché stai facendo questo, cosa vuoi verificare? E Zimbardo, che lo racconta nel suo libro L'effetto Lucifero, disse: Ma qui il carcere sta scoppiando, stanno succedendo delle rivolte, posso pensare all'ipotesi? Zimbardo era entrato nel ruolo. Lui lo dichiara, quello fu il suo errore, perché non ha avuto modo di controllare tutto l'esperimento e quello che stava succedendo. È riuscito nell'intento, ha dimostrato che sono successe delle cose terribili, che le guardie, nonostante dovessero solo mantenere l'ordine, avevano cominciato ad agire un potere enorme sui prigionieri. I began to feel that identity, the person that I was, that had decided to go to prison, was distant from me, was remote until finally I wasn't that. I was 416. I was really my number. Le guardie. La deindividuazione è favorita anche per le guardie. Divise cachi, occhiali da sole, fischietto e manganello. Tutto l'apparato per definire un ruolo

ansia, rush psicosomatici. Due prigionieri hanno dimostrato disturbi psicologici e sono stati rilasciati. Hanno iniziato a riferirsi tra loro come numeri. Deindividuazione e diffusione della responsabilità. Ecco, la diffusione della responsabilità. Cosa era successo agli agenti? Un meccanismo importante, un meccanismo di disimpegno, una tecnica anche di neutralizzazione. Le responsabilità sono di tutti, allora nessuno ha assunto la responsabilità. Anche quelli buoni, avete sentito prima, c'erano alcuni agenti che vengono definiti come bravi ragazzi, altri che seguivano le regole, altri che erano terribili. Ma i bravi ragazzi come mai non si sono ribellati? Come mai a Santa Maria Capua Vetere c'è stato qualcuno che ci ha provato, non c'è riuscito? Come mai? Cosa è successo da Abu Ghraib? Dice Zimbardo che in una conferenza di TED, molto più lunga di questo filmato, in cui racconta queste cose e mostra delle immagini simili fra la prigione simulata, fra l'esperimento della prigione simulata e quello che è avvenuto ad Abu Ghraib, cioè delle cose assurde, e Zimbardo dice anche lì, poi c'è stato un soldato che ha parlato, perché altri non sono riusciti a farlo? Cosa è successo? La situazione ha inglobato queste persone e Zimbardo si interroga su questo e un tema per l'appunto questo è quello del quando le responsabilità sono di tutti e di nessuno. E lui osserva una cosa importante, osserva probabilmente ad Abu Ghraib come nella mia prigione simulata le persone sono state messe di fronte a un compito molto difficile per loro e non avevano gli strumenti adeguati. La situazione, l'apparato e tutto ciò che stava a ricordare la differenza di ruoli e quello che era il significato punitivo ha prodotto una vera e propria esplosione, escalation di comportamenti. Questo è sempre Philip Zimbardo. Philip Zimbardo si è presentato così in un convegno di qualche anno fa, in un convegno internazionale, cominciando a parlare degli eroi del quotidiano e si è portato questa maglietta, questa t-shirt da supereroi. Non c'è bisogno di essere supereroi, dice Zimbardo, per agire verso il bene. Vi dico chi è stata chi ha svolto questa funzione per quanto mi riguarda. Lui racconta che mentre stava controllando dall'alto della cabina di regia del direttore del carcere quello che succedeva, arrivò una sua dottoranda, che poi diventerà sua moglie. Avevano cominciato a frequentarsi e lei gli aveva detto: guarda, ma anziché venirmi a prendere, vengo io alla prigione. Arriva alla prigione, osserva quello che sta succedendo. Ma cosa succede? Dice. Tu sei un professore riconosciuto da tutti come un bravo professore. Tu stai distruggendo le persone, tu stai facendo molto del male. Quell'esperimento fu fatto finire dopo solo 5 giorni, doveva durare di più. È stato grazie a lei, Zimbardo lo dice. Lei ha agito da eroe del quotidiano, era mia dottoranda. Quindi, come dire, io avevo un'autorità su di lei, era anche innamorata, ma l'esito buono dell'esperimento è stato che poi lei è diventata mia moglie. E cos'è l'eroe del quotidiano? Zimbardo lo specifica molto bene, tutti possiamo agire il bene e il male. Dipende dalle situazioni, dipende da quanto impariamo a far emergere il bene da noi. L'eroe del quotidiano è quello che per salvare un bambino, una bambina da un incidente si butta e magari anche rischiando, ma l'eroe del quotidiano è anche quello che di fronte a situazioni di discriminazioni non deve alzare la voce, però deve dire io non sono d'accordo su questo. L'eroe del quotidiano è quello che prova a fare un cambiamento. Di fatto una cosa importante: nessuno nasce malato. E l'idea della mela marcia, di cui si parlò ad Abu Ghraib, di cui si è riparlato nei giornali per i fatti di Santa Maria Capua Vetere, non regge, non è la mela marcia. Ci può essere un cesto di mele marce. La mela marcia è quella che ha agito. Ma qual è il contesto, qual è la situazione, cosa hanno fatto gli altri e le altre? L'assunzione delle responsabilità è per chi agisce delle situazioni notevolmente gravi
nei confronti di altro, ma anche di chi assiste, di chi vede o di chi per paura non sa che fare.

cominciamo a esercitarci. Zimbardo ha anche aperto una scuola per diventare eroe del quotidiano. Spunti di riflessione. Pensando all'affetto Lucifero, penso. Che significa per me essere eroe del quotidiano? E ora facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Mi è mai capitato di usare tecniche di neutralizzazione della norma? In quali occasioni, a cosa penso mi sia servito? Pensando alla mia carriera di studio o professionale, riconosco qualche tappa? Pensando all'effetto Lucifero, penso, che significa per me essere eroe del quotidiano? Beh, questa affiliazione è finita. Vi ringrazio per essere stati qui. Spero anche in questo caso che siamo riusciti insieme a entrare davvero dentro i temi che sono stati trattati, che ritengo molto importanti. E vi ricordo che altro materiale potete trovarlo nel sito del corso. Quindi buon lavoro, buono studio e pensate agli eroi del quotidiano. Grazie.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

In questa lezione parlerò della produttività dei gruppi, di come la psicologia sociale ha affrontato questo argomento. Guardiamo insieme questa immagine. Questo è un gruppo di persone che probabilmente stanno partecipando ad una riunione. E forse qualcuna delle persone che partecipa a questa riunione si sta chiedendo se ne valga la pena, forse si sta chiedendo se il lavoro che stanno facendo forse poteva avere una efficacia migliore se anziché riunirsi e passare tanto tempo insieme, ciascuno avesse fatto il proprio compito da solo nel proprio studio. Ecco, questa domanda è una domanda che da più di un secolo interessa gli studiosi e in questa lezione sulla produttività di gruppo io parlerò innanzitutto di un particolare aspetto al quale è stato dato il nome di facilitazione sociale. Vi presenterò poi alcune teorie che hanno cercato di spiegare lo scarto esistente tra la produttività potenziale, cioè quello che ci si aspetta da parte di un gruppo di persone sulla base delle risorse disponibili e di altri fattori dei quali parlerò più tardi, lo scarto tra la produttività potenziale e la produttività effettiva. Quindi sono state formulate una serie di ipotesi che spiegano questo scarto. E poi parlerò di un caso particolare di gruppo che deve produrre, in questo caso produrre una decisione, e è il caso delle giurie popolari. La presenza di altre persone favorisce o limita la prestazione? In un compito di gruppo svolto insieme ad altre persone? Oppure in un compito, in una prestazione effettuata davanti ad altre persone. La presenza di queste persone è un fattore che facilita o è al contrario un fattore che inibisce e che fa diminuire la qualità della nostra prestazione? Pensate alla situazione nella quale ciascuno di voi può essersi trovato quando ha dovuto rispondere a un'interrogazione a scuola o ha sostenuto un esame all'università. Ci sono molte persone che pensano di non essere preparate e poi quando si trovano in classe oppure si trovano davanti a una commissione riescono a dire molte più cose di quelle che pensavano sarebbero stati in grado di dire. E queste sono le persone che si ritengono molto più fortunate. Al contrario, poi ci sono quelle persone che arrivano all'esame e dicono: "Ma io a casa sapevo tutto e invece qui non riesco a ricordarmi di niente." Ecco, queste sono persone meno, diciamo, fortunate che non sanno spiegarsi perché credevano di essere preparate e quindi di essere in grado di affrontare questa situazione, invece la presenza di altre persone non ha facilitato. Triplett, secondo alcuni, ha condotto uno dei primi esperimenti in psicologia sociale. Triplett analizza i resoconti della Lega Ciclistica Americana e sulla base di questi resoconti Triplett osserva che le prestazioni prestazioni che poi in sostanza la velocità dei ciclisti cambia a seconda che siano cronometrati da altri, a seconda, quindi ci sono tre condizioni. In una condizione i ciclisti vengono cronometrati, in un'altra condizione hanno degli indicatori, ci sono degli indicatori lungo il percorso che forniscono quindi loro delle informazioni sulla velocità che stanno raggiungendo. La terza condizione è quella di una competizione, di una gara. Triplett
Triplett osserva che, sulla base di questi resoconti, che in situazioni competitive le prestazioni sono superiori. Quindi lo stesso ciclista nelle tre condizioni in teoria dovrebbe essere in grado di sviluppare la stessa velocità, in realtà quando gareggia insieme ad altri ciclisti riesce a raggiungere una velocità superiore. Sulla base di queste osservazioni, Triplett conduce una serie di esperimenti e questi esperimenti gli confermano che in una situazione di competizione effettivamente le persone mostrano una prestazione superiore. Allport conduce una serie di esperimenti dai quali elimina la competizione. Si limita a presentare una serie di compiti cognitivi che debbono essere affrontati in una condizione individuale e in una condizione nella quale sono presenti altre persone. In questo caso Allport osserva che la presenza altrui facilita la prestazione nei compiti semplici, ma la ostacola in quelli difficili. Quindi questo è qualche cosa in più rispetto a quello che era stato osservato da Triplett. Questa asimmetria tra compiti complessi e compiti semplici, un'asimmetria che ripeto consiste nel fatto che la presenza di altre persone facilita la prestazione quando si tratta di compiti semplici, la ostacola invece lo inibisce quando si tratta di compiti complessi. Questa constatazione è utilizzata da Zajonc, il quale alla domanda perché in alcuni casi la presenza altrui produce un miglioramento mentre in altri casi la peggiore, Zajonc cerca di dare una risposta formulando una serie di ipotesi. Zajonc osserva che questa simmetria tra compiti semplici e compiti complessi in realtà non è peculiare soltanto degli esseri umani, ma è peculiare anche a esseri viventi non umani. E secondo Zajonc è la presenza di membri della propria specie ad aumentare il livello di attivazione. E quindi questa sarebbe una sorta di legge universale che non è specifica, come vi dicevo, degli esseri umani. L'attivazione facilita la prestazione nei compiti facili e bene appresi e in questo caso emergono delle cosiddette risposte dominanti, cioè risposte abituali, mentre inibisce le prestazioni nei compiti complessi e nuovi, compiti per i quali non sono disponibili delle risposte abituali. Si parla in questo caso di risposte non dominanti. La facilitazione sociale è quindi l'effetto prodotto da altre persone in virtù del quale le risposte molto accessibili diventano più probabili e le risposte meno accessibili diventano meno probabili. È stato osservato che questa spiegazione della facilitazione sociale in termini meramente fisiologici è una spiegazione insufficiente perché, ad esempio, non tiene conto del punto di vista delle persone coinvolte nell'interazione, quindi una prospettiva fisiologica che sì, come Zajonc osserva, vale non soltanto per gli esseri umani, vale anche per gli animali, ma che non tiene conto questa prospettiva di aspetti di natura cognitiva. È stato detto che quindi la presenza di altre persone produce un'attivazione fisiologica per due tipi di ragione, perché noi ci sentiamo giudicati e quindi c'è un effetto del confronto sociale, quindi gli altri sono altri che ci giudicano e sono altri in relazione ai quali noi ci confrontiamo. E poi c'è un altro effetto. Un'altra ragione, l'attivazione si spiega con il fatto
fatto che la presenza di altre persone costituisce un motivo di distrazione. Quindi questo significa che nel momento in cui io sono concentrata sul mio compito, debbo però tenere presente il fatto che esistono altre persone. Quindi c'è una sorta di conflitto tra la mia concentrazione sul compito e la mia concentrazione rivolta, l'attenzione rivolta ad altre persone. Questo è quanto riguarda il tema della facilitazione sociale. Quindi un compito può essere effettuato, una prestazione può essere effettuata.

abituata in presenza di altre persone oppure in una condizione nella quale si è da soli. Ma il tema della produttività è un tema molto più ampio perché non ha a che fare soltanto con la mera presenza di persone che assistono ad una nostra attività, ma riguarda anche le interazioni che si verificano all'interno dei gruppi che insieme cercano di raggiungere un obiettivo, quei gruppi che abbiamo visto raffigurati nell'immagine che vi abbiamo presentato all'inizio di questa lezione. Due teste sono meglio di una testa e 14 braccia esercitano più forza di 12 braccia? Perché questa seconda domanda? La prima può apparire abbastanza scontata. La seconda domanda fa riferimento a degli esperimenti di un tecnico agricolo, Ringelmann, che all'inizio del Novecento analizza l'efficacia comparativa di diverse tecniche di tiro in agricoltura. E Ringelmann osserva che la forza media di un individuo è pari a 85 kg, quindi mediamente gli individui che lui analizza sono in grado di sviluppare una forza di 85 kg. Quindi se io faccio tirare la stessa fune a 7 persone, devo pensare che la forza prodotta sarà pari a quella di un individuo moltiplicata per le 7 persone. Ringelmann osserva però che la prestazione effettiva è molto più bassa perché la forza sviluppata da queste 7 persone che insieme tirano una fune è pari a 450 kg. Ecco, non sono stati soltanto però i tecnici agricoli, gli agronomi a occuparsi di prestazioni di gruppo, ma anche gli psicologi hanno cercato di rispondere alle domande alle quali ho fatto riferimento prima sulle prestazioni nei gruppi, cioè due teste sono meglio di una testa. I compiti in questo caso sono stati compiti di due tipi, compiti di natura logica, cioè compiti per i quali esistevano delle risposte oggettivamente corrette, quindi si parla in questo caso di compiti convergenti, oppure compiti per i quali in realtà non esisteva una risposta oggettivamente corretta. Quindi soluzioni a problemi complessi per i quali una volta arrivata la soluzione, questa non è evidentemente corretta. In effetti, i risultati mostrano che la prestazione del gruppo è comunque superiore alla prestazione dell'individuo medio e questo è abbastanza intuitivo per il fatto che comunque un gruppo dispone di più risorse rispetto alle risorse delle quali dispone un singolo individuo, sia nei casi di soluzioni di problemi logici per i quali è necessario trovare la risposta corretta, sia nei casi di problemi complessi, cioè problemi che non sono stati mai affrontati e che richiedono quindi uno sforzo di creatività, di produzione di idee nuove. Ma le prestazioni effettive dei gruppi reali sono in realtà inferiori alle prestazioni attese nei gruppi statistici. E che cosa sono i gruppi statistici? Sono quegli 7 individui che sviluppavano in teoria una forza media di 85 kg e quindi il gruppo statistico è dato dalla somma degli individui, così come si osservano nella realtà. In realtà si è visto che le prestazioni dei gruppi reali sono molto diverse, sono inferiori rispetto a quelle dei gruppi statistici. Sono state formulate numerose teorie che hanno cercato di spiegare perché le prestazioni dei gruppi reali siano inferiori alle prestazioni dei gruppi statistici, la produttività potenziale e la produttività effettiva. Cominciamo con le spiegazioni che dà Steiner. Steiner sostiene che la prestazione di gruppo dipenda da 3 fattori, dipende dalla caratteristica del compito, quindi dalle richieste del compito, dalle risorse delle quali dispone il gruppo che deve realizzare il compito e infine dipende da quello che effettivamente accade.

all'interno dei gruppi. Steiner propone una classificazione dei compiti, cioè come facciamo a capire quale sia la natura del compito che dobbiamo affrontare. Steiner propone una classificazione dei compiti e sostiene che i compiti possono essere classificati a seconda del modo nel quale noi rispondiamo a tre domande. La prima domanda è: il compito è divisibile? La seconda domanda è: più importante la qualità o la quantità del risultato che noi otteniamo? Infine, qual è il rapporto tra i contributi individuali e il prodotto finale del gruppo? Allora, torniamo indietro, vediamo come si può rispondere alla prima domanda. La domanda quindi se il compito sia o non sia divisibile in sottocompiti. In questo caso la domanda prevede due risposte, cioè che il compito sia divisibile e che il compito sia unitario. Steiner propone porta come esempio quello di una prestazione di tipo culinario, quindi si chiede: ma una cena è preparare una cena è un compito unitario o è un compito divisibile? Certamente è un compito divisibile perché ci si può dividere il compito di preparare la cena tra più persone, ciascuna delle quali prepara una portata. Altri compiti invece sono di tipo unitario, la soluzione di un indovinello è un compito di tipo unitario, se devo scalare una montagna il compito è unitario, se devo decidere se una persona sia colpevole o innocente questo è un compito unitario. È più importante la qualità o la quantità? I compiti nel primo caso, nel caso sia più importante la qualità, si dicono ottimizzanti, nel caso in cui sia più importante la quantità, si dicono massimizzanti. È più importante che io nella mia cena presenti molti piatti o è più importante che questi piatti siano buoni? Questo un po' dipende forse anche dalle persone che invito a cena. Ma ci sono nei casi dei quali, ad esempio nel caso di una giuria, il verdetto forse è più importante che una giuria non emetta tanti verdetti e in pochissimo tempo, ma quanto piuttosto che pronunci una sentenza giusta. E quindi in questo caso il compito di una giuria, vi posso anticipare, è un compito ottimizzante, non massimizzante, così dovrebbe essere. Infine, qual è il rapporto tra i contributi individuali e il prodotto finale del gruppo? Come vedete, a questa domanda possiamo rispondere in cinque modi. I compiti possono essere sommati nel caso di un compito additivo. Possiamo in maniera discrezionale stabilire quale sia il modo di inserire i contributi individuali nel prodotto finale. A volte capita che ci sia la possibilità di compensare degli errori commessi da una persona con invece le prestazioni migliori offerte da altre persone. Questo è il caso del compito compensatorio. A volte è necessario che tutti insieme raggiungano un obiettivo, viene fatto ad esempio il caso di una cordata di scalatori, e poi esistono dei compiti disgiunti per i quali non è possibile che tutti i contributi vengano tenuti in considerazione. Il caso del OO, cioè la soluzione di questo problema non prevede la possibilità di tenere congiuntamente in considerazione o in maniera additiva in considerazione i contributi, di tutte le persone. O sono io ad aver ragione o sei tu ad aver ragione. Secondo Steiner, la produttività potenziale dipende dalla natura del compito. Facciamo il caso dei compiti additivi. La produttività potenziale è pari alla somma dei contributi individuali. Quindi nel caso si tratti di sommare diversi contributi, nel caso di un compito additivo, quindi il prodotto finale non sarà altro che la somma dei contributi individuali.
Il caso dei compiti disgiuntivi è invece un caso molto più complesso, perché è molto più complesso soprattutto quando noi ci troviamo di fronte a dei compiti per i quali non è immediatamente evidente la bontà di una soluzione. Se noi dobbiamo risolvere un crescibverba o un rebus, che credo abbiano generalmente

proposta è quella giusta. Ma quando noi ci troviamo ad affrontare dei compiti disgiunti, cioè compiti che non possono tenere conto di tutte le soluzioni proposte, e compiti in relazione ai quali non esiste la possibilità di una verifica immediata della bontà della soluzione, ecco che la sola presenza di un individuo in grado di risolvere il problema di per sé non è sufficiente, perché in questo caso entrano in gioco i processi di influenza sociale e quindi non sarà la soluzione migliore a prevalere sempre, almeno, quindi purtroppo non sarà la soluzione migliore a prevalere, ma potrà prevalere la soluzione proposta da chi ha più influenza all'interno del gruppo. Steiner quindi sostiene che la produttività effettiva di un gruppo è pari alla produttività potenziale togliendo tutto ciò che è dovuto all'esistenza di processi imperfetti. Quindi sono queste perdite dovute a processi imperfetti che spiegano, secondo Steiner, lo scarto esistente tra la produttività potenziale e la produttività effettiva. Che cosa sono i processi imperfetti? Steiner parla di perdite di coordinazione. La perdita di coordinazione, se pensiamo a un tiro alla fune, può essere abbastanza comprensibile, ma la perdita di coordinazione può essere il mancato scambio di informazioni all'interno di un gruppo di lavoro. La cattiva qualità della comunicazione, quindi, è un caso di mancata coordinazione. Le dinamiche interne al gruppo, ho già accennato ai processi di influenza tali per cui può accadere che risulti più influente, quindi in grado di imporre la soluzione a un problema, risulti più influente la persona meno competente, quindi non tutte le persone competenti, cioè le persone in grado che possiedono la soluzione adatta a un problema, sono in grado di far valere la loro competenza all'interno di un gruppo. E poi c'è un'altra spiegazione che è quella della perdita di motivazione. Che cosa significa perdita di motivazione? Si ipotizza che quando le persone sono in una situazione di gruppo e quindi debbono effettuare un compito in una condizione di gruppo, il fatto che esistano nello stesso momento molte altre persone che sono impegnate nel medesimo compito potrebbe far diminuire lo sforzo individuale, lo sforzo quindi teso al raggiungimento di un obiettivo di gruppo. E quindi entrerebbe in gioco questo fattore al quale è stato dato il nome di inerzia sociale. Vediamo come è stata definita l'inerzia sociale. Come la tendenza a impegnarsi meno quando il contributo individuale viene inglobato nella prestazione complessiva del gruppo. Rispetto quindi a quello che ho detto prima, possiamo aggiungere anche che il mio sforzo, il mio impegno diminuisce quando io sono consapevole del fatto che nel risultato finale non sarà possibile distinguere il mio contributo da quello offerto e fornito da altre persone e quindi questo spiegherebbe una diminuzione della mia motivazione. Dovete sapere che la nozione di inerzia sociale è una nozione un po' passepartout in psicologia sociale perché è stata utilizzata per spiegare molti altri fenomeni, ad esempio, è stato sostenuto che l'inibizione dei comportamenti di aiuto possa essere spiegata sulla base dell'inerzia sociale. In una situazione collettiva dove altri possono prestare soccorso in una situazione di emergenza, il fatto che esistano altre persone che come me hanno la stessa possibilità farebbe sì che io poi di fatto non voglia intervenire. Quindi, tornando al caso del lavoro di gruppo, l'inerzia sociale spiegherebbe perché quelle persone che abbiamo visto prima sedute attorno a quel tavolo,

non diano il meglio di se stesse. Quindi questo vuol dire che ciascuna di quelle persone arriva a quella riunione disponendo di una serie di risorse personali, risorse che costituiscono una potenzialità in relazione alle richieste di quel compito. Ma nel momento in cui si siedono attorno a quel tavolo, secondo quanto ipotizza Steiner, possono non scambiarsi le comunicazioni in maniera efficace, addirittura possiamo anche immaginare che la riunione non sia stata preparata in maniera efficace, non sia conosciuto a tutti l'ordine del giorno, oppure l'ordine del giorno non sia stato preparato in maniera efficace. Oppure le persone possono arrivare prive delle informazioni necessarie a quella riunione. Può anche capitare che a quella riunione siano presenti persone che intendono proporre una determinata soluzione per quel tipo di compito, e non condividono le soluzioni che sono invece proposte da altre persone. E magari queste altre persone potevano invece avere una soluzione che era oggettivamente migliore per quel problema, ma non sono in grado di contrastare una posizione che è espressa e sostenuta con più forza. E infine l'altra spiegazione, quella alla quale ho fatto riferimento, è quella dell'inerzia sociale, può venir meno la motivazione, cioè in una situazione di gruppo può venir meno la motivazione a impegnarsi, soprattutto se si ritiene che il proprio contributo non verrà sufficientemente valorizzato, e tenete conto che però questi tre fattori poi nella realtà possono facilmente interagire. La perdita di motivazione potrebbe essere qualcosa che subentra dopo che le mie proposte, che ritengo comunque essere buone proposte, vengono magari nel tempo rifiutate. La spiegazione in termini di inerzia sociale viene però criticata. Tenete conto che queste osservazioni vengono spesso, queste ipotesi vengono spesso formulate sulla base di risultati della ricerca empirica, ricerca di tipo sperimentale. Ricerca quindi condotta con gruppi di partecipanti, quindi ricerca di laboratorio nella quale vengono manipolate alcune variabili e si cerca di vedere se esista una relazione significativa di tipo causale tra le variabili introdotte nell'esperimento e gli effetti che si osservano. Ora, è stata fatta questa critica che in realtà nei gruppi reali, piuttosto che parlare di inerzia sociale, forse si potrebbe parlare di laboriosità sociale. In effetti è stato osservato in questo studio di meta-analisi che quando i gruppi affrontano compiti rilevanti e quando la stessa appartenenza al gruppo è rilevante, vuol dire che è importante per le persone che di questo gruppo fanno parte, in realtà questo studio di meta-analisi mostra un effetto opposto a quello previsto, e cioè si osserva un effetto opposto, anziché l'inerzia sociale si assiste ad incremento dell'impegno, e quindi si parla in questo caso di laboriosità sociale. Quindi la conclusione alla quale arrivano questi autori è che in realtà l'inerzia sociale potrebbe essere considerata proprio un effetto di laboratorio, quindi un artefatto di laboratorio, perché è proprio la condizione di laboratorio che mette a contatto persone in modo tale che non si possa parlare di gruppo, ma semplicemente di un insieme di persone senza passato e senza futuro che si ritrovano in quel momento, in quella condizione, per svolgere un compito, compito che può essere assolutamente privo di importanza per queste persone. Quando invece le persone affrontano un compito vero e un compito importante, e l'appartenenza a quel gruppo è un'appartenenza che è rilevante per l'identità di queste persone, ecco che scompare l'inerzia sociale, ma compare quella
che viene definita proprio per contrasto all'inerzia sociale, viene definita la laboriosità sociale. Infine veniamo al terzo punto, che è quello del il caso delle giurie. C'è una lunga tradizione di ricerca, soprattutto negli Stati Uniti, sulle deliberazioni delle giurie. Le giurie studiate in America sono giurie formate, al contrario delle giurie italiane, che sono formate da giudici togati e giudici laici, quindi c'è un collegio giudicante misto. I collegi giudicanti nordamericani sono collegi formati da persone che non hanno competenze tecniche, quindi non sono formate da persone comuni. La ricerca psicosociale e psicologica e psicosociale sulle giurie ha affrontato svariati temi. Ha, ad esempio, cercato di capire quali sono le relazioni tra le caratteristiche individuali dei giurati e i verdetti, come queste caratteristiche dei giurati interagiscano con le caratteristiche delle vittime dei reati o degli autori dei reati, e come questa interazione poi dia conto dei verdetti. Ma un altro tema che è stato oggetto di studio è proprio quello concernente la capacità delle giurie di affrontare il loro compito, che, come ho detto, è un compito di tipo decisionale. Vedremo come si possa rispondere a questa domanda utilizzando i criteri proposti da Steiner. Ecco, Stevenson ha analizzato un po' il problema delle giurie e sostiene che la qualità del lavoro svolto dalle giurie non dipenda affatto dalle competenze o dagli atteggiamenti dei singoli giurati. Vi dicevo che uno dei modi nei quali le giurie sono state studiate è proprio quel modo che tiene conto, diciamo, utilizza un livello di analisi di tipo individuale, cioè dalle caratteristiche, dalle competenze dei singoli io posso prevedere quale sarà il tipo di verdetto. Steiner invece sostiene che non è questo il modo corretto di fare previsioni sull'esito di una deliberazione, ma sostiene che al contrario la qualità del lavoro svolto dipenda proprio dal meccanismo della giuria in sé. Come vedremo, Stevenson poi si fa una serie di domande alle quali non sempre è possibile rispondere, ma sono domande che ci aiutano un po' a riflettere e a capire come si debba ragionare quando ci chiediamo se un gruppo è in grado di svolgere il lavoro per il quale quel gruppo è stato invitato a lavorare. Stevenson propone di utilizzare per le giurie gli stessi criteri che Steiner utilizza per classificare i compiti. Quindi, secondo Steiner, vi ricordo, il compito può essere classificato a seconda del modo nel quale noi rispondiamo alle tre domande, se il compito è divisibile o non divisibile, se sia più importante la qualità o la quantità e quale sia il contributo individuale al prodotto finale. Abbiamo visto che secondo la classificazione di Steiner il compito delle giurie può essere un compito di tipo unitario, quindi la decisione se una persona sia colpevole o innocente non è una decisione che possa essere scomposta in sottodecisioni, ma la persona è una. E quindi il giudizio sulla responsabilità e sulla colpa di quella persona è unico, per questo il compito è unitario. Avevo accennato prima che la giuria non è tanto importante che arrivi rapidamente al verdetto. È stato detto che una giuria non è una fabbrica di automobili che deve produrre quindi tanto più possibile nel breve tempo possibile. Ma è importante che il verdetto sia un verdetto equo, che sia un verdetto corretto, che le prove vengano valutate correttamente. E poi pensiamo al caso di una giuria dove sono presenti 12 persone, adesso anche un po' meno,
e non tutti avranno lo stesso parere circa la colpevolezza dell'imputato o dell'imputata.

E quindi in questo caso il compito è di tipo disgiunto, cioè non potrà tener conto di tutti i pareri, ma alla fine prevarrà un parere piuttosto che un altro. Così come per altri compiti possiamo allora chiederci anche nel caso di una giuria se in una giuria possano verificarsi dei fenomeni di inerzia sociale. Uno dei limiti della ricerca psicologica sulle giurie è che sono state utilizzate delle giurie simulate, le cosiddette mock juries. E una delle critiche principali rivolte a questo tipo di ricerca, a questo metodo di ricerca, è che nella giuria simulata non potranno mai riprodursi fedelmente quelle condizioni nelle quali una giuria vera deve formulare il giudizio. Pensate che una giuria negli Stati Uniti può formulare dei verdetti che prevedono una pena di morte. Ecco, questo è assolutamente irriproducibile, quindi c'è un limite della validità ecologica della ricerca sperimentale sulle giurie e quindi si ritiene, è stato sostenuto che accanto a fenomeni di inerzia sociale può al contrario osservarsi in una giuria reale quello che è impossibile osservare in una giuria simulata, e cioè una laboriosità sociale. Questo è ciò che ovviamente sarebbe auspicabile, cioè auspicabile che nella consapevolezza delle conseguenze delle proprie decisioni si assista, è auspicabile che si assista piuttosto a una laboriosità sociale piuttosto che a un'inerzia sociale. Quali sono le condizioni strutturali e procedurali che possono assicurare una decisione di buona qualità? Di questo parlerò nella lezione dedicata al tema della decisione, e vedremo che molta della ricerca psicologica sulle giurie ha affrontato proprio la relazione esistente tra fattori strutturali e procedurali e qualità dei verdetti. Vi dicevo prima che le domande che ho prima, la domanda che ho prima fatto sulla qualità del lavoro delle giurie è una domanda che deve tenere anche conto del fatto che non sempre all'interno di una giuria sarà possibile che la situazione migliore sarà la situazione che prevarrà. E il fatto che forse alcuni di voi conoscono che il governatore dell'Ohio nel 2003 abbia sospeso tutte le condanne a morte dopo aver scoperto che in alcuni casi i verdetti pronunciati e le seguenti condanne a morte erano stati pronunciati ingiustamente, perché successivamente si era scoperto che le persone condannate non erano colpevoli. Ecco, il fatto che il governatore dell'Ohio abbia sospeso senza termine l'esecuzione delle condanne a morte è un indicatore della sfiducia, forse, nei confronti dello strumento delle giurie, proprio perché le conseguenze di queste decisioni sono conseguenze che possono essere vitali e non in senso metaforico. Vi dicevo prima che nel caso delle giurie non è tanto importante il numero delle sentenze pronunciate, e quindi la giuria è molto di più di un gruppo di lavoro che deve produrre una serie di oggetti, ma la giuria è anche un'istituzione, e quindi nei confronti della giuria c'è anche un giudizio sulla legittimità, sulla giustezza delle decisioni, quindi sulla qualità e non soltanto sulla numerosità dei verdetti pronunciati. In questa lezione siamo partiti dalla facilitazione sociale. La presenza di altre persone facilita il mio compito o costituisce un ostacolo? Abbiamo poi affrontato una particolare presenza di altre persone. Sono le persone che con me sono chiamate a produrre un

determinato compito e abbiamo visto come l'inerzia sociale sia un costrutto utilizzato per spiegare lo scarto esistente tra la prestazione attesa e la prestazione effettiva, ma abbiamo anche visto come questo costrutto sia stato criticato e visto come una sorta di artefatto di laboratorio. Abbiamo visto poi come nel caso della deliberazione delle giurie possano essere utilizzati i medesimi costrutti che Steiner utilizza per parlare dei compiti e fare delle previsioni sulla qualità del compito prodotto e abbiamo visto come nel caso delle giurie queste domande, come forse anche nel caso di qualsiasi gruppo, si tratta di domande aperte.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale.

spaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Per descrivere Fès, diciamo che è un po' la Firenze del Marocco, una città imperiale, una città di storia, una città di tradizioni, di artigiani, come lo è Firenze in Italia, comunque una città riconosciuta per la sua storia, per il Rinascimento. A vivere in Nord Africa nell'85-86 non era così semplice. Non lo è ancora oggi, figuriamoci 30 anni fa. Per fortuna, diciamo, per il Marocco e per i marocchini sentiamo venire sempre meno queste persone, almeno dalla parte del Marocco, venire sempre meno in Italia a cercare lavoro, ma questo perché significa magari che comunque il Marocco si è evoluto e le persone hanno il loro benestare là e quindi non lo cercano altrove.

Con mia mamma siamo venuti via, che io ero piccolino, avevo 6 anni. E mia mamma all'epoca credo ne avesse quasi 30 anni. E però per me era un gioco. Cioè, la mamma se mi dice andiamo anche, non so, ora all'inferno, io con mia mamma ci vado. Io avevo 1 anno e mezzo quando è venuto a mancare mio papà. Quindi per me la mamma era tutto. Da Tangeri mia mamma si è imbarcata nei famosi barconi che ci raccontano oggi sui telegiornali, ha attraversato lo stretto di Gibilterra ed è arrivata a Al Jazeera, che è la prima città che vede il Marocco dall'altra parte, quindi la prima città dell'Europa che è vicina all'Africa. E poi in verità il mio viaggio è stato come oggi dire a un bimbo vieni nello yacht del papà, cioè per me era un gioco, era un divertimento, non era una sofferenza, non mi creava paura. Figurati se potevo avere paura di un viaggio in cui era mia mamma a dirmi vieni con me. Per lei sicuramente non era un'esperienza così facile, per me è un sogno, no? Era come dire andiamo alle giostre, io sapevo che dovevo salire con la mamma e poi alla fine del viaggio ci sarebbe stato il divertimento. Poi la mamma comunque aveva un percorso già pagato, già programmato con queste persone che comunque sfruttano, fra virgolette, i sogni degli altri e anche le paure chiedendo loro dei soldi. Quindi aveva già questo viaggio programmato per arrivare in Italia. Si è salita sul treno insieme a tutti gli altri, perché non era da sola, anzi l'unica cosa che so è che lei era l'unica donna in mezzo a tutti gli uomini. E poi abbiamo attraversato la Francia, e una volta attraversata la Francia siamo arrivati a Massa, a Montignoso per la precisione, è un paesino sopra Massa, e lì c'erano dei parenti di già di mia mamma alla lontana che vivevano lì e che ci hanno accolto. Poi mia mamma, lavorando, facendo le pulizie nelle case di persone italiane facoltose al tempo, c'era una famiglia che era di Empoli, Firenze, che però andava lì al mare, mia mamma l'ha conosciuti, andava a fare le pulizie da loro in casa lì durante le vacanze e loro gli hanno detto che a fine agosto l'avrebbero portata con sé a Firenze. E quindi hanno portato la mamma e hanno portato me. Il razzismo l'ho conosciuto quando sono diventato grande, attraverso i media, attraverso la televisione, attraverso le lamentele delle persone, perché in verità io il razzismo non l'avevo mai provato. Cioè io, ma forse era il modo anche di pormi, gioioso e divertente con i miei amici, ero simpatico e bravo con tutti, quindi mi riusciva a integrarmi benissimo. Non ho mai trovato qualcuno che mi ha discriminato per il colore o per il paese o per la religione. Quindi mi hanno accolto bene e io mi sono fatto anche accogliere bene. Il razzismo l'ho scoperto poi da grande, perché il razzismo non esiste in Italia o in Francia. Il razzismo esiste purtroppo in tutti i paesi del mondo. Dalla pasticceria io facevo il pasticcere presso una pasticceria a Firenze e poi per un puro caso, siccome i miei amici mi additavano come eccolo lo stilista è arrivato, eccolo, perché comunque cercavo, mi piaceva vestirmi bene, mi piacevano tutti gli abbinamenti, mi piaceva vestire molto colorato, quindi spiccavo in mezzo al gruppo di amici. E poi per una pura casualità ho cominciato a fare delle magliette, ho cominciato a fare qualche giubbotto, le cose hanno pian piano funzionato nel circolino con gli amici a vendergli le magliette a loro, il giubbottino a loro, fino a che poi piano piano ho trovato la mia strada e oggi ho negozi in Italia, negozi in Giappone. Non ho improvvisato, comunque sono cose che a me mi è sempre piaciuto il disegno, ho sempre disegnato bene, questo ha fatto sì che poi le mie capacità le ho messe in un qualcosa che mi piace. Mi piaceva l'abbigliamento e quindi ho detto io voglio creare abbigliamento. Poi sono stato bravo, audace e sveglio a trovare le strade giuste, a conoscere le persone giuste. Il mio primo laboratorio l'ho fatto nella cantina di Matteo Masini, che è il mio miglior amico. E lui aveva questa cantina dove faceva dei lavoretti di odontoiatria insieme al suo papà.

0: Noi siamo amici da quando abbiamo,
1: Da quando avevamo 8-9 anni e lo siamo tutt'oggi, non ci siamo mai separati, mai divisi.
0: Una buona parte la devo al fatto che comunque sono cresciuto i miei primi 6 anni in Marocco, quindi in mezzo un po' alla sofferenza. Poi la seconda parte di vita, quella vissuta insieme a mia mamma, in cui lei andava a lavorare, mi lasciava da solo a casa e quindi io uscivo anche in età molto giovane, 10-11 anni, uscivo da solo, andavo al bar, tornavo, facevo il tragitto per andare a scuola e tornare. Non avevo un papà o una mamma che mi stavano attaccata addosso, quindi la possibilità di stare per la strada mi ha insegnato a proteggermi, ad avere coraggio, ad essere sveglio, a sapere con chi parlare e con chi no. E questo magari oggi che sono grande, che lavoro nel mondo dell'imprenditoria, mi aiuta a percepire con chi devo e con chi no collaborare. In più le persone che comunque lavorano con me non sono persone improvvisate che ho incontrato per puro caso, ma via via eravamo io e il mio socio, il mio migliore amico Matteo Masini, che tutto il bello di cui abbiamo parlato fino ad ora. E gran parte del merito va a lui in veste di amico, in veste di persona che comunque mi ha sempre tenuto la mano nei miei momenti difficili più che quelli di festa in cui magari poteva anche essere assente. E questo ha fatto sì che io e Matteo abbiamo intrapreso il cammino dell'imprenditoria e abbiamo inserito la terza persona, non era una persona casuale, ma anche ci siamo scelti, la quarta pure, la quinta pure, quindi ci ritroviamo con una squadra a cui sinceramente mi sento di dire che io gli do il 101%. Io sono un compagno di battaglia, cioè io disegno, faccio marketing, faccio comunicazione, vendo nei miei negozi, e se c'è da allestire io sono in prima linea, se c'è da caricare il container da spedire all'estero io sono in prima linea, facciamo tutti tutto. E fino ad ora questo modo mio di interpretare il lavoro mi ha pagato abbastanza e sono molto felice e spero che continui così. Oggi abbiamo un'azienda di 1.000 metri quadri e siamo in 18, solo per noi. Poi più diamo del lavoro fuori, che penso diamo lavoro a una cinquantina di famiglie, forse anche di più. Ho scelto di lavorare il Made in Italy. Ho scelto di proteggere l'etichetta Made in Italy, ho cercato di dare l'anima per il Made in Italy. Ogni mia creazione nasce da materiali comprati in Italia, da artigiani italiani o anche magari non italiani ma che lavorano però in territorio italiano, che pagano le tasse in territorio italiano e che a sua volta fanno girare l'economia con i soldi che guadagnano in questo territorio, nel territorio italiano. Non che nel Marocco o in altri paesi non venga fatta la qualità, perché non è la qualità che ci differenzia dagli altri paesi. Per quanto mi riguarda, il Made in Italy è pagare le tasse, pagare i contributi delle persone, pagare la fatica delle persone, non sfruttare i bambini, non sfruttare le donne, non sfruttare il lavoro delle donne incinte, non sfruttare e non sciupare la natura e non inquinare il mondo. Quello significa Made in Italy. Se poi lo stesso giubbotto si può fare anche in un altro paese e pagarlo al 95% meno, facciamoci una domanda del perché costa il 95% meno. Forse perché ci muoiono tante persone dietro, forse perché vengono sfruttate le persone dietro, forse perché inquiniamo il mondo e non rispettiamo le leggi della natura. Io voglio pagarlo tanto, ma voglio rispettare tutte queste regole. Do un certificato di originalità del mio prodotto, di garanzia sul mio prodotto. Tutto ciò che accade nel mio prodotto non è garantito per un anno o due, ma è garantito a vita. Al primo posto ci sta l'entusiasmo, perché è quello che trascina le persone, trascina tutti. E poi, in verità, il mio carattere, cioè, è questo. Quando arrivo in casa è sempre una festa, quando vado nei negozi miei è una festa. Dove vado, vado, cerco di fare festa. Puoi essere diligente, puoi essere sognatore, puoi essere e una persona perseverante, ma se non hai entusiasmo rimani chiuso lì nell'angolino e nessuno ti verrà dietro. I momenti miei tristi e duri li ricordo come momenti in cui invece ho imparato tantissimo e sono cresciuto e sono stato bene. E cerco di vedere, non cerco di vedere, vedo solamente il bicchiere mezzo pieno. Se ti dico il mio cliente più illustre, ti dico Barack Obama. Non sono andato a conoscerlo tanto per essere il presidente degli Stati Uniti, quanto per quello che ha rappresentato lui nel mondo in quanto una persona di colore che credeva nei suoi sogni ed è diventato presidente degli Stati Uniti. E, insomma, è stato motivo di coraggio non solo per le persone dell'Africa, magari di colore, ma lo stesso vale per un bianco che magari va in un posto e si lamenta o crede di non diventare. Invece Obama ha dimostrato che tutto è possibile. Yes, we can. Io sono caduto in un campo da calcio durante una partita e praticamente mi sono svegliato all'ospedale dopo che ho subito 7 volte un attacco cardiaco al cuore, sono stato defibrillato con il defibrillatore. Quindi quando alle 2 di notte ho parlato con il professor Gianmaria Santoro, che gli voglio un bene dell'anima, oggi pensa e mi diede una delle notizie peggiori della mia vita. Io gli dissi: dottore, ma io sabato ho una partita, era martedì, ho detto sabato ho una partita, e cioè riuscirò ad essere presente? E io ricordo che il professor Santoro mi disse: no, forse Ben non hai capito cosa sta succedendo, forse tu non potrai più neanche tornare a casa tua dai tuoi figli. Quindi tu devi stare in ospedale attaccato ai macchinari e ti dobbiamo tenere in vita con le medicine e aspettare che ci sia un cuore per te per farti un trapianto di cuore. Per me oggi parlare di trapianto di cuore è come parlare di una partita di calcio di Serie A. Invece quando all'epoca non sapevo niente dei trapianti, sentirmi dire trapianto di cuore, ho pensato: ok, allora la mia vita è finita qui. Dopo 7 mesi che io ero ricoverato all'ospedale, sono stato venerdì, la professoressa Sonia Bernazzali dell'ospedale Le Scotte di Siena mi ha detto: guarda bene, vai a casa, i tuoi valori, diciamo la febbre e queste cose non ce l'hai. E non me l'ha detto in maniera antipatica, però ridendo e scherzando praticamente mi ha detto: goditi i tuoi figli a casa, perché io stavo veramente alla fine. Ed era venerdì. Invece sabato mi chiamò il mio migliore amico Matteo, che era stato contattato dal professor Massimo Maccherini, che è il primario della cardiochirurgia di Siena. Dovevo contattare la polizia per essere scortato. E invece ho deciso di andare in macchina con Matteo, abbiamo affrontato, non so, 30 secondi di viaggio Firenze-Siena, perché è un viaggio, cioè sono 80 chilometri ma che sono passati in 30 secondi, perché non volevo mai arrivare nell'ospedale dove sapevo che dovevo essere aperto, che mi veniva tolto il mio cuore, che veniva buttato via in un cestino e che mi veniva dato il cuore di un ragazzo che purtroppo non c'era più. Non era, ecco, vissuto peggio il durante che il trapianto, perché il durante è un po' pesante. Tu sai comunque che la tua vita è legata alla morte di un'altra persona. E quindi non era semplice accettare questa situazione. Poi però capisci una volta, come l'ho subito io, quando è arrivato questo cuore, io ero in sala operatoria, un momento importante è quando c'era mia mamma e la mia famiglia lì seduti, e mi ricordo che mia mamma e loro erano un po', diciamo, fra virgolette, preoccupate, disperate. E invece io mi ricordo, mi alzai e gli dissi: mamma, se io vado a giocarmi questa partita, poi io voglio ritornare quello di prima, non voglio stare ricoverato ancora così all'ospedale e dipendere dalle infermiere che mi lavano, dipendere da voi che tutti i giorni venite a trovarmi.
1: io voglio tornare quello di una volta, se no è bello.

che finisca qui. Invece è stato la notte anche quella più lunga della mia vita, però sono ritornata alla vita il giorno dopo. Quando sono entrato in sala operatoria il mio cuore funzionava al 7%, avevo la frazione d'eiezione del cuore del 7%. E 7% significa morte, cioè non è, se lo dice a un cardiologo ti dice 7% cos'è, cioè sei più di là che di qua. E invece sono rinato con un cuore che batteva a 1000, avevo la frazione d'eiezione del 65%, che quasi non ce l'ha una persona normale. E dopo 20 giorni sono stato dimesso dall'ospedale. Il 22 d'agosto, il 1 di agosto ho riaperto gli occhi, il 22 di agosto ero a casa, il 1 di settembre ero in bicicletta con mia figlia dietro. Giustamente la legge non vuole che si sappia. È anche un sentimento molto importante questo che va rispettato, perché chi dona lo fa giusto per amore e perché sente il bisogno di dare agli altri. È il gesto, credo, più bello, più importante che ci sia al mondo, quello di donare la vita agli altri, perché io vivo con il cuore di un ragazzo che non c'è più, quindi io realizzo forse i miei sogni. E posso anche realizzare i suoi, lui che non c'è più, è una cosa incredibile. Se tu mi metti le mani qui dentro senti un cuore che batte. Però non ho rispettato la scelta di non conoscerli e di non andare a fare la ricerca, giusto per pensare che tutte le persone che mi circondano fossero potenziali parenti di quel ragazzo lì. Quindi non voglio associare, diciamo, l'amore che provo oggi e quello che provo oggi ad una singola mamma, ma voglio pensare che tutte le donne del mondo siano la mamma di quel ragazzo. Un particolare conosciamo io e Massimo Maccherini, il professore mi ha operato. Un attimo prima dell'intervento gli ho chiesto di pregare, lui mi ha detto: sei musulmano? Io ho detto sì. Io mi ha detto: ecco, allora te vai a pregare, te prega il tuo che io prego il mio e vediamo. Abbiamo ottenuto il 100%. Io il mio messaggio lo do tutti i giorni nel mio piccolo, con il mio lavoro, con il mio impegno, con il mio stare insieme ai miei amici cristiani, raccontare che comunque sono un ragazzo musulmano che vive con il cuore di un cristiano, che mia moglie è cristiana, i miei figli hanno sia un nome arabo sia un nome cristiano. Mio figlio si chiama Hamid Matteo, l'ultimo nato si chiama Francesco Adam. Amo infinitamente il Papa che c'è ora, il Papa Francesco, e desidero, ed è un sogno, e chissà magari che un giorno non lo possa conoscere, stringergli la mano e abbracciarlo. Sono un cittadino italiano, sono cittadino del mondo, i limiti delle frontiere in Europa sono stati abbattuti, è stata una delle cose più belle di sempre, quindi sono contrario a quelli che raccontano che bisognerebbe ritirare sui muri. Si sono dimenticati troppo presto le guerre e i milioni di morti di forse solo 20 anni fa, ci sembra chissà quando il muro di Berlino è stato buttato giù solo poco tempo fa, e sentire che qualcuno invece rivuole ritirare, rimettere i mattoni e ritirare su i muri mi viene da ridere. E dobbiamo invece cercare motivi di incontro, cercare di integrare e sicuramente dare il meglio a chi si integra e chi vuole fare del suo meglio in questo paese. Io ho la fortuna di essere venuto in Italia molto presto e oggi di poter essere cittadino italiano e avere i miei figli nati qua in Italia da mamma italiana e quindi con diritto di cittadinanza fin dalla nascita. Capita di dover andare in gita, come ho sentito di quella bambina che dovevano andare in gita a Londra e lei non è potuta andare perché non aveva il passaporto italiano. Cioè, credo che una persona, un minimo, non tanto, un minimo intelligente, capisca che i bambini non hanno nessuna colpa. Forse la colpa è dei grandi, ma i bambini vanno supportati fin dalla loro nascita perché siano uguali a tutti gli altri. Si fa di già ad un giorno di vita in ospedale, quello è nigeriano, quello è senegalese, quello è italiano,

stiamo discriminando, già stiamo creando un mondo peggiore di quello in cui viviamo. Quando nasce un bambino, diamogli la possibilità. Non diamogli, perché già, perché bisogna dargli? È un bambino, già deve nascere con i suoi diritti come quegli altri. Non dobbiamo discriminare al primo giorno di vita. Se noi gli diamo i suoi diritti fin dal primo attimo di nascita, quel bambino perché dovrà dare dei problemi quando sarà grande? Poniamo i limiti ai grandi che hanno creato i casini, ma i bambini lasciamoli stare. Io veramente quello che mi sento di dire è quello di vivere, come abbiamo detto all'inizio, con entusiasmo, con voglia di fare, credendo nei propri sogni. Cerchiamo di vivere bene insieme, superiamo le barriere della religione, del colore della pelle o del paese, non servono a un bel niente. Fino ad oggi sono serviti solo a distruggere il mondo, a creare guerre, a creare odio, a creare repressione. E ho la speranza che tra 30 anni i giovani di oggi saranno molto migliori di quello che sono stati quelli prima di noi, di come lo siamo noi oggi. E io sono convinto, perché ci sono sempre più coppie miste, sempre più religioni che si incontrano, perché noi vediamo solo quelli lì che fanno del male, no? Magari creando delle guerre, ma non vediamo tantissimi, magari come me, ce ne sono migliaia e migliaia e milioni nel mondo che stanno cercando di dare un messaggio positivo, e alla lunga vinceranno i milioni di quelli come me che cercano di trasmettere il messaggio positivo.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Io sono nata nel 91 in Tunisia, nel sud. Il 91 praticamente era un periodo storico abbastanza intenso per la Tunisia perché lì hanno iniziato a perseguitare tutti gli oppositori al vecchio governo, al governo di Ben Ali, e praticamente tutti i movimenti, partiti, associazioni, organizzazioni furono illegali, erano quasi tutti resi illegali e hanno perseguitato chiunque facesse parte di questi dell'opposizione. Papà era un insegnante quando era in Tunisia, insegnava nelle scuole. Mio zio era un professore, anche lui era insegnante, ed erano attivi a livello, diciamo, sociale e politico. Fu emesso mandato di arresto a papà e a mio zio e ad altri comunque membri anche della mia famiglia, non membri della mia famiglia. Papà è riuscito a uscire dalla Tunisia nel 91, io avevo ancora 4 mesi, mentre mio zio, che sarebbe fratello di mamma, fu arrestato e torturato fino al 2000 per 10 anni circa e ammazzato in carcere. Diciamo che tutto quel periodo mia mamma abbiamo vissuto da soli, io sono la sesta di sette, l'ultimo è nato qui in Italia. E abbiamo vissuto da soli con mamma e lì diciamo, ho visto veramente il ruolo delle donne che comunque non avevano niente a che fare con la politica, però sono loro che hanno portato avanti tutto quanto quando, diciamo, sia donne che uomini erano in carcere o esiliati fuori. Papà era venuto in Italia nel 96. Nel 97 ha avuto l'asilo politico e ha fatto ricongiungimento familiare a noi che eravamo in Tunisia e nel 99 l'abbiamo raggiunto qui appunto in Italia. La prima volta che l'ho incontrato era a Napoli. Il viaggio era tranquillo perché comunque era un normale viaggio, comunque con ricongiungimento familiare, visto, eccetera, tutto regolare. Però il problema era quando dovevano dare i passaporti a mia mamma, i nostri passaporti, quindi prima di viaggiare mamma ha sofferto parecchio per farci fare i passaporti. E niente, quando siamo arrivati qui io non, diciamo, non l'avevo mai visto neanche in foto mio padre, quindi avevano portato via tutto quanto ai tempi e non c'erano più fotografie, né sua né nostra di bambini, insomma, qualsiasi fotografia portavano via tutto. Quindi non conoscevo né come era fatto, le chiamate non c'erano perché non poteva chiamare. Era per me un uomo, potevo solo immaginarlo, ecco. Sono arrivata qui, ho trovato un uomo bianco con gli occhi verdi, e ho detto, ma no, lui non è mio padre, io sono scura. Non ci credevo, faccio, guarda, è troppo bianco, ho gli occhi verdi per essere mio padre. E invece mia mamma era lì, te lo giuro che è tuo padre. Però, beh, un po', cioè, sì, un po' lo sapevo. Però ecco, è stato un ricongiungimento abbastanza tranquillo perché è stato anche grazie a mia mamma. Per 8 anni non ha mai neanche una volta parlato male di papà, ha fatto sempre crescere questo amore verso nostro padre anche quando lui non c'era, ecco. Quindi sì, è stato abbastanza tranquillo il ricongiungimento. Io ci ho vissuto la mia prima infanzia fino agli 8 anni. Però ho avuto dei ricordi brutti ma anche belli, perché lì ho vissuto anche un'infanzia spensierata con i miei fratelli, nonostante venivano tutte le notti a perquisire e buttare tutto fuori, però allo stesso tempo siamo cresciuti come una famiglia molto legata e ci inventavamo i giochi. Dal 99 in poi, fino al 2011, ho completamente cancellato la Tunisia nella mia cartina geografica, perché non ci tornavo mai e non ricordavo più i miei parenti. Quello che mi ha colpito è stato il mio primo viaggio in Tunisia dopo la rivoluzione, perché ero partita con l'idea che io non mi ricordo di nessuno, tanto nessuno si ricorda di me.
Invece sono arrivata lì, aeroporto pieno di gente, che era, si dicevano miei parenti. Oh, sotto cucino, ma chi sei? Invece no, ho ritrovato la casa che era completamente in macerie, infatti adesso, dove c'erano anche i disegnini che facevo sul muro.

cultura, ma anche come politica. È l'unico paese che ha superato la rivoluzione in tutto il mondo arabo e si sta aggrappando a una speranza, ma in tutto il suo complesso, a livello di diversità di opinioni politiche all'interno di un piccolo paese. Sono 10 milioni di abitanti, sono pochi per essere un paese e secondo me merita. Se è riuscito a superare per 6-7 anni adesso la rivoluzione, merita di essere seguito. Quindi c'è anche una questione di mentalità. Superare le crisi insieme come diversità politiche, la destra tunisina, la sinistra tunisina e diciamo, i partiti più conservatori. Quando succede un attentato, per esempio in Tunisia, sono tutti uniti. Le prime manifestazioni in Tunisia per far cadere la dittatura di Ben Ali erano tutti in piazza insieme contro un unico, tra virgolette, nemico, tutte le diversità. Io ho iniziato il fumetto intercultura quando avevo 14 anni e ero già attiva nelle associazioni di volontariato giovanili, culturali, umanitari, eccetera. E con queste associazioni entravo in contatto con queste tematiche, appunto, tra le culture differenti, i giovani, interreligioso, dialogo comunque interculturale, interreligioso e comunque tematiche a livello umanitario. Mentre queste associazioni organizzavano queste conferenze con accademici, eccetera, io ero quella che metteva a posto le sedie, eccetera, però ero sempre lì a disegnare quello che loro raccontavano, però in una maniera più quotidiana, una maniera più personale. E niente, finché ho conosciuto la professoressa, una professoressa universitaria che mi aveva pubblicato una delle mie, appunto, vignette nel suo libro e da lì ho iniziato a fare fumetti per le riviste, eccetera. Per me il tratto femminile è molto molto importante, in primis perché io sono donna. Poi nella mia vita ho avuto modelli di donne che mi circondavano, che mi hanno insegnato molto, come appunto mia mamma, che è una donna abbastanza forte, che ha, diciamo, l'ho vista lottare da sola, crescere 6 figli da sola, nel sud della Tunisia, andando contro una dittatura senza un marito, senza una famiglia, insomma. Per me era importante sottolineare la forza della donna che c'è dietro. Il velo in realtà per me è stato sempre un simbolo di una personale indipendenza, perché a livello, diciamo, religioso, quello che ho imparato io, per la mia esperienza e conoscenza personale, ovviamente, è una libera scelta, deve essere per forza una libera scelta perché va tutto in base alle intenzioni. Se non c'è intenzione, non c'è significato, non dai valore alla cosa che stai facendo né niente. Quindi non portare il velo senza intenzione non ha nessun significato. Obbligare una donna a portare il velo non ha senso a livello religioso. Quindi la scelta personale è importante. Poi in tutti questi anni ovviamente sono sempre alla ricerca di un perché. Quello non si smette mai di cercare. Però mi ha insegnato molto, ha temperato un sacco il mio carattere. Molto probabilmente se io a livello di persona, a livello di tacqua, molto probabilmente se non portavo il velo non sarei così determinata in certe cose, non sarei così, diciamo, cocciuta. Quando ho iniziato a portarlo era un post 11 settembre del 2001. Ero piccola ed ero abbastanza determinata a portarlo, anche se mio padre mi diceva: "No, non sai a cosa stai andando incontro". Beh, lui sapeva che comunque dopo l'11 settembre tutto è cambiato. L'ha visto anche vivere a mia mamma, le mie sorelle più grandi. E aumento improvviso dei pregiudizi, anche del razzismo, eccetera. Fa: "Non sai a cosa stai andando incontro?". Io dicevo: "Sì, io la voglio mettere". Questa scena in realtà l'ho vissuta realmente. Dovevo andare a prendere mio fratello da scuola per quando facevo le scuole elementari. E mancavano 10 minuti e io mi ero appena svegliata. Ho aperto l'armadio, non sapevo cosa mettere, non mi andava di stare lì ad abbinare maglietta, pantaloni, eccetera, eccetera. Ho fatto scarpe nere, pantaloni neri, maglietta nera, velo nero, cappotto nero e sono uscita. Sono andata lì davanti a scuola ed era un periodo in cui appunto era appena uscita questa cosa

dell'ISIS, tutti parlavano di ISIS, terrorismo, bandiera nera, eccetera, eccetera. Ero lì davanti a scuola, a me non mi conoscevano perché ci andava mia mamma a prenderlo, oppure mio fratello, eccetera. E vedevano questa ragazza vestita completamente di nero, col velo, ho visto un po' che si sentivano un attimo a disagio e io mi sono sentita ancora di più a disagio perché ero in una situazione assurda e da lì non ho più messo il nero. Anche a livello mediatico, come viene rappresentata la donna con il velo, molto spesso la vediamo vestita appunto completamente di nero oppure con una faccia molto triste, molto cupa, molto cosa che a me non mi ha mai rappresentato. Quindi ho scelto di cambiare completamente questa visione, partire da quotidiano che ci riguarda tutti quanti, per poi approfondire, perché per me è importante che quando mi fanno tipo le domande assurde, tipo ti fai la doccia con il velo oppure dormi con il velo, per me è importante che queste domande vanno fatte perché è un punto di partenza, poi magari ci ridiamo su. Io non parlo di religione, assolutamente. Non è nel mio intento e non è diciamo, nella mia mansione professionale parlare di religione, parlo di quotidianità. Come vivono queste donne che portano il velo, perché molto spesso quando camminiamo per strada vediamo una donna che porta il velo, ci soffermiamo solamente alla sua apparenza. Non pensiamo che sotto quel velo c'è una persona, c'è una donna, c'è una persona pensante con la sua esperienza di vita, con la sua cultura di origine, perché non è detto che tutte sono uguali. Per me è molto importante sottolineare la quotidianità e parto dalle cose più, tra virgolette, frivole che ci accomunano tutti quanti, fino ad arrivare alle tematiche più importanti, che ne so, tra i due estremi, quelle che ti dice, ah, ma vieni dal Medioevo, eccetera, eccetera, quello che ti dice, ah, ma sei molto occidentalizzata con quel velo, con i pantaloni stretti, non so che, quindi due estremi. C'è una donna, in primis, c'è una donna che vive la quotidianità, le stesse difficoltà che vive qualsiasi altra donna, al di là della cultura, al di là della religione, al di là del paese di provenienza. Ho avuto un sacco di difficoltà nel portarlo tra, diciamo, sia a scuola, quando andavo a scuola, che ne so, anche dopo, quando cercavo un lavoro all'età di 18 anni per poter mantenere l'accademia che poi ho frequentato, è stato veramente molto difficile per me trovare un lavoro con il velo oppure appunto la scuola. Quando succede un attentato, aumenta improvvisamente i pregiudizi, la diffidenza e tutto quanto. Poi magari quando si allontana di più alle date degli attentati c'è molto di meno, si sente molto di meno. Confesso che l'Italia è molto migliore a differenza di altri paesi, questo è sicuro. Però c'ha anche i suoi punti negativi, si può dire così. In realtà la Costituzione italiana ti garantisce tutti i tuoi diritti, però non viene applicata. Non viene applicata. Qui, per esempio, in Italia c'è le libertà religiose, che la donna può portare il velo, ovviamente se c'è il viso scoperto, eccetera. In Francia no, per esempio. C'è stato il divieto del velo nei luoghi pubblici, nei ambienti lavorativi, eccetera, eccetera. Quindi c'è veramente una grande differenza confrontando magari Italia e Francia. A livello sociale, gli italiani sono molto più ospitali rispetto agli altri paesi. C'è una grande mancanza di base culturale. È una mancanza di base anche religiosa. Questi giovani spesso hanno problemi, o problemi psicologici, o problemi familiari, oppure problemi sociali, comunque problemi legati a livello sociale, disagi economici, eccetera. Quindi vengono da, posti in cui, hanno parecchi problemi. In Francia c'è stato un modello di integrazione molto diverso rispetto a quello italiano. Si è basato sui balie. I banlieue hanno portato un riscontro abbastanza negativo con le addirittura quarte generazioni che ormai si dovrebbero considerare completamente francesi, non sono mai state nel paese di origine, non parlano neanche la lingua dei loro nonni, dei loro genitori. Quindi, cosa ha portato questi giovani ad arruolarsi in organizzazioni terroristiche?

che sono prima di tutto i disagi. Non conoscono la loro identità di origine, ma non si sentono neanche parte dell'identità in cui loro nascono e crescono. Questo è un grande problema. Però essenzialmente si parte da una mancanza di conoscenza a livello culturale e religioso. Lavoro in una produzione cinematografica, Noesis Production, e abbiamo sede al Pigneto e siamo quattro soci, due sono i miei fratelli più grandi e l'altro è un amico di infanzia, quindi sono l'unica donna, l'unica donna. E abbiamo i nostri collaboratori, diciamo i nostri collaboratori, Tunisia, Marocco, italiano. Poi abbiamo di diverse realtà, siamo di diverse. Più che altro non importa da dove vieni, la tua origine non importa le tue competenze, cosa sai fare, la tua creatività. Qui importa tanto ciò che sei tu come artista, ciò che rappresenti. Invece magari se fosse stato un altro tipo di lavoro, probabilmente come le mie amiche avrei avuto un sacco di problemi. Alcune amiche anche per fare il volantinaggio non l'accettavano solo perché portavano il velo. I miei genitori non hanno ancora la cittadinanza, quindi automaticamente mio fratello piccolo non può avere la cittadinanza fino a 18 anni, a meno che loro non fanno la cittadinanza prima, la stanno aspettando. In realtà non si tratta solamente per questioni legate alla, diciamo, tra virgolette, burocrazia, come gli esami di Stato, gli studi, ci sono anche alcuni master che per esempio non ho potuto fare perché richiedono specificatamente cittadinanza italiana, eccetera. La mia generazione, che siamo immigrati da bambini, noi non sapevamo neanche che eravamo immigrati. Io l'ho scoperto dopo che sono un'immigrata, quando ho iniziato ad essere più adolescente. E la mia generazione, per esempio, quelli che hanno immigrato piccolini non hanno avuto scelta perché loro non hanno nessuna scelta, hanno scelto i genitori per loro. Perché non concedergli la cittadinanza italiana? Loro si sentono perfettamente italiani. Quando vado in Tunisia io, mia nonna, tutti mi fanno sentire italianissima, quando sono in Italia tutti mi fanno sentire tunisina. Non c'è una volta che mi chiedono di dove sei e io ho veramente un sacco di difficoltà a rispondere a questa domanda. Sono tunisina, però sono cresciuta in Italia, però così, però colà. Ci devo veramente ragionare sopra. Io farei vedere una cosa nel libro. Eccola qui. Chi sono io? La mia personale crisi di identità. Mi sono sempre chiesta chi sono, mi dicono sempre che appartengo a due mondi e due culture, però ogni volta che vado in Tunisia mi dicono sei italiana, quando sono in Italia mi dicono che sei tunisina. Se vuoi essere una, rinuncia all'altra, ma io non voglio rinunciare a nessuna delle due. Ti devi integrare, mi dicono. Integrarmi in una oppure nell'altra. Quando tutti hanno già deciso chi sono, io ho scelto il beneficio del dubbio. Mi sembra di potermi sempre arricchire da entrambe le culture, qualcosa di più in qua, qualcosa di più in là, avere sempre una ricchezza culturale in più. Col mio lavoro posso vivere dove mi pare, però a casa mia è Roma, quando mi dicono torni a casa, per me il mio primo pensiero è Roma, perché io sono cresciuta qui. Roma non solo è la città dove sono cresciuta, ma è la città che mi ha insegnato ad essere aperta di mente. Io ho sempre pensato, se io continuavo a vivere in Tunisia per tutto il periodo della mia adolescenza, in un paesino al sud della Tunisia, molto probabilmente non sarei la persona che sono oggi, molto probabilmente non avrei avuto gli stimoli che ho vissuto durante la mia adolescenza. Ho avuto amici di origine marocchina, egiziana, sudamericana, cinesi, italiani, eccetera, eccetera. Quindi molto probabilmente non avrei avuto questi stimoli. Quindi per me Roma è la mia città. Le nuove generazioni che stanno crescendo adesso, ma non solo di seconde generazioni come mio fratello, ma anche suoi coetanei italiani autoctoni. Adesso andando in giro a presentare questo libro nelle scuole medie, superiori, eccetera, c'è una visione completamente diversa rispetto a quella che abbiamo noi sul concetto di integrazione, sul concetto di diversità. Loro si considerano assolutamente uguali perché sono nati, cresciuti insieme, vanno a scuola insieme, vanno all'oratorio insieme, vanno a giocare a calcio insieme.
fanno tutto insieme perché loro sono nati e cresciuti in questo ambiente abbastanza multiculturale, però loro lo vedono come una cosa unica. Quindi è diverso da come noi vediamo la società adesso. Io sono molto ottimista nelle nuove generazioni, assolutamente.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Questo strumento si chiama setar. Se in sanscrito o persiano antico vuol dire tre, e tar sarebbe la corda. Infatti, radice di questa parola, come utilizziamo guitar o sitar, tar sarebbe la corda. Questo strumento aveva una volta, forse 300-400 anni fa, solamente tre corde, infatti l'hanno chiamato tre corde, setar, poi hanno aggiunto un'altra corda, però il nome è rimasto. La cosa interessante, che viene dalla tradizione di musica persiana, è uno strumento che si dice che il sitar, famoso sitar indiano, proprio deriva da questo strumento quando, diciamo, 400 anni fa, 500 anni fa, North India era molto vicino culturalmente alla cultura persiana. E non dimentichiamo che nomi dei paesi come damon oggi noi, con i confini precisi, tanti di questi confini nascono da 70-80 anni. Una volta la cosa importante era il nome della città, quindi io, se uno mi chiede tu da dove vieni, io non dicevo che sono iraniano o persiano, dicevo io vengo da Isfahan o Esfahan, la mia città natale. Un italiano diceva io non vengo dall'Italia, vengo da Venezia o da Firenze, quindi era il nome delle città che portavano culturalmente il messaggio di identità. E questo strumento si suona in tutto l'Iran oggigiorno e come avete visto si suona con solamente un dito, con le unghie, e si fa tutto il repertorio di musica classica persiana, però volevo farvi vedere proprio con questo strumento perché è un simbolo anche della musica spirituale persiana, ovvero musica sufi. Perché è uno strumento piccolino, si dice una volta quando da alcuni musulmani, magari più fondamentalisti, che la musica era vietato nella società, non si poteva portare in giro gli strumenti, tanti musicisti, tanti sufi, per nascondere il loro strumento sotto il loro vestito, hanno creato degli strumenti più piccolini e loro nascondevano proprio sotto il vestito e portavano in giro dove suonavano. Quindi questo strumento, nonostante ha una cassa armonica piccolina, però il suono c'è e si suona in tutto l'Iran e in qualche modo rappresenta proprio la musica spirituale. Si dice che a casa, come se fosse un pianoforte che sta nelle case di tutti occidentali, anche un setar sta nelle case di tutti gli iraniani. Tanti grandi compositori da noi hanno composto delle loro idee musicali proprio su questo strumento, come se fosse un pittore che prima di dipingere con un matita disegna la sua idea. Tanti compositori hanno disegnato la loro idea a composizione di musica proprio su questo strumento. Io mi chiamo Pejman Tadayon e sono nato in Iran. Per preciso a Isfahan, la città d'arte dell'Iran, la città centrale in Iran, è una delle città più belle del mondo, non perché vengo da là, perché è una città che se vedete, cercate l'immagine di questa città su internet, vedrete che è una città che ha dato, diciamo, proprio lo stile d'arte e l'architettura del mondo anche musulmano. Ad esempio, famoso Taj Mahal in India, si dice che viene dall'architettura, diciamo, proprio che nasce a Isfahan, da quella scuola là. Dal 2003 sono qua in Italia, ho deciso venire in Italia per studiare l'arte, perché da quando avevo 3 anni io dipingevo, in realtà mi sento più pittore che musicista, però poi non lo so che cosa è successo, che ho continuato con la musica, perché in certo punto nella mia vita vedo la musica e pittura l'unica cosa. Quindi io ho deciso, quando ho fatto l'università in Iran, che poi ho studiato ingegnere di agraria, che non c'entra nulla con il mio mestiere,
ho deciso di lasciare tutto e andare dietro le mie passioni. Perché? Che cosa? Perché in Iran, quell'epoca, stiamo parlando di forse 20 anni fa, il concetto di artista, di essere artista in quel tipo di società, non era facile, non era molto accettato dalle famiglie. È una cosa che ancora qua, anche in Italia, è così. Magari se un giovane dice ai suoi genitori che io vorrei fare artista, magari certi genitori accetteranno difficilmente. Io, per accontentare in qualche modo anche i miei genitori, ho deciso di fare ingegnere. Però poi alla fine non ce l'ho fatto perché sempre desideravo di vivere con l'arte, con le mie passioni. Quindi a un certo punto ho fatto tutto e lasciato tutto. Ero proprio sicuro di dove andare, perché io da piccolo, quando dipingevo, mio nonno mi ha dato dei libri di Leonardo da Vinci e Michelangelo, e io mi ricordo che ero innamorato dei disegni di Leonardo da Vinci e imitavo tutti i suoi disegni. Quindi ho deciso di andare a Firenze, proprio ho deciso, no, io devo andare a Firenze, devo andare a vedere dove ha vissuto da Vinci e Michelangelo, che per me erano due idoli, diciamo. Quindi ho fatto l'ambasciata dell'Italia in Iran, ogni anno fa un esame che accettano gli studenti e danno borsa di studio. Io ho fatto quell'esame, che era esame di lingua, e nonostante ho studiato 2 o 3 mesi lingua italiana, però era per me difficile, però mi ricordo chi mi ha fatto l'esame talmente ha visto che io, quando mi hanno fatto l'esame di lingua, che era un esame orale all'epoca, che io non riuscivo a parlare bene italiano, e loro, quando hanno visto mia passione così tanto, mi hanno detto, a un certo punto, mi hanno detto di smettere di parlare italiano perché tanto non si capisce, e mi hanno detto in farsi, quella persona italiana, mi ha detto, che parlava benissimo farsi, mi ha detto in farsi, che sarebbe lingua persiana, ok, basta, smetti di parlare italiano perché tanto non parli bene, però noi ti diamo il permesso perché vediamo che hai tanto passione per l'arte e per il nostro paese. E così io vengo in Italia. Vengo in Italia nonostante tanti problemi con la lingua, però comincio all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Non sono stati facili i primi anni per due motivi. Uno perché io venivo da un paese che l'ultima mostra, quando ho fatto in Iran, mostra di pittura, ho avuto tanti problemi, anche concerti quando facevo, ho avuto tanti problemi in Iran. A quell'epoca tanti uffici, diciamo, che ti davano permesso per organizzare concerti, erano molto difficili prendere questi permessi. E io, che avevo tante idee innovative, e proprio come protesta verso quella società, quel tipo di società che non avevo tanto rispettato per i diritti, soprattutto per delle donne, io su alcune mie canzoni ho fatto qualche protesta, che come testo, che come musica. E poi non mi hanno dato più permessi di fare concerti, quindi io nella mia città non potevo fare più concerti. La stessa cosa succede per l'arte, perché nei miei dipinti io spesso racconto l'idea della donna, perché nella poesia antica persiana la donna è un simbolo di Dio e noi abbiamo avuto sempre rispetto per le donne. E io nei miei dipinti sempre parlavo di questa figura che è un rappresentante mistico per noi, la donna, no? E quindi tanti miei quadri non hanno accettato di farlo entrare nelle mostre, ha avuto insomma dei problemi. Quindi, per qualche modo, nonostante amavo l'Iran e ancora amo, ho deciso per studiare l'arte di andare via quando avevo 24 anni. Così a Firenze ho studiato i primi tempi, però anche in Italia ho avuto tanti problemi. Io vengo da una società orientale, con tutta la sua tradizione, e in Italia, vedendo una società occidentale che per certi aspetti non riusciva a capire, tanti
tante volte deciso subito di ritornare ai primi tempi. Però la cosa che mi ha aiutato tanto era la mia passione per l'arte. Mi ricordo che quando camminavo per strade di Firenze toccavo i muri, non ci credevo che io sto toccando un muro antico. Oppure mi ricordo che era una sera che io avevo una macchinetta fotografica, all'epoca ancora non c'erano quelle macchine digitali, quindi o se c'erano erano le prime macchine digitali, e io facevo le foto dappertutto, e a un certo punto ho letto in questa casa ha vissuto Michelangelo, io mi ricordavo davanti a quella casa, cominciavo a piangere, ero emozionatissimo, e il giorno dopo vado, perché era un museo dentro quella casa, e vado dentro questa casa. Insomma, vedendo questa città che io ho studiato bene, Firenze all'epoca, mi dava tanto forza di vivere e ho cominciato a studiare la tradizione italiana, che nella musica, che nell'arte. E poi contemporaneamente mi sono iscritto anche nella scuola di musica di Fiesole, che è una scuola di musica molto importante a Firenze, e da là ho cominciato di studiare anche musica occidentale, composizione. E fino a questo momento che sono in Italia, nonostante tutti i problemi che sappiamo, abbiamo qua anche in Italia come immigrante, però sono contento perché vivo in un paese bellissimo, vivo in un paese che si dice il 40% del patrimonio culturale del mondo sta in questo piccolo paese e c'è tanto da imparare in Italia, c'è tanto da vedere, basta che tu vai fuori qualsiasi paesino che viaggi, vedi dei monumenti e delle opere, capolavori d'arte. Io poi, dopo 2 anni vivendo a Firenze, mi sono trasferito a Roma perché volevo conoscere anche Roma, perché era un'altra meravigliosa città. E quando ho visto per la prima volta Roma, mi sono innamorato di questa città e da là ho deciso di rimanere a Roma, di fare attività artistica. Spesso mi ricordo che quando amici qua in Italia mi chiedono le canzoni degli anni 80, perché nostra generazione è generazione degli anni 80, no? Disco, la musica, la leggerezza di quegli anni, e mi parlavano di alcune canzoni. Io non conoscevo queste canzoni per niente. Perché negli anni 80 io ho fatto, quando ero piccolino, adolescente, in Iran c'era pure guerra. E quelle canzoni degli anni 80 non arrivavano mai in Iran. E c'era guerra tra Iran e Iraq, perché Saddam, che era un pazzo, a un certo punto, dopo 2 anni dopo la rivoluzione islamica, che succede nel 79 in Iran, attacca l'Iran. Attacca l'Iran e l'Iran non aveva un esercito, quindi io ero piccolo e mi ricordo dei bombardamenti, mi ricordo dei missili che arrivavano e purtroppo ho vissuto questa guerra, mi ricordo allarme, sembrava Seconda Guerra Mondiale,

abbiamo visto nel film, no? Che noi con tutta la famiglia andavamo sotto le scale e aspettavamo che arrivasse questa bomba. E a un certo punto tu sentivi dei rumori veramente brutti e io avevo tanto paura, veramente paura, perché ero sicuro che una di queste bombe caderanno vicino alla zona che vivo io. E spesso succedeva che nei bombardamenti cadevano queste bombe veramente potenti vicino dove noi eravamo sotto le scale e tu, insomma, vivendo quel momento non è stato facile. Mentre i miei amici in Italia godevano la bellezza degli anni Ottanta. Quindi io ancora quando dormo, quando vedo dei incubi di quell'epoca, forse tanti miei limiti anche nella vita, dei momenti che sono depresso, dei momenti che sono giù, derivano dalle mie paure, derivano da quel periodo. Però la cosa bella è che noi siamo andati avanti. Noi siamo andati avanti, popolo iraniano è un popolo molto ottimista, un popolo che durante tutta la storia, se noi vediamo, ha accettato diverse invasioni. Da Alessandro Manio, che è passato tutto per l'Iran, e fino a Genghis Khan, i mongoli, e diverse anche l'invasione araba che è successa in Iran. Il popolo persiano ha sempre accettato queste invasioni, guerre, tutto, e con grande calma ha superato. Quindi adesso in Italia, quando io penso di quegli anni, ci sono dei ricordi brutti, però anche ricordi belli, perché a volte, nonostante guerra, nonostante dei limiti, là che nascono delle belle cose. Non dimentichiamo che nelle culture orientali, ad esempio yin e yang, sempre confronto di male e il bene, è quello che il male che fa vedere il bene come si deve essere. Non dimentichiamo che tanti immigrati che vengono qua in Italia vengono dalle guerre. Io per fortuna vengo da una famiglia molto tranquilla, i miei genitori mi hanno aiutato tanto, sono stati veramente bravi di non farmi vivere quel periodo brutto. Tanto vero che mi ricordo, mio padre mi vedeva che io avevo tanto paura dei bombardamenti, quindi a un certo punto ha deciso di lasciare la casa e siamo andati fuori città con la famiglia, di vivere fuori città. E quel periodo è stato bellissimo perché eravamo tutte le famiglie, noi bambini che giocavamo calcetto per le strade, suonavamo, eravamo tutti insieme perché per noi era una vacanza. Quindi quel periodo brutto dei bombardamenti, che è durato 8 anni, da qualche punto di vista per me è stato anche divertente. Mi ricordo che quegli anni erano quasi fine guerra, quando guerra quasi stava per finire, noi con gli amici, insomma, suonavamo. Io ero piccolino, quindi ancora non ho cominciato la musica in modo professionale, però mi ricordo alcuni miei amici che suonavano questo strumento qua, che si chiama daf. E io ero affascinato del suono di questo strumento, che era uno strumento che parla dei ritualità, rituali come nascono. Nascono da quando c'è un gruppo di persone insieme e insieme cominciano a fare la musica. Per noi quel momento di trance, di quel momento di discoteca che negli anni Ottanta, che i giovani andavano per rilassarsi, per andare nel trance, no? Con concetto occidentale. Per noi era questo, perché in realtà con alcuni amici, che soprattutto erano, io ancora non ero bravo di poter suonare questo strumento, e loro suonavano, ero io affascinato di questo strumento, che poi dopo ho capito che erano alcune comunità, diciamo, dei dervisci, dei sufi. Come vedete, è uno strumento che dietro ha tutti degli anelli, questi anelli piccolini. Si dice che ognuno di questi anelli siamo noi, che poi unendo

tutti insieme, di fare un cerchio insieme suonando, perché infatti si faceva questi cerchi di suonare questo strumento, diventiamo l'unico strumento, l'unico cerchio. Vi faccio sentire la sonorità del suono di questo strumento che si suona nelle comunità sufi, soprattutto in Kurdistan dell'Iran. Come vi ho detto, si chiama Daf. E la cosa interessante è che noi vediamo mischio della calligrafia, rapporto tra le arti diversi e con la poesia, perché l'arte della calligrafia, che scrive una poesia di Rumi, che qua la traduzione sarebbe che da quando il mio governo è diventato il governo dell'amore, io sarò eterno, diventa l'unico l'arte, musica, calligrafia e la poesia.

Spesso mi chiedono, quando sono venuto qua in Italia, tanti amici italiani spesso mi chiedevano del sufismo. E voi dovete sapere che in Iran il concetto del sufismo è un concetto molto particolare, perché più che sufi, da noi si dice mistico, come il famoso Rumi, che tanti pensano che era un sufi. E non dimentichiamo che Rumi, famoso poeta sufi, ha detto tutte le sue poesie in lingua farsi, in lingua persiana. Però è morto in Turchia, ha vissuto in Turchia, quindi non è turco e non ha detto le sue poesie in turco. Lui, spesso criticava le altre persone che lo definivano a lui come un sufi. Lui voleva essere un mistico e un poeta. Infatti da noi lui è un mistico e una poeta. Però nell'Occidente è difficile spiegare perché in Iran il sufismo si avvicina molto al misticismo e alla spiritualità. Perché in realtà il messaggio di questi poeti, di questi artisti, era ben chiaro. Loro sono andati oltre. Nel senso, sufismo, nella cultura persiana non è una pubblicità per Islam, è un messaggio molto universale, come se fosse, si avvicina al misticismo mondiale, dove noi vediamo nelle poesie di Hafez, di Rumi, loro raramente parlano dell'Islam. Raramente parlano di profeta. Loro parlano della loro interpretazione verso il mondo misticismo. Giustamente, non possiamo nascondere che una grande parte del concetto del sufismo deriva dall'Islam, da insegnamenti della profeta e dal Corano. Tanto è vero che Hafez, che era un altro grande poeta sufi, è proprio il suo nome, Hafez in arabo vuol dire chi ha in memoria il Corano. Lui sapeva bene il Corano. Però su questa base, diciamo, religioso, il vero sufi, come dice nella letteratura persiana, vuole andare oltre, dove religione è solamente una scusa, solamente una via per arrivare alla via principale. Poi su questa via il percorso che è importante. Non sappiamo dove c'è il bene, dove c'è il male, tanto è vero che ad esempio Omar Khayyam, un altro poeta, lui spesso parla del concetto dell'inferno e paradiso. Lui dice: io non lo so se esiste veramente inferno e paradiso, per me è importante la via che sto seguendo. Qua a Roma, io spesso per raccontare il sufismo, e per la mia esperienza racconto le poesie, perché i miei maestri, i miei guru, diciamo della cultura sufi, erano questi mistici, erano questi poeti. Per me mio maestro era Hafez, era Rumi, era Omar Khayyam. E io leggendo le loro poesie ho capito tante cose. Loro invece di dirti devi essere un buon musulmano, devi pregare, no, loro ti dicevano impara l'arte, impara la musica, impara se honar o fan nell'arabo, che vuol dire l'artista o l'arte, per loro era molto importante, tanto vero che loro erano grandi musicisti, grandi artisti anche. Quindi io spiego sempre questa cosa anche nei seminari che faccio. E spesso vedo che nelle comunità sufi, dell'altre confraternità, il sufismo si avvicina molto a insegnare Islam. Mentre Islam, sì, Islam bisogna capirlo bene, bisogna capire tutte le tradizioni, però il vero sufismo per me, questa è una mia interpretazione personale, vuole andare oltre, si avvicina più all'arte e alla spiritualità universale. Spesso succede che ai concerti la gente mi chiede di che cosa è il sufismo, che significa il sufismo. Come ho ripetuto, non è facile di raccontare, bisogna leggere tanto le poesie, bisognerebbe leggere tanto
le storie, perché attraverso alcune racconti, alcune storie, il maestro Sufi racconta che significa il sufismo, che vuol dire pensiero Sufi, e come tu vivi nel mondo reale e come deve essere un vero Sufi ai nostri tempi. Non vuol dire niente che se tu fai certi tipi di atteggiamenti che sei un Sufi. Il sufismo è un modo di vivere, un modo di pensare, un modo di fare, per me. Nel Corano, il libro sacro dei musulmani, c'è una grande parte proprio dedicato a Gesù e a Madonna. La cosa interessante è che nella nostra religione, nei paesi musulmani, quando c'è Natale, anche persone religiose, tipo Mullah, danno auguri a tutti i cristiani che vivono in Iran. Nel mio città, Isfahan, c'è un quartiere dei cristiani, ci sono tanti, almeno 4-5 chiese bellissime. E dobbiamo sapere che nella Camera dei Deputati in Iran ci sono deputati ebrei e cristiani ed è l'altra religione. Quindi quando io vedo, spesso sento nell'Occidente alcune notizie che non sono vere e non si parla mai di questi elementi, di questi argomenti, mi arrabbio un po', perché in realtà Islam è una religione che ha molto rispetto per altre religioni. Non mischiamo di alcuni fondamentalisti, alcuni pensieri che sono nati ai nostri tempi, che sono tutte false, con quello che è stato vero Islam, è vero messaggio di pace, perché tanto sappiamo che Islam significa pace. Purtroppo, e spesso per la colpa di alcuni paesi occidentali, adesso c'è una grande confusione nel nostro mondo, parlando da quello che è successo prima da colonizzazione di questi paesi attraverso occidentali, che sono stati sempre i primi occidentali che hanno attaccato, sto parlando della storia moderna, hanno invaso questi paesi a prendere le loro risorse. E poi, per non parlare della Seconda Guerra Mondiale, quello che è stato deciso dopo per decidere alcuni di questi paesi, e il popolo in questi paesi che loro magari questi 100 anni recenti non hanno pensato mai invadere altri paesi, loro vivevano nella loro mentalità. Non parliamo se è giusto, se no, se è democratico o se non è democratico, perché la democrazia è molto relativa per me. Non significa il nostro pensiero in Occidente verso la democrazia occidentale, vogliamo decidere pure per questi popoli, perché loro stanno passando il loro spazio e tempo che stanno passando, è diverso dal nostro spazio-tempo. Dico spazio-tempo perché è comunque un concetto scientifico interessante, perché loro vivono nel loro spazio, significa nel loro territorio, nel loro città, nei loro profumi, nel loro diciamo realtà fisica, anche in quale tempo dobbiamo vedere, che percorso storico hanno fatto finché un paese arabo, finché è arrivato fino in questo mondo, in questo momento, e noi che percorso abbiamo fatto nell'Occidente. Quindi non dobbiamo decidere subito che cosa è il bene e che cosa è il male per il mondo orientale. Allora, sufismo spesso parla e ha una bella risposta per queste domande, per questi problemi, perché il vero messaggio sul sufismo è il pace e la cultura soprattutto. Tanto vero che tanti paesi musulmani, magari quelli più fondamentalisti, quelli che hanno utilizzato Islam per governare e per creare un regime, hanno ammazzato tanti sufi, tanti grandi comunità e confraternita sufi. Però il pensiero del sufismo, il pensiero mistico, talmente bello, talmente fa parte della nostra DNA di essere umani, perché tutti noi esseri umani nel nostro inconscio sappiamo che cosa è bene e che cosa è il male. Come diceva grande Tiziano Terzani, che per me era un grande sufi. E quindi se noi
leggiamo la storia del sufismo e tutti gli artisti, e tutte persone che hanno dato qualcosa a questo pensiero, vediamo anche il rapporto con l'Occidente e con la cultura cristiana ebrea anche. Ad esempio, sappiamo bene, come ha raccontato Giotto nei suoi affreschi meravigliosi in Assisi, del rapporto di San Francesco con il mondo musulmano, quando lui, mentre era nel cuore di Crociate, lui parte, mentre tutti dicevano devi odiare, devi andare addirittura a guerra con i musulmani, lui dice no, io voglio andare a parlare. San Francesco per me era un grande sufi e va lì a dialogare e dall'altra parte lo accetta con un braccio aperto. E noi non dimentichiamo che purtroppo la storia, maggior parte, sempre abbiamo scritto la storia delle guerre, dell'odio. Quando tra nazioni era pace, nessuno scriveva niente, nessuno non ha raccontato diciamo della storia della pace, di quei rapporti culturali che successi in quegli anni, grazie proprio a questi pensieri che dalla parte degli occidentali, non dimentichiamo che anche nell'Occidente è pieno di sufi e pieno di pensiero sufi, magari con un altro nome. Non dimentichiamo che il termine sufi è solamente un termine. Quello che è importante è il pensiero nostro, è quello che noi pensiamo della vita. Io personalmente penso che tutte le religioni vogliono dare lo stesso messaggio. E alla fine penso che se un musulmano o un cristiano o un ebreo pensa che sua religione è migliore rispetto agli altri, non ha capito niente della vita. Io se nascevo qua in Italia non ero musulmano. Allora di che cosa stiamo parlando? Io sono nato in un paese musulmano, allora sono diventato musulmano. E la cosa importante è che tu capisci che tua religione, quello che avevano i tuoi genitori e dove sei nato, quella è una cosa, un dono, è una cosa bellissima, perché tanto tutte le religioni parlano di pace, della spiritualità, sappiamo bene tutti. Che poi dopo sono state alcune persone che hanno utilizzato queste religioni per governare, per fare delle loro idee materiali, diciamo. Hanno utilizzato bene la religione. Perché la religione è forte, perché quando tu vuoi dare una legge forte nella società, è facile dire che tu non devi fare questo, devi fare quello che ti dico io, e se qualcuno protesta, tu subito dirai che questo ha detto Dio, non dico io. Quindi puoi governare benissimo. E tanti hanno utilizzato questa arma. Mentre il messaggio universale di tutte le religioni è sempre stato dialogo e l'amore. Noi vediamo che quanto è importante parola amore nella cultura occidentale e pertanto anche nella cultura orientale. Noi abbiamo fatto anche un film sul rapporto tra Rumi, che era questo grande poeta sufi, con San Francesco, che racconta proprio la mia storia, dove vado a incontrare cristiani, sanfrancescani, e vado a incontrare anche dei sufi e il loro pensiero. E tu vedi che da tutte e due parti dicono la stessa cosa, con un po' di sfumature diverse, perché comunque sfumature derivano dalle culture diverse, che è proprio quello che fa la bellezza che, di questo mondo. Non dimentichiamo che viviamo un mondo che c'è un grande pericolo di globalizzare il mondo, di dare delle scheme ben precise su tutto il mondo. Io ad esempio mi ricordo quando viaggiavo, ad esempio sono andato in Spagna, viaggiavo nelle autostrade, vedevo questi autogrill, sempre la stessa forma che vedo qua in Italia, come se fosse i paesi hanno perso la loro identità culturale, tutti vogliamo essere uguali. Noi entriamo nei supermercati e vediamo sempre la stessa cosa, vai in America e vedi la stessa cosa che vedi qua in Italia. E questo è un grande problema, grande pericolo, perché stiamo perdendo i nostri, diciamo, sfumature culturali e i nostri colori, diciamo.
quelle che bisogna essere molto attento, secondo me. Parlando di musica sufi, uno dei strumenti più importanti nella cultura sufi è questo strumento, si chiama ney, è un flauto fatto di canna, un pezzo di canna con alcuni buchi. È molto semplice, come vedete qua, non ha niente, non c'è un ancio, non c'è niente, è un tubo e il suono si produce nella bocca. E nei paesi arabi e in Turchia si fischia dentro questo flauto, così in questo modo, perché in realtà le poesie di Rumi proprio apre e parla questo flauto, lui proprio questo flauto che parla, dice: da quando mi hanno staccato dalle altre canne io lamento. Infatti il suo suono, che adesso vi faccio sentire, sembra un lamento. Io lamento perché vorrei tornare ai miei amici, ai miei origini di altri flauti, altre canne. Però il concetto è bello, perché dentro queste canne che siamo noi, dalla sofferenza, dalla staccato, perché noi siamo staccati dall'animo universale, e noi con nostro arte, con nostro lamento, creiamo la bellezza, creiamo amore. E nelle poesie di Rumi proprio c'è questo concetto bellissimo. In Iran c'è una tecnica particolare, che si mette il bordo di questo strumento tra i due denti davanti. È una tecnica particolare, però il suono cambia, il suono cambia, è ancora più soffiato, più lamentoso. Vi faccio sentire sonorità di questo strumento con questa tecnica persiana.

L'orecchio occidentale sembra un po' stonato. Questa nota qua. Mentre nell'Oriente, nella musica araba, persiana, turca, questa nota è un quarto di tono. Quindi, ad esempio, terrà un Mi bemolle, un Mi naturale, c'è cioè una nota in mezzo, un quarto di tono, più crescente, ad esempio, che nella musica occidentale non esiste, però per noi nell'Oriente è una nota ben precisa, che non è stonato, anzi è proprio caratteristica di ad esempio, una scala che si fa, perché come sappiamo una nota, magari un bemolle, ti dà sensazione più malinconico, più romantico, è un Mi naturale più maggiore, no? Più ti dà sensazione di più felicità, mentre ci sono dei momenti nella giornata che noi né siamo tristi, romantici, né siamo felici, siamo via di mezzo. E questa nota parla proprio di questo concetto, che spesso nella musica orientale, araba, persiana e anche musica turca si sente questa nota un po' per il nostro orecchio occidentale, qua nell'Occidente sembra stonato, mentre non è stonato. Diciamo che il suono, spesso se viaggiamo in Turchia sentiamo il sonorità di questo strumento, flauto ney, che in qualche modo rappresenta proprio musica sufi. Io ho portato questi tre strumenti perché tutti e tre in qualche modo sono dei simboli di musica sufi, che sono tre strumenti diversi, uno strumento a corde come setar e uno a fiato e un percussione. E da noi in Iran si dice che gli unici tre strumenti che possono entrare facilmente, hanno permesso di entrare nelle cerimonie sufi in Iran, sono proprio questi tre strumenti.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità

0: età che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

L'argomento di tesi è il hate speech, quindi i messaggi d'odio. Quali sono gli obiettivi di questa tesi? Gli obiettivi sono duplici. Da una parte c'è la contestualizzazione storico, culturale e legislativa del fenomeno e dall'altra parte invece si è voluto creare dei modelli di machine learning per riuscire a rilevare messaggi di hate speech e per riuscire anche a discriminarli da quelli che vengono intesi come messaggi di tipo offensivo. Messaggi offensivi sono molto simili, potremmo dire, a quelli hate speech, almeno formalmente, cioè possono avere un linguaggio forte, parole comunque forti. Però non vogliono sottintendere un vero e proprio messaggio d'odio. Possono essere ad esempio dei luoghi comuni, possono essere oppure dei messaggi come si è abituati a scambiarli tra ragazzi, per cui c'è questa differenza sostanziale della volontà o meno di trasmettere un messaggio d'odio. Allora, l'analisi parte mettendo in relazione l'hate speech con i mezzi di comunicazione di massa. Qui sono fatti alcuni esempi come la radio e il cinema. Nella radio abbiamo portato la radio del popolo, che addirittura Goebbels ebbe a dire che per loro, per i nazisti, fu tanto importante quanto lo fu l'aereo, una frase fortissima. Poi abbiamo portato la radio RTLM, che è una radio però tristemente nota in Ruanda, perché praticamente fu diffusa una propaganda che ha portato ad uno sterminio di massa. Nel cinema abbiamo presentato i casi di Sus l'Ebreo e la nascita di una nazione, che secondo alcuni storici la nascita di una nazione è stato uno dei fattori che ha portato la rinascita del Ku Klux Klan nel 1900, all'inizio del 1900. E infine abbiamo internet che cambia completamente il gioco, non le carte in tavola, proprio il gioco, perché in internet la prima differenza sostanziale è che chiunque può trasmettere dei contenuti, quindi non vi è un vero e proprio filtro all'ingresso, come vi può essere per un giornale, con l'editore o con qualunque altro mezzo di comunicazione. Ed inoltre internet ha delle peculiarità, come appunto la permanenza del tempo dei contenuti, l'itineranza dei contenuti, cioè anche rimuovendo un contenuto da una parte, il contenuto può essere ritrovato in altri luoghi, sempre della rete, e l'idea soprattutto di anonimato e di impunità che ha chi pubblica un contenuto su internet. Parlando di hate speech, non è possibile non menzionare la diatriba che c'è tra chi pensa che l'hate speech in qualche modo vada limitato e chi invece è convinto che la libertà di espressione debba essere completamente libera. A tal proposito citiamo la

0: La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che l'articolo 19 dice che ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, di ricercare e diffondere informazioni attraverso qualunque mezzo, senza riguardi a frontiere. La CEDU aggiunge anche che non vi devono essere delle ingerenze da parte delle autorità pubbliche. Ed inoltre però la CEDU aggiunge anche un particolare importante, dice che queste libertà possono essere in qualche modo limitate, ad esempio nel caso di sicurezza nazionale, quindi in casi comunque eclatanti, però aggiunge anche dei casi un po' meno stringenti, come per esempio per difendere l'altrui morale o l'altrui reputazione. Infine abbiamo voluto portare un caso d'esempio, quello di Robert Faurisson e la legge Gesso in Francia. Robert Faurisson era un saggista che era un revisionista, diciamo, dell'Olocausto. Addirittura lui negò la veridicità del diario di Anna Frank e nel 1990 si trovò un po' nei guai, finì in carcere, proprio a causa dell'introduzione della legge Gesso. E Robert Faurisson fece anche appello al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, però perse questo ricorso perché la Commissione si pronunciò a favore della legge Gesso. Ci mise 3 anni, però si pronunciò a favore della legge Gesso. In ambito legislativo, qui ho voluto portare il protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica del 2003, il quale, gli articoli 4 e 5, dice che ogni paese deve introdurre delle misure legislative per stabilire come reati penali qualunque atto che attacchi una persona in quanto appartenente ad un gruppo. Inoltre, quello che volevamo dire è che l'ambito legislativo non deve essere troppo stringente, non devono esserci regole troppo ferree, magari punizioni troppo forti. Perché? Perché altrimenti ci possono essere degli effetti collaterali, ovvero per esempio la censura collaterale, il fatto che un'azienda del settore, una grossa azienda informatica, censuri dei contenuti solo per paura delle, tra virgolette, ritorsioni, non ritorsioni, ma delle punizioni che gli possono essere applicate. Per cui è importante riuscire a trovare la giusta quadra con le aziende del settore, e questo è uno dei maggiori spunti, è stato proprio il codice di condotta del 2016. Il codice di condotta ha permesso l'introduzione di tante nuove cose, tra cui una delle più importanti è la possibilità di segnalare i contenuti e di valutarli nel giro di 24 ore. Poi vabbè, abbiamo il DSA che è stato introdotto da poco e serve a colmare però alcune parti che erano un po' lacunose dal punto di vista legislativo per quanto riguarda la responsabilità delle piattaforme digitali. In Italia abbiamo portato la legge Mancino, che è stato favorevolmente applicato al caso Stormfront, che era un portale, almeno la parte italiana di questo portale, che era un gruppo neonazista, e alcuni suoi partecipanti sono stati arrestati. E infine abbiamo però il DDL Zan, di cui vorrei dire di più, però è ancora proprio troppo all'ordine del giorno. Per quanto riguarda invece la classificazione dei messaggi, si è partiti da una pubblicazione della Cornell University e del Computer Research Institute di Doha. Praticamente il dataset iniziale è composto da messaggi. I messaggi, la loro fonte è Twitter, e questi messaggi da un'azienda comunque importante, Cloudflare, è stato categorizzato, quindi è stato classificato in 3 categorie, hate speech, offensive e nessuna delle due, neither. Un primo sguardo a dataset ci mostra come il dataset è fortemente sbilanciato a favore della classe offensive, per cui questo sarà uno dei parametri di valutazione, perché non ci permetterà di utilizzare l'accuratezza generale del modello per poter valutare i vari modelli che andremo a generare. Vabbè, è stata fatta tutta una fase di data preparation, come è giusto che sia fatto, quindi di rimozione di caratteri strani, insomma, di pulizia di questi messaggi. Uno dei più importanti è l'operazione di lemmatizzazione, quindi le parole sono state scomposte, le frasi, lemmatizzate ogni parola e le frasi ricomposte. Data exploration, qui abbiamo presentato 3 argomenti importanti. Da una parte abbiamo nel dataset circa 25.000 entry. Una cosa interessante è che le classi offensive hate speech hanno in comune circa il 78% delle 50 più comuni, delle 50 più utilizzate. Ed inoltre un'altra cosa che abbiamo voluto analizzare è stata la lunghezza dei messaggi. Questo perché? Perché si sperava di poter utilizzare questo come una feature per infasare i modelli. Però non è stato possibile, siccome i messaggi hanno più o meno tutti lo stesso numero di caratteri. Questo anche dovuto a politiche di business, insomma, di Twitter. Quindi non si è potuto fare come si fa oggi, magari per rilevare lo spam. Insomma, solitamente questa è una feature importante. Per trovare i nostri modelli ci siamo basati sulla libreria scikit-learn di Python e abbiamo preso in considerazione 7 classificatori. Su ognuno di questi classificatori è stato generato un modello. Per la ricerca degli iperparametri si è fatto ricorso ad un'altra classe di scikit-learn, che è GridSearchCV. Allora, tutti i modelli hanno avuto dei risultati più o meno buoni, qualcuno un po' meno, diciamo alcuni sono più equilibrati, altri invece risultano più bravi, più performanti nell'individuare delle classi e altri meno. Infine è stato creato un ottavo modello basato su un sistema di voting, quindi un classificatore che per la costruzione del modello necessita in ingresso e in input di altri modelli già costruiti. Ne abbiamo utilizzati 4 valutati precedentemente e questo effettivamente ha dato degli ottimi risultati, come vedremo poi nella comparazione. Questa è una slide simpatica perché? Perché ci mostra come i modelli che hanno performato meglio nella rilevazione delle hate speech sono stati di contro esattamente i peggiori nella rilevazione della classe offensive. Uno dei pochi che si è salvato, insomma, da questa inversa proporzionalità, potremmo dire, è proprio il voting class, quello basato sul voting classifier, l'ultimo. Qui vediamo il modello che abbiamo generato noi a sinistra con il modello di partenza. Vediamo che mentre perdiamo un po' nella rilevazione delle classi offensive e neater, rispettivamente un 8 e un 3%, si guadagna un buon 22% invece nella rilevazione della classe hate speech. Per cui le conclusioni sono queste. Il modello ci sembra, secondo noi, più bilanciato rispetto a quello che era il modello di partenza della pubblicazione. Ci sembra anche un modello abbastanza valido. Gli sviluppi futuri sono sicuramente l'utilizzo però di dataset completamente differenti, questo perché Twitter comunque ha delle politiche di business stringenti, soprattutto il fatto della lunghezza dei messaggi, che possono inficiare la generalità, insomma, del nostro modello. E poi si potrebbe formulare altri modelli basandoli su sistemi completamente diversi, ad esempio basandoli su metriche di deep learning, ad esempio, senza neanche cambiare tutto il paradigma, ma semplicemente magari cambiando libreria, ad esempio utilizzando Keras.
1: Signor Vittorio Scala, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi e in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con votazione 110 su 110. Applausi. Auguri.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di

di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuto a tutte e a tutti a questa video lezione intitolata Privatizzazioni e liberalizzazioni. Vediamo assieme gli argomenti di cui parleremo in questa video lezione. Cosa significa liberalizzare e privatizzare? Vedremo poi i processi di liberalizzazione in Europa e poi parleremo delle public utilities. Quindi in questa lezione in sostanza andremo a vedere, ad affrontare insieme, a capire quali sono le differenze tra privatizzare e liberalizzare, dei processi che hanno investito l'Italia ma anche l'Europa, in particolar modo a partire dagli anni 90, per poi andare a ripercorrere quali sono stati i criteri su cui si è incentrata la liberalizzazione in ambito europeo e poi faremo un focus sulle public utilities in cui, come sapete, ricadono anche il settore delle telecomunicazioni, avendo comunque anche delle reti da gestire. Iniziamo col primo argomento. Cosa significa liberalizzare e privatizzare? Qui quindi andremo a affrontare nello specifico cosa si intende con questi due termini, vedremo le differenze, vedremo quindi come si compongono questi processi che, ripeto, hanno interessato molte economie a livello globale, ma in particolar modo a livello europeo, ripeto, a partire dagli anni 90. Distinzione tra le due. Privatizzazione e liberalizzazione sono due fenomeni diversi, anche se spesso erroneamente sono identificati. Quello che infatti dobbiamo tenere a mente è che liberalizzare è un qualcosa di diverso rispetto alla privatizzazione e a breve vedremo perché. Vi anticipo però che liberalizzare significa aprire il mercato alla concorrenza, quindi far sì che su quel mercato, come ad esempio quello delle telecomunicazioni, possano operare contemporaneamente più soggetti che agiscono, ripeto, in un regime concorrenziale e di libera iniziativa economica. Mentre per quanto riguarda privatizzare, anticipiamo anche questo concetto, intendiamo quell'attività in cui il capitale che precedente, di una società che precedentemente era detenuto dal pubblico viene immesso sul mercato attraverso dei processi di, diciamo, che a livello giuridico portano a privatizzare un'impresa e quindi a una conseguente cessione del capitale dell'impresa sul mercato, quindi anche ai privati, e poi vedremo più nel dettaglio con quali modalità e con quali caratteristiche. La cosa importante è avere in mente, e per iniziare questa lezione, che, ripeto, privatizzare e liberalizzare sono due processi diversi, anche se spesso li sentiamo utilizzati come due termini sinonimi, però non lo sono. Partiamo dal privatizzare. Si ha una privatizzazione quando si cede a soggetti privati la proprietà o il controllo di una determinata impresa. Distinguiamo in particolare poi tra privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale. Quindi, come vi anticipavo poco fa, privatizzare significa che una società che era precedentemente pubblica viene trasformata in una società che può essere, che è tendenzialmente una società di capitali, almeno questo ci ha insegnato l'esperienza, e una parte del capitale o tutto il capitale viene ceduto a un privato. Quindi, quando si cede in parte, abbiamo o comunque o la possibilità per il pubblico di continuare a detenere una quota del capitale che può essere di maggioranza.

o meno, oppure si può cedere completamente il capitale al privato. Quindi, a questo scopo distinguiamo tra, abbiamo detto, privatizzazione formale e sostanziale. Quindi si ha una privatizzazione formale quando quello che si fa è trasformare giuridicamente lo status di una società. Quindi si passa cioè da un'impresa pubblica a una società che normalmente è una società di capitali, ma lo Stato continua a detenere le quote, o comunque la maggioranza delle quote del capitale. Mentre si ha una privatizzazione sostanziale, quando a valle della trasformazione societaria il capitale viene interamente ceduto al mercato, quindi ai privati. E allora, tendenzialmente, diciamo che quello che si è fatto, almeno a livello nazionale, è dare una trasformazione del capitale per poi andare progressivamente alla cessione delle quote di capitale che erano detenute dallo Stato sul mercato. Questi sono processi poi che inizialmente quindi hanno visto in qualche modo per alcune società l'uscita proprio del capitale pubblico, quindi della partecipazione pubblica, mentre in altre società, diciamo, ancora oggi si distinguono per una partecipazione da parte dello Stato. Addirittura ci sono anche dei processi per il quale, mentre lo Stato si è disfatto completamente delle azioni, a un certo punto ha voluto riacquistarle. E questo, diciamo, è un qualcosa, come poi vedremo nelle prossime lezioni, che ha riguardato anche il settore delle telecomunicazioni, e questo è chiaramente un problema che si pone quando si devono realizzare nuove infrastrutture, nuovi investimenti quindi nelle reti, come appunto il caso delle telecomunicazioni con la banda ultralarga, di cui poi faremo approfondimenti nelle lezioni che a seguire. Passiamo dunque alla liberalizzazione. Liberalizzare significa aprire un mercato alla concorrenza, ossia all'iniziativa privata. Quindi, quando parliamo di liberalizzazione, parliamo di una libera iniziativa economica da parte di tutti i soggetti che vogliano metterla sul campo. Si parte dall'assunto quindi che la concorrenza genera benefici, ma chiaramente deve sempre prevalere il tema dell'interesse generale, e poi chiaramente la liberalizzazione deriva anche da un obbligo comunitario. Quindi, quando parliamo di liberalizzare, parliamo di un'apertura del mercato, di un mercato che precedentemente era caratterizzato, come accade, diciamo, anche nelle industrie a rete, ripeto, di cui le telecomunicazioni fanno parte, e erano caratterizzate dalla presenza di una sola impresa, quindi di fatto da un monopolio. Un monopolio che era giustificato dalla presenza di forti economie di scala, o comunque dalla presenza poi di una situazione, come poi vedremo, in cui i costi medi di questa impresa sono decrescenti per il tratto di produzione di interesse. E quindi questo tipo di situazione aveva giustificato in passato il monopolio naturale. Poi, con l'avvento dell'idea che liberalizzando e quindi aprendo la concorrenza si potessero avere dei vantaggi importanti, che vedremo di qui a breve, e si passò a ritenere che ci dovessero essere delle soluzioni per far sì che i mercati fossero aperti. E ad esempio, nel caso delle telecomunicazioni, che la rete potesse essere accessibile a tutti gli operatori che volessero prestare un servizio, ma che non potessero investire e quindi che non fossero proprietari della rete che serviva per gestire e quindi fornire questo servizio. E quindi questo, ripeto, garantisce la libera iniziativa economica di tutti i soggetti che volessero entrare sul mercato. Si parte poi dall'assunto che la concorrenza genera dei benefici, e questo lo abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti, e qui sappiamo infatti che la concorrenza è il punto di equilibrio di un mercato che opera in concorrenza perfetta, che sappiamo essere un mercato teorico, ideale. Ci dice che il punto di equilibrio è quello che massimizza il benessere sociale e quindi che riduce a zero di fatto quelle che poi abbiamo chiamato, per altre forme di mercato, la perdita secca di monopolio. È chiaro però che il principio di beneficio che può portare la concorrenza deve essere sempre messo a sistema con la tutela dell'interesse generale, che chiaramente prevale anche nel caso specifico, anche delle telecomunicazioni, rispetto ai benefici e comunque agli obiettivi che si possono raggiungere con la concorrenza tra imprese. C'è poi da dire che in realtà la spinta alla liberalizzazione in Europa c'è stata anche a causa di una serie di interventi che sono stati normativi, che sono stati messi sul campo in ambito europeo. Di fatto la liberalizzazione è stato uno dei punti fermi su diversi versanti in realtà delle politiche comunitarie. Dunque, perché si privatizza?
Cerchiamo di analizzare questo punto e facendo un focus sull'Italia. Dunque, facendo riferimento dunque al contesto nazionale, i motivi che hanno portato alle massicce privatizzazioni che ci sono state a partire dalla metà barra fine degli anni 90 erano mossi da quattro obiettivi che erano stati individuati nel 1992 dall'allora prima ministra Amato su un documento specifico che riguardava proprio, diciamo, un documento strategico che riguardava proprio la necessità di avviare delle politiche di privatizzazione. Vediamo quindi quali sono quegli obiettivi che sono stati individuati all'epoca da questo documento. Innanzitutto la privatizzazione doveva servire per gestire l'elevato debito pubblico. In quegli anni l'Italia era caratterizzata da un debito pubblico molto elevato, che stava sicuramente creando determinate problematiche e che necessitava di una riduzione per tante motivazioni, sia rispetto a quelli che erano i temi di parametri comunitari, ma sia anche per la sostenibilità della spesa a livello nazionale, quindi per la credibilità di fatto del nostro Stato. Per cui si pensò che vendere imprese, anche imprese importanti, come era ad esempio all'epoca l'Enel, come lo è tuttora in realtà, il tema della gestione delle poste, delle telecomunicazioni, potesse essere un modo per cercare di far cassa e quindi per ridurre l'ingente debito pubblico che l'Italia aveva in quegli anni. Un altro obiettivo era favorire lo sviluppo dei mercati finanziari. Infatti, all'epoca, diciamo, la borsa di Milano era una borsa comunque molto più piccole, con molte meno movimentazioni rispetto a tante altre borse a livello anche semplicemente europeo, se non internazionale. Per cui si riteneva che privatizzare e quindi poi collocare anche in borsa dei quantitativi di azioni legati alle imprese privatizzate potesse essere un modo per sviluppare anche i mercati finanziari e quindi, diciamo, far sì che anche la borsa di Milano potesse essere una protagonista sullo scenario internazionale e quindi che potesse cominciare a competere anche con le borse e quindi con i mercati a livello, ripeto, europeo ed extraeuropeo. L'altro elemento era l'aumento della concorrenzialità dei mercati e questo per i motivi che ci siamo detti. Insomma, quelli erano anni in cui, diciamo, si veniva da una politica economica che vedeva il recupero delle idee di fatto liberiste, diciamo, prevalenti diciamo, negli Stati Uniti, ma anche nella Gran Bretagna, le politiche di Reagan e di Margaret Thatcher, che si sono tradotte in una sostanziale fiducia nella possibilità che la concorrenza potesse portare benefici. E questo richiamando anche la scuola dei monetaristi di Milton Friedman. Quindi tutto questo dibattito e questa nuova fiducia dei mercati ha anche generato questo tipo di decisioni a livello anche europeo e nazionale. Quindi si privatizza perché può essere meglio, perché si eliminano tante inefficienze, le famose inefficienze X che caratterizzavano le imprese pubbliche, si riesce a raggiungere una migliore efficienza non solo produttiva ma anche allocativa, quindi vado a efficientare i processi di produzione di fatto minimizzando i costi e quindi ho dei vantaggi complessivi per la collettività. Questa era un po' l'idea che c'era dietro l'aumento della concorrenzialità dei mercati. E l'altro elemento è, appunto, come ho accennato poco fa, la riduzione delle inefficienze X legate alle imprese pubbliche. Infatti, diciamo, la figura dell'impresa pubblica è stata una figura abbastanza, diciamo, articolata, e il ruolo è stato piuttosto articolato, quello che ha svolto nel corso dei decenni. Perché l'impresa pubblica serviva a tutelare l'interesse generale, fornendo un determinato servizio, a prezzi chiaramente, competitivi, nel senso per il consumatore, ossia a prezzi che fossero accessibili a larghe fasce, di consumatori, però erano anche imprese che, diciamo, nel corso degli anni sono state caratterizzate anche da dinamiche legate ai cicli politici. Ossia sono state spesso bacini occupazionali utilizzati ad esempio dalla politica durante le campagne elettorali, ma anche semplicemente come ammortizzatore sociale. E tra l'altro, diciamo, anche tutte le teorie che poi si sono susseguite nel tempo, ricordo quella della public choice, ad esempio, ci dicono che le imprese pubbliche e anche i dirigenti delle imprese pubbliche sarebbero mossi anche da obiettivi diversi rispetto a quelli di fornire un servizio e erano legati questi obiettivi anche a ambizioni personali. Ad esempio, avere un maggiore budget per un dirigente pubblico poteva essere motivo, diciamo, di esercizio di potere, comunque di farsi una nomina per poter
poter garantirsi diciamo, lo stesso status anche in altre imprese, o gli stessi incarichi anche in altre imprese pubbliche, o poteva essere anche, o anche semplicemente avere degli uffici molto ampi, degli spazi, diciamo, su cui esercitare l'attività dell'impresa pubblica molto ampi, era anche questo, secondo queste analisi, un motivo, diciamo, legato a obiettivi personali che chiaramente non sempre andavano in parallelo con gli obiettivi di fornire un servizio nel modo migliore possibile. Quindi tutte queste inefficienze X rappresentavano anche uno dei motivi per i quali, questo documento ci dice, in quel momento era conveniente privatizzare. Quindi, ricapitolando, c'è questo documento del ministro Amato del 1992 che fissa i quattro principali motivi per i quali l'Italia si appresta a privatizzare. I motivi sono quindi far cassa e dunque ridurre il debito pubblico, favorire lo sviluppo dei mercati finanziari, aumentare la concorrenzialità dei mercati e poi, diciamo, eliminare o comunque ridurre le inefficienze X legate alle imprese pubbliche. In questo grafico abbiamo una rappresentazione del debito pubblico in Europa come percentuale del PIL riferito agli anni 1998, è il primo istogramma, e il 2003 è il secondo istogramma che vedete legati a ciascun paese. La fonte di questo grafico è lo yearbook dell'Eurostat datato 2004. Qui vedete che l'Italia ha un debito molto più elevato rispetto a tutti gli altri paesi europei. Vedete infatti che c'è una punta e a questa punta è soltanto più o meno equiparata nel 1998 dal Belgio. Vedete poi che nel 2003 il Belgio ha ridotto e anche l'Italia, proprio grazie all'avvio in prevalenza di queste politiche di privatizzazione, è riuscito a ridurre insomma, in maniera abbastanza importante, considerato che si tratta di un solo quinquennio, l'indebitamento rispetto al PIL. Ripeto, situazioni di questo tipo poi analoghe le avevamo in Belgio, ma anche in Grecia. Insomma, sapete che anche la Grecia ha avuto nel corso degli anni delle problematiche notevoli per quanto riguarda il debito pubblico, che ha poi anche condotto a delle ristrutturazioni su cui è intervenuto negli anni anche il Fondo Monetario Internazionale. Comunque, ciò detto, vedete qual era la situazione europea. Un discorso a parte va fatto per il Giappone, che tradizionalmente utilizza debito pubblico per crescere, e ancora oggi diciamo questa politica del Giappone va avanti. In quegli anni poi era particolarmente giustificata dal fatto che c'erano molti campioni nazionali, soprattutto nell'ambito delle tecnologie, che stavano esportando tanta produzione giapponese, quindi diciamo che facevano sì che il debito di fatto, vista l'andamento del PIL e della produzione del comparto industriale, potesse reggere, potesse essere sostenibile per quel paese. Comunque, tornando quindi sul tema europeo, vedete insomma qual è la situazione. E quindi qui si riaggancia il primo motivo di privatizzazione che è stato indicato dall'allora primo ministro Amato. Andando avanti, vediamo anche i proventi globali italiani da privatizzazione. E qui diciamo, sono dati estratti proprio dalle relazioni sulla privatizzazione datata 2004, un documento che è stato redatto dal Ministero dell'Economia. Vedete qui come i proventi sono andati rispetto in termini assoluti, in termini percentuali. Quindi la parte più scura dell'istogramma rappresenta la percentuale italiana dei proventi da privatizzazione rispetto a quelli globali. E vedete in effetti come la politica avviata in questo senso sia stata particolarmente massiccia. Guardate quanto pesano i proventi italiani da privatizzazione su quelli globali nel 99, ad esempio, siamo al 15%, ma anche al 2003, guardate, siamo al 34%. Quindi questo per farvi vedere attraverso dei dati quanto in effetti l'Italia in quegli anni si sia impegnata fortemente in tutte quelle attività che sono partite chiaramente dalla privatizzazione delle imprese che una volta erano gestite tramite, come sapete, l'IRI, l'Istituto di Ricostruzione Industriale, che è stato fondato nel 1933, chiaramente con lo scopo di dare un impulso di crescita al sistema industriale del nostro paese. Dunque, con questo chiudiamo il primo argomento di questa lezione e guardiamo assieme gli spunti di riflessione. Cosa significa privatizzare e liberalizzare? Quali sono le differenze tra le due?
Cosa dovrebbe assicurare la liberalizzazione? In Italia, quali sono stati i principali motivi indicati a sostegno delle privatizzazioni partite ai primi anni 90? Come si collocava il debito pubblico italiano rispetto a quello europeo? Passiamo ora al secondo argomento di questa video lezione, i processi di liberalizzazione in Europa. Qui andremo a vedere come si sono articolati e come si sono svolti i processi di liberalizzazione in Europa, andando a vedere i passaggi chiavi e le motivazioni che ci sono dietro questo tipo di attività. Dunque, l'Europa. Chiaramente l'adesione al Trattato di Roma del 1957 ha implicato l'abbracciare i principi legati alle politiche di liberalizzazione. In particolar modo facciamo riferimento alla libertà di circolazione di merci, servizi, capitali e persone e chiaramente anche alla libertà di stabilimento. Quindi, proprio grazie all'adesione al Trattato di Roma del 1957, l'Italia, così come tutti gli altri paesi europei, hanno abbracciato l'idea della libertà come principio fondante per le persone, ma anche per le attività economiche. E la libertà, infatti, di circolazione di merci, servizi, capitali e persone, nonché la libertà di stabilimento, hanno introdotto delle novità molto importanti che, a distanza di qualche decennio, possiamo dire che hanno efficacemente fatto, sviluppare i sistemi economici, ma anche dato nuove opportunità di lavoro, ma non solo, alle persone che vivono in Europa. Sicuramente poi l'adesione al trattato è stata anche, che poi ha dato vita alla Comunità Economica Europea, ha dato anche l'occasione, degli Stati membri di proteggersi rispetto anche agli impatti negativi che le crisi internazionali hanno prodotto. Pensiamo alla crisi finanziaria del 2008, scoppiata con il fallimento della Lehman Brothers. Pensate anche alla crisi che ha interessato l'economia reale del 2012, che ha richiesto interventi importanti anche in termini finanziari da parte della Banca Centrale Europea, proprio a sostegno delle economie europee, ma pensate anche alla crisi energetica che c'è stata con lo scoppio della guerra in Ucraina del 2022, che ha posto sicuramente dei problemi molto importanti di tenuta dei sistemi economici, oltre che chiaramente di tipo umanitario, che comunque sono stati gestiti in seno all'Unione Europea, anche se sicuramente con alcune frizioni, ma insomma, nonostante questo abbiamo visto che delle politiche comunque comuni possono dunque aiutare a sostenere i sistemi economici anche qualora ci sono, ripeto, delle crisi dettate anche da elementi endogeni o comunque esogeni, come nel caso della guerra in Ucraina, ai sistemi europei. Ciò detto, vediamo i passaggi. I processi di liberalizzazione sono andati avanti in maniera diversa nei vari settori economici. Questo ha implicato apertura alla concorrenza e progressivo ritarsi dello Stato e dell'economia nella forma diretta. Quindi c'è stato un processo che in realtà si è sviluppato, questo di liberalizzazione, e per step diversi a seconda dei settori economici a cui si è fatto riferimento, e questo anche, in qualche modo su input dell'Unione Europea, che ha dettato delle linee guida sulle modalità con cui liberalizzare i diversi settori, e che sono avvenute anche in maniera temporale diversa. Questo, come dicevamo, ha comportato anche un progressivo ritrarsi dello Stato dei sistemi economici, perché, come abbiamo detto, facendo ad esempio anche riferimento al caso nazionale, le politiche di liberalizzazione che sono state volute dall'Unione Europea sono state accompagnate anche da processi di privatizzazione, quindi da ritrarsi dello Stato o dall'economia in forma diretta. E per quanto riguarda la liberalizzazione delle merci, servizi e capitali, questa si è avviata abbastanza velocemente, ne avevamo fatto anche cenno prima. Ci sono state delle regole che sono state messe in campo e condivise da tutti, per cui questo passaggio, si è realizzato in maniera abbastanza veloce. Più lenta invece è stata la concorrenza nei servizi. Portiamo come esempio il commercio di beni e servizi, le attività professionali, la fornitura di energia e di acqua, i servizi delle telecomunicazioni, il trattamento dei rifiuti e i servizi di trasporto e postali. Quindi capirete che qui i processi erano un pochino più complicati, e soprattutto perché a
alcuni settori sono settori tradizionalmente chiusi. Pensate ad esempio alle attività professionali, lì c'è stata anche una necessità di, diciamo di in qualche modo contrastare le proteste per chi aveva delle rendite. Pensate ad esempio alle farmacie. Quando, diciamo, prima del decreto Bersani, avevano un regime particolarmente chiuso di accesso, poi con una parziale apertura al mercato ci sono state qualche trasformazione, però insomma immaginate quanto complessa è stato quel momento anche di transizione. E pensate anche al tema della fornitura di energia, ma anche al tema dei servizi di telecomunicazione. Insomma, questi sono settori particolarmente complessi su cui avviare processi di liberalizzazione. E questo quindi ha richiesto un pochino più di tempo rispetto ad altre procedure che erano state immesse sul campo dall'Unione Europea. Questo perché anche c'è stata una resistenza di alcuni Stati membri. Infatti, alcuni Stati membri pensavano che l'apertura alla concorrenza, che poi sarebbe stata anche transfrontaliera, poteva mettere in crisi diciamo, le proprie imprese e quindi i propri sistemi di produzione. E pensate, diciamo, alla Francia, ricorderete tutti la minaccia, diciamo, dell'idraulico polacco, ed era un modo, insomma, per dire che l'apertura della concorrenza poteva mettere in crisi i sistemi di produzione e anche mettere in crisi il mercato del lavoro, chiaramente a livello nazionale, e quindi anche la capacità poi di spesa di fatto dei cittadini di ciascun Stato membro. Quindi, diciamo che a livello europeo si è dovuto fare anche i conti con questa paura, con questo timore dei singoli Stati membri nell'aprire alla concorrenza e quindi nel far sì che anche altre imprese potessero operare nello stesso di fatto mercato in cui operavano i singoli Stati. E poi, come anche ho richiamato poco fa, spesso le imprese pubbliche hanno rappresentato uno strumento di contrasto alla disoccupazione e erano anche un bacino elettorale importante. E questo ce lo siamo detto, se anche guardiamo alla storia, diciamo, e alla funzione svolta dalle nostre imprese pubbliche, molto spesso erano utilizzate come ammortizzatore sociale, cioè l'impresa pubblica era utilizzata per creare occupazione, quindi per creare reddito, ossia per creare domanda che chiaramente andasse a vantaggio dei sistemi produttivi e delle imprese a livello nazionale, ma era anche uno strumento utilizzato, e questo ce lo dicono le analisi, come bacino elettorale. Per cui c'erano anche queste dinamiche che dovevano essere gestite. Quindi si è introdotto un nuovo concetto di servizio pubblico, cioè ne è derivato il passaggio dal concetto di servizio pubblico di tipo soggettivo, quindi cioè un servizio di interesse generale fornito da una impresa pubblica, a un servizio pubblico di tipo oggettivo, ossia un servizio di interesse generale fornito da un'impresa privata sotto certe regole. Quindi quello che c'è stato in questo periodo è anche la trasformazione del concetto stesso di servizio pubblico. Prima il servizio pubblico era un qualcosa sicuramente che doveva andare a servire i cittadini, quindi era destinato a soddisfare l'interesse generale, ma era anche un qualcosa che era offerto direttamente dal pubblico, cioè dall'impresa pubblica. E qui il carattere anche soggettivo dell'impresa pubblica. Si è passato quindi da questo concetto a un concetto in cui l'interesse, il servizio pubblico quindi doveva sicuramente continuare a soddisfare l'interesse pubblico, quindi fornire un servizio di interesse generale, ma in questo caso fornito da un'impresa privata che doveva essere in qualche modo anche controllata, quindi sotto certe regole, dagli stati. Quindi c'è stato questo percorso, questo momento di grossa rottura rispetto al passato, che ha visto mutare drasticamente tutto il quadro in cui si muovevano le imprese. Dunque si abbandona progressivamente e con forza, direi, visto anche le scelte fatte dai governi in quegli anni, l'idea che lo Stato dovesse intervenire direttamente nei sistemi economici, perché doveva fornire dei servizi di interesse generali e che dovessero quindi andare a tutelare poi la vita dei cittadini, a un sistema in cui
Si dava fiducia al mercato, si pensava che il mercato e le dinamiche concorrenziali potessero dare dei benefici importanti ai consumatori, quindi ai singoli cittadini, chiaramente qualora questi fossero poi anche gestiti con un sistema di regole che garantisse comunque proprio che l'interesse generale continuasse a essere uno degli obiettivi di queste imprese. Dunque, vediamo adesso gli spunti di riflessione di questo secondo argomento. Quali tipi di libertà ha individuato il Trattato di Roma nel 1950?

57, quali tipi di novità hanno introdotto? Come sono andati avanti i processi di liberalizzazione nei diversi settori? Per quali motivi nel settore dei servizi i processi di liberalizzazione sono andati avanti lentamente e in alcuni casi non sono stati ancora completati? Che tipo di trasformazione ha subito il concetto di servizio pubblico?

Vediamo una classificazione. Le public utilities sono quelle imprese che forniscono servizi essenziali e di pubblica utilità. Sono in particolar modo servizi a rete, quelli che hanno bisogno di una infrastruttura che va gestita per lo più a monopolio, e poi sono quei servizi di interesse economico generale per i quali esiste un obbligo di servizio pubblico. Quindi, che cosa sono queste public utilities? Ripeto, sono quelle imprese che forniscono dei servizi importanti e di pubblica utilità, quindi dei servizi essenziali che svolgono un'utilità importante per tutti i cittadini e per la vita chiaramente di tutti i giorni, ma anche per lo svolgimento delle attività economiche. Quali sono in particolar modo le public utilities? Sono quelle che possiamo chiamare una prima categoria, i servizi a rete. Dunque, cosa sono i servizi a rete o detti anche network industries? Sono quelle imprese che hanno bisogno di una infrastruttura fisica, quindi una rete per poter effettuare la loro attività. Pensiamo al caso delle telecomunicazioni. Prima, ad esempio, dell'avvento di Internet, avevamo la rete che serviva per effettuare le chiamate telefoniche. Quella è un'infrastruttura e faceva sì quindi che il settore della telefonia fisso fosse una public utilities nella forma di un servizio a rete. Pensate anche al sistema idrico, cioè tutta l'infrastruttura che serve per trasportare e per depurare l'acqua e per far arrivare quindi l'acqua a tutti i cittadini. Questa è un servizio a rete perché c'è un'infrastruttura. Pensate anche al servizio di fornitura del gas, anche questo ha le stesse caratteristiche, serve una rete per poter fornire questo servizio, sia per trasportare il gas e quindi per renderlo fruibile a tutti, sia a livello privato, sia per le imprese e per le attività produttive. Quindi tutte queste realtà di cui, ripeto, anche il settore delle telecomunicazioni fa parte e che riguardano anche in realtà la gestione di servizi più moderni, come la banda ultralarga. Qui c'è un dibattito molto ampio su come l'infrastruttura della banda ultralarga poi debba essere gestita e di chi debba essere la proprietà. E proprio per questo vi dico che queste public utilities hanno necessità di avere un set di regole importante, un assetto quindi regolatorio importante perché bisogna garantire accesso alla rete a tutti i soggetti che vogliano poi prestare ai cittadini un determinato servizio. Quindi prendiamo in considerazione la banda ultralarga. La banda ultralarga in questo momento diciamo, è realizzata da più imprese. Più imprese sono impegnate, da due in particolar modo, sono impegnate a realizzare questa banda ultralarga. E sappiamo però che serviranno poi delle regole per capire di chi è la proprietà, come sarà assicurato l'accesso a questa banda ultralarga agli operatori che vogliono poi fornire il servizio agli utenti finali, quindi che tipo di prezzo devono pagare poi gli operatori per accedere a questa infrastruttura e quindi andare a effettuare la propria attività economica, il proprio servizio. Sono tutti elementi molto molto importanti se abbiamo in mente ovviamente un mercato che deve operare in un contesto concorrenziale. Pensate ad esempio anche a quello che succede sulla telefonia mobile. Sappiamo che nel corso degli ultimi anni sono nati tanti operatori privati che forniscono servizi anche a prezzi molto competitivi. E questo come accade? Questi operatori hanno accesso alla rete fisica, che normalmente è in proprietà a determinati operatori, che può essere la Wind, può essere TIM, e pagano quindi un prezzo di accesso a questa rete. E una volta pagato questo prezzo di accesso, poi diciamo che organizzano la propria attività per andare a fornire un servizio. Non sono quindi proprietari della rete, ma hanno il diritto di avere accesso alla rete per poter avere concorrenza che si chiama sul servizio, in questo caso di telefonia mobile. Quindi questo per farvi capire quanto è complicato l'assetto regolatorio che riguarda l'industria rete e quanto sia importante quindi che la regolazione fissi dei punti fermi su cui che devono essere noti a tutti per far sì quindi che effettivamente poi la concorrenza ci sia e che esplichi diciamo, tutti gli effetti positivi che in teoria può mettere sul campo. E poi dicevamo, l'altra classificazione riguarda i servizi di interesse economico generale, per i quali peraltro esiste anche l'obbligo di servizio pubblico. O anche di servizio universale per determinati servizi. Ossia, quello che questo obbligo impone è che questi servizi debbano essere resi a tutti i cittadini, anche a quei cittadini che si trovano, ad esempio, in

un'area in cui è poco, sarebbe poco conveniente andare a fornire il servizio, e quindi ci siano, diciamo, aree cosiddette poco remunerative. Quindi, vista questa classificazione, vediamo ora di vedere quello che è successo anche sulle public utilities a livello europeo, quindi quali sono stati i processi che hanno accompagnato le liberalizzazioni. A livello europeo quindi si andò a diverse velocità, anche per quanto riguarda le public utilities. In particolar modo, prima, ad esempio, le comunicazioni elettroniche sono state messe sul campo perché ritenute più semplici, tra virgolette, da poter trasformare in senso concorrenziale, quindi da liberalizzare. E poi le comunicazioni elettroniche sono state seguite dall'energia, dai trasporti e dalle poste. In un momento successivo si è intervenuti anche sul trattamento dei rifiuti, sui servizi idrici, sul trasporto locale, processi questi in realtà che sono stati frenati per la natura locale del servizio. Quindi, quando infatti parliamo di trasporto pubblico locale, quando parliamo di trattamento di rifiuti, sapete che queste sono attività che vengono gestite a livello dell'ente locale, ossia a livello dei singoli comuni. Quindi anche questa specificità ha incontrato sicuramente una serie di, come dire, di ritrosie anche nell'avviare questi processi, tanto che sappiamo che in alcune realtà a livello comunale ancora i processi di liberalizzazione non sono stati messi sul campo. E in realtà anche su questo c'è un dibattito ancora aperto poi sulla opportunità e sulla convenienza, ad esempio, di avviare dei processi di liberalizzazione, ad esempio nel trasporto pubblico locale, perché alcune esperienze che ci sono state a livello nazionale e anche a livello di trasporto esercitato a livello regionale hanno visto delle gare per l'assegnazione del servizio, delle gare quindi degli appalti pubblici, che però, insomma, spesso sono stati molto complicati, lunghi. E ad esempio sono stati oggetto di ricorso da parte poi delle imprese che non hanno vinto ma che avevano presentato la loro offerta, oppure molto banalmente gli operatori privati poco controllabili hanno diciamo, prestato dei servizi spesso di qualità inferiore rispetto a quelle che poi erano le condizioni contrattuali, generando chiaramente delle problematiche sia di gestione amministrativa ma sia anche evidentemente di qualità di servizio offerto nei singoli comuni. Ciò detto, quindi vediamo in Italia cosa è accaduto. Qui ricordiamo soltanto alcune delle attività di liberalizzazione e privatizzazione in realtà che ci sono state. Sono nel mercato elettrico, con Enel, De Gas per quanto riguarda Eni, per le comunicazioni, l'allora STET, poi divenuta Telecom Italia, Poste con Poste Italiane, il trasporto ferroviario con Ferrovie dello Stato, il trasporto aereo con Alitalia, che come saputo ha avuto anche insomma, una storia piuttosto complessa legata a procedure fallimentari che si sono susseguite negli anni, i servizi idrici e quello dei rifiuti. Anche questi sono stati i settori che hanno interessato il nostro paese, e anche se c'è da dire, come vi accennavo poco fa, che la classificazione in realtà delle attività di liberalizzazione e privatizzazione che ci sono state sono piuttosto mobili nel corso del tempo, ossia abbiamo avuto anche dei casi in cui lo Stato ha ricomprato il capitale azionario di alcune imprese, soprattutto in tempi recenti, ma questo poi lo vedremo più nel dettaglio. Sempre in Italia, anche qui ci fu una certa resistenza per avviare queste politiche di apertura del mercato. L'Italia infatti aveva in mente, così come altri stati europei in realtà, l'obiettivo di difendere i campioni nazionali, quindi pensate al ruolo che Eni e Enel hanno svolto nel corso degli anni, anche a livello internazionale, appunto erano dei campioni nazionali per il nostro paese. E poi ancora una volta anche in Italia c'era il tema del bacino occupazionale, insomma queste imprese erano utilizzate anche come ammortizzatori sociali per creare occupazione, quindi creare redditi e quindi creare poi domanda e quindi consumi per avviare quei processi virtuosi di crescita del PIL. Inoltre l'Italia ha avuto una peculiarità perché si è prima privatizzato e poi si è aperto i mercati. Ora, la teoria economica in realtà ci suggerisce che sarebbe meglio prima liberalizzare i mercati e poi privatizzare. Questo perché ci dice la teoria che

aprendo i mercati, si aprono a le dinamiche concorrenziali e quindi diciamo che in qualche modo anche il valore del capitale delle imprese ex pubbliche da collocare sul mercato potrebbe essere più alto. Però in Italia si fece una scelta inversa, ossia prima di andare a privatizzare queste imprese e poi aprirle al mercato. Questo perché probabilmente gli obiettivi che sono stati individuati da quel documento richiamato del 1992 imponevano forse probabilmente una necessità di andare velocemente a dismettere anche il capitale di società ex pubbliche, probabilmente per far fronte anche ai temi di gestione del debito pubblico. Però ecco, quello che ci dice la teoria è che in realtà andrebbero prima aperti i mercati e poi privatizzati per arrivare all'ottimo. C'è poi da precisare che in Italia il tipo di collocazione del capitale sul mercato è stata una vendita per tranche. Quindi non si è venduto tutto, non si è collocato quindi sul mercato tutto il capitale azionario, ma si è scelto di andare per tranche, cioè di mettere sul mercato un poco alla volta i pacchetti azionari. Perché chiaramente c'è stato questo tipo di scelta? Perché si è fatto riferimento alla teoria del commitment e dell'underpricing. Quindi, cioè, si riteneva quindi che sulla base di queste teorie che gli incassi sarebbero stati via via maggiori. Quindi cerchiamo di capire meglio come si articola questa teoria del commitment e dell'underpricing. Si riteneva infatti che collocando mano a mano dei pacchetti sul mercato si potesse iniziare dando dei pacchetti azionari a prezzi comunque più bassi. Questo per creare fiducia sui mercati, creare quindi della fiducia anche rispetto a tutto il processo di privatizzazione e quindi di collocazione sul mercato dei pacchetti azionari e per far vedere quindi che ci fosse una credibilità. Questo avrebbe portato poi a far sì che i pacchetti successivi di azioni potessero essere anche collocati a prezzi più alti, proprio perché insomma, si è dimostrato diciamo, la serietà dello Stato nel voler effettuare e proseguire su questi processi. Quindi quello che si è seguito è stata vendita per tranche, le prime tranche a prezzi più bassi, quindi per creare il commitment, quindi creare fiducia sui mercati e questo per far sì che poi gli introiti della collocazione dei pacchetti azionari sul mercato successivi potessero essere fatti a prezzi più alti e quindi chiaramente, questa perché chiaramente la domanda era invogliata ad acquistare questi pacchetti e quindi gli incassi per lo Stato potevano essere maggiori, via via maggiori. In effetti poi così andò su questa scelta, questa fu una scelta abbastanza felice perché in effetti poi gli introiti sono stati abbastanza importanti come anche abbiamo visto dai grafici del primo argomento che abbiamo affrontato nel primo argomento di questa video lezione. Quindi chiudiamo anche questo terzo argomento con gli spunti di riflessione. Cosa sono le public utilities? In che modo possiamo distinguerle? Con quali modalità a livello europeo sono state messe sul campo? Perché? In Italia, quali sono stati gli elementi di resistenza alle privatizzazioni e liberalizzazioni? Che tipo di strategie furono messe in atto per vendere le azioni? Cosa ci dice la teoria del commitment e dell'underpricing? Abbiamo terminato gli argomenti di questa video lezione. Vediamo la sintesi, il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa significa privatizzare e liberalizzare? Quali sono le differenze tra le due? Cosa dovrebbe assicurare la liberalizzazione? In Italia, quali sono stati i principali motivi indicati a sostegno delle privatizzazioni partite ai primi anni 90? Come si collocava il debito pubblico italiano rispetto a quello europeo? Quali tipi di libertà ha individuato il Trattato di Roma del 1957? Quali tipi di novità hanno introdotto? Come sono andati avanti i processi di liberalizzazione nei diversi settori? Per quali motivi nel settore dei servizi i processi di liberalizzazione sono andati avanti lentamente e in alcuni casi non sono stati ancora completati? Che tipo di trasformazione ha subito il concetto di servizio pubblico? Cosa sono le public utilities? In che modo possiamo distinguerle? Con quali modalità a livello europeo sono state messe sul campo? Perché? In Italia, quali sono stati gli elementi di resistenza alle privatizzazioni e liberalizzazioni? Che tipo di strategie furono messe in atto per vendere le azioni? Cosa ci dice la teoria del commitment e dell'underpricing? Siamo giunti al termine
di questa video lezione.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui studieremo il problema dell'asservimento proporzionale. Gli argomenti: il problema dell'asservimento proporzionale, la precisione delle risposte a regime, le specifiche sulla velocità di risposta. Quindi iniziamo con il primo problema, il problema dell'asservimento proporzionale. Bene, questo è il problema, è l'archetipo, proprio il problema di base nella teoria del controllo e mi verrebbe quasi da dire nella teoria delle decisioni, così in questa sorta di corrispondenza con la quale stiamo vedendo il problema del controllo. Andiamo a vedere formalmente in che cosa consiste. L'asservimento proporzionale. Dato P, progettare H ed R in modo che al meglio si abbia YV, adesso vediamo cos'è, l'uscita dell'oggetto che vogliamo controllare, uguale KDV, uguale YDT. E la YZ circa uguale a 0, dove, ecco, la cosa è questa. Vedete, qua ci abbiamo. Il processo è questo. Qua descritto da P1 di S e P2 di S, è, vedete, condizionato da un ingresso, un controllo, e ci sono dei disturbi. Bene, questa situazione qua modella al meglio l'intervento del disturbo e l'effetto del disturbo sull'uscita e l'effetto dell'ingresso sull'uscita. Benissimo. Noi vogliamo progettare H ed R in modo che al meglio si abbia cosa? Vogliamo che l'uscita V, l'uscita che dipende da V, sia legata a V in modo proporzionale. E noi vorremmo che la Y, al meglio delle possibilità, fosse uguale a KD volte V. Quindi stiamo realizzando un asservimento, asserviamo la Y alla V, vogliamo ottenere una serie. Ritroviamo sotto questa categoria di oggetti, oggetti nella tecnologia, tutti i dispositivi, servo sterzo, servo freno, eccetera, sono tutti i dispositivi in cui viene asservita una variabile a un'altra, in modo in questo caso proporzionale. E noi vogliamo quindi che al meglio la Y sia uguale a KD volte l'ingresso, al meglio, vediamo cosa significa, e che l'effetto del disturbo sull'uscita sia il più contenuto possibile. Al limite io vorrei che l'effetto del disturbo sull'uscita, vorrei proprio idealmente annullarlo. Vedete, questo KDV è 0, KDV uscita rispetto all'ingresso, 0 effetto del disturbo sull'uscita, sono quello che io vorrei avere. Ma qua diciamo al meglio. Cosa vuol dire al meglio? Al meglio vuol dire rispettando specifiche che definiscono gli scostamenti ammessi rispetto al comportamento desiderato. Quindi definiamo l'errore come YD-YV. Meno l'uscita effettiva, YV è l'uscita effettiva del sistema di controllo, YD è KD per V e con Z è proprio l'effetto del disturbo sull'uscita. E noi vogliamo fare questo al meglio. Non lo so, in un processo di decisione, di decisioni, per esempio, che cosa rappresenta in uno schema di elaborazione delle informazioni per raggiungere un certo obiettivo? Noi vogliamo perseguire un certo obiettivo seguendo certe traiettorie e quindi vogliamo fare in modo di ottenere certi risultati. Una scelta preliminare è imposta dalle proprietà dello schema controreazione adottato e la scelta preliminare è questa, che semplifica enormemente il tutto, ma ci

porta già a studiare problemi di una certa complessità. Cioè HS è uguale a 1 su KD, quindi la controreazione non è di fatto un sistema dinamico, ma è un sistema istantaneo che mi riporta le informazioni in ingresso, fa delle misure dell'uscita e mi riporta in ingresso Y diviso KD. Questo vuol dire che quindi il dispositivo in controreazione è istantaneo e inoltre nessun disturbo agisce in controreazione. Queste scelte sono dettate dalle caratteristiche, dall'analisi, se volete, che abbiamo fatto nella scorsa lezione sul sistema di controllo. Perché noi abbiamo visto che al crescere dei guadagni in catena diretta, l'uscita tende a diventare 1 su H. 1 su H l'ingresso, grosso modo, e abbiamo visto anche che l'effetto dei disturbi sulla catena di controreazione si ripercuote inesorabilmente sulla uscita e non si può fare molto su questo. Queste sono delle specifiche, delle caratteristiche della controreazione che comunque rimangono fisse e rimarranno fisse in ogni problema di controllo. Se vogliamo utilizzare schemi di controllo di questo tipo, che sono quelli che possiamo utilizzare se vogliamo operare in modo causale, senza prevedere a vuoto cosa accadrà nel futuro, dobbiamo farci carico di questo, dobbiamo utilizzare misure più possibile rapide, precise, e non dobbiamo avere disturbi nella catena di controllazione. Quindi questa scelta specifica che i dispositivi di misura impiegati sono veloci e precisi rispetto agli altri dispositivi che compongono il sistema. Quindi ancora una volta, poi questo non significa esattamente che proprio la controreazione io avrò 1 su KD, ma avrò comunque dispositivi che sono veloci e precisi rispetto agli altri dispositivi che sono coinvolti. Se poi ci ricordiamo adesso della scomposizione della risposta in transitoria e permanente, ricordate il sistema lineare? La risposta è scomposta, è risposta transitoria e permanente. Del loro significato in termini di velocità e forma, transitorio si estingue rapidamente, significa velocità. Forma, la forma riprende quella degli ingressi nei confronti di tutta la classe di ingressi periodici, canonici, eccetera. Della loro struttura rispetto a ingressi canonici e periodici, quindi proprio quello che vi stavo dicendo, del fatto che ci sono questa famiglia di ingressi che sono degli ingressi particolari. Più in generale del significato dei diagrammi di modulo e fase della risposta armonica in un sistema lineare, ricordate omega per omega, il modulo e la fase mi rappresentano la variazione in modulo e fase che subisce il segnale periodico puro quando transita attraverso il sistema, ma è ancora dello stesso tipo. Bene, l'intuizione in questo contesto ci suggerisce di definire le specifiche sulla precisione nelle risposte a regime agli ingressi e disturbi canonici. Ingressi e disturbi canonici, ricordate, sono il gradino, la rampa parabolica, eccetera, e tutti gli ingressi periodici, in qualche misura, rientrano anche in questa famiglia. E dare le specifiche sulla velocità di estinzione dei transitori, in particolare poi di fare riferimento al transitorio a gradino unitario, al gradino unitario, quindi di fare riferimento all'ingresso canonico gradino unitario, perché quello assieme, ricordate, il concetto di risposta impulsiva è gradino unitario è al pari della risposta impulsiva, un ingresso canonico e raccoglie. Sollecita il sistema in modo adeguato e la risposta indiciale caratterizza molto precisamente il comportamento del sistema. È un benchmark di buona qualità, in qualche misura, per un sistema lineare. Con le scelte fatte adesso, se noi chiamiamo GDS G1 per G2, FG per H, GS su KD, con riferimento a questo allo schema che abbiamo visto prima, si ha che la YV è uguale a WDS per V, V ingresso esterno, che è G diviso 1 più F, e la YZ è WZ di S per Z, disturbo, trasformata,
ed è uguale a G2, tutto quello che si vede tra il disturbo e l'uscita, diviso 1.

1 più FDS, F funzione di trasferimento d'anello per l'ingresso, questo ovviamente nel dominio delle trasformate, da cui possiamo definire, se definiamo E con S, abbiamo detto che è KD V con S, cioè YD meno YVDS, che è W di S per UDS, se faccio questo calcoletto con questa WDS fissata, questa FDS, ottengo questa come funzione di trasferimento d'errore e questa come funzione di trasferimento, se volete, d'errore nell'effetto disturbo uscita. Io che cosa vorrei? Vorrei che questa WE e questa WZ fossero praticamente zero, ma questo non può accadere. Ci riserviamo di esaminare questo aspetto in futuro, perché se io imponessi questo otterrei una RDS, perché l'HDS ormai l'abbiamo fissata, una RDS che è non propria, non realizzabile e quindi non la possiamo poi implementare. Il progetto consiste nell'assicurare che per una fissata classe di ingressi e disturbi l'errore a regime possa essere mantenuto entro prefissati margini, garantendo ulteriori prefissate specifiche che riguardano la stabilità e la velocità di risposta. Quindi io voglio che a regime io possa seguire con una certa precisione quegli andamenti e poi voglio che il transitorio soddisfi anche a certe specifiche prefissate di velocità e voglio che il sistema ovviamente sia stabile. Le specifiche di funzionamento sono in una prima fase riportate sulla WDS e sui suoi diagrammi del comportamento in frequenza e poi sulla funzione di trasferimento d'anello, perché quando le ho riportate sulla funzione di trasferimento d'anello poi sarà facile riportarle, tradurle sulla RDS, che è uno dei fattori della funzione di trasferimento d'anello. Vedremo nel seguito come alcune di esse si possono trasferire in modo preciso sulla funzione di trasferimento d'anello, e sono le specifiche sul comportamento a regime, e quindi sul progetto di RDS. Altre danno indicazioni che guidano al calcolo della soluzione. Le necessarie verifiche sul comportamento al ciclo chiuso possono poi richiedere l'eventuale iterazione della procedura di progetto, sintesi per tentativi, perché questo è il nome che viene dato a questa metodologia di progetto, che si chiama sintesi per tentativi o sintesi in frequenza. Noi useremo l'altro termine, sintesi in frequenza, perché utilizza i diagrammi che rappresentano il comportamento in frequenza del sistema, diagrammi di Bode, diagrammi polari e di Nyquist della funzione di trasferimento d'anello in particolare. Spunti di riflessione: si esamini cosa accade in presenza di un polo in zero nella controreazione, si rifletta inoltre sul suo significato fisico, si rifletta sulla presenza nella controreazione di una costante di tempo molto piccola rispetto a quelle caratteristiche del processo e del controllore. E ora passiamo al secondo punto, la precisione a regime delle risposte. Quindi questa parte, quindi noi abbiamo di fatto già capito che scomporremo quindi le specifiche e anche il progetto in due parti. Una parte daremo le specifiche, impareremo a dare le specifiche del comportamento a regime che riguardano la precisione della risposta, quella che si chiama la precisione della risposta, e l'altra sulla velocità di risposta, il transitorio. In mezzo a tutto questo ci saranno le specifiche sulla stabilità, perché il sistema poi deve mantenersi stabile perché io possa poi realizzare l'azione di controllo. La precisione della risposta a regime rispetto a ingressi canonici. Quindi la specifica la si dà guardando agli ingressi canonici. Cosa sono gli ingressi canonici? Sono questi. Sono gli ingressi canonici t alla k su k fattoriale per delta meno 1 di t. Questo è un ingresso canonico. Definizione. Un sistema è detto di tipo k se ha un errore finito e non zero ad un ingresso di tipo K. Che cosa significa questo? Allora, vediamo, il sistema è detto di tipo, per esempio, zero, se ha un errore finito
è diverso da 0 un ingresso di tipo 0. L'ingresso di tipo 0 cos'è? Il gradino. Allora supponiamo che il nostro sistema di controllo sia un asservimento di posizione di un'antenna che sta sopra il palazzo e io voglio asservire la rotazione dell'antenna che sta sopra, la voglio asservire alla rotazione di una manopola che ho qua vicino. Io ruotando la manopola, l'antenna sopra gira. Bene, questo sistema di controllo sarà, lo dirò che è di tipo 0, se quando io ruoto la mia manopola di 10 gradi, l'antenna sopra non ruota esattamente di 10 gradi, ma si assesta, dopo essersi spostata magari più o meno lentamente, dipende dalla velocità che poi richiedo, si arriva e si stabilizza a 9 gradi e mezzo. In questo caso io dirò che c'è un 5% di errore, c'è un errore dello 0,05, come errore, perché al gradino risponde con un 5% di errore. Dirò che invece il sistema è di tipo 1 se all'ingresso di tipo 1, cos'è l'ingresso di tipo 1? Io mi metto a girare con la manopola a una velocità fissata, un ingresso quindi a una velocità fissata, è la rampa unitaria. Bene, allora l'errore sarà finito alla velocità. Ovviamente se c'è un errore finito alla velocità, l'errore nel posizionamento dovrà essere nullo, altrimenti l'errore che io ho al posizionamento si andrebbe ad accumulare quando ruoto a una velocità costante. E così via. Dico che è di tipo 2, se adesso mi metto a ruotare con un'accelerazione costante, l'antenna segue quell'accelerazione con un po' di errore sulla posizione finale, eh? Segue quella, e quindi questo significa che l'errore a ingressi gradino e rampa saranno nulli e così via. Bene, questo accade se e solo se nella GDS c'è un polo in zero di ordine K, che quindi scriveremo la GDS come G' di S diviso S alla K. Questo per vederlo, lo si può vedere sull'espressione dell'errore RK di T. Se noi andiamo, ricordate, abbiamo visto la risposta a regime permanente agli ingressi canonici. Se riprendiamo quelle formule, vediamo che questo errore sarà costante se e soltanto se, quando io calcolo questo oggetto, ottengo una costante. E per ottenere una costante quando calcolo questo oggetto, voi vedete che la WE di S deve avere 1 0 in 0 di molteplicità K, in modo tale che io qua abbia una funzione di trasferimento che non ha zeri in zeri diviso S. Quando la antitrasformo ottengo questo valore costante. E questo è il valore costante, vedete, che si ottiene perché qua io ho messo G', che è una funzione di trasferimento che non ha più poli in zero. E quindi questa è l'espressione. Quando la calcolo in zero, questo G' di S mi dà proprio il valore di KG. Inoltre, se accade questo, è facile andare a verificare, sempre sulle espressioni dell'andamento della risposta a regime, a ingressi canonici, che ERJ è uguale a 0 fino all'ordine K-1. Quindi se è di tipo K, l'errore è nullo per ingressi di ordine precedente, ingressi canonici di ordine precedente, finito per un ingresso di tipo canonico di quell'ordine. Ovviamente per ingressi canonici di ordine superiore l'errore sarà infinito. Esempio, se io ho un sistema di tipo 0, la nostra antenna di prima, se adesso io gli applico una rampa unitaria, quindi ruoto la manopola a una velocità costante, è chiaro che lì si accumula l'errore e io tendo ad avere un errore infinito. Quindi l'errore è nullo se il sistema è di tipo K per ingressi di ordine inferiore, è costante diverso da zero per ingressi di quel tipo ed è infinito l'errore a regime per ingressi canonici di ordine superiore. Quindi, utilizzando poi la stessa formula di prima, si ricava che, vedete, se il sistema è di tipo 0, l'errore che si ottiene è questo. Ricordate, questa espressione era, qua, questa era KD quadro diviso KDS alla K per
più G'.